chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
3: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
4: Due? Viene a pranzo da me?
3: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
5: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli. Meteo.
4: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sulla Campania anche questo venerdì 24 luglio, permettendo condizioni di stabilità e cieli sereni o poco nuvolosi. Caldo intenso ma senza eccessi particolari, temperature massime attorno ai 32-33 gradi in diverse località. Si farà sentire anche nella notte all'alba, soprattutto sul litorale, con minime non inferiori ai 25-26 gradi. Si starà un po' meglio nell'entroterra. Per il resto soffierà un po' di vento settentrionale, principalmente sull'Appennino e vicine zone adiacenti. Localmente anche sul litorale. Dettagli maggiori sull'app gratuita Trebi Meteo.

arrivato stamattina, appena siete scesi giù dal vostro palazzo, dalla vostra villa, dalla casa Nakumara, sì, a quest'ora si può fare, oppure stanotte avete deciso di dire a vostra moglie: babbo, amore, per questioni di lavoro non posso tornare a casa, avete chiamato con concerta, ci vediamo stasera, dalla nottata, Poi non avevate calcolato le zanzare, il sudore, e che a concerta non danno né ventilatore né condizionatore, avete intossicato tutta la nottata. Insomma, detto questo, 24 gradi e stavo per piangere stamattina, addirittura 23 gradi quando sono sceso giù, bellissimo, aria fresca, frizzantina, che bello. Io devo volare a Di Maro tra poco, regà, la trova a neve, cosa devo portare a Di Maro? Ecco, l'enigma di quelli che partono per Di Maro è sempre lo stesso, cioè come già portare il giubbino, che ne so, posso portare qualche pantalone corto oppure no, devo portare la coperta di lana, se qualcuno è in quelle zone mi faccia sapere stasera com'è la situazione. Detto questo, saluto Nellino Iorio in regia, io già sono in un mood azzurro, vedi, ho messo una bella polo azzurra stamattina in onore del nostro Napoli, siamo pronti, partiamo immediatamente, 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp.

0: è come si respira bene. Ora non ci lamentiamo, sicuramente più tardi farà ancora caldo, però finalmente le temperature stanno scendendo. Avevano promesso mercoledì, poi è arrivata giovedì, sempre cose in ritardo in Italia, un po' come i treni, anche chissà che dicono il meteo, a volte ecco, diciamo, dicono cose che non dovrebbero dire, oppure catastrofici, cioè del tipo anticiclone delle Azzorre, no, chiamano tutti questi anticicloni con dei nomi particolari, Otello, che ne so, Lucifero, mamma, è già il nome, ti mette la depressione, l'ansia, no, non puoi uscire di casa, poi il giorno dopo mette una coppa, chi mette la coppa? Questo non è niente, domani è ancora peggio, che cacchio, basta, va bene, abbiamo l'aria condizionata. Allora, vediamo un po' di messaggi. Oh, mi è arrivato già un WhatsApp direttamente da Di Maro, dice alle 22 ci saranno 18 gradi. Minchia, 18 gradi alle 22, allora sì, bisogna portare, credo, un piumino e una giacca. Grazie mille. Ciao Antonio, vai in vacanza o al lavoro a Di Maro? No, magari vacanza, sono poche ore di lavoro e poi devo ritornare. Allora, vediamo, ancora messaggi. Manganello, buongiorno, ci vedremo stasera a Di Maro, Alfonso, Elisabetta e Vanessa, sempre Forza Napoli, ma che bello, un abbraccio a voi, non posso dirvi dove, però potete sgamare, andate un po' sui social e troverete. Tra l'altro poi siamo la radio ufficiale del Calcio Napoli e beh, farò anche una capatina stasera nei pressi del nostro acquario, no? Il cosiddetto acquario, la cabina che è lì parcheggiata ormai da giorni. Siamo pronti per ascoltare un po' di vocali al 342 00 00 100. Saluto anche il Catapano che è qui nei nostri studi, vuol dire molto sveglio, complimenti, nonostante la bimba che a volte dorme, a volte no. Ti sei abituato ormai, vai. Siamo pronti? Questi siete voi. Andiamo un po'.
1: Buongiorno.
0: Oggi
1: è l'ultimo venerdì che ci sentiamo.
0: È vero anche per me. Ragazzi, però anche io ho bisogno di qualche giorno di riposo, di dormire un po' in più. Facciamo questo ogni anno, lo so che mi mancherete e vi mancherò. 3 settimane passano in fretta, vedrete, poi ritornerò più forte di prima. Pronto?
2: No, Mangani, ma pare piccoli brividi. E tu invece dei notizie mi pare un ciucciuitro e un
0: malato. Ma io sto commentando quello che dicono gli altri, mica lo dico io che si alzano le temperature. Pronto?
3: Buongiorno Manganillo, buongiorno Pipistrelli, sono buongiorno. Domenico da Tarvisio.
0: Ciao,
3: Antonio,
0: ciao Domenico.
3: A Di Maro fa la stessa temperatura di qua Tarvisio, almeno 10 gradi adesso. Qua. Poi più tardi salirà un po' la temperatura.
0: Ma ho capito bene.
3: Soleggiato. E poi stasera fa fischietto. Perciò butto sul bello maglioncino e
0: non ci. Allora ragazzi, non prendetemi per il culo perché io già non posso portare chissà che. Non mi hanno prenotata la valigia, quindi devo mettere tutto nello zainetto. Ma veramente fa freddo a Di Maro? Allora calcolate, ho uno spettacolo alle ore 10:22 all'aperto. Fatemi sapere un attimo che outfit devo mettere. Però non mi prendete per il culo, cioè non mi fate fare Totò e Peppino a Milano, almeno quello. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Di che
0: denaro,
4: di
0: Maro. E vabbè, che devo fare, ragazzi?
4: Di Mari, c'è l'Allegri, cosa
0: può? Ma io ho un appuntamento con l'Allegri, insomma.
4: Buona giornata.
0: Adesso non sto scherzando, stasera poi cercherò anche, anzi no, mi vedrò anche con i calciatori, non potrò fare le foto, ma conoscerò un po' di calciatori. Adesso devo un attimo studiare, Nellino, frega uno e kill, po'. Non so neanche il nome. Bravo, pronto.
5: Buongiorno Manganini.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Non c'ho fede. Comincio. Ogni anno è sempre la stessa storia. Io ho una partita IVA, quindi quando non vengo pagato, cioè sia ben chiaro, ok? Allora è inutile, non so ferie, sono vacanze autogestite, ok? Pronto?
6: Manganini, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Con Zainetta di Mara. Ci vuole un troll e per domenica l'hai 30
0: giorni. Lo so, non me l'hanno pagato.
6: Oh, sono a Londra.
0: Ma si può sapere, ragazzi?
6: Una cabrunghita, fate qua.
0: Ma io vedo i calciatori che hanno la maglietta a maniche corte, anche quelli che vanno a vedere la partita, forse di sera. Chi è che ha l'influenza? Ah, è vero, Allegri aveva dell'influenza. Abbiamo quasi la stessa età. Ma come ci ha portato allora, ragazzi? Ma fa che mi ci ha portato un mondone per andare a Di Maro stasera? Cioè, non lo so, pronto?
6: Andò, buongiorno. Andò, si tiene sullo zainetto, andò tutto a niente, fatelo 3 grappini.
0: Tu dici?
6: 3 grappa e vai.
0: Alla faccia di tutti gli altri, insomma. Potrebbe anche essere un'idea questa qui. Il problema è che all'aperto.
7: Non ho detto meno 10, ho detto almeno ci sono 10 gradi adesso.
0: 10 gradi? Ma oh, 10 gradi, cioè, meno 10 a questa Masi, beh, ma 10 gradi sono pochissimi, cioè, fa freddo con 10 gradi. E neanche a Rocca Raso ho visto 10 gradi, pronto?
8: Magari, buongiorno, porti con un bello cappello che non la comodo nelle pierine, così stai a posto.
0: E ora trovo cappello paga per me, ragazzi, è impossibile. Pronto?
8: Magari, porti con la borsa qua, cavolo.
0: Cioè, secondo te faccio uno spettacolo che a borsi l'acqua cavolo? Io poi dormo lì, ci sarà una coperta. Io dico all'aperto, ok? Arrivo verso le 8, quindi mi serve la temperatura che va dalle 8 a mezzanotte. Il tè caldo, un po'. Ma come si chiama quello che si mangia? O meglio, quello, c'è una bevanda nellino. Il bombolone. No, bombolone, il cancerito. Come si chiama, ragazzi? Che è la cosa che si beve sempre sulla neve. No, bombolone, da cosa? Evitiamolo. Assolutamente, pronto?
9: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Buongiorno a tutti i pipistrelli, a tre manifesti.
0: Ancora.
9: Sordo,
0: non sono pagate. Ah, il vin brulé, ma non era quello, io intendevo un altro, non il vin brulé. Pronto?
10: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: E ti damo tante lana.
0: Senti, io faccio una cosa, chiamo Paolo Del Genio, è lì Paolo, no? E allora chiamo lui, visto che più o meno l'età è quella, qualche anno in più lui. Posso chiamare anche Alvino, bravo, hai detto bene. C'è un amico che dice che non chiama Alvino o Paolo Del Genio e stiamo a poco. Dopo chiamo uno dei due, chi sarà più attendibile, Paolo Del Genio oppure Alvino? Paolone è un po' più preciso, no? Va bene, va bene. Il bombardino, esatto, il bombardino. Grazie a chi ha rettificata. Bombolone, un'altra cosa, pronto?
11: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Fatto fanno poncio a mandarino.
0: Anche il poncio, bravo, bravo, anche quello mi mancava, pronto?
11: Pipistrello, si chiama vin brulé, vino caldo.
0: No, sì, no, beh, io intendevo il bombardino, poi c'è il vin brulé e poi c'è il poncio, tutti e tre classici di montagna, pronto?
12: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
12: Hai tre settimane e vai autogestite e vai che sorte Mangani, che sorte.
0: Ma qua so, io sono costretto a tornare dal mare, vado, vengo, papparà lo stipendio di agosto perché poi non prendo un euro, ma come ve lo devo dire? In moglie Gianni Rangol. 342 000 100 per i vostri WhatsApp.

0: È venerdì 24 luglio 2026 e tra poco parte il Tariq World Summer Edition 2026. I ricordi più belli di un'estate fa, soprattutto potete anche darmi il titolo di una canzone che vi riporta indietro nel tempo ad un'estate fa. Chissà che Nellino Iorio non vi faccia ascoltare almeno il ritornello. Ritorniamo invece sull'argomento di questi primi minuti. La mia partenza per Di Maro intorno alle 15, arrivo a Venezia, noleggio un'auto, faccio 250 km. Arrivo a Di Maro, faccio lo spettacolo, domani riparto, riprendo l'aereo, quindi altri 250 km per Venezia, riprendo un altro aereo, arrivo a Capodichino, da Capodichino aspetto un altro aereo per Palermo, arrivo a Palermo, mi vengono a prendere con una macchina fino ad Agrigento, sono altri 250 km e domenica sera faccio uno spettacolo in un teatro in Sicilia. Adesso fate voi. Ce la farò? Non lo so, ecco, tutto ciò che farò nei prossimi 2-3 giorni, ed è per questo che lunedì non sarò in radio in diretta, perché non c'era un aereo per ritornare domenica, se no io non ero a Madì, stavo qua e voi lo sapete benissimo. Temperatura attuale stasera alle 22 ci sono 17 gradi, allora una felpa secondo me va più che bene, dai, una felpa. Poi vediamo, ciao Manga, siamo tornati a Zurigo, in Sicilia troppo caldo, qui si sta meglio, un saluto a te e a tutta la ciurma. Antonio Mosca, lo so, in Sicilia fa caldissimo, avrò il problema opposto praticamente. Poi vediamo, ciao Antonio, portati il maglioncino di filo che indossava Nino D'Angelo a Ferragosto in un suo famoso film a Capri, mi pare che teneva pure le spalline, compensa la grandezza della testa, è vero? Salvatore, grazie, grazie del pensiero, porto do brore burp. Un classico di montagna, vai Bitterino, è vero, ma chi vuole brore burp, un brore stambecco, ci vuole un animale che ha a che fare con la montagna, no? O brore, che ne so, di orso, però evitiamo, sennò poi dopo arrivano gli animalisti. Sto scherzando. Io direi una felpa e un giacchetto leggero per la pioggia. Puro, perché piove pure, che cacchio. Sentiamo un po' ancora vocali. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno. Ciccio,
1: mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Sì. Manganiello, aereo come si bello, un coppo di mare, caiat vicino, tutta l'aria condizionata.
0: Hai visto? E ogni tanto, ragazzi, mi riposo anch'io, come faccio a ricaricare le batterie? Pronto?
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: In di meno fai tutti questi chilometri e non mi viene tu a un coppa roccarainola.
0: Addirittura. Qua sei roccarainola. Grande. Allora, veramente ti vengo a trovare, passo tutti i santi giorni da quell'MD, va bene, va bene. Buongiorno Antonio,
2: buongiorno,
0: fatti prestare. Siete prima questo, vai.
2: Ce la farai. Sai chi come tu. È normale che non riesca a fare questo, di una sacca.
0: Non è una sacca piena. E che l'aereo parte alle 17 del pomeriggio del lunedì, sennò io stavo qui, ma no, perché devo beccare la prestazione, perché io adoro stare con voi, lo sapete. Ancora, fatti prestare un'iconica camicia da Paolo Del Genio. Buon viaggio e buone ferie. Non sono ferie, ragazzi, martedì sono ancora qui per l'ultima settimana. Paolo indossa solo camicie? Non ci ho fatto caso. Secondo te mi va una camicia di Paolo? Boh, non lo so. La maglia sì, perché noi che abbiamo le teste grandi, poi abbiamo il girocollo, no? Un pochettino più allargato. Quindi potrei farmi prestare una maglia da Paolo Del Genio. È vero, pronto? L'ultimo.
1: Oh, Mangani, e nemmeno si sta facendo succedere una catastrofe a Di Maro.
0: Ok.
1: E non essere un guerra fino a mossa, e non ci sta capendo niente.
0: Ma perché?
1: Oh, amaro calma.
0: Che tempo non è buono lì, ragazzi, piove, fatemi sapere un po'. Allora, non ti portare niente, basta che ti porta a Meret, no? Come a Meret? Ah, ecco, devo riportarlo qui a Napoli. No, no, no, ragazzi, io non entro negli ambiti tecnici perché non sono proprio quello adatto. L'ultimissimissimo, pronto?
1: Manì, sì. Buongiorno, sono tutto tu.
0: Vai, dottore.
1: Manì, tu mi basta. 17 gradi a Maro.
0: Hai capito?
1: A 30 gradi a Agrigento.
0: 30? 30. Ha capito, come
1: non
0: fa? È come già fa. Non posso. Non posso, ragazzi, per una soddisfazione soprattutto artistica. Poi 30 gradi, sono 42 gradi in Sicilia. Non so se mi spiego, passo dai 7-8 gradi di Di Maro ai 42 della Sicilia. Non lo so martedì se sarò qui oppure no. Non lo so, vi ho voluto bene. A tutto qua. Mettiamo un disco, torniamo tra poco col Tariq World Summer Edition edizione 2026.

0: hai sulle labbra.
1: E ormai ci siamo, sta per arrivare il sapore di sale, sapore di mare per ognuno di noi, o quasi, perché le vacanze sono dietro l'angolo e riparte anche stamattina, venerdì 24 luglio, il Tarik World Summer Edition. L'estate fatta di ricordi, alcuni passano, altri restano per sempre. Il cappelletto mi piace tantissimo, ragazzi, di questa rubrica. Qual è quel ricordo d'estate che ogni volta che ci pensi ti fa ancora brillare gli occhi? Diamo anche degli input, magari è stata un'avventura incredibile, amorosa, erotica, perché no, sessuale, cercate però di essere abbastanza puliti se la raccontate, una vacanza indimenticabile, un viaggio improvvisato, un amore estivo o semplicemente un'estate speciale che ti è rimasta nel cuore. Dove eri? Con chi e cosa è successo durante quell'estate che ricordi ancora? E già che ci sei, raccontaci anche qual è la canzone che appena parte ti riporta immediatamente a quell'estate. Aspettiamo i vostri messaggi al 342 00 00 100. Devo dire che è stato velocissimo il nostro Sandro da Pordenone. Ci scrive, dice: per me non è estate senza ascoltare una canzone, non ricordo il titolo, ma faceva Sunshine Reg, Sunshine Reg, ci ha scritto proprio così, Sunshine. Con la sh, Sunshine Reg, Sunshine Reg, ho capito bene, secondo me è questa qui. Lo so, lo so, ti è entrata un'estate nell'occhio e stai lacrimando. Sentiamo giusto all'inizio, si parte col botto, ragazzi. Mamma mia. Erano quelle canzoni con un intro di 80 secondi. Però che ti ricorda veramente un'estate fa. Non ricordo quale estate, ma faceva più o meno.

0: i vostri messaggi, naturalmente anche per richiedere tutte le vostre canzoni che riguardano un'estate fa. Abbassiamo un pochettino, caro Nellino, come si fa sulle nostre radio. Saluto anche a tutti quelli che ci stanno guardando nella fascia in sintonia su Radio Kiss Napoli. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con il pipistrello.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

E anche questo venerdì c'è il Tariq World Summer Edition, edizione 2026. Qual è quella vacanza che non dimenticherete mai? Quel viaggio con gli amici, quel campeggio improvvisato, quel primo amore o magari quella figuraccia che oggi vi fa ancora ridere, ma anche la canzone che vi riporta indietro nel tempo, una canzone estiva. Al 342 00 00 100 mi ha scritto un amico, dice: Antonio, 60 anni, ma appena hai messo quel pezzo sono ritornato ventenne. Ed è quello che noi vogliamo ogni venerdì fino all'ultimo venerdì di luglio, che è la prossima settimana. Poi il Tariq World Summer Edition dovrebbe ritornare nel 2027. Pensate un po', siamo a Ronda, insomma, ci uffiamo, come si suol dire. Va bene, un po' di WhatsApp, vediamo un po' cosa mi avete scritto. Il ricordo più bello, estate 98, tenda a Palinuro con i miei genitori e mio fratello, pioveva quasi ogni sera, ma noi ridevamo lo stesso, giocando a carte sotto il tendalino. Appena sento "vamos alla playa", torno immediatamente lì. L'abbiamo messo un sacco di volte questa canzone. Poi Gennaro, per me estate 2003, in scooter fino a Maratea, con tre amici, pochissimi soldi in tasca e tanta voglia di sentirci liberi. Dormivamo dove capitava, ecco la semplicità di una volta. Adesso invece devi prenotare albergo tutto incluso, l'ombrellone, i lettini. Periodo nostro era completamente diversa la situazione, soprattutto quella economica. E poi attenzione, c'è Luigi che dice: agosto del 1987, mio padre mi portò a pescare all'alba per la prima volta. Oggi lì non c'è più, ma ogni volta che ascolto Irigheira con, lo voglio dire dopo, questa canzone, mi ricordo di papà. E allora sguardo al cielo, amico mio, perché la canzone era questa qui. Un po' malinconica, lo dico. Soprattutto se l'ascolti a settembre. Ma adesso ci sta.

0: possiamo sentire tutta ovviamente perché abbiamo tanti messaggi, fortunatamente tra poco anche i vocali al 342 00 00 100. Salvatore è rebutato perché mi hai scritto, Salvatore da Angri, buongiorno, la canzone lo dico dopo, dice: questa canzone mi ricorda il primo concerto nel giugno del 2023 e mi pento di averlo iniziato a seguire tardi, lunedì mi prendo ferie visto che non ci sei, non lunedì questo, ah solo lunedì tu dici, sì, poi ci sarò tutta la settimana prossima. La canzone è quella di Vasco Rossi, Ormai è tardi. Senti qua, senti.
1: Ormai è tardi.
0: Non è proprio estiva.
1: Guarda il tempo.
0: Però se c'è una canzone anche invernale che ti fa ricordare un'estate, tu ovviamente la puoi scrivere, eh.
1: Ormai è tardi. Ormai è tardi.
0: È tardi, sono le 7:33, Vasco. Vabbè, un illazio, eh. Vabbè, non è tardi, anzi siamo in perfetto orario per poter ascoltare un po' di vocali e vediamo se da lì può uscire qualche idea musicale oltre ai vostri ricordi di un'estate fa.
2: Angani, buongiorno, ti voglio bene più, Angani, vieni a ridere, vai in veri, vai in veri, sentiamo, lasci una semanza con me, Angani.
0: Che vuoi da me, manna... Guarda, io se potessi andrei in ferie a settembre, però purtroppo no, dobbiamo attenerci all'editore e ci manda tutto quanto in ferie ad agosto. Pronto?
3: Manganillo. Un'altra canzone che ci ha tornato assai era quella dei Righieri, non ricordo, l'85-86. L'estate sta finendo, dopo
0: È vero, è vero, l'abbiamo messa, hai visto? Abbiamo proprio beccato la canzone giusta. Pronto?
4: All'improvviso innamorai di te, il cuore mi batteva.
0: Ah sì, perché l'estate sta finendo, è quella poi.
4: È
0: vero, bravo, bravo.
4: Siamo ancora qua e oggi come allora difendo la città.
0: Fammela ripassare per stasera, vai. Ale, mi ricordo. Pronto?
5: Sunshine reggae. Che bei ricordi.
0: Hai visto? Hai visto? Ogni venerdì vi faccio piangere, vi faccio emozionare. Pronto?
6: Azzendone Mangani, pure un ferie.
0: Ancora?
6: Quanta sono?
0: Non è possibile, guarda, non sono ferie, sono vacanze forzate. Pronto?
7: Puntatona oggi. Mamma mia, sta facendo un fritto buono.
0: Hai visto? Hai visto? Adesso metto a dura prova Nellino perché non era prevista, ok? Leggo il messaggio del nostro Pasquale, dice: il brano che mi fa ritornare indietro nell'estate dell'85 è Samurai. Pasquale da Cicciano, provincia di Napoli. Nellino, se riesci a trovare Samurai dell'85 allora sei veramente un grande. Io non ricordo il titolo, ricordo la canzone ma non ricordo chi cantasse questo pezzo storico. Ovviamente nell'85 Nellino non era neanche nell'idea minima della mamma e del papà, che secondo me non si erano ancora conosciuti. La mamma aveva 7 anni, pensate un po', di Nellino, cioè siamo proprio vecchissimi, stiamo scavando in un cascione profondissimo. Io la ricordo molto molto bene questa canzone, vediamo se Nellino riesce a fare dei miracoli, perché ogni tanto poi ci mettiamo d'accordo sui pezzi da passare oppure no. È lei Nellino, te l'annarà, per non dire un'altra cosa, te l'annarà, l'aumento, te l'annarà. Chiederò l'aumento per te, Nellino. Sentite sto pezzo, ragazzi. Partiva così. Non abbiamo avuto il tempo di tagliarlo perché aveva tutta questa parte molto sofisticata all'inizio, però poi dopo tipo 3 minuti partiva la canzone. No, ma può parte, tranquillo. Ecco qua, da qui era bellissima. Michael Cretu, ok, caro sardo. Siete casi, proprio anni 80. Sto zitto 20 secondi. Però dovete mandarmi un messaggio vocale, sto piangendo. Cioè, voglio sentire proprio che state piangendo. Vabbè, dovremmo aspettare il ritornello, ma credetemi, se fa notte, quindi non possiamo. L'ultimo di Raffaele dice: anno 84, a Torre Annunziata, Lido Azzurro, quando stavo al bar c'era il jukebox, mettevano per le nostre amiche la canzone True degli Spandau Ballet, bellissimo. Stare il ritornello, ma credetemi, se fa notte, quindi non possiamo. L'ultimo di Raffaele dice: anno 84, a Torre Annunziata, Lido Azzurro, quando stavo al bar c'era il jukebox, mettevano per le nostre amiche la canzone True degli Spandau Ballet, bellissima anche questa, complimenti a te Raffaele. Io

Sei anni Torre del Greco dice: estate 94 ai mondiali negli Stati Uniti, il quartiere pieno di televisori fuori ai balconi, non dimenticherò mai quelle serate, la canzone The Rhythm of the Night, mamma mia che pezzone. Poi Rosaria, le estati dai nonni in Irpinia, si giocava fino a mezzanotte in strada e nessuno aveva paura, appena parte 50 special degli 883. Cavolo, se fosse Abudil, lui ho letto l'errore proprio per correggerti, 50 special Luna Pop, mi sembra di avere di nuovo 12 anni. Ancora il ricordo più bello è un viaggio improvvisato in Puglia con la mia vecchia Panda, si ruppe pure il climatizzatore, perché tenevo climatizzatore, la vecchia Panda a me zero, non esisteva la Panda 30 di una volta, ma è stato il viaggio più divertente della mia vita, la canzone Wake Me Up. E poi estate del 96, mio figlio aveva pochi mesi, è stata la prima volta che siamo andati tutti e tre al mare, credo esaurimento totale, perché poi il primo anno con il bimbo piccolo non è così semplice gestire il tutto, ogni volta che sento mare mare mi viene un sorriso. E poi voglio leggere il messaggio semplicissimo di Crescenzo che dice: il brano per eccellenza che mi fa tornare indietro negli anni 80 è Nell'aria. Mamma mia, ma volete farmi piangere stamattina? Emozioni allo stato puro, pezzo più bello di un'estate.

lo stai parlando sulla canzone, però non sono canzoni che possiamo ascoltare, ragazzi, sono solo degli assaggi, quindi la devo praticamente zappare, come si suol dire. Ancora un po', vai.

0: quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno! Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

ragazzi, per il Tarigordo Summer Edition edizione 2026, siamo già venerdì 24 luglio. Manga, il mio ricordo più bello è l'estate 2004, prima vacanza con la fidanzata attuale moglie e con i miei cognati andammo a Capo Vaticano, fantastica località. Aggiungo io, sapete che io conosco la Calabria più di Cicciano e dintorni, praticamente ogni angolo. Anzi, se volete qualche consiglio, sono qui a vostra disposizione. Ci divertimo tantissimo tra ruote bucate, anzi divertiti tanti, ma che le sa cos'è? Che poi le disavventure estive in quel momento ti fanno veramente sclerare, poi diventano motivo di ricordi anche simpatici dove ci si ride, no? Poi brodo caldo dell'impepata di cozze versato addosso al ristorante e macchie sulla tovaglia che dovevamo nascondere poggiandoci sopra di tutto quando invitammo amici conosciuti lì a cena nel nostro bungalow, si chiama così, lo sapevi tu? No, bungalow. Allora, poi dice, quell'anno si sentiva una canzone e lo scrive Vinci da San Nicola la strada ed era Dragostea Dintei. Mamma mia, e che te lo dico a fare? La ricorda Summer Edition, edizione 2026, i ricordi più belli.

0: aggiungere? Cosa vuoi aggiungere? Antonio, buongiorno, un saluto grande da Frosinone, tutte le mattine vi ascolto così mi sento a casa, un bacio, quando vuoi passare per un caffè, caffè pagato. Ciro, allora dopo sicuramente faccio scalo a Frosinone prima di partire per Di Maro. Tranquillo, ancora, ciao Antonio, estate 93, Palinuro, Show Me Love, che ricordi, firmato Jenny, e ancora, mamma mia, quanti ne siete stamattina, veramente incredibile, la canzone cantata da Christoph Castelli di Sabbia, credo. Non la conoscete, Federico da Pozzuoli, non la conosciamo, infatti non la suoniamo ancora. Antipatico stavolta. Ancora, ciao Manga, sono Carmine, ricordo l'estate a Pesco Pagano, avevo 12 anni, la luna bussò di Loredana Bertè, estate 79-80, non ricordo bene, gran pezzo della storia della musica italiana, e come no, la ricordiamo benissimo. Buongiorno da Peppino il pasticcere, ti ricordi Scatman? Certo, chi è che non ricorda quest'altro pezzone incredibile. E poi, c'è questo messaggio di Rosario, buongiorno Antonio, ieri sera fantastica reunion tra vecchi amici, quelli con cui sei cresciuto sin da piccolo, hai condiviso gioie e dolori negli anni, giocato a calcio, vinto e perso insieme nel gioco e nella vita, ed anche sudato sui libri a scuola e all'università. Ci siamo dati appuntamento a casa dell'amico Carmine a breve per trascorrere una giornata nella sua piscina. Ah, l'amico Carmine è quello più ricco della comitiva, c'è sempre quello più ricco, dice a breve per trascorrere una bella giornata, e in quel momento mi sono ricordato di quando si partiva con le vecchie Fiat 500 tutti insieme per la costiera amalfitana con il tettuccio aperto e di riscaldamento che erogava sempre aria calda, è vero, è vero. Ricordate la vecchia 500, la prima? Noi eravamo seduti dietro e c'era una levetta sotto al sedile posteriore, che tu la giravi verso destra, adesso non ricordo, e partiva una puzza incredibile, doveva essere la stufa, ma poi la stufa accesa a 40 gradi, e poi Conti dice il sottofondo era sempre lo stesso, quello di Gazebo o Gazebo, ma non è la canzone quella lì più famosa, è Masterpiece, e tu la ricordi? Ma come, già l'hai messa? Non è possibile, Rosario, ma hai capito a chiedere in mia regia qua? Noi abbiamo un misto tra Molella e Fargetta, insomma, anzi no, abbiamo il figlio di Marcello Niespolo, eccolo lì, è lui. Ci somiglio un po' però, lo sai, Stai prendendo le sue sembianze, Complimenti. Alzate il volume perché questa qui la ascoltiamo, cioè, giusto qualche secondo e poi arrivano alle news. Che pezzone! Fa ragazzone o melodico,
1: Te sera sta a casa, ti venga migliaia, ma tu non vuoi fare.
0: Poverissimo.

0: Mamma mia. Vabbè, abbiamo solo 20 secondi, li sfrutto. Restiamo con la canzone in sottofondo per dirvi che tra poco arrivano i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? Siamo qui per questo. 342 00 00 100. Potete inviare un messaggio anche che riguarda un augurio particolare e siamo a vostra disposizione. Arrivano le news, torniamo tra poco.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno, da parte di Riccardo Catapano. In apertura proseguono le indagini sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli. I primi risultati dell'autopsia indicano che l'uomo sarebbe morto per una violenta asfissia meccanica e che il corpo sarebbe stato dato alle fiamme solo dopo il decesso, probabilmente nel tentativo di occultare le tracce del delitto. Sotto sequestro l'auto con cui la vittima sarebbe arrivata sul luogo dell'omicidio insieme ad un'altra persona. I carabinieri cercano anche il cellulare del giornalista ancora irreperibile e proseguono gli accertamenti tecnico-scientifici per ricostruire le ultime ore di vita della vittima ed identificare il responsabile. Ancora cronaca, grave incidente stradale a Villamare sulla statale 18. Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un auto subito dopo essere sceso da un autobus. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane all'ospedale di Sapri. Durante gli accertamenti sono emerse lesioni più gravi del previsto. Oltre a diverse fratture, il 17enne ha riportato una ferita al fegato ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. 4 dei 14 punti monitorati lungo la costa e la provincia di Napoli risultano oltre i limiti di legge. E quanto emerge dalle analisi di goletta verde di Legambiente effettuate tra fine giugno ed inizio luglio. Le situazioni più critiche sono state rilevate a Licola, a San Giovanni a Teduccio e alle foci del Sarno e del Rivo San Marco tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. 10 i campioni risultati invece entro i limiti, compresa la spiaggia della Rotonda Diaz. In tutta la campagna quasi un campione su due è fuori norma. Chiusura con lo sport, il calcio. Prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro. Oggi in programma una doppia seduta di allenamento per la squadra di Max Allegri. Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo nella prima amichevole precampionato, gli azzurri torneranno in campo questa domenica alle 18 contro la Carrarese per il secondo test. Intanto arrivano novità sul fronte infortunati. Alessandro Buongiorno si è sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro e dopo un periodo di immobilizzazione il centrale inizierà la riabilitazione e rischia dai 3 ai 5 mesi di stop. Esami anche per Lorenzo Lucca, uscito per un problema alla caviglia nell'amichevole con l'Arezzo. I test medici hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astralgico anteriore. Per lui stop di circa 2 settimane. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Di un venerdì 24 luglio 2026 anche gli amici in TV, dai, meritano un saluto a canale 76 del digitale terrestre, ma anche quelli in giro per il mondo, www.kiskisnapoli.it. c'è anche l'app, è gratuita, la potete scaricare sia in Oppo Samsung che in Oppo all'iPhone. Ok, Nellino Iorio in regia, non voglio perdere tempo, subito la consegna di Telegram, nonostante sia venerdì 24 luglio, quindi fine estate, molti, o meglio fine settimana, molti sono al mare, molti non lavorano, ma c'è un'interazione stamattina pazzesca e tutto ciò veramente ci riempie di gioia. Abbiamo decine e decine di Telegram, ovviamente non possiamo accontentare tutti, andiamo un po' in random, vediamo che succede. Siamo Giusy, Maria Grazia e Simona, vogliamo fare gli auguri di buon compleanno al nostro papà Michele. Ok.
1: Molto.
0: Michele, buongiorno. Michele, tranquillo, Stughi è molto minaccioso, è Radio Kiss Kiss Napoli, la radio del calcio Napoli che ti chiama stamattina con Antonio Manganiello, ti devo fare gli auguri, posso?
1: Ma io non sono io.
0: Ma come non sei tu? Non sei papà Michele?
1: No, io mi chiamo Aniello.
0: Ti chiami Aniello? Lì, ma infatti, un attimo solo, vediamo se ha fatto il numero giusto, ma tu hai una figlia che si chiama Giusy?
1: Sì.
0: E allora, un'altra che si chiama Maria Grazia?
1: No.
0: No, un'altra si chiama Simona?
1: No, ho sbagliato.
0: Cioè, Giusy ce l'hai però.
1: Mio figlio si chiama Giusy, che ce l'ho. Però vedi che
0: ma tu sei un papà speciale, giusto?
1: Sì.
0: Sei il pilastro di casa?
1: Sì.
0: E allora sei tu, scusami.
1: No, ma non sono io. Io si chiamo Aniello.
0: Ma sei sicuro? Ma mi stai facendo uno scherzo? Noi siamo in diretta,
1: no,
0: alla radio.
1: Ma
0: veramente ti chiami Aniello?
1: Sto a Torino.
0: Ma chi? Tu sei a Torino? E che stai facendo a Torino, scusami?
1: Al lavoro, faccio l'autista io.
0: Ah, ma non sei di Napoli?
1: Sono di Napoli, sì, di Gardito Napoli.
0: Ah, e allora, Felice. Scusa?
1: Felice, Gardito Napoli.
0: Ma conosci Kiss Kiss Napoli, la radio?
1: Sì, la conosco, però tu mi dici Michele, io non mi chiamo Michele.
0: E come ti chiami tu?
1: Ambrosio Aniello.
0: Aniello, mannaggia, ma non è che mi hanno dato un numero per un altro? Ma il tuo numero finisce.
1: È due maschietti, Mario e Pasquale.
0: Ma scusami, il numero finisce con 897, il tuo?
1: Sì, è mio,
0: E allora sei tu, ma perché dici che non sei tu?
1: Ma sono Aniello, come dici Michele, Simona, Giusy, Maria Grazia.
0: No, aspetta, allora, tu quanti figli hai? Vediamo se, perché noi siamo in diretta. Tre figli, e qua ci sono tre figli, Giusy, Maria Grazia.
1: Ma una femmina, tu mi hai detto tre donne.
0: Ah, ok, e Simone. E chi è Simone e Maria Grazia allora?
1: Non lo so.
0: Ma assurdo, guarda, assurdo.
1: Si chiama Mario.
0: Allora.
1: E Giusy.
0: Ah, ok, però tu mi hai detto che sei pilastro di casa, quello lo sei.
1: Sì.
0: E allora ci sono delle similitudini. A questo punto facciamo il contrario, visto che probabilmente ci hanno dato un numero sbagliato. E visto che Kiss Kiss Napoli è ascoltato in tutto il mondo, fai tu un messaggio d'amore ai tuoi cari, ok? Da Torino, vai, cosa vuoi dire?
1: Voglio dire che amo la mia famiglia e voglio bene tanto. Voglio
0: Ok, ma tu quando torni qui a Napoli?
1: Sabato mattina.
0: Ah, ok, poi vai in ferie?
1: No, il 5 agosto va di ferie.
0: Ah, ok, ma cosa trasporti? Solo questo e poi
1: riattacco? Mozzarella.
0: Mozzarella, aspetta, però che parti da qui con la mozzarella e poi torni.
1: Sì, l'ambasso.
0: Ok. Alla grazia. Senti, quindi Michele, io ti saluto. Ah, non sei Michele, giusto?
1: Aniello. Aniello.
0: Ma sei sicuro? Allora, o mi stai prendendo per il culo? Probabilmente.
1: No.
0: Ma non è che sei un papà separato e quindi non vuoi dire che giusto?
1: No.
0: Sicuro? Vabbè. O hai fatto qualcosa di strano?
1: No, niente.
0: Ma mica hai mai tradito tua moglie? No, niente. Babbo, non sei tu allora. Ora riproviamo a fare il numero allora. Facciamo di nuovo il numero. Ok, grazie. Nelly, vediamo un attimo se il numero è quello.
2: Ma che è successo?
0: Ma che ne sa, che è successo? Avevamo il numero di questo. Vediamo se hai sbagliato tu il numero. Magari no? Riprova un attimo, mal che vada, risponde di nuovo lui. Nellino dice forse ho sbagliato il numero. Vediamo un po'. Mi dispiace. Ragazzi, vedete se avete inviato il numero sbagliato anche voi, perché lo avete scritto tre volte. Si chiama Monato da Kiss, chi si mi manda a quel paese? Vediamo. Come si chiama? Michele. No, non rispondo. Ma è di nuovo lui, probabilmente. Oppure stiamo chiamando veramente Michele.
1: Pronto?
0: Pronto, Michele?
1: No, sono sempre Aniello.
0: Aniello, però c'è il cheese, cioè il numero è questo. Se tu ti vuoi nascondere dietro Aniello, allora dillo, non ti chiamami più. Scusa.
1: Sì, mi chiama Aniello perché già
0: mi chiamo Michele. Ma io non lo so, cioè, ma è possibile? Il numero è questo, mi hanno detto. Chi è Giusy? Chi è Maria Grazia?
1: Non lo so, io non ce l'ho.
0: Ma non è che hai figli da un'altra parte, che ne so?
1: Non le tengo.
0: Babbo, allora non sei tu.
1: No,
0: babbo, cioè, non è chi sono numero, lui è ok. Andiamo avanti con un altro numero. Nellino vogliamo manco basta. Ci manda a fanculo, però abbiamo capito che non è lui. Antonio, io mi sto scompisciando dalle risate. Tu, Michele, Aniel, Giussi, Simone e Maria Grazia. E Marino mi ha brugliato i fili in capo questo. Vediamo. Vediamo un prossimo. Antonio, buongiorno. Vorrei fare un telegramma alla mia futura moglie, Debora. Tra 15 giorni ci sposiamo. 15 giorni. Cioè, quindi vi sposate nel mese di agosto. Cioè, io devo tornare dal mare. Vediamo. Pronto? Debora?
2: Sì, chi è?
0: Ciao Debora, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Devo leggerti un messaggio da parte di Raffaele, il tuo futuro sposo, giusto?
2: Sì.
0: Ah, posso leggerlo?
2: Sì.
0: Siamo in diretta, ovviamente, ci ascolta tanta gente. Dice: vorrei fare un telegram alla mia futura moglie Debora. Mi ha scritto Debora senza l'H, è giusto?
2: Sì.
0: Ah, ok. Tra 15 giorni ci sposiamo. Volevo dirle che la amo e che la mia vita da quasi 13 anni mi ha cambiato la vita. Volevo dire, inizia a prepararti ora, così non fai sempre tardi quel giorno. Ah, oui. Perché voi donne fate sempre tardi e soprattutto poi figurati durante il matrimonio.
2: No, ma non è vera questa cosa comunque. Dice sempre lui che faccio tardi, ma alla fine non è vero.
0: Non è vero. Cioè, tipo, no. Tipo se lui sta giù, dice: guarda, Debora, sono giù, ti aspetto. Tu dici: vabbè, dammi 5 minuti, sono 5 o sono 20?
2: No, sono 3.
0: Ah, sono 3. Allora è fortunato. Senti, Debora, il giorno preciso quindi del matrimonio è? Che giorno è?
2: L'8 agosto.
0: Ecco, allora apriamo un attimo un siparietto. 18 agosto. Tu sei cosciente?
2: 8
0: agosto. Sei cosciente che hai rovinato un pochettino le vacanze a tutti i tuoi parenti, amici, invitati? No, perché poi alla fine devono tornare dal mare, non possono andare al mare perché poi fanno a boost e non hanno i soldi per andare in vacanza.
2: Vabbè, ma io li ho preparati un anno prima, già lo sapevano.
0: Ah,
2: quindi
0: ok,
2: sono
0: ok.
2: Anticipati, hanno fatto chi prima le vacanze, chi dopo.
0: Addirittura, tutti quanti per te e per Raffaele. Senti, volevo sapere, ma verranno tutti? Oppure qualcuno ha trovato la scusa, dice no, non posso.
2: C'è sempre qualcuno che trova la scusa.
0: Quanti invitati? Quanti invitati sono?
2: Sono circa 130.
0: Minchia, 130 sventurati che si ritrovano a metà agosto al posto di stare al mare in un ristorante. Mi raccomando, aria condizionata a palla, almeno falli stare freschi, eh?
2: Ah, sì.
0: Vabbè, scherzi a parte, tanti auguri a te, a Raffaele.
2: Grazie.
0: Cosa gli vuoi dire, visto che ti sta ascoltando?
2: Vabbè, io non sono molto...
0: Sei un po' timida.
2: Sì.
0: Vabbè, qualcosa rincelli, fallo con denda sua. Io ti amo da morire, non vedo l'ora di sposarti.
2: Non sono molto romantica, non lo so.
0: Vai su chat GPT, dai, e ti suggerisce qualcosa.
2: Vabbè, giustamente l'aspetto all'altare.
0: Amo, ti aspetto all'altare. Oh, appena arriva lontana, te lascio.
2: Allora,
0: ok, certo. Poi tu piangerai.
2: Saremo tutti.
0: Tu piangerai, secondo me, no? Quando lo vedrai.
2: Sento proprio di sì.
0: Appena lo vedrai.
2: Sì.
0: Appena dici, ma che guai sto facendo? Ma veramente mi sto sposando a chi? Ma allora è vero che l'amore è cieco?
2: Diciamo, è tutta la dinamica.
0: Brava.
2: Perché comunque uno con la famiglia, chi ci tiene di più, gli amici,
0: certo.
2: È emozionante.
0: Assolutamente. No, è meraviglioso che nel 2026 c'è ancora qualcuno che si sposta. Meno male.
2: Sì, abbiamo fatto questa pazzia.
0: Non è una pazzia d'amore. E allora auguri a te, Debora, e a Raffaele, veramente di cuore. Un bacio.
2: Sì, grazie
0: ciao.
2: Mille. Un bacio a voi.
0: Ciao. Ok. Ciao. Siamo riusciti un pochettino poi dopo a scardinare la timidezza della sposa Debora senza l'H. Certo che però, ragazzi, è 8 agosto, matrimonio, per l'amor di Dio, ho sentito anche da lontano, mamma mia, Nellino, bisogna essere sinceri, cioè io sono partito per il mare, ho poche vacanze, devo ritornare apposta per te, è inutile fare l'ipocrita. No, cerchiamo di evitare ad agosto i matrimoni. Buongiorno Antonio, sono Giovanni da Mosbach, Germania. Ah, vorrei fare gli auguri a mia moglie di un buon 33° anniversario di matrimonio, ok? Si chiama Lisa.
3: Pronto?
0: Pronto, Lisa? Lisa? Buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Lisa, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, io ti chiamo da parte di Giovanni, che dovrebbe essere tuo marito, giusto?
3: Sì, sì.
0: Perfetto, sì. Da, correggimi se ho sbagliato, Mosbach.
3: Mosbach, sì,
0: Mosbach, Germania, e dice: sì, vorrei fare gli auguri a mia moglie di un buon 33° anniversario di matrimonio e dirle che l'amo ancora come il primo giorno. È il regalo più bello, me lo ha fatto 28 anni fa, il gioiello più prezioso, nostro figlio Emanuele, la gioia più preziosa della nostra vita. Mia moglie si chiama Lisa e voglio dirle che l'amo ancora come il primo giorno. Ma che bello questo messaggio, Lisa.
3: È vero, lui è molto romantico.
0: Mamma mia, e tu invece no, sei un po' più fredda?
3: No, no, pure io.
0: Ah, ok.
3: Quando ci vuole.
0: Quando ci vuole, 33 anni di matrimonio sono veramente tanti.
3: È sette di fidanzamento.
0: Cioè, praticamente è stato il tuo unico grande amore.
3: Vedi,
0: cioè gli amori di una volta, di un tempo.
3: Vabbè,
0: dai, ci sta. Ma quanti anni hai, te lo posso chiedere?
3: Io 56.
0: Ah, sei giovanissima. Andate a festeggiare stasera da qualche parte?
3: Ma vediamo come si mette la giornata.
0: Ma tu sei in Germania adesso?
3: Sì, siamo in Germania.
0: Ah, ok, non vieni in Italia per le ferie? No?
3: Quest'anno no.
0: Ah, ok. Com'è il tempo lì? Fa caldo?
3: No, stamattina fa un po' freschetto. Ho una magliettina addosso.
0: Abbiate a te, qua a Napoli si muore. Oggi si sta un po' più freschi, però.
3: No, quasi adesso si respira un po'.
0: Meno male. Ti abbraccio forte. Tanti auguri a te e anche a Giovanni.
3: Grazie, Antonio. Grazie.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao. Uomo, conosce? Ha detto ciao, Antonio, giusto? Ha detto Antonio. Ma io ci sono Antonio Mangarello, non mi ricordo. Cioè, così mi esalto. Facciamo l'ultimo, vai, Nelly. Forse gliel'ho detto all'inizio, sicuro. Allora, verificato, ultimo, mi fa una cazziata iniziale, dice: è mai possibile che ti ascolto da 20 anni, ti ho inviato questa richiesta di Telegram da 2 mesi, riesci ad accontentare tutti tranne me? No, ecco qua, hai vinto, sei l'ultimo della settimana, vediamo un po'. Vorrei fare un Telegram al nostro ciuccio del Fanta, Gaetano. Vediamo se dopo 20 anni riesco ad accontentarti. E sembra che Gaetano risponda. Pronto?
4: Pronto?
0: Gaetano, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Sono Antonio Manganiello, ti devo leggere un messaggio da parte, credo, di un tuo amico. Posso?
4: Certo.
0: Ok, il messaggio dice: vorrei fare un Telegram al nostro ciuccio del Fanta, Gaetano. Ora sta tornando da Creta. Negli anni hai dimostrato così tanta incompetenza. Hai provato a rimediare facendo viaggi in Spagna, in Sardegna, in Sicilia, in Puglia. Quest'anno hai scelto la Grecia, ma i risultati saranno sempre gli stessi. Sei la vergogna del fantacalcio dagli amici del Fanta. Oh, mamma mia. Questa è da fatta una chiapa, fammelo dire. Cosa vuoi dire?
4: Mi tiene come obiettivo principale, visto che io sono lo stesso che hai chiamato per la gallina, non so se ti ricordi.
0: Ah, veramente? Cioè, questo qui proprio ce l'ha con te, insomma, su tutto.
4: Ho fissato la telefonata, praticamente, credo di essere l'unico ad averne ricevute due in un paio di mesi.
0: Ma guarda, è vero, perché in genere uno ogni 3-4 anni capita, no? Tu invece sei stato fortunato. E pensa che lui mi ha scritto, che non l'accontento mai, che mi sta scrivendo da 2 mesi. Pensa un po' come furbo, hai capito?
4: Esatto.
0: Cosa gli vuoi dire? Dai, visto che ci sta ascoltando.
4: Niente, anzi ho piacere che loro mi dedicano tutta questa attenzione, ma da quest'anno a Creta ho portato con me l'occhio ellenico.
0: Porta fortuna.
4: Sì. Ho una forza in più, dai.
0: Dai. Che è un po' come il peperoncino a Napoli, no? Un po' come quello.
4: Esatto.
0: O cornicello. Ok.
4: Sì, esatto.
0: Allora metti il cornicello napoletano con l'occhio ellenico e vediamo che succede. Va bene. L'abbraccio, grazie a te. Ciao Gaetano, ciao. Va bene, mettiamo un disco. Devo dire, ci siamo divertiti molto anche con i Telegram questo venerdì.
5: Parlato con tu, Michele, che si chiamava Anella. Lo pareva un po' come quando facevi i scherzi telefonici.
0: È vero. Sì. Ragazzi, ma fondamentalmente la deformazione professionale è quella, quindi quando faccio il Telegram, se mi capita, io vado anche oltre, no? Quasi ai limiti dello scherzo. Tra poco.

0: lo sapevo, però abbiamo ascoltato la canzone. Niente da fare. Ho provato l'ultima volta a chiamare Michele per vedere se è Michele oppure Agnello. Vabbè, detto ciò, il Tarik World Summer Edition 2026 continua anche nella seconda ora. Ricordiamo, per i nuovi arrivati, quelli che non avessero mai ascoltato questa rubrica prettamente estiva, noi vogliamo sapere qual è quel ricordo d'estate che ogni volta che ci pensi ti fa ancora brillare gli occhi. Magari è stata un'avventura incredibile, una vacanza indimenticabile, o semplicemente un'estate speciale che ti è rimasta nel cuore. Dove eri, con chi, cosa è successo? Ma attenzione, raccontateci anche quella canzone che appena parte vi riporta immediatamente a quell'estate, al 342 00 00 100. Abbiamo tantissimi messaggi, ma c'è anche una critica per la sposa, per Deborah, che si sposa l'8 di agosto, e c'è Luigi che dice: io, nonostante un anno prima avrei detto scusa, ma ho già prenotato e pagato le vacanze dell'anno prossimo. I matrimoni ad agosto vi facite voi. Uno aspetta le ferie per una vacanza e si ritrova a spendere 400-500 euro un solo giorno per sudare con l'abito lungo. Ah, hai detto bene, Luigi. Quindi non vi sposate a prescindere, ma non vi sposate ad agosto. Se proprio vi sposate ad agosto, non ci invitate, ok? Sposatevi solo voi. Abbiamo un po' di vocali, pronto?
1: Antonio, buongiorno Papesci.
0: Vai Papesci.
1: Qua Antonio, hai fatto ricordare quando andavamo giù ai liti a Pozzano, a Castellammare di Stabia.
0: Sì.
1: E c'era il famoso jukebox. E nella nostra comitiva, Antonio, c'era sempre la ragazza più carina.
0: È vero.
1: E quella più brutta.
0: È vero.
1: Allora,
0: è vero.
1: Puntualmente.
0: Sì.
1: Si metteva il gettone nel jukebox.
0: Sì.
1: E ricorda ancora la famosa canzone di Alessandro Canin, Brutta.
0: No, vabbè.
1: E poi si andava avanti con la Bush, con gli Snap. Bei ricordi, andò.
0: No, vabbè, mi hai ricordato un pezzo incredibile presentato a Sanremo di diversi anni fa, Alessandro Canino Brutta. Eravamo molto cattivi, perché hai ragione, quando conoscevi una ragazza c'era una comitiva di tante ragazze, c'era quella più carina, poi c'era quella meno carina, per utilizzare un termine un po' più elegante, e poi c'era un VAM della comitiva dei maschi che dal jukebox pescava proprio la canzone di Alessandro Canino con Brutta. Tra l'altro, che fine ha fatto Alessandro Canino? Lo conoscete ancora? Cioè, canta ancora? Non lo so. Se non ricordate il pezzo, noi stiamo cercando di ritrovarlo su YouTube. Eccolo qui, era questo qui. La conosci, Nellino, no? Più o meno sì. Eravamo cattivi, ma veramente diabolici. E poi quella là un po' più meno bella voleva te.

0: 1992, cioè il cascione, ragazzi. E poi quando conoscevi quella bella, quella un po' meno bella era gelosa, no? E tu avevi tutte le attenzioni e cercava di, in qualche modo, distogliere quella bella, la sua amica, da te, no? E oltre a essere brutta era pure antipatica, poi. La canzone faceva così. Andiamo sul ritornello. Eccola qui!
1: È brutta! Ti guardi e ti vedi brutta!
0: Ma metteva le zizzanie, no? Quella più brutta, no? Diceva, no, ma chi le dà una nata? Ma chi non è buona? Secondo me un padre, sai, no? C'ho tutte i sord. Agnora da una puzza sotto naso, d'accordo. 342-00-00-100. Tra poco ritorniamo con i ricordi di un'estate fa. Oh, mamma mia. Basta, basta, facci giù. Basta, basta.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mezz'ora con il pipistrello on the beach, anche perché il venerdì, solo il venerdì d'estate, quello di luglio in particolar modo, diventa il Tariq World Summer Edition. Messaggio un po' lungo ma bello, dice: buongiorno, alcune estati fa che bello andare dalla nonna, lì si stava più freschi. È vero, dalla nonna si stava sempre più freschi, anche senza ventilatore, anche senza il clima, no, tanti anni fa, ma che lo teneva. E ci restava a dormire soprattutto quando arrivava il periodo delle bottiglie di pomodoro. Madò, cosa mi ha fatto ricordare, anch'io aiutavo la nonna, mettevo il basilico all'interno delle bottiglie. Chi non ha fatto questa esperienza non sa cosa vuol dire. Non è solo tradizione, cultura culinaria, ma è famiglia. Fra le 5 e le 6 del mattino eravamo tutti in piedi, era una catena di montaggio, è vero. Chi lavava i pomodori, chi li cuoceva, chi si occupava di versarli nella macchinetta, chi girava la manovella, poi c'era chi versava la polpa nelle bottiglie. I più piccoli, vedi, aggiungevano il basilico, è vero, confermo. E infine chi chiudeva il tappo e le metteva, vediamo un po', nel pentolone per la pastorizzazione. Che ricordi? Io ricordo anche le imprecazioni del nonno quando si rompeva qualche bottiglia durante la notte o durante il bollore. Se non bevevano le bottiglie era il lutto più totale e si avvicinava a non sempre e comunque. Sentiamo invece qualche vocale, va, che è meglio. Pronto? Vediamo che succede.
1: Mangani, buongiorno, mo fa sentire un po' che tun tun fin che dice un bawamba. E che è canzone, no? Che
0: fratello, dici su. Ecco, tutto per te.

0: come ricorda la PlayStation, anno 1998 ed era la colonna sonora quando si giocava solamente e non facevo più un cacchio, c'era solo un po' di radio ma a livello non professionale. Poi pian pianino, vabbè, sono diventato semi professionale con Radio Fischis Napoli. Un po' di messaggi vocali, vediamo un po' se ci suggerite, oltre a raccontare i ricordi, qualche canzone. Pronto?
1: Brutta si troppa sfaccetta, brutta.
0: Vabbè, vabbè, ancora, ancora
2: Antonio,
0: più cattivo.
2: Buongiorno, buongiorno, Sandro da Nettuno.
0: Ciao Sandro, amico mio.
2: Andò io a villeggio a Catanzaro Lid e ci vaga ancora.
0: Sì.
2: Andò, ma la canzone che mi porta. Ciao! La canzone che mi porta all'estero.
0: Salutato qualcuno.
2: Billy Moore, Up and Down.
0: Ah, fantastico.
2: Un bacione, andò.
0: Mamma mia. Billy Moore, Up and Down, buona vacanza anche a te. Ma ragazzi, abbiamo un'altra settimana e non ci salutiamo stamattina. Prossima settimana, eccezionalmente inizio martedì però, non lunedì, e ci facciamo tutta la settimana insieme. Ancora qualcuno, pronto?
3: Buongiorno, Alberto da Vichequense.
0: Ciao.
3: È uno scanner.
0: Uno scanner. Ah, sempre per la radio. Adesso su Pippo, guarda, hai sbagliato a mandare, hanno mandato a Kiss Napoli, capito? Devi mandare a noi, capito? Adriano, sei bellissimo. Pippo, grazie. Pronto, ancora qualcuno?
4: Angani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Pasolino, poi Emanuele, Peppino, Salomir, Squallor,
0: ma come faccio a trovare di Emanuele? Degli Squallor a quest'ora, alle 8.34, non è possibile. Pronto?
5: Uè, pipistrelli, andò, buongiorno. A Ciorsè di Maro, cioè, ma fa una fotografia.
0: Allora, se tutto va bene, dovrei stare a Di Maro intorno alle 19.30, 20, torna alle 20, ok? Ti aspetto lì, onore e piacere. Ancora qualcuno, pronto?
6: Buongiorno, Manganini.
0: Buongiorno.
6: Alfonso D'Anzio.
0: Ciao.
6: Around the World, Daft Punk.
0: Ma ricordo, allora, guarda che i Daft Punk sono tra i miei gruppi preferiti in assoluto, quindi hai sfondato una porta aperta, sei raccomandato direttamente senza saperlo. E Nellino, già sai cosa devi fare. C'è un messaggio di Vincenzo, buongiorno Antonio, Vincenzo da Mantova, mi ricordo la canzone 883 con Come Mai, l'estate del 93, con la prima ragazza dopo 35 anni, mi emoziona ancora, che te lo dica a fare. Mamma mia, che pezzo, ragazzi. Ma intanto Daft Punk e alziamo il livello, del nostro amico. L'idea di scavare ancora nel cascione, la ricordate?

Continuate naturalmente a richiedere le vostre canzoni, oppure a richiedere, a raccontarci qual è quel pezzo che vi ricorda un'estate fa, ma anche i ricordi legati a quel pezzo al 342-00-00-100. Naturalmente fino alle 9 insieme, poi arriva il mio amicone Gianluca Vigliotti con il bar dello sport. E ovviamente poi voliamo a Di Maro, ed è un piacere accettare la prima cosa la nostra cabina, quella di Kiss Kiss Napoli.

0: Io ho goduto come un riccio, Muse fantastica. Voglio anche salutare il nostro direttore d'orchestra, il nostro vissicchio, ovvero Ivano Petagna. Un abbraccio a Ivano, sarà Di Maro anche lui domani se non erro, un po' tutta la squadra di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del calcio Napoli. Allora, c'è un messaggio che mi fa i complimenti, quindi scavalca tutti gli altri e Nellino, vedi di fare il possibile pure per accontentarlo eventualmente. Vai, sentiamo questi complimenti.
1: Ti chiamo, non so a chi modo, però non faccio mai complimenti.
0: Fai complimenti perché
1: sei una persona veramente umile.
0: Grazie.
1: Sincera e simpatica.
0: Bravo, hai detto.
1: Senti,
0: bene.
1: Riguardo all'argomento, io penso che l'estate è sinonimo di corona. Non passava un'estate che corona, non sfurnavano pizze.
0: E quanta tiene ragione. Eccola qua!

0: vero, no? Ricordate? Ci facciamo un altro ritornello, giusto l'ultimo, dai, lo facciamo. 1, 2, 3, 5. Vabbè. Carolellino, ascoltiamo giusto qualche vocale. Qualcun altro, vediamo, magari esce qualche pezzo simpatico. C'è Gennaro che dice: buongiorno Kiskis Napoli, Manganiello mi raccomando, porta tanta allegria a Di Maro. Quest'anno vedo molta mosciaria, tristezza. Addirittura, Genia, ma cominciato da poco il ritiro, pian pianino arriverà anche l'allegria, indipendentemente poi dalla mia presenza. Pronto?
1: Antonio, buongiorno. Buongiorno. Sempre per Sport Fretta Maggiore. Vai. Adò, devi sa maglia a Molo Celeste in culo stamattina, ancora io a Di Maro.
0: Bravo, bravo. Da paraculo, sì. E pensa che quando andrò invece sabato sera atterrerò a Palermo, ho la maglia rosa. Non sto scherzando, ragazzi, un po' paraculo. Devi sapere, Nellino, che i colori sociali del Palermo sono rosa, quindi ho la polo rosa già pronta. Pronto?
2: Dopo la canzone brutta ci vuole troppo bella di De Marini, so pure un'altra canzone che mi ricorda l'estate, quella di Fiorello, Voglio vivere a colori. Non so se ve la ricordate.
0: No, questa no, ma chi era? Come si chiama? No, non si è capito? Va bene, interferenza sembrava, invece no, grazie, grazie mille. Ultimo messaggio vocale, sentiamo un po'.
3: Ando, buongiorno, buongiorno. Vita, allora lo fa mettere una canzone da già fai i complimenti.
0: Sì, sì.
3: Ma non ce la faccio, quindi ti dà un momento buono.
0: E allora, niente da fare, non avrai mai la canzone, ok? Mai un accontentamento. E non si può dire, ma per te lo voglio dire, pronto?
4: Ando, buongiorno, arrivo da Traparanello con Traparatura.

come non la ricordo. E poi c'è Brad. Brad mi hai colpito proprio nel cuore, mannaggia, ma secondo me non ce la facciamo ammetterla, perché dice: buongiorno Brad Pittori, il pezzo più bello che si ballava sicuramente era Sinuè di Tony Esposito. Mamma mia, che pezzo che hai scavato durante un Sanremo, sì, nel lontano 87. Bravo, magari più tardi cerchiamo di accontentarti. Nel frattempo mettiamo un disco e poi dopo il siparietto nel bar dello sport con Gianluca Vigliotti. Insieme a Capiz.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Ma che bello il Tariq World Summer Edition, in questo caso 2026. Non ci posso credere, venerdì l'ultima puntata del Pipistrello, poi ritorniamo il 24 di agosto, tranquilli, ma anche l'ultima puntata del Tariq World Summer Edition. Pazzesco, pazzesco. Mamma mia, come passa il tempo. L'ultimo messaggio voglio leggerlo, poi ascoltiamo un po' di vocali. Buongiorno Antonio, io praticamente ho trascorso la mia adolescenza per un paio di anni consecutivi a Lido Moby Dick di Baia Verde, e l'anno dove ho fatto più acchiappanza era l'83. Pensa un po', quando al jukebox mettevo 145 volte al giorno una sola canzone. Lo scrivo è Pietro da Dresden, che dovrebbe essere Germania, la canzone di Robin Gibb. No, non ci credo. Una delle mie preferite in assoluto si chiamava e si chiama Juliet.

0: Non parlo perché non ho parole, cioè io sono emozionatissimo. Tengo freddo in cuore, ragazzi, giuro. I Bee Gees avevano tre di loro, uno era Hoping Gibb. Mamma mia.
1: Ok, ok, ok. Allora, prossima canzone in nostra sintonia. Arriva la canzone scelta da Nellino. Salutiamo tutti gli amici in sintonia. Salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano, insomma, che sono ospiti dello Stato. Salutiamo un po' tutti quelli che ci guardano anche in TV, canale 76 del digitale terrestre. Andiamo avanti con i prossimi messaggi. Nellino, vai. Deve partire con 3-4 secondi di ritardo, altrimenti non possiamo fare questo mood. Allora parte. No, non fa partire ancora. Cioè parte un attimo. Parte il WhatsApp. Un attimo solo, che vediamo cosa è successo. Probabilmente non abbiamo linea, non abbiamo campo. Dovrei partire il WhatsApp tra qualche secondo. In effetti, un attimo solo, si è spenta la radio perché non abbiamo pagato la bolletta. Secondo. Aspetta, faccio un attimo qualche effetto eco. Abbiamo l'eco? No, non ce l'abbiamo. Ok, allora, siete qui su Radio Kiss Kiss Napoli. Napoli. È arrivato il momento, vai. Pronto.
2: Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno. Ah, scusa, c'è parlato.
2: Comunque io la canzone più bella che ricordo in questo periodo di estate.
1: Sì.
2: È stata Edward Maya, Stereo Lop.
1: Edward Maya.
2: Ancora oggi, quando la ascolto,
1: Serma, ricordo questa. Cioè, probabilmente la conosco. È questa? Ah, ok, questa è roba dove, giusto, Nellino? Eccola qui. Un'estate fa, anche questa canzone, 2010, ci avviciniamo all'età più o meno di Nellino. Avvocato Vigliotti, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Senti,
3: buongiorno.
1: Qua, la ricordi
3: buongiorno,
1: questa?
3: Strelli, fammi sentire. Sì, la ricordo molto.
1: Bellissima.
3: No, ma poi soprattutto ricordo e vedo e apprezzo molto le tue movenze danzerecce.
1: Che sono, io praticamente.
3: Che sia, io credo che tu sia il peggiore ballerino che si
1: confermo, sia. Confermo, Pinocchio, anzi, sì. Forse. Pinocchio fa la... no, perché è proprio un palo, sono
3: ecco.
1: Un legno.
3: Sì, veramente sei imbarazzato.
1: Lo so. No, ma, e pensa che ho fatto,
3: cioè, la
1: secondo...
3: musica c'è una... Tu ti muovi completamente nel
1: completamente diverso, sì. Fai, il mio cervello mi dice di muovermi in modo opposto al ritmo.
3: Esatto, sì.
1: Vabbè, tu
3: anche,
1: sai.
3: Anche questa è un'eccezione molto particolare.
1: Tu lo sai già, no? Me lo hai detto, ma hai fatto una diagnosi, sì, ed è quella. Vabbè, che telefonata, pronto?
4: Pronto Antonio, buongiorno, sono Francesco, buongiorno a voi.
1: Vabbè, mi tocca, Francesco, buongiorno,
3: caro
1: vediamo.
3: Francesco, buongiorno.
4: Allora ragazzi, non voglio parlare io, voglio sentire solo un po' Manganiello che fa il giostraio con la musica disco sotto e,
1: sì,
4: e l'avvocato sul tagata.
1: Devo fare?
4: Voglio immaginare l'avvocato sul tagata.
1: Ok. E allora, l'avvocato che gira sul tagata. Ok.
3: Giro sul tagata.
1: Nellino, mettimi... Hai qualche canzone da giostraio? Ah, sì, la scegli tu. Qual è la canzone da giostraio?
3: Che ne sai?
1: Canzoni veloci, vediamo un po'.
3: Canzoni veloci è un'indicazione molto.
1: Allora, Nellino, vuoi sentire me? Ok, bam bam devi mettere. Bam bam, quella è la canzone da giostraio.
3: Bam bam.
1: Bam bam, sì. Bam bam bam bam bam. La conosci?
3: Sì.
1: Di Banfi.
3: Cioè, che c'entra?
1: No, si chiama Banfi quello che canta Bam bam, giuro.
3: Non Lino, però.
1: No, Lino. Banfi con la Y finale.
3: Ah, sì.
1: E l'anno scorso ha fatto i buchi
3: con
1: questa canzone.
3: Ho capito qual è.
1: Hai capito qual è?
3: Sì.
1: Ok, allora, ok, siamo pronti. Prossimo giro, prossima corsa sul Tagadà. Abbiamo il prossimo ospite che
3: parla.
1: Ma ancora non sta salendo, scusi.
3: No,
1: deve fare il biglietto.
3: Un biglietto, è gratis.
1: È gratis, 5 euro, prego.
3: 5 euro, risale un coppo Tagadà in 5 euro. Ma a Parigi
1: si deve mettere al centro, però
3: a Disneyland.
1: Siamo pronti? Allora, abbiamo il signor Gianluca Vigliotti che.
3: Complimenti, avete un giostraio veramente di grandissimo livello.
1: Che stamattina
3: veramente un grande giostraio.
1: Siamo pronti a allora,
3: ma che è un cavallo?
1: No,
3: ma che fai con le dita così?
1: Sono i bottoni per comandare il tagadà.
3: Ah, ecco che si fa con
1: ma adesso gira, sta girando. E adesso ti faccio ballare.
3: Io vorrei farvi vedere questo essere pietoso che sta facendo. Fai la cosa come la marionetta, perché ti giri?
1: Eh no, perché hai capito, devo anche mimare un attimo.
3: Vabbè, ma non c'entra il corpo, perché con le dita
1: e i bottoni che lui piace per far girare.
3: Ma hai fatto il giostraio in vita tua?
1: Allora, uno dei miei desideri, sì, ti dico la verità,
3: è leva mano, perché proprio non è proprio altezza tua.
1: Però guidare il calcio in culo più bello.
3: Sì, sì. Bella cosa.
1: Allora, finito il giro, ottima corsa dell'avvocato Vigliotti.
3: Ottima
1: cosa?
3: Corsa, bella.
1: Cosa vuoi dire, avvocato? È piaciuto il giro?
3: La tappa è stata buona, la cosa.
0: Va bene, vi saluto. Io vado un attimo a Di Mauro e torno, va bene?
3: Sì.
0: Un bacio a tutti, ragazzi, è stato un piacere.
3: Sì.
0: Com'è stato il giro? Tutto
3: guarda,
0: il giro per la testa?
3: Come se non me ne fossi proprio accorto.
0: Saluto Nellino, esaurito più che mai, lo so, ma continua perché è giovanissimo.
3: Non è il solo a essere esaurito.
0: Non ti dico Martini come arrivo, sì, se ci arrivo. Ok, Gianluca Vigliotti, tra poco le news. O meglio, che vi devo dire? Ci vediamo a Di Mauro più tardi. Sì. State buoni.
3: Sicuro.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli. Ultime notizie.
4: Buongiorno da parte di Riccardo Catopano. In apertura proseguono le indagini sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli. I primi risultati dell'autopsia indicano che l'uomo avrebbe subito una violenta asfissia meccanica e che il corpo sarebbe stato dato alle fiamme prima del decesso, probabilmente nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. Sotto sequestro l'auto con cui la vittima sarebbe arrivata sul luogo dell'omicidio insieme ad un'altra persona. I carabinieri cercano anche il cellulare del giornalista, ancora irreperibile, e proseguono gli accertamenti tecnico-scientifici per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Ancora cronaca, grave incidente stradale a Villamare sulla statale 18. Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'auto subito dopo essere sceso da un autobus. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane all'ospedale di Sapri. Durante gli accertamenti sono emerse lesioni più gravi del previsto. Oltre a diverse fratture, il 17enne ha riportato una grave ferita al fegato ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli. Cambiamo argomento. 4 dei 14 punti monitorati lungo la costa della provincia di Napoli risultano oltre i limiti di legge. È quanto emerge dalle analisi di Goletta Verde di Legambiente effettuate tra fine giugno ed inizio luglio. Le situazioni più critiche sono state rilevate a Licola, San Giovanni a Teduccio e alle foci del Sarno e del Rivo San Marco tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. 10 i campioni risultati entro i limiti, compresa la spiaggia della Rotonda Diaz. In tutta la campagna quasi un campione su due è fuori norma. La chiusura con lo sport, il calcio. Prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro, oggi in programma doppia seduta di allenamento per la squadra di Max Allegri. Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo nella prima amichevole precampionato, gli azzurri torneranno in campo questa domenica alle 18 contro la Carrarese per il secondo test. Intanto arrivano novità sul fronte infortunati. Alessandro Buongiorno si è sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Rischia fino ai 5 mesi di stop. Esami anche per Lorenzo Lucca. I test medici hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo astragalico anteriore. Per lui stop di circa 2 settimane. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: appuntamento della nostra settimana, amici del Bar dello Sport. Benvenuti Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti, con il ormai davvero distrutto Nellino Iorio da queste due ore di manganiello del pipistrello, poverino. Nellino Iorio però è pronto come sempre, inossidabile, a ricevere i vostri interventi allo 081 546 6873. E arrivano già tantissimi messaggi, c'è tanto da discutere dopo la conferenza stampa ieri che abbiamo trasmesso in diretta del direttore sportivo del Napoli Manna al 342 00 00 100. Lo ricordo che anche il numero di WhatsApp audio per il vostro festival Bar dello Sport. Allora, il programma prevede oggi a Di Maro non solo l'arrivo di Manganiello questa sera, ma anche la presentazione dello staff tecnico. Lo ricorderete, doveva essere fatto in piazza qualche giorno fa, poi uno stato influenzale di Allegri ha rinviato questa presentazione, che sarà fatta oggi a fine allenamento a bordo campo. Poi ovviamente noi durante Radio Gol vi faremo vedere anche le immagini di questa presentazione dello staff tecnico del Napoli. Oggi pomeriggio allenamento, doppia seduta, domani alle 16 c'è conferenza stampa di Lorenzo, nella serata sarà presentata la squadra e poi domenica la partita con la Carrarese, la seconda amichevole del Napoli. Intanto però, lo dicevo prima, c'è da discutere un po', da chiacchierare, da fare una riflessione su quelle che sono state le sincere dichiarazioni da parte di Manna per il momento del Napoli. Al di là delle situazioni di Lukaku, di De Bruyne, di McTominay, di Anghissa, di Lobot, che insomma le conosciamo un po' praticamente tutte, preoccupa, così come abbiamo finito la stagione scorsa, preoccupa la situazione infortunata di quest'anno. Buongiorno, ieri si è operato, sapete che ci vuole molto tempo per il suo recupero, per il suo rientro. Per quanto riguarda Lucca dovrà stare un paio di settimane fuori, forse anche qualche cosa in più. Questo insomma non è certamente una buona notizia, ma soprattutto a me preoccupa il fatto che Sam Bökema, che in questo momento senza Buongiorno doveva essere sicuramente la coppia insieme a Rachmani, Sam Bökema ha questo problema al tendine d'Achille che va gestito molto, che probabilmente soltanto alla fine del ritiro di Castel di Sangro lentamente potrà rientrare ad allenarsi. E quindi ragazzi, Napoli ha in questo momento Rachmani, c'ha Rafa Marin, c'ha Marianucci, si attende l'arrivo anche di Oliveira che potrebbe giocare da centrale. L'intervento sul mercato, sul centrale, mi sembra assolutamente indifferibile. I tre nomi al momento sono quello di Gatti, c'è quello di Thiago Gabriel, difensore del Lecce, e poi c'è quello di Solé. Voi chi preferite? Com'è la situazione? Come vedete la situazione? Fatemi salutare un po' di amici. Saluto Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione Sanità, che ci saluta. Buongiorno a te e a tutto il Bar dello Sport. Ti ascoltiamo sempre. Puoi fare gli auguri a mia moglie Alice, che oggi compie gli anni. Peppino da Milano, forza Napoli, viva il Bar dello Sport. Auguri, grande Alice. Io andrei a Lourdes, ecco la soluzione di Lello Russo. Saluti a Dragone da San Giuseppe, a tutto lo staff della Nuova Luce, Alessandro Irma da Barre, a Francesco che è un rappresentante. Prima avevamo Lorenzo il Magnifico, adesso abbiamo Lorenzo l'Intoccabile. Luigi da Mantova, mandiamo un abbraccio alla nostra piccola Vittoria. E poi Aldo, cerco di chiamare, provaci, ma senza Juan Jesus, senza Buongiorno, con quelli, come, dove vogliamo andare? Buon dì a Bar dello Sport, siete terapeutici. Lei Manganillo, amico mio, buon caffè a tutti. Patrizio da Napoli ci saluta. Lenzo dalla gelateria di Rapallo, buon caffè a tutti. E poi voi andate in ferie, Gennaro, il 31, ragazzi, abbiamo ancora una settimana di programmazione. Ieri a Di Maro c'è Salvatore Piccolo, Snyder, un bacione al nostro Domenico che è in linea, mi sembra, giusto Nellino? C'è Domenico, salutiamolo, vai Domenico, come stai?
1: Buongiorno
0: a te, caro Domenico. Ti saluta il nostro amico Salvatore Piccolo Snyder. Ti salutano tutti. Ciao Domenico.
1: Grazie Salvatore, grazie.
0: Grazie Salvatore. Allora Domenico, abbiamo. Tu chi preferisci come nuovo acquisto del Napoli come centrale difensivo, visto la situazione di Buongiorno, tra Solé, tra Gatti e tra Thiago Gabriel?
1: Gatti.
0: Vuoi Gatti tu? Vuoi gatti? Sì. Va bene, lo diremo ad Allegri. Anche Allegri preferirebbe gatti, devo dirti.
1: E io ti posso salutare?
0: Certo, sì, c'è il fine settimana, prego, puoi salutare, vai.
1: Io a te, a Cido, a tutti che assistono a lunedì, lunedì alle 9.
0: Ti aspetto, un abbraccio, buona domenica. E poi vado avanti a salutare, bisogna baciare a terra se la Juve molla gatti. Smettete di fare le verginelle su gatti. Quando vestono la maglia del Napoli li osannate quelli con la garra. Ce lo scrive Donato. Facciamo le verginelle. Allora, buongiorno Gaetano, ma Kim non potrebbe rivenire a Napoli? Ragazzi, Kim ha un ingaggio altissimo. Solè tutta la vita preferisce Fabio da Sant'Arpino. Udite, udite, se non viene Guardiola è pronto Pirlo, ma possibile tutto ciò? C'è Giuseppe, c'è anche la questione ovviamente del commissario tecnico della Nazionale, se ne sta discutendo tantissimo. Maldini e Leonardo provano a convincere Pep Guardiola in alternativa a Pirlo. Mi sembra un po' differente la situazione, ma Manna, grande direttore, ha fatto bene a far capire a De Bruyne che governa la società, lui gira la ranella. Come vedrebbe il ritorno di Kim? Sarebbe fattibile? Amico mio, il ritorno di Kim tutti lo vedrebbero benissimo, ma non è la, lo vedo molto poco praticabile. Vincenzo Senior, è mai possibile che nella serie B e C non ci sono ragazzi per sostituire Buongiorno per 3-4 mesi? E non è semplice. Un saluto a tutto il bar dello sport, ho letto che Manna si è contrariato, cosa ha detto? Grazie Francesco, la Torre del Greco. No, non gli sono piaciute le famose dichiarazioni di De Bruyne, che insomma aveva commentato in maniera un po' negativa l'esperienza, soprattutto al ritorno dall'infortunio dello scorso anno. Poi c'è Maurizio, vi chiedo se alla luce della situazione difesa non sarebbe il caso di fare un tentativo per Kim. Ragazzi, Kim votatissimo, però record mondiale, siamo in emergenza già dal ritiro, è scandaloso, Mariano ce lo scrive. Ma sentiamo, a questo punto ci affidiamo a un editoriale importante del fine settimana, l'editoriale del nostro irrinunciabile Ignazio detto il Torchio.
2: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Ah, allora, amico mio, come stai?
1: Amico mio, ieri per un'ora intera non sono riuscito a prendere la linea. Sono stato quasi primo.
0: Guarda, Ignazio, io sono, mi dispiace, ma sono anche contento perché il bar dello sport
1: è a forte. Ma io lo seguo sempre.
0: Lo so, Ignazio. Com'è la situazione?
1: Alla fine devo dire una cosa su Felice.
0: Ah, che succede?
1: Alla fine, allora, vabbè, vado?
0: Sì, certo, Ignazio, puoi andare.
1: Questa amichevole, il risultato conta poco.
0: È vero.
1: Serve solo per assemblare la squadra.
0: È vero.
1: Dopotutto il Napoli poteva anche pareggiare. Ha preso un palo, una traversa, oltre al portiere che ha fatto buoni...
0: Ottimo, Seculin, certo.
1: E poi la maggior parte dei giocatori scesi in campo non faranno parte dell'organico. Ad esempio Nao e qualche altro. Perché non trattenerli invece di darli in prestito? I tre portieri di Napoli si sono alternati, sono stati coerenti, tutti e tre hanno preso un gol. Il gol preso da Meret è colpa del difensore. Di Lorenzo doveva contrastare l'avversario e non guardarlo, segnare.
0: Stavo lì solo.
1: Purtroppo il mercato acquisti è ancora fermo. Restiamo calmi, quando sarà il momento verranno fatti acquisti mirati.
0: Insomma, mo il difensore serve, Ignazio.
1: L'infortunio di Buongiorno si parla di mesi.
0: È vero.
1: Ma è solo il menisco o c'è altro?
0: Che ne so, no, dobbiamo sentire.
1: Buongiorno, già quando era al Torino era spesso infortunato. Per finire una lamentela, sono abbonato da John. Pago anche quando il campionato è fermo.
0: È vero.
1: Perché devo pagare per guardare un amichevole?
0: Lo so, vabbè, quello è il
1: allora,
0: abbonamento.
1: Felice.
0: Che so, Felice, che allora, scafa? Felice.
1: Mercoledì Felice ha commesso un sacrilegio.
0: È vero.
1: Ha profanato un luogo sacro.
0: È bene, nel cimitero.
1: Una cappella con 200 loculi.
0: È vero.
1: Però mi sono documentato
0: sì.
1: E ho scoperto che quei docenti
0: sì.
1: Erano tifosi del Napoli.
0: Ah, ecco.
1: Ogni loculo c'era una bandiera o sciarpa azzurra. è felice con il suo inno di aver suscitato.
0: È vero, è vero.
1: Forza Napoli sempre, è vostro sempre.
0: Grande Ignazio, ti vogliamo
1: sempre dire qualcosa scherzoso.
0: Ti vogliamo bene, per questo ti amiamo. Grande Ignazio, un abbraccio.
1: Guarda che il 31 è anche il mio onomastico.
0: Chiuderemo la trasmissione. Allora, il 31 luglio, ultima puntata nel bar dello sport, prima delle vacanze estive, chiuderemo la trasmissione con te per farti gli auguri il 31, va bene? Un abbraccio Ignazio. Gianluca, voglio chiedere il falò di confronto dopo la sconfitta contro l'Arezzo, ce lo scrive Domenico. È da un po' che lamento la non visione, nessuno mi dice cosa fare. Claudio da Torino. Io prenderei Fabio Cannavaro. Dove lo prende? Ah, a giocare come centrale. Sappiamo come gioca Gatti, poi non ci lamentiamo se perdiamo un campionato con i calci di rigore contro, ci scrive Antonio Virgilio da Vigevano. Escluderei Gatti, che qui non godrebbe dell'immunità bianconera. Antonio da Rione Alto. Ma mercoledì scorso non avrei visto l'annuncio Pino Delle Monde alla Svizzera. E poi buongiorno, non è che ora riprendono Juan Jesus? Non credo. Cristiano ce lo scrive, amore Dio, finalmente siete tornati radio ufficiale, grazie, ascolta le radiocronache, Frank, poi ovviamente faremo tutta la programmazione, vi diremo tutto. Sono Carmine, Tiago Gabriel, lo Sole sarebbe l'ideale, speriamo non Gatti, non si potrebbe richiamare Juan Jesus, senza perdere tempo Sole. Antonio dall'Austria, poi Gianluca Vittorio da Cetara, preferisco Sole oppure punterei su Singo, però Singo è laterale destro, costo uguale, può anche fare il vice di Lorenzo e servirebbe Rabiot. Cetara, grande Cetara, volevano anche la barzelletta di Ignazio. Intanto vado da Raffaele. Raffaele, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, come state?
0: Ciao, ciao Raffaele, eccoci qua, come stai?
3: Bene, bene, eccoci. Tutto a posto.
0: Tutto bene.
3: Avvocato, io sono tranquillo per la sconfitta di Arezzo, perché il Napoli è la prima partita,
0: sì, non dobbiamo,
3: non mi interessa.
0: È troppo presto, è troppo presto, e poi insomma ancora dobbiamo vedere, devono tornare un sacco di giocatori, le tre giorni di ritiro, l'Arezzo invece era più allenato, dimmi tutto.
3: Volevo dire solo che per il mercato diamo tempo. Bravo. Perché abbiamo una grande rosa, e io sono sicuro che si innesteranno tutte.
0: Speriamo,
3: Allegri come allenatore, per
0: sei
3: me
0: fiducioso, non, sei fiducioso.
3: Non posso dire niente.
0: Sei fiducioso.
3: Speriamo che di bene.
0: Va bene, va bene, Raffa, sei fiducioso. Grazie, grazie a Raffa, il nostro amico Raffa. Buongiorno Gianluca, il difensore del Lecce è under, Sole è un prospetto, Gatti tiene la cazzimma, sceglie Allegri, saluti da Enzo, ce lo scrive il nostro amico Enzo. Buondì Gianlucone, ah criticone, ma è un po' lungo questo messaggio. Discutiamo la conferenza di Manna, quanto ha detto su Lucca, dice che quando l'ha preso Lucca era il vice Kine nazionale, bugia, Lucca ha fatto solo una manciata di minuti, sempre da subentrante, poi Manna dice che usa bene destra e sinistro, bugia, Lucca ha fatto solo due gol di sinistro e anche in modo occasionale, perché Manna usa questa comunicazione? A te piace? A me è piaciuta molto la conferenza di Manna ieri, caro Antonio il criticone, te lo dico in maniera come al solito sempre affettuosa e sincera, è stato molto diretto e quindi io l'ho accettata, l'ho incamerato, ho colto anche qualche notizia importante che ci può fare anche delle analisi più approfondite. Allora, secondo me l'uomo giusto è Gatti, almeno che la Juventus non chieda troppo. Siamo sicuri che, vista la soluzione, serve solo un difensore centrale e non due, ci scrive Ciro. Gatti a Napoli molto meglio Sole dell'Udinese. Gatti quante partite salterà per squalifica? Enzo da Quarto. Perché Fabio nessuno lo considera come allenatore in Italia? Ah, scusatemi, Fabio Cannavaro parlavi per la nazionale italiana. Paolo da via Alessio Manzoni, scusa, non avevo capito, pensavo fosse una battuta. E poi Salvatore lo chef che ci saluta, un grande abbraccio anche a te. Se vuoi vincere vai a prendere Romero in uscita dal Tottenham soffiandolo all'Inter. Anche questa potrebbe essere un'idea, ma su Romero credo che il Tottenham abbia delle richieste davvero importanti. C'è Mauro in linea. Mauro, buongiorno.
4: Gianluca, buongiorno a te.
0: Ciao caro, buongiorno, eccoci.
4: Gianluca, qualche volta, visto che io non è che voglio fare quello là che diciamo rovina la, tra virgolette, la festa, però qualche volta, se potete la mattina a questo orario qua, visto che la maggior parte dei tifosi che ti chiamano sono ottimisti,
0: sì?
4: Far intervenire Paolo Del Genio.
0: Scusami, Paolo c'ha la... c'è la sua trasmissione, c'è 442, questo è il bar dello sport.
4: Però Paolo, Paolo Del Genio ieri sera ha spiegato una grandissima cosa che i tifosi del Napoli ultimamente sta scappando, e cioè che il Napoli deve avere per forza 15-16 over, e che quindi
0: la famosa lista.
4: Bravissimo, quindi giocatori come Folo Ruscio, come Lindstrom, come Caiuste, sono giocatori che Allegri non sta valutando, stanno lì perché nessuno li vuole, nessuno li vuole al prezzo che dice Napoli.
0: Quindi?
4: Siano chiare queste cose, perché alcuni tifosi credono che Caiuste e Lindstrom siano campioni, tipo Lindstrom sta facendo la differenza nel, sta dicendo che Lindstrom sta facendo la differenza nel precampionato.
0: Ma chi l'ha detto?
4: Infatti, se visto contro la sto dicendo tutti i quotidiani che Lindstrom sta giocando benissimo.
0: Ah, io non ho letto questo, non so quale quotidiano tu legga.
4: Sta pure Calcio Napoli 24 che
0: vabbè, ma ognuno scrive quello che vuole, Mauro. Ognuno scrive quello che vuole e dice quello che vuole.
4: Sicuramente, Lindstrom però si è visto in partita contro l'Arezzo cosa ha fatto, come la maggior parte dei giocatori.
0: Sì, ma non riesco a capire questa tua è colpa mia, però sono io che sono voglio dire questo tuo appello nel voler
4: solamente troppo ottimismo con un allenatore che negli ultimi
0: diciamo che tu non sei ottimista.
4: Io non lo sono, proprio perché ci sta purtroppo il presidente di Napoli.
0: Ok, che tutto a posto, Mauro, hai espresso la tua opinione, per carità, voglio dire.
4: Do molto ottimismo, da una parte mi fa anche piacere, però dall'altra parte vedo invece problemi, c'è, e l'ha detto ieri pure Manna, per esempio abbiamo un vice di Lorenzo che da un anno e mezzo che se ne parla, però non arriva.
0: Ok.
4: Cioè, che vuol dire che non arriva, non si prende, Zanoli non viene confermato che è un giocatore, diciamo, che non è che era malissimo. Allora io
0: ha fatto il collaterale.
4: Non lo vedo.
0: Vabbè, Mauro, io che cosa dirti?
4: L'ultima cosa.
0: Sì, veloce.
4: Vorrei sapere tu cosa ne pensi.
0: Sì.
4: Il direttore Manna ha detto che le valutazioni con De Bruyne e Lukaku verranno fatte il 5 agosto quando rientreranno.
0: Sì.
4: Ma Manna lo sa che il 22 inizia il campionato.
0: Sì, lo sa.
4: E quindi che valutazione fai?
0: Ah, non lo so, ne deve parlare con loro, probabilmente si aspetta.
4: Quando fanno le domande nelle conferenze stampa, fatele siete, no tu. Chi le fa?
0: Vabbè, potresti anche andare tu a fare qualche domanda, caro Mauro, insomma, voglio dire, ti vedo molto carico, ma mi fa piacere ovviamente confrontarti. La valutazione va fatta anche perché Lukaku, leggiamo che probabilmente se dovesse arrivare qualche richiesta di mercato, il Napoli non è insensibile ad ascoltarla. Per De Bruyne invece mi sembra che il discorso sia letteralmente diverso. De Bruyne fa parte del progetto, ma è stato molto chiaro sotto questo aspetto. Sono due aspetti completamente differenti, lo vediamo, però Mauro è molto molto scettico, poco ottimista, per carità, lo rispettiamo. Quanti anni occorrono a Neres per recuperare dall'infortunio? È vero, Gennaro, questa è una... Diego, poi grazie per l'ottima compagnia, occhio a Ignazio, mi raccomando, Ignazio un simpatico, stazione Federico, ce lo scrive Federico 49, un abbraccione circolare a tutto il bar, gusto, ogni momento è quello giusto. Il Tottenham ha messo in vendita Romero, adesso l'Inter si è fatta avanti perché Napoli non lo può prendere, Enzo. Kim torna perché se n'è andato, l'ingaggio del Bayern era un ingaggio monster, caro Alex Overtime. Gatti no, e poi se la parola d'ordine è vendere prima di acquistare non bisogna stare lì a tirare sul prezzo, perché se veramente credono di ricavare 200 milioni dalle presunte vendite stiamo sognando a occhi aperti. Pippo da Fratta Maggiore. Gianluca, buon fine settimana dal faro di Castellammare, il nostro amico Gianni Curva B15 sta prendendo un bel caffè. Buongiorno a tutto il bar dello sport, Alberto da Bologna, domani tutti a Di Maro, il club Napoli Partenopei di Modena, un saluto a tutti gli amici, vamos a Di Maro. Andrea, buongiorno, eccoci.
5: Gianluca, buongiorno.
0: Ciao amico mio, come stai?
5: Tutto bene, grazie Gio Gianluca. E niente, volevo dire, se possiamo Gio Gianluca è meglio che prendiamo a Solese, non possiamo. Sono contento, meglio non prendere Gatti, ma perché non firmiamo un altro anno di contratto a Giovanni Jesus?
0: Giovanni Jesus, ragazzi, stamattina molti hanno detto tra Kim, Juan Jesus, più Solé che Gatti, vedo che il nome di Tiago Gabriel non vi scalda, e insomma vediamo.
5: E poi, come City da Nazionale, io vedo bene anche Baldini, secondo me.
0: Baldini.
5: Che prendiamo sempre. Baldini va bene, questo volevo dire, lascio spazio agli altri. Un
0: grazie
5: bacio
0: Andrei. Andrei, fai buon fine settimana, fai buon fine settimana.
5: Grazie a voi, famiglia, avvocato, sì. Voglio salutare tutto il popolo azzurro, in particolare Raffaele. Raffaele, non mollare, mi raccomando.
0: Ciao Raffaele e Andrea, che si fanno forza l'uno con l'altro e tutti quanti noi. Un abbraccio anche da Alfio D'Aluino, che non vuole Gatti. E poi... poi vado avanti, buongiorno, questa non è una provocazione, io prenderei Paredes e Gatti. Gaetano da Pomezia, ho seguito Paolo, che ha spiegato le problematiche delle liste e la preoccupazione del 4-3-3. E poi mamma mia che pesantezza, e poi avvocato fatelo rispondere. Poi c'è Raffaele da Pianura, un saluto a voi, Gianluca Forza, tutti i tecnici, questi ascoltatori. Ma ragazzi, stiamo parlando, l'amico già carica pallettoni, l'amico Mauro che ha scritto, complimenti, ti segnalo che Ignazio ha la stessa voce del fantasma di Funiculì Funiculà del Massimo Troisi, ce lo scrive Pasquale, indigeno posillipino. Beh, che mi ha mandato foto da tutto il mondo, ma quando è che sei infortunato, Gennaro? Penso l'anno scorso. Mamma mia, il signor Mauro ha fatto l'abbonamento dall'epatologo Manuela. E poi saluto Umberto da Carinaro, siete centinaia. Stamattina è una cosa impressionante. Vado da Aldo prima di andare in pubblicità. Aldo, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti, Forza Napoli.
0: Senti, ciao Aldo, buongiorno.
6: Un po' di ottimismo e di allegria.
0: Aldo, che
6: mamma mia, te vice ci
0: ma
6: facciamo cadere le braccia.
0: Ma no, Aldo, io guarda, ma scusami Aldo, poi ti faccio intervenire. Ma io non mica sto condannando l'intervento di Mauro, per carità, cioè voglio dire.
6: Ma non a te, qualche amico che ha chiamato, lo sentivo triste e preoccupato per questa sconfitta. Mi sembra un poco presto per darci queste giudizie. Insomma, andiamo, anche se a me sinceramente parlando a Allegri non ha fatto piacere la sua venuta, però io ormai c'è, facciamolo lavorare, insomma.
0: No, ma ti ripeto, al di là di questo, che ci sia giustamente un attimo di preoccupazione, perché l'aspetto del centrale difensivo in questo momento è un problema, cioè, ragazzi, su questo non c'è.
6: Però, allora la preoccupazione, allora io preoccupazione, scusami se faccio questo intervento un po' più filosofico.
0: Vai.
6: Il termine preoccuparsi, preoccupazione lo toglierei dal vocabolario, perché la preoccupazione è un qualcosa che tu ti preoccupi. Ti puoi preoccupare pure una cosa importante, ma non risolvi il problema. Allora bisogna casomai occuparsene di qualcosa,
0: certo,
6: non preoccuparsi.
0: Certo.
6: Però al di là di questo voglio fare una battuta.
0: Vai.
6: Il discorso di Gatti lo vedo un po' fuori tempo, ci voleva qualche anno fa quando c'era Cripto, ma non ci sa più Cripto per Gatti, diciamo. Vabbè, al di là, senti, ti volevo fare una proposta.
0: Vai Aldo, veloce. Sì.
6: Con l'uso Penguin, ma perché non facciamo un festival bar dove tutti quanti, perché ti mandano tante canzoni, facciamo proprio una sosta di concorso, un torneo, alla fine uscirà la canzone Inno del Napoli del Centenario.
0: Sì,
6: io te l'ho mandato già un paio.
0: Ah sì? Bene, bene, bene.
6: Te l'ho mandata prima, Alleluia.
0: Spero che l'abbia presa Nellino. Spero che tra poco la manderemo in onda. Abbiamo pensato, quando c'è Sanremo, abbiamo pensato di fare questa cosa per fare il controfestival.
6: Allora ci avete già pensato, mi fa piacere.
0: Aldo, grazie del tuo.
6: Un augurio a tutti,
0: sì.
6: E Forza Napoli sempre.
0: Grazie Aldo, buon fine settimana anche a te. Mi fermo un attimo, dopo l'intervento di Mauro consiglio di giocare il triplete, Giuseppe da Secondigliano, e poi mi fermo soltanto un secondo, vado in pubblicità, chiedo a Vincenzo di avere un pizzico di pazienza, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
7: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
8: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
9: Due? Viene a pranzo da me?
8: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
10: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora amici, siamo tornati con il bar dello sport in diretta qui su Kiss Kiss Napoli. C'è Gianluca Vigliotti ai microfoni, c'è Nellino Iorio, mi ricorda in cabina di regia ci sono Vincenzo e Franco, pronti per intervenire allo 081 546 6873. Io non avevo dubbi che stamattina ci fosse un confronto forte, una discussione molto aperta dopo le dichiarazioni ieri di Manna nella conferenza stampa, dove si è evidenziato, sebbene ce ne fosse ancora bisogno, un problema in questo momento, un sorprendente problema della mancanza, ovviamente non soltanto per l'infortunio di Buongiorno, acuito dal fatto che Bekema non è in condizioni e non sarà in condizioni, credo, fino a metà agosto, alla vigilia del campionato. Quindi aspettiamo l'arrivo di Oliveira, ma il Napoli sul mercato credo che debba intervenire a prescindere a questo punto da quelle che sono le dinamiche degli esuberi per prendere un centrale. Allora stamattina stiamo facendo un po' una sorta di mini sondaggio per capire quali possono essere le preferenze, perché i nomi sul mercato del centrale difensivo sono i soliti. Si parte da Gatti, molto appetito da Allegri, che lo conosce molto bene. C'è Solé dell'Udinese, però la famosa bottega cara dell'Udinese, e poi c'è ovviamente Thiago Gabriel, questo prospetto molto interessante del Lecce. Si libera anche dal Tottenham Romero, il nazionale argentino, che però ovviamente è un prospetto molto più alto, molto più alto. Allora, a noi serve un centrale serio, non uno che insomma così. Edoardo 50, che ne pensi di Romagnoli per sostituire Buongiorno? Ho sentito che è in rotta con la Lazio, volevo sapere la tua opinione. Maria 74, secondo me Mann è stato chiarissimo con De Bruyne. Beh, Romagnoli è un giocatore di grandissima esperienza, di grande spessore, però io non so come andrà a finire. Romagnoli vuole andare via dalla Lazio e credo che alla fine non so se troveranno una soluzione, non so con la squadra araba, ma non è semplice, non so se poi la coppia Rachmani-Romagnoli possa giocare insieme. Non è meglio riprenderci Ostigard, ce lo scrive Enzo, non male. Poi c'è Costantino, da Cesa, provincia di Caserta, vi seguo dalla palestra. Signor Mauro, sei troppo nervoso, rilassati. Va bene, che c'è? Grazie Costantino da Cesa, visto che non riesco a prendere la linea, volevo mandare un abbraccio a tutti voi. Imma, poverina Imma, non riesce più alla linea. Ma Imma, stamattina, ragazzi, stamattina è clamoroso, perché c'è proprio una reazione da parte vostra. 2 anni di contratto a Spinazzola, perché non farne poi 4 a Juan Jesus, ci scrive Gennaro. Buongiorno Forza Napoli, il difensore del City, no, forse tu parlavi di Romero. Padre Federico, eccolo qua, meno male ho aperto il messaggio di Padre Federico, sono proprio contento che Lindstrom stia giocando bene. Ecco, vedi, anche Padre Federico. Vincenzo, eccoci, buongiorno.
12: Buongiorno avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Cercherò di essere breve.
0: Devi esserlo.
12: Sì, ok. Allora, il Napoli paga le colpe degli ultimi 3-4 anni di acquisti sbagliati. Non voglio dire, però i giocatori che adesso hai in rosa, tutti quelli, i cosiddetti esuberi, non sono da Napoli. Io ho sentito prima un intervento di un tifoso che ha detto che la società aspetta di incassare soldi da questi qua. Secondo me ha voglia di aspettare.
0: Sì.
12: Io credo che Napoli dovrebbe rinunciare a qualcosina sui cartellini e liberarsi di questi ingaggi così.
0: Che vanno sempre in prestito, ormai sono anni che vanno in prestito.
12: A questo punto rinuncia, almeno non paghi l'ingaggio e non tieni una rosa affollata quando poi non ti serve a nulla. Per quanto riguarda il centrale, io già una volta ho espresso il mio pensiero. Spero di non vedere in azzurro Gatti, perché lo trovo molto scorretto, finché veste la maglia della Juve, vabbè, non ci dimentichiamo lo schiaffo a palla lontana a
0: Quara.
12: Quindi sì, per piacere, a me i giocatori così non piacciono, così era anche Chiellini, quindi per me a Napoli non devono venire, preferisco mettere un ragazzo della primavera che avere Gatti in squadra. Punto, ma no, perché non mi piacciono.
0: No, è molto forte quello che dice, non sei il solo a pensarlo, non sei il solo.
12: No,
0: a pensarlo.
12: Ma non esiste, perché una cosa è essere tosti caratterialmente e farsi rispettare in campo, ma rispettare l'avversario, una cosa è essere scorretti, perché così non si gioca, così si gioca forse in Serie C, in Serie D, quindi per me non è un giocatore che deve vestire la maglia del Napoli, come così in squadra non ci sono giocatori da Napoli, dobbiamo capire, cioè da gente, certa gente deve capire, compresa anche qualcuno che sta in società, che ormai Napoli per fortuna è una grande squadra e ci sono giocatori che non sono adatti al Napoli, tra questi è Lucca. Il Napoli deve rinunciare a qualcosa di soldi e liberarsi di Lucca, e già sento qualche tifoso in questi giorni che sta già mettendo in discussione pure Højlund, ma per piacere, per piacere.
0: Stamattina arrabbiati o preoccupati.
12: Poi dico una cosa.
0: Vai, veloce.
12: Il centravanti per me in Napoli probabilmente non sarà quest'anno, ma il prossimo anno come alternativa Højlund ce l'ha, ed è quel ragazzo argentino che Napoli l'ha strappato, non mi ricordo a quale squadra, non vorrei sbagliare.
0: Ceballos.
12: Il centravanti proprio d'area di rigore, col fisico, a tutto. E a questo punto vedrete che se il ragazzo vale, Allegri lo farà giocare.
0: Vediamo, Vincenzo. Calma. Siamo calmi, ragazzi.
12: Dobbiamo stare calmi
0: questa mattina, dobbiamo stare calmi. Vedo agitazione, vedo preoccupazione. Ambrosino, Prisco, Asa, Rao, Baridò, Pereira, Garofalo, Colisaco, Oberatin, tutti in prestito secco. Patrizio da Napoli, buongiorno, una sola domanda, al di là dei soldi per il riscatto, lei conosce qual è il budget effettivo che il Napoli ha intenzione di mettere su questa sessione di mercato? No, Rosario, non lo conosco. Lei ha appena detto, a prescindere dai subri, bisogna pensare alla squadra che sarà titolare, Carlo da Secondigliano, meglio Thiago Gabriel, perché Soroni non è integro, ci scrive Ciro il venditore. Buongiorno, direi che se la società deve perderci qualcosa, meglio vendere tutti quelli non adatti al progetto e comprare nuovi giocatori, perché tra meno di un mese abbiamo un inizio di campionato importante. Federico, io ricordo l'inizio di stagione del Napoli, che è veramente tosto, ragazzi. C'è la partita col Genoa, un esordio il 22 agosto, poi c'è il Como in casa, poi si va a Milano con l'Inter, poi c'è la Champions, poi c'è il Bologna, poi c'è la Fiorentina. Non male, non male. Preferire Romagnoli a Gatti e parlare di Romero e Kim vuol dire non capire di calcio, ce lo scrivono i nostri amici. Purtroppo la verità brucia. Gianluca, buongiorno, ma il ragazzo della primavera Crispo, facciamo come Vergara, nella difficoltà si vedono i ragazzi nella cantera azzurra, ci scrive forza Napoli il partenopeo, il top sarebbe Vuskovic, ci scrive il nostro amico Riccardo, ma non è la nostra portata, Gabriel è la logica scelta, quindi vai su Thiago Gabriel. Franco, buongiorno.
13: Buongiorno Gianluca.
0: Buongiorno Frank.
13: Allora Gianluca, io voglio dire una cosa su Mann, non me ne voglia.
0: Sì.
13: Però io faccio un bilancio, non è diretto alla persona.
0: No, fai il bilancio. Allora, innanzitutto
13: secondo me lui sta juventinizzando il Napoli, ma non quella Juventus di 30 anni fa che vinceva, la Juventus ultima di fallimenti. Perché prima Conte, poi Allegri, e sono convinto che Allegri, il presidente De Laurentiis, forse voleva italiano, come se quando fece la scelta d'Italia, e lui lo ha convinto, perché è anche molto amico di Allegri, che quella sarebbe stata la strada giusta. Poi Gatti, e poi diciamo un mercato, cioè io i 200 milioni spesi l'anno scorso, che sarebbero i soldi di Osimhen e Clara, ma voglio sapere un giocatore, uno solo, che ci ritroviamo diciamo valorizzato, cioè tutti i calciatori da Bekema strapagati.
0: Højlund non ti è piaciuto?
13: No, è l'unico, quello è perché si è fatto male uguale, se no nemmeno lo prendeva. Però voglio dire, è stato anche colpevolizzato Conte, ma Conte, ricordiamo, il caso di Lang, Conte voleva Andoje, non voleva Lang, Lang l'ha preso Manna. Dopodiché, diciamo, io faccio un bilancio, se io fossi la società, dico scusa, ma questi 200 milioni dove stanno? Ora io mi trovo con 47 giocatori, di cui ne devo sfoltire almeno una ventina, e per di più ci sono gli under e gli over
1: devi togliere,
0: sì, per la lista, per la lista.
1: Quindi è una cosa complicatissima da fare in un mese. Tra un mese finisci il mercato. Ma come fai a vendere 20 giocatori?
0: Quindi anche tu stamattina, in linea,
1: no,
0: un
1: per
0: po'.
1: Me, per me Manna è stato un po' fallimentare. Okay. Non me ne voglia, però quello è il mio.
0: Anche su McTominay è stato fallimentare.
1: No, dico quest'anno. Io parlo del mercato ultimo, quello di l'ultimo.
0: Quello dello scorso anno, che sicuramente, insomma, non ha sposato le aspettative, questo mi pare chiaro, questo è oggettivamente così. Grazie Frank, ma stamattina ragazzi, ciao amico mio, un bar dello sport molto molto interessante. L'anno scorso sia Juan Jesus e Østergaard non erano buoni, adesso li vogliono in rosa, ce lo scrive Tony. Gianluca, buon venerdì a tutta Kiss, siete i migliori, bravissimi, vi ammiro, grazie. Nando da Ercolano, sei molto gentile. Sono Antonio da Sant'Agnello, oggi questo Koulibaly sembrava un bell'acquisto. Era arrivato Koulibaly tanti anni fa. Avvocato, se mi permette, vorrei chiarire una cosa sulle liste, perché secondo me si sta facendo un po' di confusione. Nella lista degli over già sono fuori Juan Jesus e Elmas, non fa parte della lista italiana, che sono calciatori formati in Italia: Meret, Di Lorenzo, Politano, Lucca, Paolo Danola. Ma già quei tifosi che vanno in ritiro con le maglie del Napoli non dovrebbero pagare il biglietto, che hanno già pagato le maglie? Non lo so. E poi Gianlu, devi dire all'amico che Ceballos è alto, non è altissimo, forse si veniva a Milton Pereira, forse, credo, non lo so. Allora facciamo così, abbiamo un pezzo del Festival Bar, lo voglio sentire, perché per ovviamente sempre per nostra antica tradizione. Poi ci sono Luca e Gianguido pronti, grande discussione stamattina, io sapevo che era così. Intanto sentiamo un attimo il Festival Bar, vai Nellino.
14: Festival Bar dello Sport.
0: È vero.
15: Grande Vigliotto.
0: Carino, mi è piaciuto questa parentesi, mi mette di buon umore. Non riesco a prendere la linea, quindi provo a scrivere il mio pensiero. Vincenzo da San Nicola alla strada. Conte significava avere grosse possibilità di gioire, ma tutti gli addetti ai lavori e tifosi sapevano che avrebbe significato anche mettere qualche toppa poi negli anni successivi. Ma noi da tifosi speriamo che si riuscirà a fare comunque un po' di mercato dopo qualche uscita. Dobbiamo occuparci del Napoli, non preoccuparci, il ritiro è appena iniziato, ce lo scrive Enzo. Le nostre prime 5 partite firmerei 7 punti, difficili, mamma mia, addirittura uno esce e uno entra, sono usciti Juan Jesus ed Elmas, chi è entrato? Antonio da Verona. Luca, buongiorno.
16: Ciao Luca, buongiorno.
0: Buongiorno Luca.
16: Buongiorno, senti Gianluca, io ho ascoltato tutta la conferenza di Manna, tutte cose giuste.
0: Sì.
16: L'unica cosa che non mi trovo è che un problema proprio dell'Italia. Lui ha detto Emanuele Rao, quando riguarda Rao, è un giocatore interessante, un buon giocatore, e dovrà andare a giocare. Ma dico io, cazzo, perché non gioca nel Napoli? Questo lo dobbiamo
0: fare. Perché in Italia, purtroppo, caro Luca,
16: è sbagliato. Perché 19 ne l'hanno fatto giocare.
0: Io ho fatto ieri l'esempio, Luca, di Vergara, no? Vergara, che ha oltre 22, 23 anni, eccetera, è considerato ancora un esordiente, cioè, capisci?
16: Già sono maturi per giocare. Questo dico io, perché li dobbiamo mandare sempre a giocare? C'è un concetto male, sì.
0: Io ho fatto ieri l'esempio, Luca, di Vergara, no? Vergara, che ha oltre 22, 23 anni, eccetera, è considerato ancora un esordiente, cioè, capisci?
16: Già sono maturi per giocare, questo dico io, perché li dobbiamo mandare sempre a giocare? C'è un concetto proprio dell'Italia che è sbagliato.
0: Sì.

0: metti in una partita Rao, facciamo così, metti in una partita Rao che non fa benissimo e poi
1: non è buono, non è pronto.
0: Cioè, caro Luca, caro Luca,
1: motivazione veloce.
0: Vai.
1: Io sinceramente per il centrale non me ne vogliate. Rientregherei di nuovo Juan Jesus.
0: Juan Jesus, non sei stato il solo.
1: Facciamo tutto il discorso Napoli. Non si rubano gli equilibri a livello, diciamo, se prendiamo un giocatore più forte di Buongiorno allo stesso livello, ovviamente. Comunque il ragazzo se ne può risentire, magari Juan Jesus già sa tutto.
0: E stamattina non sei stato il solo a dirlo, caro Luca. Grazie.
1: Buona giornata.
0: Un abbraccio. Che bella la nuova maglia. Felice Guido, sono dei miti. Martina da Napoli. Penso che non abbiamo possibilità di prendere opere. Gli unici possibili sono Fava Zulli e Tiago Gabriel. Gennaro. Gatti a Napoli no, molto meglio Sole dell'Udinese, ce lo scrive Enzo. E poi ora dobbiamo dimostrare che sappiamo anche venderli i giocatori, non soltanto comprarli. Patrizio, cioè, c'è grande discussione oggi, perché non andiamo in onda pure domani? Che non c'è il Bar dello Sport domani. Si hanno aggiornamenti? No, non ancora, è molto presto Mario sugli aggiornamenti giudiziari. Per me parlare della partita di mercoledì e degli esuberi è equivalente all'area del Mottino. Voglio avere un pallone, Gelson, Gianluca Mapiglià a Solé. E lo so, ragazzi, mo vediamo com'è la situazione. Mi affido alla saggezza, ogni tanto ci viene a trovare. Gian Guido, come stai? Buongiorno.
2: Ciao, sto bene, tu come stai?
0: Io sto bene, ma mi affido alla tua saggezza, alla tua analisi.
2: Io ti partecipo, che sono fermo assorbendo al bivio, si va appositando 12 km.
0: Mamma,
2: io,
0: che bello. Ma chi sta meglio te? Gian Guido, sbrogliami un po' questa matassa di preoccupazione stamattina, di
2: allora,
0: agitazione, di agitazione.
2: È bellissimo, è un termine molto bello, perché preoccuparsi vuol dire occuparsene prima, non vuol dire ansia, vuol dire occuparsene prima. Io mi preoccupo di un problema, quindi lo anticipo.
0: Bravo.
2: È la cosa giusta. In accensione negativa la vediamo, per me è la cosa giusta. Secondo me, io ho sentito la conferenza stampa di Manna, diciamo, non proprio in maniera felice e applicatissima, ma l'ho seguito. Manna ha detto una cosa sensatissima: noi i soldi ce li abbiamo, però ci sono dei parametri che dobbiamo rispettare, e sono quelli del famoso costo del lavoro allargato sul ricavo, sul fatturato, che deve rimanere nell'ambito di una certa percentuale.
0: Sì, ha detto che il parametro deve scendere. Aspetta un attimo, soltanto che c'è un problemino tecnico che ti... un problemino tecnico, se no non riusciamo, perché sono curioso di sentire, molto curioso di sentire il tuo pensiero, e se non lo sentiamo bene poi lo perdiamo nei meandri delle curve della costiera amalfitana, visto che stai là, Positana, Sorrente, sbiada a te. Vediamo un po'. Allora, Gian Guido, in questa costiera amalfitana, sorrentina, fammi sentire, vai.
2: No, niente, stavo dicendo che secondo me il problema fondamentale è che il Napoli deve rispettare il parametro del costo del lavoro allargato sul fatturato. Quello è il limite del Napoli, non sono i soldi. Napoli, disponibilità per fare mercato, cioè, no, è ovvio che deve fare spazio in rosa. È ovvio che quando arriverà De Bruyne, ci parlerà il 5 di agosto, non ci può parlare poco, sta fuori in vacanza. Sono tante piccole cose. Io sono tranquillissimo. Il Napoli prenderà un difensore centrale, secondo me di piede sinistro, non sarà Gatti, perché Gatti gioca centrodestra, meno che non ricordi male. E poi l'ultima cosa, il parametro della sportività dei calciatori, secondo me con questo parametro non c'è nessuno via da Bagni. Se pensavo tre Bagni a Napoli non sarebbe potuto venire, perché Bagni, diciamo, un po' iracondo era. Poi per quanto riguarda Positano, io stamattina sarò lì e ti penserò intensamente.
0: Ma grazie.
2: Abbraccio.
0: Ciao Gian Guido, un abbraccio a te. Poi c'è Luca Normanno, che per me Gatti potrebbe essere un ottimo acquisto in difesa. È bastato perdere un amichevole con zero preparazione per scatenare già lo sconforto generale. Diamo tempo al tempo, ce lo scrive Bruno Amabile. La situazione delle liste è così difficile da comprendere. Juan Jesus, Rabioso, Le, Kim, tutti over. Avvocato, a questo punto facciamo tornare pure a Paolo Cannavaro. Insomma, non è proprio così. No, caro Gianluca. Ah, Riccardo, non si deve ragionare. I tanti flop, quasi tutti, sono stati scelti da Conte. Il solo unico giusto è stato scelto da Manna. Meglio che sto zitto, altrimenti devo litigare con te. Non voglio farlo, ti voglio bene. Vabbè, Riccardo, perché sono punti di vista che litigare, ognuno la pensa in un modo. Allora, vediamo un po', siete lunghi, appena fatto.

0: Forza Napoli sempre, il Pidio da Orta. Ha fatto un tatuaggio con Napoli, bellissimo, grande il Pidio da Orta. Vado da Lello, Lello buongiorno, poi vado in pubblicità. Vai Lello.
1: Sono l'avvocato, Padova chiama e Napoli risponde. Forza Napoli sempre.
0: Sempre, sempre, caro Lello, buongiorno.
1: Avvocato, come sta?
0: Io sto bene, Lello, vai.
1: Avvocato, comunque stamattina tutti quanti stanno incazzate perché...
0: un po' preoccupati, no, preoccuparci, occuparci prima.
1: Stanno incazzate perché poi si pensa che buongiorno naturalmente può recuperare nei suoi tempi. Sì. Allora, a lei che è stato molto chiaro, deve fare rientrare tutti i giocatori, sì. Il centrale ci sarà, però comunque io penso che lo risolverà tra i giocatori che già c'ha il Napoli, perché il Napoli, da quello che si è capito, il Napoli vuole far uscire i giocatori che sono in recupero, certo. Poi in questo caso deve fare pure cassa, e la difficoltà è proprio questa, fare cassa
0: è un po' difficile,
1: però c'è una cosa che fa discutere i tempi, abbiamo esattamente 23 giorni per il campionato e bisogna trovare la soluzione. Io vi auguro una buona giornata.
0: Grazie Lello.
1: Un saluto grande a Domenico. Nonno Felice e a nonno Ignazio.
0: Il saggio Lello da Padova. Allora Antonio, ti fermo soltanto un attimo in attesa, proprio un minuto di pubblicità, torniamo subito per la parte finale di un clamoroso Bar dello Sport, a tra poco.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Beh, sorprendente il nostro Bar dello Sport questa mattina, ultima giornata di programmazione della settimana, poi ritorneremo ovviamente lunedì prossimo alle 9 puntuali per l'ultima settimana di programmazione prima della sosta estiva dell'inizio del campionato, qui al Bar dello Sport alle ore 9 lunedì mattina, ma questa mattina ovviamente le dichiarazioni di Manna e la questione del mercato, soprattutto per il centrale difensivo, hanno scatenato letteralmente una discussione tra tutti i nostri avventori. Caro Nellino Iorio in cabina di regia mi segnala che ci sono Antonio e Umberto pronti allo 081 546 6873. Continuo a leggere i tantissimi messaggi, chiedendo scusa a tutti coloro i quali non riesco neanche ad aprire il messaggio a salutarli. Saluto Guido da Lucca, buon fine settimana a tutti. Grazie. Gianluca Manna ha descritto Lucca come un calciatore che calcia di destra e di sinistro. Michele dice, ma mica avrà qualche ricordo di Higuain. Certi tifosi del Napoli sono come come Cicciolina, parlano di correttezza come lei parla di virginità. Carina. Perdona il ritardo, ma terrei molto a farvi le congratulazioni per la radio ufficiale. Grazie. Credo sinceramente non poteva esserci scelta migliore per la professionalità, la simpatia e per come ci fate sentire parte di una grande famiglia. Ti voglio bene, Serena, grazie, sei molto carina come sempre. Buongiorno da Enzo, il signore che ha parlato, il direttore tecnico. E poi, beato a te, non si può sentire Ciro, il trasportatore. Per me l'unica preoccupazione è il fatto di pagare 10 euro per gli allenamenti. Meglio se ci fosse stato un pacchetto, 2, 3, 5 euro a partita, sempre Forza Napoli. Andrea da Torino, parla della pay per view. Antonio, buongiorno.
7: Avvocato, buongiorno.
0: Ehi, caro Antonio, buongiorno a te, eccoci.
7: Avvocato, buongiorno. Avvocato, io ieri ho sentito con molta attenzione le dichiarazioni di Manna, il quale, diciamo, come autorità mi è piaciuto, nel senso che ha preso le prese di posizione che doveva prendere e ci siamo. Però poi mi chiedo, diciamo, di queste campagne acquisti, chi se ne è occupato negli ultimi 2 anni? Lui. Allora, noi il difensore centrale di piede sinistro ce l'avevamo, Nathan, l'abbiamo lasciato andare via, perché l'anno scorso Conte ha deciso che non andava bene. Quindi voglio dire, anche un'assunzione di responsabilità su quelle che sono, diciamo, le campagne acquisti precedenti, io no, questo non l'ho sentito. Ho sentito che va bene Lucca e l'anno scorso non l'ha dimostrato. Ho sentito che comunque De Bruyne è stato voluto fortemente, però poi De Bruyne fa determinate dichiarazioni. Allora a questo punto mi chiedo, c'è un po' di confusione?
0: C'è confusione, Sara, perché ti amo.
7: Ieri mattina le ho detto, magari ho usato l'aggettivo di danni collaterali. Danni collaterali intesi come campagne acquiste precedenti, perché li stiamo pagando adesso.
0: Sì, che, allora, che sicuramente dico, qualche scelta, che sicuramente qualche scelta non sia andata a buon fine l'anno scorso, mi sembra chiaro ed evidente. Se no non sarebbero andati via a gennaio Lucano, Alang, Marianucci, eccetera.
7: E diciamo, avvocato, ci ritroviamo da 3-4 campagne acquiste a rincorrere un esterno basso a destra e non riusciamo a prenderlo. Ora è capitato l'infortunio, quello è imprevedibile, non lo sapevamo, ma sicuramente Buongiorno se rientra a gennaio e poi dovrà ruotare, quindi comunque consideriamo che il centrale non
0: sul mercato bisogna intervenire sul centrale, su questo non c'è dubbio alcuno, ragazzi. No, anche perché, ripeto, l'aggravante, a proposito di danni collaterali, l'aggravante, Antonio ti saluto, l'aggravante è che c'è questo problema di Beukema che è stato molto sottovalutato, secondo me. Cioè, ragazzi, il fatto che Beukema non potrà essere disponibile se non all'inizio del campionato non è una cosa. Insomma, sono rimasti Rafa Marin e Marianucci, con tutto il bene e l'affetto, e dobbiamo aspettare l'arrivo di Oliveira, che a questo punto diventa assolutamente necessario e indifferibile. Allora, a quelli preoccupati per gli acquisti, ricordiamo che abbiamo 47 giocatori in rosa. Che Napoli può iscrivere solo una squadra in campionato e non due. Godiamoci l'estate, da settembre ci godremo una rosa competitiva. Inutile fare allarmismo. E poi Conte, gioie e dolori. Prima le gioie per 2 campionati buoni e poi i dolori per non poterci muovere sul mercato. Claudio da Napoli. Un saluto a te, avvocato, a tutti gli amici del bar da parte del nostro amico Gaetano. Penso che si vuole dimostrare vicinanza a Napoli, si potrebbe anche anticipare il rientro delle ferie di qualche giorno, trattandosi di giocatori che non fanno una partita da titolare da mesi, ce lo scrive Tonino. La seconda maglia del Napoli è molto bella, anche in onore della nazionale argentina, Domenico, vero? Molto molto bello. Umberto, vengo da te, buongiorno.
8: Qui Gianluca, Umberto, amici di Verino.
0: Ah, amico mio. Buongiorno. Stamattina siete tutti quanti agitati, siete agitati stamattina. Che è successo?
8: Ma che è successo? No, una domanda, ma avete una partita di semifinale Champions
0: l'altro giorno? No, fosse il cielo arrivassi in semifinale Champions.
8: No, dico, abbiamo perso una partita.
0: Ma si è creato, c'è un mood strano. Io sento al bar dello sport un mood strano stamattina.
8: Agitazione. Lasciamo lavorare, cioè, stiamo parlando. Gente che è tornata dalle vacanze, hanno fatto una preparazione, poi dicono già si è fatto male Lucca per la preparazione, chi la misura ma la mente si è fatto male.
0: Distorsione alla caviglia, non si discute.
8: Cioè, purtroppo siamo pronti a sparare sulla Croce Rossa quando è qualcosa. Allora, lasciamoli lavorare, poi vogliamo giudicare, no, questo va bene, quello non va bene. Allora, abbiamo un direttore tecnico, un presidente, un allenatore. Loro devono decidere, uno staff deve decidere i calciatori da prendere. Io infatti lo prenderei per la cazzimma che ha. È un calciatore di esperienza e di cazzimma.
0: Vero.
8: Può essere pure che con Allegri migliora il carattere a Napoli, perché a Napoli molti calciatori sono molto. Infatti, noi cerchiamo di prendere meno cartellini, di non arrabbiarci mai quando subiamo falli. Se ci facciamo caso, noi prendiamo mazzate e non protestiamo.
0: È vero, siamo la squadra meno ammonita del campionato.
8: Abbiamo questa mentalità: prendiamo mazzate e noi ci siamo zitti e non protestiamo. Forse sarà anche un errore, però è anche un vantaggio, secondo me, da parte nostra. E comunque, lasciamo lavorare i ragazzi, come dicevo all'epoca anche con Gattuso, lasciamoli lavorare. Vabbè. Il bilancio si terrà.
0: Grazie. Grazie Umberto, grazie Umberto, che ci ha dato questo suo cercato di mettere un po' d'ordine in questa agitazione È vero che McTominay è vicino al Real, Nunzio Danora, no, non è così, nel senso che Gianlu mi ha fatto morire, sarà perché ti amo, Mimmo Vietnam, sì. Mi sa che mi sono perso qualcosa, cosa è successo con Beke? Ma caro Fabio da Londra, ha un problema al tendine d'Achille che dovrà essere gestito. Sono Giovanno Russo, mi trovo al lavoro dei fratelli Ascione, con la metà degli infortunati avremmo vinto Coppa Italia, Supercoppa e Scudetto. Saluto Nando e Clemente. Possiamo fare tutte le chiacchiere possibili quando una ha una macchina vecchiotta, sistematicamente sta sempre dal meccanico e cerca di tamponare. Attualmente oggi questa è la squadra, il problema è che qualche pezzo fresco che sta in rosa non è buono e nessuno lo vuole, credo sarà un campionato molto complicato. Vedi, anche Sandro è preoccupato. Per favore Gatti, no, se non gli scherzavo, l'importante è indossare la nostra maglia. Mario da Mater Dei, grazie a Giuseppe da Secondigliano per i complimenti. Stamattina c'è meno afa, ecco. Per questo Francesco da Torre, c'è meno, ci sono ripigliati e quindi stanno tutti quanti un po' così agitati. Buongiorno, sono Giovanni, l'abbiamo letto, si può dire che siamo una tifoseria sempre a lamentarci, poi ci pigliamo colla se ci prendono in giro. Vabbè Mario, sono un po' così. Chiudo una telefonata, c'ha 40 secondi di tempo il mio amico Gianluca, che è un nome, una garanzia. Ciao.
9: Buongiorno, sono Gianluca Romano del Club Napoli Scafati Tios 10.
0: Eccolo, allora, qua, amico mio, hai 40 secondi, vai.
9: Sì, sarò breve. Allora Gianluca, io volevo dire solo che io ho fiducia in Manna, sì. E per me sono contento se arriverà Solé a Napoli.
0: Okay,
9: comunque Solé. Per chiudere faccio un saluto a tutti i soci della nostra bella famiglia del Club Napoli Scafati Dios 10,
0: sì.
9: A Salvatore Acanfora,
0: sì.
9: Presidente, sì. A Biagio Sollazzo, sì, e a Mario Altieri, no. E a tutti i soci.
0: Salutameli, i miei consoci, salutameli.
9: Va bene, servito, un abbraccio a te e sempre Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli, il nostro amico Gianluca del Napoli Club Scafati. Caro Pesacane, è inutile, esci che c'ho ancora 40 secondi, quindi è inutile che mettete fretta, poi fate il vostro yes e no, kiss kiss, ma intanto fatemi salutare il nostro amico Francesco. Dobbiamo intervenire in difesa, un difensore centrale titolare, dobbiamo mandare di nuovo in prestito Rafa Marin, Marianucci, Patrizio scusami, quando ne mandiamo in prestito? Poi i difensori dobbiamo pigliarne 4. Che ne pensi delle parole di Manna su Lucca? Si impegna seriamente o fa il panchinare a vita? Attendo una sua lettura. Tommaso, io credo che Lucca, ma adesso speriamo che si riprenda presto. Ho rinnovato l'abbonamento e sono contento. Ecco, Giannino dall'Arenaccia, chiudo con lui. Un abbraccio a tutti, ragazzi, abbiamo finito. Vi ricordo ovviamente oggi di seguire Diego C'è, Radio Gol, dopo i nostri amici Marco Pesacane e Rosario Verde con gli SNO Kiss Kiss. Ci sarà la presentazione allo staff tecnico, la manderemo ovviamente in onda. Ringrazio Nellino Iorio, prezioso come sempre, in regia per il suo contributo settimanale, e abbraccio tutti quanti voi. Ci vediamo lunedì mattina, vi raccomando, puntuali, ore 9, Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli, chiude il bar dello sport e ci ritroviamo in mezzo alla strada con Yes and Kiss Kiss, eccoci qua, siamo pronti, ma come spesso accade, stando per strada può andare bene, può andare male, potete incontrare lui e vi svolta la giornata, Rosario Verde!
1: È stato bravo, è stato bravo, è stato bravo, bravo.
0: No, va bene così.
1: Essere onesto, io mando lungo sempre in capo, però. Allora, signore e signori, lui si chiama Marco Pesacane. Pesacane.
0: Spendesse mai una buona parola per me, si impegnasse
1: ma non
0: mai.
1: Non c'è nessuno, non posso dire le bugie, sono in radio, non posso.
0: Vedete la mappina, poi
1: dice. Ma dice che sei una brava persona, non posso dire.
0: Ah, come vuoi dire che mai sono certo che sono una brava persona?
1: C'è Marici Ripalla, Marici, non lo so. Aspetta, questa è la verità.
0: Che vuoi tu? Verità. Vai via. Allora iniziamo, Cennello Iorio.
1: Non ci sono
0: Cennello Iorio. Tanto entra gente qui e ci chiedono cose, non si sa perché. Nellino, oggi mi raccomando, allegri, allegri, Iniziamo, c'è Merck e Cremont, un po' di musica, canta anche Serena Brancale, Cond Colors, un sacco di gente per questa partenza.

0: Allora. E allora iniziamo, da dove vogliamo iniziare, signor Verde?
1: Allora iniziamo prima con un messaggio sociale, ecco, un messaggio sociale a tutti i nostri radioascoltatori, alle persone che sono in ascolto, va bene?
0: Sì.
1: Maschi e femmine, quello che vi sto per far sentire è un esempio che dovete e potete seguire tutti voi.
0: Che mi piace la radio sociale, è una bella cosa.
1: È una radio sociale. Allora, un esempio che potete seguire tutti voi radioascoltatori, l'esempio di Carmenil, il tassista, va bene?
0: Già ci vedo.
1: Sentite la passione, sentite il cuore di questo ragazzo.
0: Già c'è meno sociale.
1: Dovete sentire il cuore di questo ragazzo, sentite.
2: Osario, buongiorno, Salvatore Barrumberto, vedi che Carmine Taxi ti ha pagato due caffè e due cornetti. Quando li vuoi consumare mi fai sapere tu o te li mando a casa, vedi tu.
1: Ecco qua, vedete, questo è un esempio che potete seguire tutti. Beh, da Barumberto accettiamo anche contanti, ecco, anche bonifici.
0: Che stai facendo? Che stai facendo?
1: Ho detto a Barumberto di mettere anche torte e roba varia, insomma, per ampliare la cosa. Quindi chi si vuole fermare, fermate. Piazza Capodichino, Barumberto, fermate là.
0: Ma che stai facendo? Stai facendo
1: se mi vogliono lasciare qua, posso lasciare là.
0: Ma non puoi usare la radio per una cosa tua privata.
1: Applauso a Carmenil, il cuore di Carmenil.
0: Sì, ho capito, bravo Carmine, ma
1: sentimenti.
0: Ma non puoi spronare le persone a fare questa cosa, non puoi spingere.
1: E l'ha fatto Carmenil, scusa.
0: Beh sì,
1: tu non hai un bar tuo, scusa.
0: No, perché a me non mi piace niente, cioè devo venire fino a Capodichino per piano caffè
1: devi avere anche tu il bar. A proposito di
0: comunque
1: questo,
0: comunque ha stracciato tutta la 5 euro Carmine, due caffè, due cornetti,
1: due caffè, euro 10, euro 20.
0: Ma la domanda ora è
1: e cornetti quando costo aggiungo pure acciuso 5.
0: La domanda ora è
1: anche con tanti e potete rimanere.
0: La domanda è
1: anche con tanti e buste, insomma, si può prendere tutto.
0: Ma mo tu dividerai questa offerta con tua moglie o ti farai due colazioni in due momenti diversi?
1: Perché si mo e posso camutare in soldi, capito?
0: Credo
1: tiene dei cose, non mi sordo, però mo vediamo. Vediamo un attimo. Allora, a proposito, capita a fagiolo questa cosa con la prima notizia, sapete, ci sono dei problemi, no? L'Italia sta passando dei problemi, no? Pensa cane, disse qualcuno, vai per esempio.
0: Qualche emergenza. Usiamo di sicuro tantissimi termini al maschile, andando a mortificare le donne.
1: No, veramente, i problemi veri della nazione, cioè, là, insomma, che affliggono, toccano la carne e il sangue degli uomini. È bella sta frase. Tocca la carne e il sangue, cioè capisco che le cose proprio a sceneggiati italiani, tocca il sangue e la carne della gente, cioè capito, tutto a benzina, che da già dice la povertà, poi sicuramente sta qualcuno si aiuta a prenotare una visita, non l'ha avuto,
0: è una vergogna,
1: date che ha avuto una brutta notizia,
0: vai al supermercato a comprare il tuo gelato preferito e scopri che è diventata una cosa così piccola.
1: Qua c'è il cuore del legislatore, dice va voi, dammo 15.000 euro al mese, 20.000 euro al mese, a casa vero cuore, legislatore.
0: Bene.
1: Allora, nuovo decreto di legge del governo, concorrenza, questo è il decreto legge di concorrenza, sancisce il diritto alla doggy bag.
0: Perché
1: diritto alla doggy bag era una cosa che la nazione chiedeva da parecchio, mi sa.
0: Ma scusa, già si faceva sta cosa? Io mangio in ristorante e mi voglio portare via ciò che è avanzato, lo so. Lo potevo fare.
1: Il solito uomo di sinistra che rompe i coglioni a quello.
0: Questa storia la smetti di identificarmi
1: perché
0: sempre
1: solo di sinistra,
0: in un ramo.
1: Perché questo è un fatto ecologico, quello che non vuoi capire tu. Capito? Perché. I problemi che colpiscono il cuore, il sangue, la carne, non è bello sta frase.
0: Ma mo la devi ripetere per tutte e due ore.
1: Ti piace,
0: ho capito, però basta.
1: E tocca.
0: Ma tu dopo ti consoli con un caffè o un cornetto pagato, noi no. Quindi
1: vuoi toccare pure tu, pensavo.
0: No.
1: Non vuole toccare, pensavo. Vuoi toccare la carne e il sangue?
0: Non lo vuole toccare.
1: Allora, il consumatore, sentite, può portare via cibi avanzati, previsto logo informativo. Addirittura il governo ha previsto un logo che i ristoranti che adotteranno questa cosa posteranno fuori. Tu vai fuori al ristorante, questo c'è il logo della doggy bag, chi sta amore entra. quasi devono uscire un magnetto portato la doggy bag a roba a casa, no? Roma, 22 luglio, il consumatore ha diritto di trattenere per l'asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati. Immaginate un bicchiere Coca-Cola, tutto può portare.
0: Vabbè dai, quello te lo vedi.
1: O succio e birra che è rimasto, che a te non ci trasse proprio più, no?
0: Vabbè, l'hai pagato.
1: Sei tappo voluto all'altrene.
0: teoricamente l'hai pagato.
1: Bevande acquistate e non consumati, e viene istituito un logo che gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitanti alla somministra.
0: Lavami le mani di dosso, in diretta, resta di buono là.
1: Fatti somministra.
0: E lì
1: fatti
0: no.
1: Somministra.
0: Ma metteci una catena.
1: Ma che viene a fare stamattina?
0: Ma tu che viene a fare quella me?
1: Somministrazione.
2: E basta,
0: mi sa. Ma non ho fatto niente.
1: Allora, abilitata alla somministrazione di cibi e bevande, possono utilizzare questo logo per comunicare ai clienti questa possibilità. Nata negli USA come doggy bag, borsa per il cane, sì. A indicare tutte e meglio cose ci piamo nella USA.
0: Tutti gli avanzi, certo, tutti gli
1: scatti. Tutti i militari, bombatori e doggy bag. Lo prevede la bozza del DDL concorrenza che dovrebbe andare in consiglio dei ministri domani, che sarebbe oggi, e che Lanza ha proprio ha fatto visualizzare oggi. Con il decreto del Ministero delle Imprese del Made in Italy, mi fa ridere questa cosa, il Ministero fa una
0: salva. E poi facciamo la doggy bag.
1: Si legge nel provvedimento di concerto con il Ministero della Salute, pensate, su tre ministeri per fare la doggy bag.
0: Ma è una cosa che già si faceva.
1: Sapore il ristoratore che dice non voglio no. Dice a mezza pizza, dice non voglio no.
0: E perché non te la dovrebbe dare?
1: Per cazzimma, va bene. Demanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0: Sono non significa che ve lo potete andare a prendere dopo 30 giorni perché ne avete 90 per andarvi a prendere ciò che è avanzato. Sta parlando di un'altra cosa.
1: Le campagne di promozione e valorizzazione di iniziativa pubblica orientate alla riduzione dello spreco alimentare, capito? Certo. Anche a destra si fa lo spreco alimentare, pensa cane.
0: Si spreca
1: precisa
0: comunque.
1: Il DDL, fanno sapere il riferimento al presente logo. Cioè, è proprio per risparmiare questi. Che hai fatto? Si asciuga.
0: Dai. Ma chi stai parlando? Ma sembra che improvvisamente stai parlando con l'amico immaginario.
1: Un collega che passa ieri è stato passato. Vabbè.
0: Ma collega di chi?
1: Collega. Come fa? Va bene. Allora, cosa ne pensate della doggy bag? La usate anche voi? Usate in metti scuola, per esempio, fa doggy bag.
0: Ma perché?
1: Sono un signori, tengo io spreco, hai capito?
0: Ma no, ma non c'entra niente l'essere ricchi con questa cosa.
1: No, ma non sono ricco.
0: Hai tritino ciò.
1: So con mio prinzo, li faccio a brico sul ricco.
0: Ah,
1: Però
0: nessuno l'ha mai visto mangiare al ristorante.
1: Sentiamo, vai. C'è qualcosa? Sentiamolo. Vai.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Lo sai, io barra ci ho stata una bulletta a papà. Se
0: no. Una sacca. Ecco, questo è il karma.
3: Perché mi è arrivata una mazzata in fronte sto mese. Si maledetto condizionatore, tengo appicciato la maggio, mo in studio e vengo proprio.
0: Nellino, l'audio di Pesacane.
4: Camelo che si sa, tutto 10 euro perché due caffè 2,40, due cornette 3 euro, 5,40, c'era tu 10. Quindi c'era tu 10, 60 centesimi come vino c'era di mangio, voglio una, tutto 10 euro, comunque è giusto per la cronaca.
1: Bravo
0: Luca da Rione Traiano dice: Nellino, l'audio Pesacà e basta è mio, che ricordi, vedi ci sono
2: Pesacà,
0: anche di
2: e basta.
0: Ci sono i diritti d'autore. Luca, ricorda che anno era? Perché veramente questo audio mi perseguita da anni.
1: Ricordo Sinopoli.
0: Mi perseguita da anni. Forse era minorenne Luca quando ha mandato questo vocale in radio.
1: Comunque è una legge che il popolo italiano chiedeva da tempo, perché si stava speculando sulla propria carne e sul proprio sangue.
0: Ancora sta storia della carne.
1: Politica, la carne e il sangue degli italiani.
0: In politica avreste avuto successo.
1: Ma sono le parole che creano la cosa.
0: Qui in Germania te la danno in automatico, non lo buttano, dice Jason.
1: In Germania la danno più facile, devo dire. In Germania si è sempre detto. Le nordiche la danno più facile.
0: Ma cosa?
1: La doggy bag.
0: E perché
1: no,
0: le nordiche?
1: Le doggy bag.
0: Cioè, sono anche i nordici.
1: Si è sempre detto, in Germania la danno facile.
0: Non tutte, sono tutte donne quelle che hanno ristoranti.
1: Non è vero, sono stati in Germania non la danno facile.
0: Ma se ci vai con tua moglie e figli,
1: la devi chiedere.
0: Ma vai con moglie e figli in Germania, chi ti dà niente? Scusami.
1: Per la doggy bag. Cioè,
0: stai parlando della doggy bag.
1: Se te la chiedi, te la danno. Dici, me la danno, e quelli te la danno. La doggy bag. Pronto? È caduto. Noi ci fermiamo un attimo, riflettiamo un attimo.
0: Ma veramente non ti sei mai portato degli avanzi da un ristorante, da qualche cosa?
1: Una volta, una pizzeria che sta a Piazza Nazionale, perché ovviamente fa una pizza esagerata. Non era faccio grosso. Il nome, è proprio rosso, poi, ma la prevedono proprio loro, la portano dei furti, che sanno che andava a mangiare la paglia. Talmente ricoso. Ma ultimamente non sto facendo ciò che ti mangio pure piatto, però.
0: Ci vediamo.
1: Sì. Allora, ci fermiamo
0: un attimo, cazzo, ci torniamo.

0: Allora torniamo in diretta, vi stiamo chiedendo voi se avete mai fatto uso, diciamo, della doggy bag così chiamata, cioè quando finite di mangiare al ristorante.
1: Più che altro era per celebrare proprio l'importanza di una legge che ci voleva, l'italiano la chiedeva, perché ci sono molte cose che vestono sul sangue.
0: Ancora, stavamo, ti ho detto basta, 18 bello, minuti, ero tutti coglioni adesso. No, perché in realtà forse, ecco, questo DDL o questa, come dire, questo occhio attento anche della legge su questa situazione, perché diciamo che una cosa, portare via il cibo avanzato potrebbe anche essere pericoloso, nel senso,
1: ma te ne prendi i soldi per chi un ristorante,
0: capito? Ci sta,
1: cioè, tu spreca alimentare o fai solo con chi va al ristorante,
0: capito? Ci sta.
2: Il discorso, ricordi? Sì, facevo finando il ristorante, sto fatto. Poi viene che il rindo conto mi mette praticamente la vaschetta che mi era preparata, cioè la vaschetta era alluminio, comunque si piglia 2,50 euro, che la vaschetta faccia su.
1: La faccia su,
0: €2,50
1: Mi stanno vinto vaschetta, 2,50 euro. Sai, Federico, ma porto la casa, va bene. Porto poche carte accendate, che la cosa mi porto là.
0: Ho visto.
1: E capito, faccio un pacotto, faccio.
0: Ho visto gente alle comunioni chiudersi le cose nei tovaglioli, lasciamo.
1: Vabbè, andiamo avanti, forse vi dico anche un'altra cosa, perché per andare al ristorante cosa ci vuole? Cosa ci vuole?
0: Il ciò
1: traduci, cosa è il ciò?
0: I soldi, ragazzi.
1: I soldi che toccano molto la carne e il sangue di noi.
0: Senti, adesso, cioè, dilla un'altra volta. Giuro, mi metto a parlare solo di friggitrice ad aria, no, e di onda kamehameha.
1: Quindi allora, non so se lo sapete, ma apriamo il nostro piccolo contest. UE, gli euro si rifanno il look. Non so se l'avete sentita questa. Sì. Ecco come saranno le nuove banconote da Leonardo da Vinci a Marie Curie. Vi ricordate, Marie Curie era quella scienziata che ha scoperto poi il radio. Le radiazioni. Allora, sui 5 euro ci sarà Maria Callas, soprano greco statunitense, considerata una delle più grandi cantanti liriche. Su 10 e 20 euro ci sarà il compositore tedesco Ludwig van Beethoven, che l'inventore, quello che scrisse, insomma, a Carmagnola. Che poi
0: cantata anche. Cosa stai? Io te lo seguo.
1: Molto cantata anche da Gigione.
0: Ma no, è di Gigione.
1: Poi ci sarà il premio Nobel polacco francese Marie Lacour. Sui 50 euro ci sarà lo scrittore spagnolo Cervantes, sì, autore del Don Chisciotte, e così via. 200 euro, chi l'ha mai vista? Comparirà il volto del genio italiano Leonardo da Vinci e il premio Nobel per la pace austriaca Bertha von Suttner.
0: Non ho capito.
1: Questa ha avuto il premio per la pace austriaca, capito? Esatto. Allora, tra uccelli, fiumi e istituzioni, il secondo.
0: Sì, perché
1: tema,
0: la 5 euro ci sarà.
1: Allora, è ancora aperto il contest per poter votare, ecco, il sondaggio dove si vota, ecco, dove si potrà votare questa cosa. Ecco, la mia domanda è questa qua. Voi sulle banconote cosa mettereste?
0: Per esempio, domanda, ecco, banale.
1: Che tu domanda. Cosa metteresti sul 10 euro?
0: Sasamen. Sasamen.
1: No, Sasamen non è
0: troppo
1: famoso.
0: Bello.
1: Non so, si può mettere. Io per esempio mettessi a Leonardo da Vinci, ma non normale, che mano così.
0: No, ma non fare gesti
1: con il,
0: che
1: ditone, con il ditone alzato così. Ecco, fateci sapere, per quelli che poi io vedo soltanto 50, 20 e 10 euro. Raramente vi cucingo.
0: Ah, qualche 5 sì, ci sta in giro.
1: In banca non te lo danno. Quando fai
0: banca,
1: il,
0: no.
1: Quando fai il, infatti non si è capito, sui 5 euro chi lo produce, da dove esce, insomma.
3: Però sa, coppa 50 euro a me mettere la Sasamen, perché a cumai cagna non avete giù,
1: va via. Scombare.
0: Vola via, vola
1: via. Scombare. E niente,
0: non sarebbe male, no, tipo mettere sui soldi, che so, gli Avengers, roba del genere, sempre sulla 100 euro Tony Stark.
1: Vabbè, ma è europea, metti qualcosa di americano. Tu ti hai una cosa, ma perché te ne vai negli Stati Uniti?
0: Ci stavo pensando.
1: Questo mettere lui cowboy, che dici? Ronald Reagan, coppa 50 euro.
0: Per par condicio.
1: Si mettono le cose italiane, no? O Vesuvio, per esempio, o Golfe Napoli, che te già dici? C'è
0: pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Sì, salve.
4: Pronto?
1: Sì. Siamo qua, caro, ci sono.
4: Volevo parlare con un tecnico, non volevo parlare con voi.
1: Ma dipende da cosa,
0: di che?
1: Cosa le serve come tecnico? Tecnico di cosa?
4: Allora, io ho un problema con l'app.
1: Ah, con l'app. Ah, sì,
0: allora
1: sì,
0: ti passiamo
1: sì,
0: al reparto tecnico. Che non abbiamo. Però ti passiamo al reparto tecnico. Settore tecnico, problemi internet. Abbiamo la diramazione.
1: Ma collo, ma tu lo vada a mezza, amico, come tecnico, voglio dire.
0: Va ma bene. Tu sei il tecnico, tu sei ginecologo.
1: Io allora faccio una commetto là. Non solo, non solo.
0: Vabbè, però.
1: Mettiamo la pubblicità e torniamo.
0: Qui chiamano per ginecologia prevalentemente.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
7: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Signora, prende anche le olive?
9: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, per curiosità sono andato a vedere la pagina web dove votare, ma in realtà da quello che ho capito puoi votare se ti piace o meno. Non puoi dare un parere su...
1: Sa che succedeva.
0: No? Ti dà le differenze.
1: Sa però... che succedeva, sì.
0: È carino però.
1: Va bene, signori.
0: Però gli hanno dato uno stile molto moderno, devo dire la verità, graficamente parlando. Non mi fa particolarmente.
1: Sì, mi fanno, ma chi è vero? Cioè, almeno per vedere, insomma, così. Vabbè, fateci sapere allo 081-546-6873 se volete, potete intervenire in diretta. Pronto?
2: Qui ragazzi, fratelli colleghi.
1: Qui, grazie Carmine, grazie Carmine. Sei un esempio per tutti i radioascoltatori. Grazie.
2: Ma io l'ho sempre detto, no? Al momento che faccio il turno dell'esame, devo fare colazione lì, io devo fare un caffè a casa.
1: Ti già fa conoscere pure salumiere in bed e pure macellare. Se vuoi, puoi anche differenziare, cioè un perrone è grosso.
2: No, ma non c'è problema, ci sei Verdumaro.
1: Ci sei Verdumaro anche. Però per me ne servo una con la mine, se vuoi ti do l'indirizzo, se vuoi.
2: Va bene, dimmi, ma come mi puoi mancare? Mi puoi mandare anche su WhatsApp la nota della spesa direttamente. Quello che ti piace.
1: Da campacentante, Carmeniello. Viva Carmeniello, viva Carmeniello.
0: Carmine, cosa vuoi da Rosario? Perché tu stai cercando di conquistarlo in qualche modo.
2: No, io ve l'ho sempre detto, ma che tu dici durante i live dal vivo. Peccato che sei fuori mano, a me mi piace trattare l'amicizia, mi piace essere socievole.
1: Sei fuori mano tu, capito? Spesse volte si ferma con la mine lui,
0: Sì.
1: Si ferma. Ma
2: quando mi fermi con la mine lo tocco a fare fine in coppa.
0: Non penso che mamma sarà contenta di questa cosa, però...
1: Dai, tu pensi che ci piace Carmeniello?
0: Ma sei scemo?
1: Dai, c'hai, che dai,
0: mamma, perdonalo, non sa quello che dice.
1: Ma chi dai?
2: Sta sentendo?
0: Ehi. Sì, ciao, caro.
2: Non faccio... Senta?
1: Sì.
2: Non faccio discriminazione di amicizia. E che Rosario magari sta nei pressi dove lavoro, tu sta a Portici, gli dà città coppa.
0: Vabbè, Carmine, lo so che ti sta più simpatico Rosario.
1: No, sa che a mamma dai, tu non sta simpatico. Ah, capi chi?
0: Lui dice così perché.
1: Sempre tu contrario.
2: La porta, Rosario, ti è fottuto proprio.
1: Come mi ho fottuto? Sì. Ha fatto un messaggio.
0: Ma tu lo sai, che quando ha saputo del caffè dei cornetti, ha detto: caffè sì, ma ho cornetti che so mangio, rimane un po' sto. Quindi non apprezza nemmeno.
1: Se è vera questa cosa, ti devono uscire tanti brufoli, va bene? Dite voi dove i brufoli a 342-00000.
0: Ciao Carmine, ciao.
1: Ciao Carmine, ciao bello. Non si dice nei bucie, posso parlare.
0: Ne abbiamo dette tante negli anni.
1: Pronto
3: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Comunque quando mettono queste leggi che toccano le carni e sangue dei italiani...
1: sei un bastardo anche tu. Tocca la carne e il sangue degli italiani, bellissimo. Pronto?
0: Pronto?
1: Non c'è nessuno, ok. 081-546-6873, numerosi anche messaggi, un sacco di audio.
0: Ragazzi, possiamo votarle tutti sul sito della BCE. Sì, ragazzi, il metodo di votazione è particolare, nel senso che ti fanno vedere tutte le loro proposte e ti chiedono, sai, due domande: se ti piacciono e perché potrebbero piacere o non piacere. E quindi, a seconda poi di quello che verrà dato come risposta, non è che adesso vi mettono, che so, sulla 10 euro possiamo mettere Tizio, Caio, Sempronio. No. Le banconote sono quelle, da quello che ho capito i soggetti sono quelli, si sceglie anche tra personaggi storici e flora e fauna.
1: All'italiana e italiana, ti hanno detto votare, non proporre. Proporre è quello che dici tu, votare significa...
0: No, proporre scrivo proprio un nome, cioè tipo io vorrei...
1: Ma ho capito, chi l'ha detto vota, non proporre.
0: Per esempio se tipo mi dici... No, sarebbe stato carino... Era carino se dici sulla banconota da 5 euro, chi ci vuoi, Nello Iorio, Roberto Calabrese o Rosario Verde? E tu votavi quello che preferivi, poteva essere carina anche così, poteva essere.
4: Buongiorno Cuccio, ciao. Stefano, scusa, non so la banconota. I 30 euro non hanno messo a te.
1: Ma non esiste che le 30 euro.
0: Ah no?
1: Esiste. Vabbè, troppo sa fare una polemica coppo 30 euro, che ti credo? Troppo sa.
0: Servirebbe secondo me. Non farebbe male. Ci sono i
1: Servirebbe l'euro di carta invece. Come il dollaro di carta.
0: Quello non lo vedrai mai.
1: L'euro di carta.
0: I vincitori di Sanremo.

0: 3334-5634-6833. Veramente la bellezza di Rosario per me è più simile a quella di Damiano dei Maneskin che a Stefano.
1: È vero, infatti quando lo imito sono uguale. Sì,
0: sì, diciamo che se volete un Damiano senza tatuaggi, facciamo, Rosario è perfetto.
1: Faccia, sai, così, pure Rich Forrester.
0: Guarda questo, guarda questo. Ragazzi, chi ve l'ha detto che il 30 euro non esiste? A Napoli non ci facciamo mancare niente. Questa moneta è stata cambiata da un napoletano.
1: Sì, è successa sta cosa, sì.
0: Sì, c'è questo bel 30 messo sopra. Vabbè. Tornelli, buongiorno. Io metterei sulla 500 euro il volto santo. E chi l'ha mai vista? Dice Tony.
1: No, non si può fare, non lo metto. Non è una cosa.
2: Ma che la verità, purtroppo, è che per come stiamo inguaiati in Italia, da super righe, si fa una domanda che cosa vorresti sulla banconota 500 euro, rispondiamo tutta la stessa cosa. Abbiamo la banconota 500 euro, poi quello che ci mette la coppia da 12 non porto proprio, cancessane euro, anzi si proprio può fare una combo letale, coppa banconota 500 euro, mettici una bella ciuscia, che sono le uniche cose che mi brimeranno, la ciuscia e un 500 euro.
1: No, no, ma comunque quella di 500 euro è illegale, se vi fermano per strada, se tenete un pacotto di 500 euro addosso è illegale.
0: Potrebbe esserci un vago, vaghissimo sospetto di, che so, commercio illegale, di ricettazione.
1: Cioè l'euro è proprio strano.
0: Sì.
1: Cioè l'euro è strano in maniera.
0: Ma la 500 euro.
1: Non apriamo la polemica.
0: Converrai con me che la 500 euro, un pacchotto di 500 euro che poi.
1: Ma che è vero, pensa a ma che è vero? Ma che è vero? Converrai con me, che convengo con te.
0: Cioè, se devo, se ti devo corrompere con una cifra sostanziosa.
1: Cioè, si mette mai 500 euro, c'è rulla c'è a cagnà. Cioè, forza a banca, si va con bar malatta, si va che da. Cioè, chi te lo cagna 500 euro? Ma chi tu si mi pigliati e fammi?
0: Vai a comprare l'automobile.
1: Tu Gaetano, te lo barro, dice te, figlio te lo barro, lascia sta. No, mamma.
0: Ti vai a comprare un'automobile cash?
1: Ma non si può fare, come
0: lo so che non
1: chi si
0: fa.
1: Piglia questi soldi contanti?
0: Allora, io metterei una frase più che un'immagine. E ti emagnatil, cioè sopra, ti metti sopra gli euro.
1: Ti capi perché non te l'hanno fatto proporre? Dicevano, fate le proposte, che arrivava. Pronto?
0: Che è peccato?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, sentite, sono Pasquale.
0: Sì, ciao Pasquale.
1: Ciao Lino.
3: Ciao, io. Ciao. Finalmente, dopo tanti, tanti anni, hanno approvato una legge per migliorare, come si dice, nei confronti dei minuti.
1: Dopo ne parliamo dopo. Ne parliamo in seconda ora. Non anticipare, ne parliamo dopo. Dice una cosa.
3: Finalmente, dopo tanti, tanti anni, hanno approvato una legge per migliorare, come si dice, nei confronti dei minuti.
1: Dopo ne parliamo dopo. Ne parliamo in seconda ora. Non anticipare, ne parliamo dopo. Dice una cosa, telefona a roba,
0: chiama la seconda ora.

0: la grafica delle nuove banconote. Poi loro hanno fatto una preselezione e adesso fra quelle che hanno scelto stanno proponendo al pubblico sul sito della BCE queste banconote che già hanno scelto loro preventivamente, evidentemente più soggetti per ogni tipologia di banconota, e invitano il pubblico a votarle. Ciao caro,
1: c'erma arrivato, non sapevo ho fatto delle scuole.
2: C'è uno stile che è molto bello. Devo dire la verità, hanno fatto un bel lavoro,
1: sì,
2: dai.
1: Vabbè, ma ti mettono innanzi stare 100 euro che naviga una vita. 100 euro manco. Se vedono solo 50 euro e 20 euro.
2: Come sei materiale? Pensi sempre al fatto.
1: Ma manca
2: che...
1: 10 euro, la rossa c'è 10.
2: Cioè, non è che una cosa se non passa tra le tue mani non è importante.
1: Ma rossa, che tu dici 100 euro. Vedi il 200 euro?
2: Un paio di volte.
1: Ah, Rulli, quando andando?
2: Una volta, mi dietro sta.
1: Tanti anni fa.
2: E la cambiai dal fruttivendolo. E lui senza battere ciglio.
1: Non si vede, 200 euro, non si vede proprio più. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. No, volevo raccontarvi la mia esperienza con un 500 euro.
1: Sì, prego.
3: Praticamente feci aiutare un amico a fare dei lavori nel suo giardino, a pulire il giardino.
1: Sì.
3: Lui dopo una quindicina di giorni mi chiamò, disse: senti, vediamo, mi diede una busta, andai ad aprire dopo e ci sta su 500 euro dentro, e ma come lo spendo questo coso? Comunque non ho dormito due notti pensando insomma come potevo fare. Dovevo pagare il bollo dell'auto. Quando andai a pagare il bollo delle due auto, praticamente mi tremava la mano, perché dissi, se mi dice dove l'hai preso, come l'hai fatto. Però alla fine ho risolto pagando il bollo dell'auto, il tabacchino lo prese tranquillamente.
1: Eh sì, è tabaccaio, sì.
3: Sì, ma,
1: ma è legale, non è? Cioè, uno sì.
3: Ho capito, però sentendo come dite voi ogni cosa, si può avere, non si può avere, è legale. Io, cioè, due notti non ho dormito perché pensavo, se mi chiedono dove l'hai preso, no? Dice. E come spieghi? Non è facile.
1: Ho fatto un lavoro in nero in un giardinetto.
3: Ma anche un lavoro in nero, ho aiutato un amico e mi ha fatto un regalo.
1: E mi ha fatto un regalo, chiamalo regalo, sì. Un regalo 500 euro e regalo. Sei sposato? Sei sposato, ha fatto a buzzo da fare.
3: Sì, diciamo.
1: Non siamo nemmeno.
2: Vabbè, potevi sempre dire che li avevi prelevati e lo sportello della banca.
3: Prelevati? Ma
1: me l'ha dato uno di colore alla ferrovia.
3: Come si cacciano?
2: Ah no,
1: si dice così.
3: Sanno che io con l'amico, il mio bancomat, non ho prelevato 500.
1: Ma chiedi un bancomat tu?
3: Sì.
1: Pure tu un bancomat.
2: Senti com'è? Sì.
3: Tutto quanto, praticamente normale.
1: Vabbè, ma posso amarti così di povero.
3: No,
1: il preleva povero, come si chiama?
3: No, però che lì quante tasse che pago me lo posso
1: dire. Babbo, ciao. Allora, poveri, noi andiamo un attimo a sentire una canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina, e poi torniamo per l'ultima parte della prima ora, poi c'è la seconda ora, che pure è interessante.

0: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
1: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
0: Ma...
1: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
0: E se...
1: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria. Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, cari amici, cari amiche, stiamo per chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: E un'ora di discussione che ha toccato la carne e il sangue degli
2: italiani. Non ce la faccio più.
1: Toccato il cuore.
2: Non ce la faccio.
1: Cuore del problema.
0: Il cuore del problema. Vorrei ricordare che è un mese dal mio matrimonio oggi.
1: Calma, fa. Quando ti hai prenotato il divorzio?
0: No, assolutamente no.
1: Vaglione, che non sa proprio che è passata.
0: E quindi considerando il bellissimo regalo che ha fatto il bellissimo regalo che mi ha fatto il mio collega, ancora lo ringrazio perché so che è un po' più povero per colpa mia dopo un mese, capito?
1: Una sciocchezza proprio. Volevo fare molto di più.
0: Parla più spesso questa sciocchezza, allora. Io ho acceso molto. Accetto molto volentieri questa sciocchezza.
1: Anzi, ti cito pure per danni se divorzi. Questo lo voglio dire.
0: Ma infatti potrò andare in crisi profonda, ma pur di non restituirti il regalo.
1: Tu pensa a questo.
0: Che resterò sempre con Sofia.
1: Fallo per bus.
0: Allora, cari amici.
1: Pronto?
0: Andiamo al telefono, che vai.
3: Buongiorno.
0: Ecco qua.
1: Putin, non c'è da chi sta
3: con gli anelli paghiamo.
0: Con gli anelli paghiamo, senti qua. Mamma mia.
1: L'umanità.
0: Dice, no, ma quelli sono tanti gli italiani napoletani che vanno via. Ma se il modello è questo.
1: Volevo dire, questa sera io vado a vedere il film, quello là di Nolan, Odyssey.
0: Pieno di polemiche.
1: Odyssey, tu lo reputi un genio, no? Nolan, insomma, come
0: è sicuramente uno dei migliori registi che abbiamo nel nostro
1: secolo.
0: Tu lo sai
1: cosa ha fatto Nolan?
0: Che ha fatto?
1: Mo lo vedrò stasera per la prima volta. Ha preso il personaggio di Polifemo.
0: Il ciclope.
1: Tu lo sai l'occhio che forma tena?
0: Sì, è un po'.
1: Capino! Ha fatto l'occhio a forma di ciuccia. L'occhio è fatto così, lì se l'ha fatto trasversale, capito?
0: Sì, l'ha messo diverso.
1: Ma allora, fatti malato, tu! E guaiato l'Odissea! L'ha fatto Nolan, è un genio, Che cazzo l'autorizzo!
0: Posso dire?
1: L'ha fatto Nolan che te, proprio dice, ma li fai della ciuccia in capo. Un occidente da rindaccio.
0: ma sei l'unico che ha notato questa cosa.
1: Sono l'unico.
0: Nessuno ci aveva pensato.
1: Nellino, prendi la fotografia, facciamo vedere al nostro pubblico.
0: Sì, ho capito, ma
1: stasera vado a vederlo, farò la fotografia e la pubblicherò.
0: Ma il discorso è che ovviamente
1: 3 ore film,
0: se tu ci pensi, mettere un occhio in fronte non ha senso. Se lo giri, prende la linea col naso. Ma non fare queste facce! Significa.
1: Nolan non può fare, ma nella tu su Nolan.
0: Ma è un occhio!
1: È genio!
0: È un occhio!
1: È genio Nolan!
0: Comunque, altra cosa da segnalare carina: è stato usato proprio un motorizzato per farlo. Cioè,
1: la ciuccia tante!
0: È un attore! Ma stiamo per annunciare
1: Nolan ha fatto Polifemo e l'occhio al formiciuccio
0: perché lo dice un giornalista? Dovrebbe, non è che lo mette nel radiogiornale questa informazione.
1: Nolan fa l'occhio di ciclope e fumo di ciuccio.
0: Comunque domani ci farai sapere la tua recensione senza spoiler di questo adattamento.
1: Secondo me è un film che va visto così come un fantasy e basta, cioè che ci sta pure Samurai J.
4: Prima volta ancora.
0: È tornato a cantare.
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
0: Ciao caro.
1: Lui va così avanti.
0: Stava cantando da 3 minuti.
4: Buongiorno.
1: Ciao caro, ciao.
0: Cosa ne pensi di Polifemo?
4: E oggi è tornata delle partenze, ragazzi.
1: Ah, sì? C'è partenze?
4: Sì.
1: Poi scadenze, si prende, ma come vivo?
4: Tornate di partenze. Marco, mi chiedevi cosa pensate?
0: Della vita in generale.
1: Signori, finiamo. Ciao. Ciao, resta collegato che la seconda
0: vedi
1: pure,
0: cosa fai?
1: La ciuciclope.
0: È un ciuciclope.
1: Guardate, io vado a vedere questo film solo per vedere sta cosa, cioè per dire.
0: Ma è sulla
1: che mette per il tuo trailer, dice, ma che ha fatto? Mi sa la ciuccia in fronte a chi? E non parla, perché da una ciuccia non fa parlare. Cioè,
0: ma stai andando a vedere un colossal, non un film pornografico.
1: E chi parla con la ciuccia in capo?
0: Vabbè. Senti, fermiamo tutto, passiamo a un momento di serietà, sentiamo le ultime notizie, il meteo e poi torniamo purtroppo con la seconda ora di Essano Chi Schisse. Fermi lì.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, tentato omicidio accaduto nel napoletano. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 63 anni originario di Frattamaggiore dopo uno sparo esploso al culmine di una lite riconducibile, secondo gli investigatori, a motivi passionali. La vittima, un 51enne di Cardito, durante la fuga in auto avrebbe tentato di investire il 63enne, che ha risposto sparando con un revolver calibro 22 regolarmente detenuto, colpendo il faro del veicolo. Denunciati anche i due figli dell'arrestato ed il 51enne per rissa ed altri reati. Determinanti per ricostruire la vicenda le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ancora cronaca, proseguono le indagini sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli. I primi risultati dell'autopsia indicano che l'uomo avrebbe subito una violenta asfissia meccanica e che il corpo sarebbe stato dato alle fiamme prima del decesso, probabilmente nel tentativo poi di cancellare le tracce del delitto. Sotto sequestro l'auto con cui la vittima sarebbe arrivata sul luogo dell'omicidio insieme ad un'altra persona. I carabinieri cercano anche il cellulare del giornalista, ancora irreperibile, e proseguono gli accertamenti tecnico-scientifici per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Cambiamo argomento. Grave incidente stradale a Villamare sulla statale 18. Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'auto subito dopo essere sceso da un autobus. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane all'ospedale di Sapri. Durante gli accertamenti sono emerse lesioni più gravi del previsto. Oltre a diverse fratture, il 17enne ha riportato una grave ferita al fegato ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli. Chiusura con lo sport, il calcio. Prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro. Oggi in programma una doppia seduta di allenamento per la squadra di Max Allegri. Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo nella prima amichevole precampionato, gli azzurri torneranno in campo questa domenica al 18 contro la Carrarese per il secondo test. Intanto arrivano novità sul fronte infortunati. Alessandro Buongiorno si è sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro e rischia dai 3 ai 5 mesi di stop. Esami anche per Lorenzo Lucca. I test medici hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo astragalico anteriore. Per lui stop di circa 2 settimane. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
10: Gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di venerdì con ancora pressione atmosferica alta sulla Campania. A inizio giornata locali disturbi sulla costa meridionale della regione, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci. Altrove e ovunque nel pomeriggio il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, con caldo senza eccessi particolari, temperature massime comprese fra i 30 e i 33 gradi. Si farà sentire ancora nella notte e al mattino, ma è comunque in graduale attenuazione. La giornata di sabato sarà asciutta e ben assolata, cieli sereni o poco nuvolosi, poche le variazioni termiche, ma vi anticipo un cambiamento domenica. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: state sul 76, quanto è bello, quanto
1: stavo
0: è fresco. Stavo
1: nel pesce, stavo
0: ancora.
1: Fresco, vabbè.
0: Rosario Verde.
1: Facci un ciccio d'acqua a mano, ma frizzei pure, vabbè.
0: Bello.
1: Allora, fa cavere a mare, Calice con lui, Marco Pesacane.
0: Posso dire una cosa? Che bella scena, tu steso sulla battigia e io col secchio fam. Bello!
1: Al limite qua battici, dai spasello, mi amico, ma lo mando di sciamino.
0: Vabbè, non ti volevo,
1: sciamino,
0: non
1: lo sapevo.
0: Vabbè.
1: Se faccio vedere un capitone, dici. Va bene, allora.
0: Vedete cosa succede a parlare dell'occhio serie. Di Polifemo? Vedete cosa succede?
1: Parliamo di cose serie. Molti di voi saranno d'accordo con questa legge che io reputo populista, non al poco, ma all'ennesima potenza. Vi dico subito il mio punto di vista: questa legge che è stata fatta, secondo me, è acchiappavoti, perché siamo sotto elezione e praticamente parecchi di voi saranno contenti, come l'amico di prima che ci ha chiamato senza riflettere, dice: ah, finalmente è giusto, è roba varia. Però un legislatore dovrebbe anche tenere conto di certe cose, per esempio guerra alle baby delinquenti minori imputabili dai 14 anni. Meloni, chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni. L'opposizione naturalmente attacca. Ha capacità di intendere e di volere. Il minorenne che commette il reato si presume fino a prova contraria, dice la Premier. Allora vi spiego subito. Fino ad oggi c'era la cosa che con l'ultima legge che ha fatto sempre il centrodestra, se un 14enne o un 15enne commetteva un reato, il giudice doveva stabilire se era in grado di intendere e volere. Se lo reputava maturo nel senso di intendere e volere, allora lo imputava,
0: cioè che aveva una consapevolezza di quello che ha fatto.
1: Se aveva la consapevolezza di quella che ha fatto, insomma, se no non procedeva come oggi sarà obbligatorio procedere praticamente, e il 14enne dovrà produrre lui le prove della sua innocenza, naturalmente. Cosa dice la scienza su questa cosa? Ho domandato all'intelligenza artificiale: gli adolescenti sono in grado di intendere e volere come gli adulti? E dice naturalmente, dice la risposta in breve: no, non allo stesso modo. La capacità di intendere, comprendere il valore e le conseguenze delle proprie azioni e di volere autocontrollarsi e determinare automaticamente la propria condotta si basa sul maturo funzionamento del cervello. E poi spiega perché l'adolescente fino ad oggi, anche per legge, è stato considerato non maturo, perché molti adolescenti, quasi la stragrande maggioranza degli adolescenti, non ragionano con il lobo frontale, ragionano ancora con
0: però penso
1: con
0: che possono
1: parte del cervello
0: discernere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.
1: A quanto pare no, dice la scienza. Però se il legislatore Marco Pesacane dice che può fa o può fa.
0: Io mi ricordo di aver avuto 14 anni, non mi è mai venuto in mente di andare a fare una rapina, però cioè perché ho sempre pensato che era una cosa sbagliata, quello è il senso.
1: La legge non dice Pesacane, prendiamo come esempio Pesacane.
0: Ed è un errore, perché dovrebbero prendermi ad esempio e mettere il mio nome in qualche legge.
1: La generalista è astratta, non si può sapere. Infatti la vecchia legge stabiliva che il giudice doveva stabilire se Pesacane era in grado di intendere e volere. Se intendevi Pesacane davanti, diceva: ah, questo ragazzo è in grado di intendere e volere e ha commesso un omicidio, per esempio, allora io ti condanno.
0: Certo.
1: Però si deve che mi si scema e c'è quando ne conosciuto, no?
0: Vabbè,
1: che ti è 14 anni che sono bambini oppure sono
0: però così. Nessuno ha mai fatto
1: per
0: cose da delinquente.
1: Una persona che non è in grado di intendere e volere, tu la poi naturalmente c'è sta pure chi dice: no, io mettessi in galera, non facessi la scicciù. Vabbè, ma quello non è in grado di intendere.
0: Ci sono percorsi,
1: volere.
0: Ci sono percorsi
1: però
0: adeguati.
1: La legge dice che quando uno non è in grado di intendere e volere non va processato, naturalmente va curato più che altro, ma non va processato. Questo diceva la legge. Quindi siete d'accordo o no con questa legge? Io penso che sia una cosa, perché siamo sotto elezione, naturalmente acciappa la pancia di chi ha il telefonato come prima, dice: ah, finalmente si aggiungono i baby gang,
0: però
1: mettiamo in galera, così si kill prima si poteva recuperare, lo mettiamo direttamente pure a Puceriale, lo facciamo, ma diventa proprio killer quando esce.
0: Però al di là di ora della legge fatta, di quello che si sta commentando, quante volte pure noi però abbiamo detto che manca una una struttura di legge che possa punire chi commette
1: tenete la memoria corta, perché ultimamente con il decreto sicurezza, quello là di Caivano, se vi ricordate bene, il governo già l'aveva fatta, aveva reputato responsabili i genitori. Se io fermo un ragazzino di 14 anni con il coltello addosso, reputo i genitori, vengono chiamati i genitori, pagheranno i genitori. Se il giudice reputa che il ragazzo è in grado di intendere e volere, è punibile. Già c'era questa cosa, l'abbiamo fatto con il decreto Caivano. Infatti le carceri, se volete, nel prossimo anno chiameremo anche il garante per i carcerati, che ce lo dirà, sono aumentati proprio assai i ragazzi che adesso stanno in carcere. Non lo so il bene, se facciamo bene o male, però ce lo dicono i tecnici. Ecco, voi come la vedete? È una buona cosa questa, che a prescindere, 14 anni, ha fatto qualcosa, sei imputabile, vai, ti metto in galera, finita là. Quindi l'unico paese al mondo che tiene questa cosa.
0: No, così su due piedi, ti dico la verità, non la vedo una cosa completamente sbagliata.
1: E cioè, sta acciappa panza, naturalmente, un ragazzo che fa una cosa, io lo piglio, lo metto in carcere, e questo si chiama legge di pancia.
0: Non è che lo metti in carcere per direttissima, però almeno che possa rispondere di ciò che ha fatto senza proteggersi dal fatto che è minorenne e basta, non mi sembra.
1: Ma se prima il giudice doveva stabilire se era in grado di intendere e volere, se tu prendi un ragazzino che ha commesso qualcosa e vedi che non è in grado di intendere e volere,
0: ma questo penso come prima, come dopo,
1: no, mo è tutto, o io sono in grado o non sono in grado,
0: sì, poi vai davanti là, e se non sei in grado di intendere o volere, hai un attenuante sicuramente, come per gli adulti, quando tu non sei in grado di intendere e volere, sconti eventualmente la pena in un modo diverso, cioè in centro di recupero, in centro di assistenza medica, in altre situazioni del genere.
1: Leggi la cosa, non voglio leggi della bene così. Insomma, vabbè, fateci sapere. 081
0: l'hanno chiamata legge antimaranza. L'hanno identificata con la realtà milanese. Cioè il nome, insomma.
1: Ma io li vado a votare! Sacrificherò anche i nostri ragazzi 14 anni. Perché acciappa panze, capisci? Cioè,
0: mi ha molto colpito il fatto che sta già circolando questa ribattezzazione, se così si può dire.
1: Sa bello,
0: si acciappa te,
1: come pensi tu, figurati a chi le teste, pienso fascista oppure ignorante. Vabbè, fateci sapere.
2: Marco, il fatto di non fare una rapina a 14 anni, hai sempre pensato che è una cosa negativa, oppure ti hanno insegnato così?
0: Mi hanno insegnato, la mia famiglia mi ha educato in un certo modo. Se guardavo un film e vedevo una rapina, non pensavo che figo il rapinatore,
1: ma non è che giro tutta l'umanità attorno a commire tu.
0: Quello mi ha fatto una domanda che voi ho risposto all'amico.
1: Un'altra cosa, diceva, se
0: ho capito,
1: anche l'ambiente dove è cresciuto un bambino piccolo e roba varia, vabbè, però insomma. Potessimo pure mettere la pena morto, cioè il CRIM direttamente.
0: No, mi sembra un po' esagerato.
1: Oppure ti giuro, 10 prima fa pure anche la legge del taglione. Per esempio, tu hai scippato a uno, scippa a te, oppure tu hai ucciso a uno, tacciato a te. Prima fa qualsiasi cosa. Pronto?
3: Pronto, ciao, buongiorno, sono Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
3: Ciao, buongiorno. Allora, partiamo dal fatto che comunque io sono d'accordo di ragazzi mettere in galera, perché ho conosciuto tante persone così anche negli ambiti lavorativi, e dopo chi è uscito dalla galera e si è data la ristorazione, chi ha fatto i lavapiatti, eccetera eccetera, quindi secondo me è un fatto anche tra virgolette educativo. Partiamo da un po', diciamo, e questo sarebbe anche una dimostrazione per gli altri, ok, un vero esempio, non dico viene morto, però cominciamo a fare gli esempi veri, seri.
1: Tu le conosci le statistiche di quella che escono di carcere, quanti vengono recuperati, di ragazzi? Io sì, tu no, le conosci, ci sono state. Tu
3: ho conosciuto un bel po' recuperati, sai?
1: Ah, le conosci. Ah, tu siccome Pesacano, cioè tutti gira attorno a conoscenza tu.
3: No.
1: Hai conosciuto a uno che è uscito da
0: casa. Anche per te le vacanze sono solo quelle che hai fatto tu in Grecia, che c'entra?
1: Chissà, poi vacanze in Grecia.
0: Cioè, che significa?
3: Anche agli altri,
1: guardate.
0: Sì, dici la tua.
1: Sì, sì.
3: No, anche perché comunque tra altre cose, mettiamo che
1: Vabbè, poi amma finito a pazienza. Ho capito, grazie.
3: Non intendo
1: sì, sì.
3: Certo. Allora, visto che non è decarcerato, e che faccio?
1: Hai ragione. Quindi tu sei favorevole, va bene.
3: Facciamo restare in galera, facciamo fare le pene, fanno male, cioè, se noi non dobbiamo riguardare, che c'è una persona che può salvarsi, domani mattina esce e si salva. È normale che chi esce e continua a fare che la casa fa, perché diventano potentemente però facciamo con delle pene serie e severe, perché io oggi come oggi io faccio quello che faccio il corriere, sai quanti ne sto vedendo che io in faccia magari che squadra fa, cioè questi scendono proprio con la sorte di sfida. Allora, stiamo dicendo, stiamo là.
0: Allora, quindi tu sei favorevole comunque a questo inasprimento, diciamo, a questa situazione?
3: No, no, ma è normale, ma come un piccolo sono parecchie persone che non vivono più.
0: Va bene, va bene. Grazie caro, un abbraccio. Rosario, col nuovo decreto legge si tiene sempre conto della volontà del minore di perpetrare, i reati, comunque si stanno registrando aggressioni feroci, rapine e pestaggi. Sono sempre armati, baby gang, maranza. Durante la nostra adolescenza negli anni 80 non era così forte la presenza sul territorio. Qualcosa bisogna pur fare per frenare questo fenomeno, e questo è quello che dice invece Vittorio. Ciao Rosario, ciao Marco, e se un ragazzo facesse una rapina il giorno prima del suo 14° compleanno?
4: E che c'è il secco?
0: È super minore là, praticamente. Il minore del minore, praticamente. Va bene, ci fermiamo un attimo, ragazzi. Piccola pausa con una canzoncina. Se volete dire la vostra, 342 00 00100, ma potete anche telefonare 081 546 6873.

0: vostre voci, se volete anche in diretta, 081 546 6873. Una volta si aveva paura dei genitori e certe cose non si facevano. Io proporrei arresto, oltre per i ragazzi, anche per i genitori. Così vorrei dire, vabbè, che stiamo un po' esagerando, ragazzi.
1: Ma ci troviamo facendo.
0: Cioè, nel senso, magari a volte dei genitori sono completamente inconsapevoli di ciò che sta per fare il figlio. O ci sono situazioni e situazioni.
1: Al limite ci togliamo la patria potestà, però è troppo blanda.
2: Buongiorno ragazzi, Stefano. Ciao. Rosario, perdonami, ma tu come la risolveresti sta situazione? Non ho capito. Allora questi ragazzi, questi maranza che stanno mettendo sotto sopra il nord, cioè li lasciamo sempre impuniti, non ho capito. La tua soluzione quale sarebbe?
1: Ma la soluzione, come dite voi, è metterli in carcere. Poi se vado a leggere, ciao caro, alea ea, viva il pane. Subito, Santi Cicero, subito, viva.
0: No, arriva sempre su queste notizie, Ciro, è incredibile.
1: Però io ci sono stato in carcere minorili e vi posso dire, vedendo i ragazzi, molti ragazzi ci vanno, che faccio una lavoro tutto coso lo capo. Anzi, poi che fanno? Poi crescendo si vanno anche a specializzare, perché poi conoscono gente dentro, fuori, la tengono come un punto di arrivo. Per esempio, più carcere fanno, uno a 14 anni che va in galera, si sente pure più uomo, più grande. E vi dico che mo sto leggendo, praticamente va in carcere e viene recuperato solo 3 ragazzi su 10 più o meno, e questi qua sono maggiorenni, questi, cioè non sono 17 anni 16 anni, questi qua che stanno andando in carcere, mettendoci 14 anni, non lo so se come dite voi che va a migliorare. Secondo me è un fatto populista, perché giustamente vedi, prende le pancia della gente e dice: io posso ammettere che faccio l'attore, faccio un altro mestiere. Allora, sentendo una cosa del genere, ah, finalmente, ma chi è tecnico della cosa che fa questo per mestiere e guadagna 15-20 mila euro al mese dovrebbe essere un po' più cauto. Naturalmente prende la pancia della gente, chi è di destra e sente una cosa del genere dice: allora va bene così, voterò di nuovo questa coalizione.
0: Ma magari il reale problema è...
1: La cosa che mi fa impressione è chi fa uversaiule e vuol parlare di queste cose qua. Io leggendo le statistiche non è che fa un gran bene, anzi può darsi pure che tu finisci di rovinare questi ragazzi.
0: Il discorso è che...
1: Se volete poi parliamo proprio chi sta nelle carceri, la settimana prossima chiamiamo proprio chi sta nelle carceri e vi faccio raccontare con la viva voce di chi ha a che fare con questi ragazzi.
0: Il problema è che cosa fai per evitare che succedano queste cose? Cioè, nel senso, la responsabilità...
1: Non avete capito, a me mi parlano per fare speaker, il pop chiama all'idraulico per mi fa conciare la fontana. Questi qua sono dei tecnici, gente che ha studiato pedagogia, gente che ha studiato criminologia, gente che ha studiato certe cose e vengono pagati per fare questo. La soluzione più semplice la trovo io, no? La soluzione più semplice, ah, ci sta quello ha rubato, mettiamo la galera, non facciamo mai ciù, così, però
0: no, sai, ma non è quello, no, di quello
1: populisticamente, capanz, la dico, la cosa che mi fa impressione è che se scivoliamo verso questo populismo, questo ragionare di pancia, mi fa paura. No, perché 20-30 anni fa, cioè 50-60 anni fa è successo qualcosa sul ragionare di pancia, no? Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Scusa, cioè sono stato il primo a chiamarti.
1: Tu sei contento,
3: scusa,
1: no?
3: Scusa se sono intervenuto un'altra volta.
1: No, dici, vai.
3: Voglio dire questo, che al di fuori di tutta la legislatura che ci sta nei confronti, se andrai in atto veramente tutta quanta, quando vuoi per responsabilizzare i genitori, perché i genitori dovranno pagare anche i danni fatti alla vita, diciamo alla vita.
1: Ma perché tu non conosci quell'ambiente, sennò non ragionassi così.
3: E debbono pagare i genitori. Ma i genitori di oggi, io non voglio offendere nessuno, perché anche io, cioè, i figli del nipote di Angelo sono molto lassisi. Cioè, ti voglio dire una cosa, va buh, se tu sono qua giù, vabbè, quello così, così. Ma dove a noi, quando ne abbiamo, non voglio dire che i tempi sono cambiati, i cambiamenti sono sempre stati, però ti voglio dire una cosa, che i ragazzi a 14 anni, per modo di dire, per quanto è minorenne, dopo ce ne devono andare a casa, devono stare in casa. Non è che tu hai 3 anni come applicare metà di nuovo cucchio.
0: Ma lui sta mettendo il coprifuoco proprio per i ragazzi.
3: Questo è un paese incivile, bene
1: per te. Hai ragione, è così la penso. Lui ragiona di pancia, che sarà un pensionato che farà un mestiere, non capisco. Cioè, la soluzione più veloce qual è? Accerimmola tutto quanto. Cioè,
0: ma nessuno parla di uccidere nessuno.
1: No, sto dicendo, io per esempio ti dico arrestammola tutto, ciurimmola in da cosa, in due carcere, basta. E chi c'è da matare? Pure la televisione, pulimmarsi in me, cioè, capi? Insomma,
0: vabbè, però...
1: se vogliamo ragionare, però noi paghiamo dei tecnici per fare delle cose, non mi fa impressione,
0: diciamo,
1: tanto.
0: Che in
1: mi
0: questo
1: fa impressione
0: caso specifico...
1: che è una proposta di legge populista che prenda la pancia della gente e che se mi fa paura.
0: Però ti dico, se tu guardi a quello che sono, se tu guardi a quello che
1: non è fatta
0: succede...
1: con il cervello, capi?
0: Ma non la riesco a vedere così, sinceramente.
1: Ma tu
0: perché...
1: fai l'attore, che cacchio ne sai? Tu fai lo speaker, fai la cosa, che ne sai due pedagogi, che ne sai due criminologi?
0: La pedagogia è una
1: che
0: cosa.
1: Che ne capisci tu?
0: Ma che tu ne capisci?
1: Ma non ne capisco, perché
0: allora, perché tu stai dando un parere molto forte. Il concetto qua è un altro.
1: Tu che hai ragione, pazzi, c'è Maranza da morire.
0: Ma quando, ma perché Maranza deve morire? Il Maranza non deve morire assolutamente.
1: Tu ragionare così.
0: Però se un ragazzo
1: ti faccio parlare con le tecniche della cosa,
0: tutto
1: perché io ti censuro.
0: Ma stiamo parlando di un'altra cosa, Rosa. Stiamo parlando del fatto che a volte quando succedono le cose che vengono fatte dai minori, come dicevi tu prima, per il fatto della capacità di intendere e di volere, eccetera, eccetera, chi poi commetteva da minore certi reati la passava abbastanza franca e non prendeva manco la responsabilità di quello che aveva
1: questo
0: fatto.
1: Questo non l'accetto, perché sta scritto, se hai letto l'articolo, te lo dice il giudice adesso con il decreto
0: andrà
1: che
0: andrà verificato caso per caso.
1: Quando ti arrivava un ragazzo di 14 anni che ha commesso un omicidio, il giudice prima lo faceva analizzare per vedere se era proprio scema proprio, cioè non è in grado di intendere. Ma se con la perizia e roba varia il ragazzo risultava in grado di intendere e volere, veniva condannato come un adulto. Già c'è questa cosa, mo si mette in totale tutto, anche chi non è in grado.
0: Aspetta, però il decreto Caivano ha aumentato le pene per le persone minorenni, ha reso più facile che finiscano in carcere. Sta qua. Sta qua il fatto del decreto Caivano. Questa qua è legata.
1: Non lo sa, GTO decreto Caivano, ma mi sto sbagliando, può essere che.
0: Nel caso specifico adesso di questa cosa qua è sulla. Va visto caso per caso il fatto di intendere di volere.
1: Aspetta, trattieni un attimo, ma chi al telefono per cortesia.
0: Facciamo fermare, quindi dopo il passaggio lo vediamo. Quindi lì torniamo subito.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
5: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
6: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
5: Due? Viene a pranzo da me?
6: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, altri messaggi. Rosario, la soluzione sarebbe: uno, allontanare questi ragazzi dalle proprie famiglie per almeno un anno; due, far seguire i ragazzi da psicologi, sacerdoti, docenti per insegnare un minimo di conoscenza, artigiani per insegnare un futuro mestiere, attori per inculcargli la passione per il teatro o il cinema, oppure pittura e scultura, o ex sportivi per trasmettergli la passione per lo sport. Insomma, cercare di aprire un po' scoprire quelle che possono essere le aspirazioni.
1: Questo
0: di
1: questo che stai dicendo
0: ragazzi.
1: Tu è educativo, quello è punitivo. Qui vogliono punire. Fa sentire chi li prima, insomma, che dice: sentite un attimo.
2: Amici miei, buongiorno. Allora, io dico una cosa: secondo me è importante. La legge italiana è da prendere e da buttare via. Il reato non ha età.
1: Non ha età.
2: Il reato che io lo faccio a 50 anni, o tu a 20 anni, o tu a 15 anni, è lo stesso reato. Quindi,
1: pure 10 anni, allora,
2: come lo pago sì. Io a 50 anni, lo paghi anche tu a 14 anni.
1: Certo.
2: Identico e preciso.
1: È la vendetta della folla, così. Va bene, 081 546 6873, prego. Vai, pronto?
3: Pronto?
0: Sì, ciao.
3: Pronto?
1: Sì, sì. Ciao, ci sei, vai.
3: Ciao. Senti, io secondo me chi ci ha azzeccato in pieno è stato Rosario, perché da un'esperienza diretta ti posso dire che tra bambini e adulti, perché io li definisco bambini, chi si fa 2 giorni di carcere dopo pensa di aver preso la patente di guappo.
1: Almeno quelli che ho conosciuto io,
3: ma quelli che io te lo posso dire per esperienza diretta di quelli che ho conosciuto io, che dopo 2 giorni di carcere si sembrano già guappi, pensano di avere la patente perché si sono fatti carcere, secondo loro. Secondo loro. Quindi per me la rieducazione va fatta prima in altre strutture, assolutamente frenate.
1: Cioè, condannare come un adulto un adolescente, secondo me è sbagliato. Cioè, perché è tu fai diventare quell'adolescente più infame che lui, cioè fai diventare ancora più cattivo.
0: Però
1: cioè.
0: Credo forse stiamo parlando di due rami.
1: Però acciappa la pancia dell'elettore, capi? Guarda che qua il 90% e il 99% di quelli che ci stanno ascoltando dicono che hanno fatto.
0: Faccio una domanda.
1: Acciappe, capi? Acciappa.
0: Faccio una domanda, però forse stiamo parlando di due rami diversi, cioè mi spiego. Qua stiamo considerando il discorso che una persona commette un reato, poi viene processata, poi si capisce quanto deve scontare e poi deve scontare. Quello che deve scontare è come, forse è un tema. La responsabilità in merito poi all'età che si ha per essere, ecco, processati e poi condannati, forse ne è un'altra.
1: E che nel senso, viene considerato come un adulto a 14 anni?
0: No, però dico anche per gli adulti, quante volte ne abbiamo parlato che forse proprio perché siamo un sistema rieducativo, così come sono le carceri oggi, siamo messi malissimo e tutto riesci a fare,
1: Marco,
0: tranne
1: il
0: che
1: tema è questo.
0: Andare poi a rieducare, Marco, veramente, Marco, si dovrebbe riformare anche quello.
1: Marco, lascia stare, è un altro argomento. L'argomento è, un 14enne può essere trattato come un 20enne? Cioè, o un 40enne penalmente parlando, per ora non è così, anzi con le nuove leggi il giudice stabilisce se è in grado o meno di mo non è più così, mo praticamente tu cur viene arrestato il 14enne viene considerato come un 40enne, è così, va giusto, non è giusto? Pronto? Buongiorno, ciao.
4: Mi chiamo Raffaele.
1: Ciao Raffaele.
4: Senti, io ti dico, facciamo stile americano. La legge è stile americano. Se il padre istiga il figliolo alla violenza e il figliolo fa un omicidio, se li fa fare il padre in 30 anni di violenza.
1: Non lo so se in America è così,
4: Sì, è così.
1: È così, me lo dici tu perché non lo so.
4: Può essere processato da minorenni. Oppure da
1: Ma che risolvi? Che mio padre va in carcere e ha fatto reato?
4: Però fammi parlare tutte le volte, parli tu, io non parlo mai.
1: No, dico, ma che risolvi? Che mio padre va in carcere?
4: No,
1: a me come ne fu?
4: No, perché poi il ragazzo, quando poi diventa maggiorenne, se ne va nel carcere maggiorenne, da minorenne per il processo.
1: Tu conservi la pena, mentre sei a 18 anni, tu dici, ho capito.
4: A 18 anni, oppure viene fatto negli strutture quelle là psichiatre, perché se dentro non volere se ne fa 10 anni di struttura psichiatre. E poi questo fatto qui lo devi dire alle persone che vengono a subire le cose. Senti, a me 28 anni fa mia moglie si andò a bussare alla porta, guarda, suo marito sta all'ospedale, è morto. Io dopo 3 mesi mi sono svegliato, ho perso la vista. Perché mi sono beccato 2 fucilati in faccia da un ragazzo.
1: Mi ricordo di te, ciao fratello. Babbo, grazie, grazie. 081 546 6873. Se volete, potete, c'è qualcuno al telefono? Vai, tranquillo, messaggi capalla al 342 00 00 100. Vai Marco.
0: Allora, prima di questa legge il minore veniva considerato incapace, adesso con questa legge non c'è più l'incapacità, ma il giudice stabilisce se l'azione è cagionevole.
1: Eh no, mo va d'ufficio, cioè direttamente sei responsabile, cioè devi l'onere della prova aspetta a te, capito?
0: Si faranno le perizie psichiatriche, si fanno altre cose, così come succede per gli adulti. Ci sono i Pink Floyd, ragazzi, adesso c'è Money. Voi continuate a scrivere i vostri messaggi, fateci sapere cosa ne pensate. Serve realmente una stretta per le baby gang? Serve altro?
1: Per avere qualche voto in più serve sicuramente.
0: Quella sicuramente.
1: Quella ciappa.

0: Momento di piacere con i Pink Floyd, andiamo ancora a sentire le vostre voci. 081 546 6873. Pronto?
1: Pronto?
2: Sì. Ciao, chi sei?
1: Ciao, sono Luigi. No, volevo, sentito vagamente, la mia visione, giusto per dividere la polemica, al 100% con Rosario, cioè è qualcosa di allucinante e di assurdo, basterebbe un po' di logica.
2: Non si sente bene.
0: Voleva dire una cosa interessante ai poteri forti.
2: Ne approfitto per citare la nostra redazione esterna, il buon Pio Russo.
0: Ciao Pio!
2: Che dice: negli Stati Uniti i minori possono essere processati come adulti tramite un meccanismo chiamato transfer of waiver, che sposta il caso dal tribunale dei minori a quello ordinario. Questo avviene soprattutto per reati molto gravi come l'omicidio, le rapine armate, su decisione di un giudice.
0: E sappiamo che lì sono molti casi, soprattutto di minorenni che sparano per esempio nelle scuole.
2: Ma infatti quando hanno adottato questa cosa non si spari più, viene soprattutto per reati molto

0: tetraplegico.
1: Tetraplegico, sì.
0: Aggredito dai Maranza per un monopattino.
1: Sì.
0: Allora, io mi chiedo, allora, io napoletanamente dico, non mi faccio masta, però ragazzi, io mi metto nei panni nelle famiglie vittime di questi ragazzi, no?
1: Sì.
0: Allora, vedere un figlio in quello stato aggredito, cioè per un monopattino, però Marco e Rosario stanno ancora liberi, mi potete spiegare?
2: Non so i dettagli, ma
1: non
2: so,
1: conosco i dettagli.
2: Non so se è vero, se sono ancora liberi. Comunque poi ci sono i processi, ci sono le, cioè se sono state fatte le denunce e tutto.
0: Marco,
2: probabilmente sono in attesa di processo, quindi non sappiamo nello specifico.
0: Certo, però come dice Rosario, no, il carcere indurisce ancora di più e peggiora. Allora, meglio una cosa rieducativa, rintrigarli con, che ne so, un psichiatra, un psicologo.
1: Sì, ma non c'è in questa legge, noi stiamo parlando di questa legge che vorrebbe risolvere il problema. Secondo me è una legge solo per prendere la pancia.
0: Però
1: la pancia della gente che la pensa in questo modo e dice visto.
0: Come dici tu, si imbestialiscono ancora di più.
1: Sì, diventano ancora più cattivi, sì.
0: Eh sì, può peggiorare o può migliorare, però secondo
1: me. Ma fatto un killer, dopo quanti esci killer a 14 anni, già ha fatto un omicidio, se fa una lista
0: sì,
1: 3-4 anni.
0: Peggiora, si incattiviscono ancora di più.
1: Vabbè, ciao Marinelli, ci fermiamo un attimo. Signori, c'è una canzoncina, la pubblicità, la canzoncina e poi l'ultima parte di questa puntata del venerdì, domani e sabato.
2: Tre ore, che bello.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.

0: continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ultima parte di questo venerdì insieme qui su Kiss Kiss Napoli. Vi ricordiamo domani le 3 ore ovviamente di Yes and No Kiss Kiss, ma chiudiamo ancora con voi ovviamente, andiamo anche al telefono se c'è qualcuno allo 081 546 6873, mentre invece il messaggio di Fabio, cioè di Rosario scusate, mi dice secondo me un'età da 13-14 anni sei ancora recuperabile, il tuo cervello è ancora tenero per modificare con giuste guide il bene e male. Adulti per me no, hanno passato troppo tempo a vivere nel male, se sei malvagio rimarrai tale, scusatemi ma è il mio pensiero. Capisco anche però il tuo ragionamento, Rosario. Però vabbè, diciamo che per fortuna ci sono state delle persone che poi hanno ricambiato la rotta. A volte si diventa cattivi per causa di forza maggiore e si può ritrovare una via, ragazzi.
2: Secondo me un legislatore dovrebbe stare al di sopra di queste cose, però se si legifera per i voti poi mi fa paura. Non lo so, io non ne capisco. Quello che ho visto però è che i ragazzi si recuperano diversamente, non con il carcere, cioè la costrizione. È come dire, io piccio mio figlio per non fargli fare una cosa, e chi la continua a fare? Cioè, quando mai avete visto che con i figli recuperate con le mazzate? Cioè, secondo me non. Cioè, punendo non. Cioè, non si recupera, anzi, finisci di traumatizzare. Cioè. Vabbè,
1: pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
3: Sono Mario.
2: Ciao Mario, ciao.
3: Ciao Rosario e Marco.
1: Ciao caro.
3: Io condivido quello che ha detto Rosario al mille per mille, perché parlare alla pancia delle persone è molto facile e quindi strumentalizzare qualsiasi cosa ai fini di un voto in più, e diciamo è proprio brutto.
2: Che non risolve la cosa poi, quello è discorso.
1: Però scusatemi, sbaglierò io con la mia memoria, però quando anche dalle nostre parti, ora lascia stare la situazione dei Maranza, che così poi come è stata ribattezzata un po' la legge, eccetera, però dalle nostre parti quando succedono degli episodi dove sono coinvolti dei minori e gravi, con omicidi o risse pesanti o rapine o cose di questo tipo, purtroppo la cronaca ce le racconta abbastanza spesso, non siamo stesso noi che poi invochiamo un senso di giustizia,
2: sì, ma
1: maggiore?
2: Ma noi siamo popolo, Marco, noi siamo
3: guarda,
2: ringraziandoti, scusami, non abbiamo potere.
3: Marco, scusami,
1: sì.
3: Investire sulla rieducazione dei giovani. Se rimani in carcere per qualsiasi reato, tu hai creato un altro criminale quando uscirà dal carcere e non sarà più recuperabile. Io, guarda, se tu ci fai caso una cosa, dovresti riflettere. Su Caivano, per esempio, hanno fatto una cosa intelligente, stanno cercando di recuperare una zona che era diventata pericolosa, ok?
1: Mm-hmm.
3: E questo tipo di decreto è in contraddizione con quello con cui è nato, diciamo, il Parco Verde di Caivano, hai capito? E non posso, allora, boh, si sta parlando solo alla pancia. Allora tu, per colpire il popolino, per chi di là che vanno in piazza a protestare perché se mangia, vedi il fatto dell'orafo, no? Dell'orafo. Se la cosa fosse successa all'interno della gioielleria, diciamo, la difesa, nessuno avrebbe detto niente. Ma il fatto di inseguire quei rapinatori, di dargli un calcio in testa della morte.
2: Però adesso sta parlando alla pancia della gente, che tu quando dici ma chi l'ha fatto buono, chi l'ha avuto il rapino?
3: Animaleschi. Per me deve rimanere tutti i 14 anni in galera questo signore.
2: Vabbè, poi parliamo di un altro argomento, però è quello, è parlare alla pancia della gente, bravo,
3: non
2: che tu quando dici
3: 14 anni, è un uomo maturo, hai capito?
2: Vabbè, grazie amico mio, diamo un attimo spazio anche a qualcun altro, grazie. 081 546 6873, veloce, pronto.
1: C'è Lucia dalla Francia pure che dice: io personalmente credo che tutti debbano essere puniti in modo adeguato. Pronto?
2: Pronto?
4: Ciao ragazzi, sono Salvio di Barcellona. Come
2: ciao,
4: va?
2: Ciao, tutto bene, ciao. Come la pensi, Salvio? Ciao.
4: Stavo ascoltando questa cosa. Allora, io ho un figlio di 14 anni e sì. So che ne parlate spesso, no? Oggi i ragazzi alla fine hanno un po' troppo, no? Rispetto alla nostra epoca, quindi comunque vanno guidati e a volte la punizione, Rosario, ci sta, perché comunque, cioè, il bimbo deve capire pure, no? Ovviamente poi ci sono modi e modi e le mani sicuramente no. Però punizioni per cercare.
2: Vabbè, una domanda sì, no, perché devo chiudere. Secondo te un quattordicenne, anche come dici tu, va trattato come un quarantenne?
4: No, no, ho trattato come un quarantenne.
2: E questo, di questo stiamo parlando, legislativamente va trattato un quattordicenne come un quarantenne?
4: No, no, no, no, questo no, assolutamente, però...
2: Poi si può discutere, discuteranno i pedagogi,
5: però secondo me è incompleta la domanda, perché non lo tratti come un quarantenne, però se fa una cosa da quarantenne grave allo stesso tempo...
2: Un'altra cosa, io subisco...
5: Cioè, se parliamo di un omicidio, di che parliamo?
2: Faccio un'altra domanda, io subisco 20 rapine... È giusto inseguire il rapinatore fuori la cosa e sparargli così al sangue freddo, anche se è disarmato?
5: No.
2: Dite che sì, perché oh, chi l'ha lasciato 15 rapine, ma fa ancora meno. Ecco, che parlare alla pancia della gente. Questo
5: sì, abbiamo capito questo discorso di parlare alla pancia
2: bene,
5: della
2: signori,
5: gente.
2: Va bene, signori, basta, finiamo qua, perché ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. L'appuntamento è domani con 3 ore di Essa Non Chi Schiz con lui, Marco Pisacane.
5: E probabilmente torneremo a parlare alla pancia vostra che ci ascoltate domani tra le 10 e le 13 con lui, Rosario Verde.
2: E ci sta nello
5: no, Nelino lo salutiamo, Nelino lo salutiamo.
2: Ci sta rimane. Chi ci sta rimane?
5: Cioè, allora, se non ci sei tu, qua è un problema. Chi c'è domani?
2: Chi c'è domani?
5: Non lo sa nemmeno.
2: O Ciro,
5: non lo sa nemmeno. Vabbè.
2: A domani.
5: Nemmeno ci abbracciamo.
2: Allora, ciao, ci vediamo l'anno che bene con te.
5: Ciao, ci vediamo al prossimo anno lavorativo. Vi lasciamo ovviamente con la programmazione di Chi Schisse Napoli. Che la felicità sia con voi.
2: Ciao, aiuto.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: Sono le 12 in punto, è venerdì 24 luglio del 2026, la chiusura di questa settimana. Buongiorno da Gianluca Miranda, la prossima settimana ovviamente tornerà in studio qui al mio fianco Diego Maradona Junior. Ringrazio tutta la redazione sport di Kiss Kiss Napoli, ringrazio Nerino Iorio che curerà la parte tecnica in quest'ora dalle 12 alle 13, Gabriele Irace che curerà la regia video. Siamo pronti a partire con il filo diretto allo 081 546 6873, i vostri messaggi a 342 00 00 100. Ci collegheremo anche con Di Maro in apertura di trasmissione, ci collegheremo sempre con il campo di Carciato per ascoltare quella che sarà la presentazione dello staff tecnico con Massimiliano Allegri e i suoi collaboratori, ma iniziate a prenotarvi allo 081 546 6873. Tra pochissimo andrò a Carciato dove c'è Carlo Alvino, bellissimo, con un nuovo collegamento, lo vedo perché lo vedo in bassa frequenza, lo vedo collegato dalla tribuna stampa del campo di Carciato di Di Maro. Tra pochissimo, quando avrò l'ok, sarò pronto ad andare da lui. Ovviamente tanti temi da affrontare oggi, con quella che è stata una conferenza stampa fluida del direttore sportivo Giovanni Manna, che ha affrontato tanti temi, devo dire la verità, ha risposto con tanta sincerità su quelli che sono gli argomenti di questi giorni. Mi è piaciuto tantissimo nella risposta data su De Bruyne, quello è il passaggio che preferisco di tutta la conferenza, perché così si fa, così si comporta un direttore sportivo con gli attributi, e questo ci fa stare tranquilli, diciamo, per queste settimane intense di calciomercato. Ha piazzato già i primi calciatori con le cessioni di Ambrosino, di Zerbin, tra pochissimo quella che sarà la cessione di Asa, ma su De Bruyne mi è piaciuto tanto, perché De Bruyne ha sposato un progetto, ha firmato un contratto e ha fatto delle dichiarazioni che secondo me poteva evitare. Un campione della sua esperienza poteva arrivare, non se le è mandate evitare, poteva diciamo gestirla in modo completamente diverso. Il direttore Manna ha risposto nel modo secondo me migliore. Siamo pronti ad attivare il collegamento con Di Maro, con Carciato c'è Carlo Alvino. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno, buongiorno Gianluca, un saluto affettuoso a te, un saluto a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Dicevi bene, una location diversa dal solito, non più nel nostro tra virgolette gabbiotto, quindi nella nostra postazione solita, siamo proprio direttamente in tribuna stampa al campo di Carciato, ski.it arena per essere precisi, perché siamo qui, perché tra poco il Napoli è ancora in campo, diciamo che la seduta è di fatto terminata, però si fanno un po' di prove finali, e tra non molto, quando poi tutti i calciatori lasceranno il terreno di gioco del campo di Carciato, toccherà a Massimiliano Allegri presentare la sua squadra, perché questa mattina qui a Carciato sul manto erboso del campo di Di Maro si presenta ufficialmente tutto lo staff tecnico del Napoli, con a capo ovviamente Massimiliano Allegri. Ricorderete tutti, tu per primo, che in un primo momento questa presentazione dello staff doveva svolgersi in piazza Madonna della Pace, poi c'è stato l'attacco febbrile che ha colpito Massimiliano Allegri e la presentazione è stata posticipata, e quale migliore occasione. Oggi c'è una bellissima giornata di sole con un cielo terso, una temperatura gradevolissima di poco superiore ai 20 gradi, quale migliore occasione proprio questa mattina per presentare Allegri e lo staff tecnico.
2: E noi saremo sicuramente curiosissimi di ascoltare le parole di mister Allegri e i suoi collaboratori che ci accompagneranno nel corso di queste stagioni. Carlo, un Napoli che per tranquillizzare anche quelli che sono i tifosi che chiamano, che ci fanno domande tutti i giorni, è un Napoli che verrà costruito per essere competitivo, per lottare per lo scudetto, per la cima della classifica. Manna secondo me è stato molto chiaro e lo ha fatto capire.
3: Guarda, io credo che la conferenza stampa di Manna sia stata una conferenza stampa sincera. Di solito in questo periodo dell'anno i direttori sportivi amano mascherare i loro obiettivi, raccontano mezze verità. Devo essere molto sincero, io invece ho apprezzato in toto la sincerità di Manna, che si è dichiarato sorpreso per quanto accaduto a Buongiorno e è obbligato a intervenire sul mercato. È stato chiaro anche per quanto riguarda Anghissà, De Bruyne, su quella famosa regola dell'uno esce e l'altro entra. Credo che il tifoso del Napoli possa essere soddisfatto almeno per la chiarezza di Manna. Il Napoli ha adesso un vuoto in difesa e questo vuoto va coperto. Per quanto mi riguarda va coperto con un calciatore di pari valore di Buongiorno. Prendere tanto per prendere, solo per fare numero, sinceramente è un'operazione che non gradirei. Le occasioni ci sono, ci saranno, non a breve. Io ho sempre indicato in quel periodo a cavallo di Ferragosto il momento migliore per poter operare, vediamo. Però giornalisticamente credo che Manna sia assolutamente da apprezzare per quello che ha detto in conferenza stampa.
2: Sono d'accordo. Carlo, prima di salutarti voglio farti un'ultimissima sui profili, perché ovviamente ci stiamo facendo un'idea di quelli che potrebbero essere i profili al caso del Napoli, di Massimiliano Allegri, di Giovanni Manna, dell'ok del presidente De Laurentiis ad investire. Secondo me Solé dell'Udinese è un profilo che può interessare.
3: Ma io non mi fermerei a Sole dell'Udinese, così come fino a ieri abbiamo fatto il nome di Gatti, giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri. Sarebbe assolutamente riduttivo pensare che il Napoli è solo su questi calciatori. D'altra parte la storia recente del Napoli e di Giovanni Manna ci dice che spesso Manna è bravo a depistare tutti i colleghi che si interessano di mercato. Tante volte esce fuori il nome a sorpresa. Un occhio particolare sempre alla Premier League, perché okay, Manna sa pescare e sa pescare bene. McTominay, Højlund e non solo, anche Gilmour, per fare qualche nome. Solé lo conosciamo tutti perché ha fatto bene con l'Udinese, ma ridurre al solo Solé, magari con Federico Gatti, la possibilità di prendere un difensore centrale, no, non me la sento. Però il giocatore è forte, voglio dire, assolutamente forte.
2: Le vie del mercato sono
3: Napoli andare a coprire questo vuoto, lo farà nel migliore dei modi sicuramente.
2: Le vie del mercato sono infinite, tutto può cambiare da un momento all'altro. La sicurezza è che Manna opererà per il bene del Napoli, per rendere la rosa competitiva, per lottare su più fronti, che non è una cosa scontata. Il Napoli lo fa da parecchi anni. Grazie Carlo, ci sentiamo più tardi, buon lavoro.
3: A più tardi, buon lavoro, buon proseguimento, un abbraccio forte a te Gianluca.
2: Grazie a Carlo Alvino, collegato per noi da Di Maro. Torneremo ovviamente poi tra pochissimo da Carlo Alvino intorno alle ore 13 nell'apertura di Radio Gol con Vincenzo Perna, tra pochissimo sul campo di Carciato per la presentazione di Mister Allegri e il suo staff, che manderemo in diretta. Ascolteremo le parole di Massimiliano Allegri, ma ora siamo pronti ufficialmente a cominciare con il filo diretto 081 546 6873. Peppe, grazie per l'attesa, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Ciao Peppe.
4: Come ti chiami?
2: Gianluca.
4: Gianluca, bocca al lupo, ci chiamiamo, fa una bella, diciamo,
2: ce lo auguriamo Peppe.
4: Perché è un bel giocatore, gioca molto bene di difesa, dico. Ma poi almeno ci sia uno che sa pure impostare.
2: Eh sì, è vero, è così. Sulla difesa ovviamente il tema è molto ampio e noi aspettiamo e vediamo quello che accadrà. Un abbraccio Peppe, grazie per essere stato con noi. Tra pochissimo comincerò anche a leggere i messaggi al 342 00 00 100. Ovviamente vi sento molto scatenati su quello che è l'argomento difensore, perché inizia il Totonomio, adesso ci divertiamo un po'. Quello che potrebbe essere il vostro obiettivo preferito per la difesa, c'è un profilo in particolare? Ovviamente ragazzi, rimanendo nei parametri del Napoli e in quelle che possono essere le operazioni possibili, non mi dite Cubarsì, perché poi là ovviamente siamo tutti bravi. Il profilo che potrebbe prendere il Napoli, il profilo che vi piace, scrivetemelo al 342 00 00 100 e ditemi la vostra allo 081 546 6873. Stiamo vedendo anche l'allenamento del del Napoli in bassa frequenza. Tra pochissimo ci collegheremo ovviamente con Carciato, lo stiamo vedendo nelle immagini, l'allenamento del Napoli con Zambo Anghissà, eccolo, lo vedo in diretta dal campo di Carciato di Di Mar. Ovviamente tante sono le idee del direttore sportivo Giovanni Manna, staremo a vedere quelle che poi si concretizzeranno. Io ho ascoltato con molta attenzione le parole di Carlo Alvino quando parla del periodo a cavallo di Ferragosto, e quello diciamo che è un periodo che potrebbe essere molto significativo, molto importante per il futuro del Napoli, per il mercato del Napoli. Questo amico ci scrive: Solé si rompe spesso, è perfetto per il Napoli, in modo molto ironico. Questo amico che ci scrive: sempre messaggi contro il Napoli, perché evidentemente non è un tifoso del Napoli, ma è un travestito di un'altra squadra. Ci scrive sempre messaggi negativi, ma noi lo salutiamo lo stesso. Da Udine dicono: Solé problema al ginocchio, ci scrive Ciro. Buongiorno Gianluca, sempre il numero uno, forza Napoli sempre, sei tu la numero uno, cara Imma. Ciao Gianluca, sono Peppe 62, mi saluti Diego? Ti saluto Diego, che tornerà lunedì in studio con me, lo stiamo vedendo nel frattempo, perché ci stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre su Kiss Kiss Napoli TV. L'allenamento del Napoli sul campo di Carciato a Di Maro. Tra pochissimo mi dice Nellino Iorio che siamo anche pronti a tornare in diretta al telefono. Siamo pronti, Nellino? Mi dici tu quando siamo pronti con il prossimo ospite? Ci abbiamo Luigi. Ciao Luigi, buongiorno.
5: Ciao Gianluca, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te Luigi.
5: Allora Gianluca, si sta parlando il fatto del difensore, giusto?
2: Sì, sì.
5: Allora, a me il difensore che mi piacerebbe è Solé, quello là dell'Udinese.
2: Ok, io pure, però bisogna capire quelli che sono i problemi fisici del ragazzo.
5: Questa è la mia opinione, ti auguro sì. Una buona giornata.
2: Grazie, un abbraccio amico mio, ciao Luigi, ciao, un abbraccio. Nel frattempo sintonizzatevi ragazzi, ve lo ripeto, al canale 76 del digitale terrestre su Kiss Kiss Napoli TV, perché stiamo osservando in contemporanea anche l'allenamento del Napoli con questi cross dalla tre quarti in area di rigore sotto gli occhi attenti di mister Allegri, ma anche di Franck-André Zambo Anghissà, che adesso si prepara, scatta all'interno dell'area, raccoglie il cross e con il petto controlla il pallone il nostro Frank. Raffaele, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno Gianluca.
2: Ciao.
6: Buongiorno. Inciso, per me anche se è il miglior giocatore che abbiamo, ed è il mio e degli ultimi 5 anni come calciatore. Questo è un mio pensiero. Ti volevo dire, per quanto riguarda il mercato, no?
2: Sì, sì.
6: Io penso che ci siano due modi per fare mercato. Uno ad altissimo livello e uno a soddentarsi. Ti spiego meglio. Se noi acquistassimo John Stones, Rabiot e Vlahovic, stiamo facendo un mercato ad altissimo livello per rinforzare la squadra. Se noi acquistiamo Favasuli, Solé, resta Folorunso e resta Lucca, abbiamo fatto un buon mercato, però abbiamo rinforzato la rosa, non la squadra. Volevo sapere tu, che è chiaro che il mio è un sogno i primi 4 nomi, però volevo sapere tu, il mercato ad alto livello, il mercato solo per
2: Raffaele, io ti rispondo in modo molto sincero: il Napoli deve fare il Napoli, il Napoli deve operare con il modus operandi del Napoli. Se il Napoli prende tutti questi calciatori che pesano sul monte ingaggi, e non poco, ovviamente poi va sotto e sopra. Il Napoli deve prendere sì questi giocatori, ma con un giusto mix, cioè nel senso, io un leader in difesa, Carlo Alvino, io l'ho ascoltato molto attentamente in apertura, Carlo dice: prendere un difensore così per prenderlo non ha senso, bisogna prendere un difensore che sia diciamo di ugual forza come Alessandro Buongiorno, che mancherà al Napoli per circa 5 mesi. Quindi parliamo di un profilo importante. Ma se il Napoli prende un profilo importante in difesa, è normale che debba puntare poi su un giovane come il sostituto di vice di Lorenzo, e non ti può prendere il top centrocampista come alla Rabiot, che poi pesa molto sul tetto ingaggi. Bisogna fare ovviamente delle operazioni in modo intelligente per cercare di continuare ad avere la potenza economica che ha avuto il Napoli in questi anni.
6: Ok, grazie.
2: Va bene?
6: Gianluca.
2: Un abbraccio.
6: Benissimo, un abbraccio a te.
2: Grazie Raffaele, ciao, buona giornata. Ragazzi, vi leggo su Romero, però insomma basta, quando si parla di determinati giocatori che sicuramente sono in uscita per volontà del calciatore, perché Romero ha dichiarato più volte al Tottenham di voler andare via, bisogna fare così, ossia squadra di appartenenza e scrivere stipendi Tottenham 26-27, vi usciranno gli stipendi dei calciatori del Tottenham, in questo caso Romero, che guadagna circa 12 milioni di euro lordi a stagione, quindi capirete che sarebbe un'operazione praticamente impossibile per il Napoli. Salvatore, buongiorno, ciao.
7: Buongiorno Gianluca, spumeggiante.
2: Ciao
7: Salvatore. Spumeggiante, quando viene? Lunedì?
2: Buongiorno, Diego torna lunedì.
7: Buongiorno. Senti, sono stato da tempo. Allora, i nomi Thiago Gabriel, quello del Lecce, dico bene il nome centrale?
2: Sì, del Lecce, Thiago Gabriel, sì. Da,
7: Falcone del Lecce, quei ragazzi del Catanzaro, come si chiama?
2: Favasuli.
7: E su te, poi venderei sia Lucca e sia Lukaku e prenderei con questi soldi centravanti del Bologna. Cosa ne dici di questi quattro?
2: E allora Salvatore, ti ringrazio e ti saluto, è un'operazione di mercato non male quella tua, vediamo cosa accadrà, dobbiamo pazientare qualche altro giorno. Vincenzo, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Allora io la mia preferenza è su Soler, anche se okay, per il Napoli forse serve più un giocatore come Gatti, nel senso che abbiamo perso un calciatore come Buongiorno che è un marcatore, quindi io direi di puntare di più su Gatti, che è più un giocatore di anticipo, di marcatura, rispetto a Solì, che è un giocatore che vedo anche forse meglio da braccetto rispetto, anzi è anche un giocatore più di spinne, invece Gatti lo vedo anche più fisico, più imponente nell'area di rigore, in difesa, nelle due zone del campo. E che ripeto è come un po' come Buongiorno, più un marcatore, più un giocatore fisico,
2: sì,
8: è quello che serve sempre più a Napoli, servono sì, sempre giocatori più fisici.
2: Più fisici, sì.
8: Però Solì è un giocatore molto forte, però alla causa del Napoli penso che serve più un giocatore come Gatti.
2: Ragazzi, mi state chiedendo in molti di Comuzzo, secondo me Comuzzo non vale i soldi che chiede la Fiorentina.
8: Sì.
2: Onestamente,
8: siamo stati un fosso.
2: Sì, Napoli era vicinissimo, ricordi anche tu, sì. Il mercato di gennaio, se non erro, sì, il Napoli era vicinissimo a Comuzzo.
8: La Fiorentina ha rifiutato.
2: Mamma mia, Napoli offrì 30 circa, se non erro, la Fiorentina chiedeva 40.
8: Di bonus.
2: Non tutti i mali vengono per nuocere, diciamo così, diciamola così, affrontandola con filosofia. Vince, un abbraccio, ti saluto, ciao. Un abbraccione, ciao. Ciro, ciao, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Ciro,
9: posso dirti il nome che non è mai uscito questi giorni?
2: Vai.
9: Ma perché il Napoli un punto su un messicano del Genoa, Vasquez
2: del Genoa? Ma a te piace?
9: Un bel giocatore, una roccia, sa giocare a calcio con i piedi, in posta, fa gol, ricordiamoci che fa gol a noi, che ci stava costando uno scudetto, Napoli pieno.
2: Sì, vabbè, certo, chi se lo dimentica?
9: Però io direi un calciatore come Vasquez, rognoso, che sa giocare a calcio, imposta bene. Solè lo vedo come la bambola di porcellana.
2: Quello è solo il problema, perché sennò sarebbe il profilo migliore da prendere, perché secondo me è fortissimo. Però problemi fisici non ci piacciono. Già l'abbiamo attraversati troppi l'anno scorso. Un abbraccio, Ciro, ciao, ti saluto. Nel frattempo il Napoli, che per chi ci stesse seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Napoli TV, continua a provare questo movimento di pallone crossato sulla tre quarti, sulla laterale dell'area di rigore, anche al centro dell'area di rigore, con calciatori che poi scattano all'interno dell'area di rigore avversaria. Vi consiglio di collegarvi e di vederlo, perché è molto interessante questo schema che sta provando il Napoli di Massimiliano Allegri. Giancarlo, buongiorno.
10: Ciao Gianluca, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
10: Sono Giancarlo da Modena.
2: Ciao Giancarlo.
10: Ascolta,
2: buongiorno.
10: Gianluca, io sentivo dire riguardo al centrale tra Gatti e l'altro centrale che non mi ricordo il nome.
2: Solé?
10: Vabbè, con sì.
2: Solé.
10: Sole, sì. Io preferisco Sole piuttosto che Gatti, ti dico, perché Gatti a me personalmente non piace, sia come giocatore sia proprio come persona.
2: Okay.
10: Dopo io spero che arriva su lì.
2: Il saluto di Massimiliano Allegri, stiamo vedendo il canale 76 del digitale terrestre, l'allenamento è terminato, Massimiliano Allegri torna verso lo spogliatoio e tra pochissimo comincerà la conferenza stampa, cioè non la conferenza stampa, una presentazione del suo staff tecnico, dei suoi collaboratori. Giancarlo, di nuovo da te.
10: Ascolto, niente Gianluca, io domani sono in rotta per Di Maro,
2: okay.
10: Vado a vedere la mia squadra del cuore e spero di incontrare Carlo, così spero di prenderci un caffè con Carlo.
2: Lo troverai sicuramente, Giancarlo, lo troverai sicuramente.
10: Va bene.
2: Okay, un abbraccione,
10: ciao, Gianluca, forza,
2: ciao,
10: Napoli
2: sempre Forza Napoli, e goditi Di Maro, buon fine settimana, un abbraccione Giancarlo, ciao. Giuseppe, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca. A te, ciao.
11: Gianluca, senti, io vado su un nome che secondo me costa poco, è cattivo, è veloce, Mina del Cagliari.
2: Giocatore di esperienza, però secondo me nella marcatura a me non fa impazzire, ti dico Giuseppe.
11: Ma io ho guardato tante partite del Cagliari, perché comunque c'era Gaetano che lo conosco, e ti dico che ne ha sbagliate poche, ma è cattivo, aggressivo.
2: Sì, è molto gazzimoso in campo, è vero.
11: A noi c'è bisogno di uno che si fa sentire là dietro.
2: Ieri si chiama Mina, comunque, ieri Mina.
11: Sì.
2: E questo è un nome nuovo, l'unica problematica è rappresentata sicuramente dal fattore anagrafico, perché parliamo di un ragazzo di 31 che va per i 32, però
11: un giocatore che dovrà fare 6-7 mesi e poi dopo buongiorno ritornerà.
2: No, no, ma infatti non è sbagliata come proposta, devo dire la verità, mi piace sentire le vostre proposte.
11: Capito? Cioè buongiorno fra 6 mesi tornerà con calma e lui si giocherà il posto, però ha un giocatore di una grandissima personalità. Ricordati la partita scudetto a Napoli, che partita ha fatto quello?
2: Ricordo bene pure la marcatura su Lukaku, però poi dopo Lukaku è riuscito, diciamo, ad arginare il problema, il nostro Big Rom.
11: Ho visto la partita anche, mi sembra, con l'Inter o con il Milan.
2: Sì, no, lui fa partite di gran carattere, è vero, è così. Giuseppe, ti saluto, ti ringrazio, un abbraccio, vado da Mariano. Mariano, ciao, buongiorno.
12: Ciao, buongiorno Gianluca, innanzitutto ciao. Complimenti, ti reputo veramente un giornalista con la G maiuscola.
2: Grazie mille.
12: Veramente in gamba. È la prima volta che chiamo. Vabbè, un giochino, stiamo giocando con i nomi. A me farebbe piacere Thiago Gabriel del Lecce, Under 21 Portogallo, è pure un Under, quindi pure per il gioco delle liste, che è importante, come già ci ha spiegato Paolo. Quindi come difensore Thiago Gabriel, Falcone del Lecce, che pure già è stato nominato da qualche altro ascoltatore. E poi cosa ne pensi in attacco come nome? Vendere Lukaku e Lucca e andare su Pellegrino del Parma. A me piace tantissimo.
2: È un profilo interessante, Mariano.
12: Ascolto per radio.
2: Grazie.
12: Agli altri.
2: Grazie, un abbraccio. Ciao Mariano. Ragazzi, è un profilo interessante quello di Pellegrino, sicuramente è un calciatore, ha fatto molto bene quest'anno con la maglia del Parma, è un calciatore che in area di rigore ci mette molta intensità, è un killer dell'area di rigore, però secondo me deve ancora crescere e non è ancora pronto per una squadra come il Napoli, questo è il mio pensiero, deve ancora farsi, io fossi lui mi farei un altro annetto a Parma. Allora facciamo così, ci dobbiamo fermare un minuto e 40 di pubblicità, poi rientriamo, torniamo a Di Maro, c'è la presentazione di Massimiliano Allegri, del suo staff, insomma siamo pronti a tornare a Di Maro, siamo pronti a continuare con il filo diretto allo 081 546 6873, subito dopo la pubblicità.
13: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
14: Due? Vieni a pranzo da me?
13: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
16: Sì, lo voglio!
15: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: In attesa di tornare a Di Maro, andiamo da Antonio al telefono. Ciao Antonio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te.
3: Sarò molto veloce, a parte il fatto che la coppia Diego Antonio si porta, diciamo, alla memoria dei tempi fantastici. Comunque, chiusa la parentesi, ma io non capisco, la vicenda Vergara qualche cosa secondo me ci avrebbe dovuto insegnare. No, abbiamo dovuto vivere una strage per vederlo giocare. Ora noi ci abbiamo Marianucci, fu presentato come sicuramente il futuro del Napoli in difesa. Abbiamo Rafa Marini, il gioiello del Real Madrid, e mo stiamo sul mercato a cercare. Scusatemi, ma se non li vogliamo usare adesso, quando li useremo mai? Tutto qui.
2: Quindi tu, Antonio, tu useresti, sì, tu useresti i calciatori che il Napoli già è in rosa, interverresti su altri settori del campo?
3: Ma se non ora, quando?
2: No vabbè, ma guarda che fila il tuo discorso, Antonio, io non ti sto dicendo che non hai ragione, il tuo discorso fila.
3: Quest'anno non ho visto un allenamento, non ho visto ancora niente, magari li vedi al campo e dici questo è una delle pippe clamorose, però sinceramente, ma anche no, perché Rafa Marin ha fatto praticamente il titolare in una squadra che è in un campionato che sicuramente non è meno allenante di quello italiano, probabilmente addirittura superiore, quindi sinceramente io non la vedo questa grande emergenza, a meno che il mister non dica questo non è capace. Poi Gatti, sinceramente a me Gatti mi fa proprio allergia, se io penso a quelle scene di lui che dava quei cazzotti in area sempre antisportivo, ma che ci azzecca questo con Napoli? Ma io non lo vedrei neanche in foto uno così, cioè proprio insopportabile.
2: Non sei l'unico a pensarla così, Antonio, un abbraccio, ti saluto, buona giornata. Buongiorno Gianluca, ma scusate, l'anno scorso abbiamo preso Marianucci che ha fatto una partita in mezzo, ma perché non si può puntare su di lui come quarto difensore? Il Napoli ci ha visto o no qualcosa in lui? Questo ce lo scrive Dennis. E poi ci sta Pietro che ci consiglia un calciatore del Nottingham Forest e dice: Gianluca, un difensore forte, Murillo del Nottingham Forest, di piede sinistro molto forte. Ancora questo amico Gianluca, vabbè, come sempre tifoseria, ognuno dice la sua, ma alla fine deve decidere la società. Io prenderei Sole. Andiamo da Raffaele, ciao, buongiorno.
4: Salve, sono Raffaele da Porticipio.
2: Caro Raffaele, ciao, vai.
4: La prima, no, al tifoso prima Antonio.
2: Sì.
4: Punto primo, Marianucci, sono quei tanti giorni che uno compra, se vanno bene vanno bene, può darsi che non vanno bene, non è che ognuno compra un giorno automaticamente un campione. Bisogna provarlo, testarlo e vedere. Evidentemente ancora il ragazzo, sia per l'esperienza di Napoli prima, poi a Torino, e ancora, adesso ancora non ha dimostrato. Può darsi, gli auguro che diventi un campione, può darsi pure che diventi uno dei tanti giovani. Non è uno dei... E Rafa Marini non era un gioiello del Real Madrid, era uno che stava nella cantera del Real Madrid, è venuto a Napoli, l'abbiamo preso. È stato a Villarreal, ha giocato bene il giro di andata, il giro di ritorno, ha cambiato allenatore il Villarreal e non l'ha fatto giocare più. Quindi le cose bisogna dirle come stanno, non inventarsi di cose, Marinucci un campione, Rafa Marini un gioiello, non è nessuno un gioiello del Real Madrid, i gioielli del Real Madrid se li tiene ben stretti e cari non li dà nessuno. Poi seconda cosa, mi devo muovere un appunto a voi, a tutte le radio napoletane, a tutta la stampa napoletana,
2: vai,
4: mi consentite. Ma è possibile mai che dopo 6 mesi e adesso da 20 giorni che è iniziato praticamente il calcio e da 6 mesi uno dei giocatori, se non il giocatore più forte del Napoli, Neres, non si sappia ancora quando rientra? Poi dite, ma lo deve dire il Napoli, però neanche voi fate inchieste, indagini, domande a Manna, domande a chi per esso, cioè fate certe volte delle domande che non tengono né capo né coda, e poi la domanda più importante, cioè Neres quando rientra? Questa è la prima domanda che dovrebbero fare tutti i giornalisti, perché Neres è il giocatore determinante per il calcio Napoli. Buona giornata.
2: Ciao Neres, stavo dicendo, ciao Raffaele, un abbraccio. Ti aspettiamo quando vuoi per lezioni di giornalismo, ce le vieni a fare, magari vieni anche in conferenza stampa a fare tu le domande al direttore sportivo Manna, però non ti preoccupare che Neres lo vedremo in campo, stai sereno. E poi chissà, il mercato, diciamo, può riservare tante sorprese staremo a vedere. Spesso ci sono tanti argomenti di cui parlare e ovviamente alcune volte delle cose sfuggono, è vero, ci può stare per errore nostro, per una serie di cose, ma stai tranquillo che il Napoli sarà pronto a comunicare tutto su David Neres. Mi dicono da Di Maro che ci siamo quasi per la presentazione dello staff tecnico di Massimiliano Allegri, che si presenterà al pubblico di Di Maro. Saremo curiosissimi di ascoltare le parole, le manderemo ovviamente in diretta. Ringrazio ovviamente anche Susi Fiorillo per noi da Di Maro, che si sta occupando del coordinamento di questa presentazione. Comunque Gianluca, lo puoi dire che Diego torna quando Lindstrom se n'è andato, mi scrive Mirko ovviamente in modo scherzoso. Ancora, ciao Gianluca, te l'ho detto recentemente che Rafa Marin merita, eppure io non vorrei gatti in azzurro. Poi mi è piaciuto tanto il passaggio su De Bruyne da parte di Manna, si è mostrato chiaro, severo quanto basta e corretto. Un saluto a te e a tutti i tifosi azzurri, ce lo scrive Gilda. Grande Gianluca, gatti è come Allegri, se ce l'hai a favore sono fortissimi, ci scrive Michele da Casoria. Andiamo, prima di andare a Di Maro, da Silvana. Ciao Silvana, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca.
2: Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, io non volevo chiamare, però sentendo tante cose, perdonami, mi danno un po' fastidio. Hai risposto benissimo all'ascoltatore di prima. Hai risposto benissimo.
2: Grazie.
5: Guarda,
2: Silvana.
5: Ti bacio.
2: Silvana, allora io ti abbraccio forte, ti ringrazio per questi. Grazie, anche io ti voglio bene, grazie. Dobbiamo andare a Di Maro, mi raccomando, rimani collegata con Kiss Kiss Napoli perché sta per iniziare la presentazione dello staff tecnico di Massimiliano Allegri. Saluto Silvana e voliamo a Di Maro, il campo di calciato. Audio, tra pochissimo avremo anche l'audio. Ringrazio Gabriele Raci e la regia video. Eccoci.
6: Perché voglio dire, lo conosciamo bene. Grazie mister. Grazie.
7: Grazie a tutti e buongiorno a tutti.
6: Allora, il numero 2 di Massimiliano Allegri si chiama Marco Anducci, il vice allenatore. Eccolo qua. È stato un grande portiere, oltre a un grande vice allenatore. Grazie.
7: Grazie e buongiorno a tutti.
6: Dopodiché andiamo avanti, abbiamo Francesco Magnanelli, che è il responsabile dell'area tecnica bandiera del Sassuolo, più di 500 partite giocate, dico bene?
7: Benissimo, benissimo.
6: Molto molto bene. Andiamo avanti, questo signore lo conoscete già, lo conoscono in tanti anche a Napoli, comunque diciamo anche fuori dal campo, Elvis Abruscato, detto il bomber. Bombe perché ha fatto 130, quanti gol hai fatto?
8: 130
6: gol, quasi tu, molti con l'Arezzo, diciamo così. Dopodiché andiamo avanti, altro collaboratore tecnico, Gianluca Maran. Dove sta? Non c'è più, eccolo, arriva Maran. Grazie Maran, saluto.
7: Buongiorno a tutti, grazie.
6: Altro personaggio conosciuto, perché c'era già lo scorso anno, è Giuseppe Maiuri, match analyst. Grazie Giuseppe, grazie. Grazie per essere venuto. Poi abbiamo preparatori atletici, responsabile dei preparatori atletici è Simone Folletti. Eccolo, piano, non correre, non si sa mai, va a finire, cade su infortunia.
7: Buongiorno, grazie dell'accoglienza.
6: Grazie. Dopodiché abbiamo altri preparatori atletici, perché questo è un grande staff con tante persone. Enrico Maffei, detto il Roscio, lo capite dalla capigliatura che sta arrivando. Grazie.
7: Grazie, buongiorno.
6: Molto bene, che poi è un atleta, è un ex atleta. Beh, raccontalo questo, cosa facevi tu? Sì.
7: Correva,
6: andava di corsa. Molto bene, poi altro personaggio che conosciamo, Francesco Cacciapoti, sempre nell'area della preparazione atletica. E per chiudere con i preparatori atletico abbiamo Enrico Serra, che non credo sia parente dell'ex prefetto, no, capo della polizia non era lui, no, va bene. Allora siamo verso la fine, l'allenatore dei portieri, Daniele Borri, eccolo! Quindi se i portieri vanno bene o vanno male, la responsabilità o il merito è suo. Molto bene. Ma anche del vice, che si chiama Marco Giglio, altra vecchia nostra conoscenza. E per concludere abbiamo, persona che conoscete tutti, perché è qui da una vita, Ettore Prota, che ufficialmente è dronista, però in realtà fa molte altre cose. Molto bene, allora guardateli perché li vedete tutti insieme, ora non li vedrete più tutti insieme così. Guardate che belli, meraviglioso. Io poi vedere Massimiliano Allegri con la maglia del Napoli mi sembra sempre strano, però c'è. Grazie, un saluto e arrivederci. Grazie.
2: Stiamo vedendo le immagini, rimaniamo a tutto schermo e ringrazio Gabriele Irace alla regia video di Massimiliano Allegri con i suoi collaboratori. È stata una presentazione veloce e indolore, sono stati presentati tutti i collaboratori, comunque una cosa secondo me carina per far conoscere ai tifosi del Napoli chi si occuperà di tutte quelle cose che, diciamo, non sono sotto i riflettori ma sono la parte più importante per arrivare alla vittoria: il lavoro durante la settimana, il dialogo tra medici, preparatori atletici, allenatori con i calciatori, sono cose molto molto importanti che spesso non si vedono, però che danno un'idea di quello che può essere il lavoro che viene fatto al centro sportivo di Castel Volturno, in questo caso al campo di Di Maro, poi quello che verrà fatto a Castel di Sangro. È fondamentale familiarizzare tra settore tecnico e squadra, perché poi questo spesso è il segreto del successo. C'era stato già con Conte tutto ciò e adesso ci sarà ovviamente anche con Massimiliano Allegri. Già è terminata la presentazione di quello che sarà lo staff tecnico che accompagnerà mister Massimiliano Allegri nel corso di questa stagione. Ovviamente siamo pronti a ripartire con il filo diretto allo 0815466873, i vostri messaggi al 342 000 100. Voglio rispondere a questo amico che mi scrive: ciao Gianluca, come mai non hanno organizzato la presentazione dello staff in piazza sul palco? Perché doveva essere organizzata l'altro ieri sera per un attacco di sindrome influenzale a Massimiliano Allegri, si è deciso di rinviare il tutto ad oggi, a una bella giornata di sole, come ci raccontava il nostro Carlo Alvino in apertura di trasmissione, collegato per noi dal campo di Carciato a Di Maro. Buongiorno Gianluca, permettimi un consiglio, è quello di mettere i puntini sulle i con questi. No ragazzi, qui parlano tutti, lo sapete, con il linguaggio corretto qui parlano tutti, ci confrontiamo, la cosa importante è che ci sia equilibrio, ci sia un dialogo costruttivo che secondo me è alla base di tutto per discutere, anche se la si pensa in modo diverso. Pronti a tornare al telefono, caro Nellino, c'è Fabrizio. Fabrizio, buongiorno.
9: Ciao Gianluca, Fabrizio.
2: Ciao, buongiorno.
9: Volevo dire questo: a me mi dà fastidio quando sento dei tifosi che ancora continuano a dire Allegri, ma a favore di Allegri c'è la storia che parla. Non so se sei d'accordo.
2: Sono d'accordo, io è questo che quello che dico da sempre, da quando abbiamo iniziato a dare la notizia.
9: Perché poi fanno la polemica, ma negli ultimi tempi non ha vinto, ma non c'entra il periodo. Lui non poteva vincere col Milan, cioè con una società che non esisteva.
2: È così, l'abbiamo detto, abbiamo fatto più volte il dipinto di quello che è stato il Milan in questi anni, una società completamente inesistente, che poi si dice sempre troppo poco, no Fabrizio? L'importanza che ha la società con i suoi collaboratori, oltre a quello che è lo staff del mister, è importante per il mister e per i suoi collaboratori sentire la fiducia. È molto importante.
9: Per quanto riguarda il mercato, io credo che anche in minima parte nel mese di agosto penso che 2-3 calciatori servono.
2: Ma guarda, i calciatori servono sicuramente, Manna sa quello che sta facendo, sì, no, ma serve in alcuni settori del campo.
9: Non voglio credere che non sarà fatto proprio nulla, non voglio credere.
2: Su cosa?
9: Il fatto del mercato che non venga proprio fatto.
2: No, ma stai sereno ragazzi, bisogna avere un po' di pazienza, non bisogna comprare sempre tutto e subito, bisogna aspettare i tempi maturi, il mercato verrà fatto Fabrizio, non ti preoccupare.
9: esatto, l'importante è che quel poco che serve venga fatto, questo è l'importante.
2: Ti abbraccio Fabrizio, ciao, buona giornata a te. Ancora messaggi, buongiorno Gianluca, ma è vero che McTominay è vicino al Real dato che si doveva presentare già il ritiro? Nunzio da Nola, assolutamente no caro amico, McTominay si aggregherà nella seconda parte del ritiro di Castel di Sangro, McTominay rimane al Napoli, McTominay è un giocatore simbolo del Napoli d'oggi e sicuramente il Napoli, diciamo, per privarsene dovrebbe avere un'offerta molto importante, per molto importante parlo di almeno 130-140 milioni di euro, ma in ogni caso il Napoli ci penserebbe perché non ha bisogno di vendere, economicamente sta bene, è un club che è sano e che quindi i suoi gioielli si può permettere di tenerli e questa è una cosa molto importante che abbiamo detto più volte. Buongiorno, io onestamente cercherei di prendere lo scontento Romagnoli dalla Lazio e a prescindere dalle cessioni quindi i suoi gioielli si può permettere di tenerli e questa è una cosa molto importante che abbiamo detto più volte. Buongiorno, io onestamente cercherei di prendere lo scontento Romagnoli dalla Lazio e a prescindere dalle cessioni andrei deciso su Juanlu Sanchez

0: molto carina presentare chi lavora dietro le quinte. Il problema sono le caratteristiche dei calciatori. Rafa Marin è troppo compassato e ha anche problemi nel giocare la palla da dietro. Serve un difensore esplosivo e veloce che ti permette di giocare con la difesa alta come fanno le grandi squadre. Questo ce lo scrive Gennaro, che poi ci consiglia Todibo in uscita dal West Ham. Tra pochissimo torniamo in diretta allo 081 546 6873. Nel frattempo continuo a leggere qualche vostro messaggino al 342 00 00 100, proprio per provare a leggervi tutti. Ciao Gianluca, Gatti senza maglia strisciata farebbe una partita al mese. A me piacciono il centrale del Bologna, che lui ci scrive tra parentesi Mina, ma non gioca al Bologna, amico mio, gioca al Cagliari. Prima giocava al Bologna, poi è andato al Cagliari, e quello del Cagliari hanno Garra, Cazzimma calcistica, e proprio Mina il calciatore che piace a te. Poi ancora messaggi. Ciao Gianluca, è un bel guaio questa cosa di buongiorno. E poi ancora questo amico Alfonso da Marcianise. Ciao Gianluca, buongiorno. Pavlovic del Milan, Vasquez del Genoa. Vasquez secondo me è più fattibile di Pavlovic, che è un giocatore molto importante del Milan di Amorim, è un calciatore che diciamo ha la fiducia della società, ha fatto bene nelle ultime stagioni nonostante il Milan non sia stato perfetto, e quindi sicuramente il Milan se lo terrà. Rinforzare una diretta concorrente non credo sia una prerogativa del Milan. Gianluca, buongiorno, credi che faremo qualcosa di più dai calci da fermo o zero come gli ultimi anni? Pasquale Alvino da Stadtbergen, Bayern. Pasquale, allora, secondo me, da quello che sto vedendo negli allenamenti, si sta provando molto, dai calci da fermo, dai calci d'angolo, si prova molto perché Allegri sa che è un qualcosa che va migliorato all'interno del Napoli, e quindi secondo me sotto questo punto di vista proprio si migliorerà. Ancora un altro amico, ce lo scrive Enzo questo messaggio: io vorrei capire come si fa a non prendere Kim, Alaibegovic, Zevaios e Mastantuono, nient'altro. Ciao da Enzo. Magari fosse così facile e così scontato il mercato, poi ci sono tante cose che accadono all'interno delle trattative che noi non sappiamo. Di certo il Napoli proverà a fare il massimo. Enzo, stai sereno e commentiamo tutto quello che accadrà alla fine. Ciao Gianluca, per favore puoi leggere il mio messaggio? Per un anno o due vorrei Lionel Messi al Napoli con un contratto a 10-12 milioni l'anno. Penso che per la squadra e per la Champions sarà qualcosa di spettacolare. Saluti Antonio da Francoforte. È quello proprio che manca nella carriera di Leo Messi, ragazzi. Quello che manca è il Napoli, proprio come ha fatto Maradona, come fece Maradona in passato. Ma ormai la carriera di Messi secondo me completerà, diciamo, si finirà lì a Miami, dove sta tuttora. Ciao Gianluca, l'Argentina è rispettata fino a quando c'era Maradona, ora troppi sbruffoni, giustizia è fatta, ce lo scrive Mimmo Rovietnam. Buongiorno da Sasà, fortuna che i tifosi non fanno il mercato, per me siamo già forti, bastano pochi innesti e questi innesti devono essere mirati. Forza Napoli sempre, questo ce lo scrive Sasà. Buongiorno, complimenti della trasmissione, si può dire ad Allegri di salutare i tifosi? Non è un dettaglio, però sto vedendo dei video che allora non ha il calore che ha avuto Conte, è vero, questo l'ho notato anch'io, però ultimamente lo vedo un po' più smart, diciamo, ogni tanto saluta, si gira, come è giusto che sia nell'amore che gli dimostra il pubblico napoletano. Allora ragazzi, facciamo così, ho 60 secondi di pubblicità, poi torniamo al telefono allo 081 546 6873, cominciate a prenotarvi e poi continuo a leggere i vostri messaggi al 342 00 00 100 subito dopo la pubblicità.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci rientrati per questo rush finale della, di questa puntata di Filo Diretto, poi linea a Radio Gol con Vincenzo Perna e tutto il nostro pomeriggio, ma noi torniamo al telefono come promesso e andiamo da Mauro. Mauro, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao.
3: Tutto bene?
2: Tutto bene, tu come stai, Mauro?
3: Ciao. Tutto bene, tutto bene. Senti, ieri sera ho sentito Paolo Del Genio.
2: Sì.
3: E diciamo la cosa mi ha un attimino interdetto per il semplice fatto che c'è molto ottimismo attorno a Napoli e può andare anche bene.
2: Che ha detto Paolo? A cosa ti riferisci?
3: Paolo ha detto una cosa molto molto vera, perché poi tanti tifosi sì, scriviamo, parliamo, diciamo tutto quello che vogliamo, ok, però giustamente Paolo parlava del fatto che in parecchie persone stanno dicendo che Allegri deve valutare determinati giocatori, ok, ma che Paolo diceva che alla fine questi giocatori non li deve valutare, perché sono giocatori che obbligatoriamente dovranno lasciare il Napoli per la lista UEFA.
2: Sì.
3: Quindi io non sono così, allora purtroppo sono fatto così, non sono molto ottimista, ma non per qualcosa, non sono ottimista perché vedo che il Napoli è immobile sul mercato, ma non solo in entrata, perché in entrata si sapeva che con Allegri ci sarebbe stata di nuovo la politica di De Laurentiis sugli acquisti, però lo vedo proprio in uscita. E Paolo diceva una cosa giustissima ieri, e cioè che giocatori che non sono stati riscattati da squadre piccole come il Cagliari, Caius che è andato in quella squadra inglese che è andato in Serie B, cioè sono giocatori che non sono stati riscattati, e ciò sta a significare che non saranno quasi sicuramente utili alla causa del Napoli. Quindi mo almeno che il Napoli non li svenderà, avrà un problema enorme, e non è poco, perché il problema sarà realmente grande, perché tu comunque devi continuare a pagarli, almeno che non trovi una soluzione a last minute dove diciamo la squadra che lo va a prendere spende veramente poco. Se no veramente la situazione non è rosea. I tifosi del Napoli sono ottimisti, va bene, siamo ottimisti, altro ragazzi, siamo forti, ma siamo forti sulla carta, perché per il momento questa forza io c'è, cioè, buongiorno infortunato, Beukama infortunato, non si sa quando rientra, buongiorno chi parla di 2 mesi, chi parla di 5 mesi, io non voglio neanche essere pessimista, però bisogna pure guardare un attimino in faccia alla realtà, e la realtà è che il Napoli ha esuberi che sono stati giocatori presi nell'era, soprattutto dopo il primo scudetto vinto da De Laurentiis, giocatori presi che diciamo non hanno quel valore effettivo, sono giocatori che veramente hanno deluso, cioè Lindstrom in 3 anni fece vedere una statistica, Sport Mediaset in 3 anni ha fatto solamente un assist, ma veramente stiamo scherzando, io un giocatore che gioca sulla 3/4, cioè fa solamente un assist, non ha fatto un gol, non ha fatto niente, poi dicono vabbè sta giocando bene in ritiro, ma che sta giocando bene in ritiro, noi dobbiamo vedere se lo riusciamo a vendere,
2: vabbè, ma questo non spetta a noi valutarlo, spetta a Massimiliano Allegri. Caro Mauro, la fai troppo nera, più nera della mezzanotte, posso capire quelli che sono i...
3: Allora pure Paolo l'ha fatta nera,
2: posso, eppure Paolo la fa nera, perché Paolo non la può fare nera. Pure Paolo forse la fa troppo nera, non è che Paolo c'ha la verità, la verità assoluta, potrebbe sbagliarsi anche lui. Potrebbe sbagliarsi anche lui, però no, a parte gli scherzi, a parte gli scherzi, Mauro, torniamo un attimo seri. Ci possono stare, diciamo, dei punti interrogativi, delle titubanze su quello che accadrà. Io dico solamente una cosa: valutiamo quello che sta accadendo ora in campo e valutiamo a fine mercato, daremo il voto al mercato del Napoli in base a quelle che saranno le cessioni e gli acquisti. Ti chiedo solo questo, di aspettare e vedere come si comporterà il Napoli sul mercato, una società che negli ultimi anni ha vinto 2 scudetti, non lo dimentichiamo mai. Vincenzo, ciao, buongiorno, nonostante tutti gli acquisti, che magari alcuni acquisti che si sono rivelati diciamo brutti affari, per esempio. Vincenzo, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca, complimenti per la trasmissione.
2: Grazie.
4: Io volevo fare una considerazione sul possibile futuro sostituto di Alessandro Buongiorno, che da poco abbiamo saputo che sarà fermo per diversi mesi, e in quanto il nostro reparto difensivo, insomma, pecca di un giocatore che possa essere veloce proprio sulla linea difensiva e possa andare a prendere gli esterni e le squadre avversarie. Volevo sapere la tua opinione su un giocatore che già gioca nel campionato italiano.
2: Sì.
4: Conosce bene il nostro campionato, che è Lucumi del Bologna. Grazie di ascoltare Radio.
2: Un abbraccio. Obiettivo anche della Juventus è inizio mercato, parliamo di un giocatore importante che però sappiamo quando il Bologna vende è bottega cara, ragazzi, quindi bisogna anche valutare questo. Salvatore, buongiorno. Salvatore, ci sei?
5: Sì, ci sono.
2: Ora ti sento. Vai.
5: Io invece sono particolarmente ottimista, nel senso che io, se fossi ad Allegri e lo staff di Allegri, ma io conterei su Marianucci come difensore, e se esce un Cubarsì, cioè, capito? Ma è giovane, facciamolo giocare.
2: Ragazzi, dobbiamo dire sempre la stessa cosa, di Cubarsì non è che ce ne sono tanti, no, però, parliamo di un fenomeno allo stato puro.
5: Ho fatto un'iperbole, ma...
2: No, ho capito.
5: Hai capito? Quindi, ma cosa ci va di culo? Invece di vedere che la faccia per sti gatti, per carità, no, ma tutta la vita Marianucci, può darsi che ci esce veramente una buona annata e non mi accatta nessuno. Io punterei, se fossi ad Allegri, ci punterei su sto ragazzo.
2: E va bene, sì, ma guarda, non sei il primo che dice una cosa del genere su Marianucci, sicuramente va dato spazio ai giovani, sarà Allegri a valutare poi quello che saranno i centrali difensivi titolari. Bisognerà sicuramente avere il coraggio di lanciare i giovani, ed Allegri ce l'ha, perché l'ha fatto con Bartesaghi l'anno scorso, per esempio, e con tanti altri giovani che ha lanciato proprio Massimiliano Allegri, se non mi sbaglio anche Yıldız è opera di Massimiliano Allegri, vero ragazzi? Riccardo, Vincenzo, Marcello, Yıldız è opera di Massimiliano Allegri, l'ha lanciato lui in prima squadra con la Juventus, arriva anche l'ok dei ragazzi, quindi è proprio così. Salvatore, ciao, buongiorno.
6: Ciao,
2: buongiorno Salvatore. È caduta la linea con Salvatore. Molto bene, allora andiamo. Ciao Gianluca, io sinceramente Marianucci, Lindstrom e Rafa Marin li terrei in rosa, secondo me ne rimarremmo meravigliati, è una sensazione, un abbraccio, forza Napoli sempre, Gennaro da Parma. Poi ancora pure Fagioli ha lanciato Allegri, sì, ne ha sempre parlato bene, lo ricordo. Buongiorno, tanti pseudo tifosi ispirati da pseudo esperti, dico bene un sacco di cavolate, purtroppo il Napoli non può incassare tanto avendo un numero enorme di pseudo tifosi che non cacciano un soldo e comprano solo gadget pezzottati. Vabbè ragazzi, amo ridurre tutto a questo, mi sembra veramente eccessivo. Ciro, sei troppo eccessivo nella tua disamina. Buongiorno Gianluca, tutti contro gatti, ma più facce peste Conte non ci sta, ci scrive questo amico, proprio perché leggo, vorrei capire il nesso di questo messaggio. È vero Marcello, vorrei capire anche io il nesso di questo messaggio. Se ci esce un Cubarsì, ma pensiamo che funzioni come l'uovo di Pasqua? Vado al telefono, Nello, posso? Chi c'è? Procolo, ciao, buongiorno.
7: Ciao,
2: buongiorno.
7: Allora, io ho sentito la telefonata di qualche ascoltatore fa, ma a questo punto mi è venuta la curiosità su Neres.
2: Sì,
7: abbiamo,
2: vai,
7: delle notizie?
2: Su Neres?
7: Sì, esatto.
2: Su Neres, ragazzi, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per cercare di capire quella che è la sua condizione. Siamo in una fase in cui non ha senso, è in una fase di riatletizzazione, non ha senso anticipare e forzare i tempi. Aspettiamo e ovviamente che arrivino buone notizie, perché quindi effettivamente è un bel po' di tempo che è fuori.
7: Quindi anche il Napoli ha dato indicazioni da questo punto di vista.
2: Anche il Napoli?
7: Non ha dato indicazioni da questo punto.
2: No, il Napoli ha dato indicazioni che è in corso una fase di riatletizzazione del calciatore. Sai, quando sei fuori da parecchio tempo, non devi forzare i tempi, perché altrimenti poi si rischia di rincorrere sempre nello stesso problema. Ti saluto, amico mio, un abbraccio. Ti saluto e ti ringrazio. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Filo Diretto dalle ore 12 alle 13. La prossima settimana tornerà in studio Diego Maradona Junior. Sarà veramente Diego C'è, ve lo prometto. Saluto Nellino Iorio in regia, Gabriele Race alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano. Poi una nuova puntata di Radio Gol con Vincenzo Perna dalle 13 alle 16. Da Gianluca Miranda è tutto. Vi auguro un buon fine settimana.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, tentato omicidio accaduto nel napoletano. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 63 anni, originario di Frattamaggiore, dopo uno sparo esploso al culmine di una lite riconducibile, secondo gli investigatori, a motivi passionali. La vittima, un 51enne di Cardito, durante la fuga in auto avrebbe tentato di investire il 63enne, che ha risposto sparando con un revolver calibro 22 regolarmente detenuto, colpendo il faro del veicolo. Denunciati anche i due figli dell'arrestato ed il 51enne per rissa ed altri reati. Determinanti per ricostruire la vicenda le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ancora cronaca, proseguono le indagini sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli. I primi risultati dell'autopsia indicano che l'uomo avrebbe subito una violenta asfissia meccanica e che il corpo sarebbe stato dato alle fiamme prima del decesso, probabilmente nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. Sotto sequestro l'auto con cui la vittima sarebbe arrivata sul luogo dell'omicidio insieme ad un'altra persona. I carabinieri cercano anche il cellulare del giornalista, ancora irreperibile, e proseguono gli accertamenti tecnico-scientifici per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Cambiamo argomento. Grave incidente stradale a Villamare, dove un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'auto subito dopo essere sceso da un autobus lungo la strada statale 18. La conducente si è fermata per prestare i primi soccorsi ed ha poi allertato anche il 118. Il giovane ha riportato la frattura di tibia e perone e una lesione al fegato. Dopo un primo ricovero all'ospedale di Sapri è stato poi trasferito in eliambulanza al Cardarelli di Napoli, dove si trova in prognosi riservata. La chiusura con lo sport, il calcio. Prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro. Oggi in programma una doppia seduta di allenamento per la squadra di Max Allegri. Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo nella prima amichevole precampionato, gli azzurri torneranno in campo questa domenica alle 18 contro la Carrarese per il secondo test. Intanto arrivano novità sul fronte del calciomercato con il DS Giovanni Manna che inizia a sfoltire la rosa. Dopo il passaggio di Zerbino al Frosinone è ufficiale la cessione di Giuseppe Ambrosino al Modena in prestito con diritto di riscatto. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna all'appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Un saluto ovviamente a chi ci sta seguendo in radio, in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, oppure eventualmente attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Nello Iorio che curerà la parte tecnica audio, così come Gabriele Irace e Ciro Froio per la regia video. Ringrazio in redazione un attento Marcello Galvano, così come Riccardo Catavano e Gianluca Miranda, ma soprattutto, come sempre, apriamo le puntate di questi giorni di Radio Gol andando a Di Maro per ritrovare il nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo.
1: Eccoci qua, carissimo Vincenzo, un saluto affettuoso a te e a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Siete di nuovo collegati con Di Maro e siete di nuovo collegati in questa location speciale, quella dello stadio di Carciato, la ski.it arena di Carciato di Di Maro Folgari, da dove pochi minuti fa, ma sul serio pochi minuti fa, è stato presentato lo staff tecnico di Massimiliano Allegri. Prima lo stesso Max Allegri e poi tutta la squadra di professionisti che accompagnerà il tecnico livornese in questa sua avventura napoletana.
0: Senti Carlo, oggi diciamo la presentazione dello staff, tanti sorrisi, sicuramente c'è grande attenzione a quelle che sono state poi tra l'altro oggi le prove, tiri da fuori, qualche diciamo esercitazione, difesa contro attacco, palle inattive, insomma è stato più o meno questo il leitmotiv della seduta d'allenamento.
1: Sì, assolutamente sì. L'hai raccontata bene, è quello che abbiamo visto questa mattina. Oggi pomeriggio si replica, diciamo, con una varietà che sta caratterizzando questi primi giorni. Sai, è bello poter vedere e fare una comparazione tra quello che è stato magari il Napoli di Antonio Conte, come lavorava Antonio Conte, e come lavora Massimiliano Allegri. Due modi diversi, due metodologie diverse, due approcci diversi, ma con un unico fine, perché poi sono due allenatori molto pragmatici. Preparano al meglio la squadra per poi cercare di portare a casa qualcosa quando inizia la stagione. Allegri fa sempre riferimento a quel mese, marzo, quando si decidono le stagioni, e Allegri prepara le sue squadre per tenere tutti sulla corda a marzo, quando i punti diventano pesanti in campionato e quando, noi ci auguriamo, c'è una Champions che è nella sua fase più calda.
0: Senti Carlo, e poi c'è una grande attenzione ad ogni singolo, in particolar modo ogni volta che vedo le immagini che arrivano dal campo di Carciato ci sono questi continui colloqui un po' Allegri, un po' Landucci con Milinkovic Savic, uno dei calciatori che abbiamo sempre definito da queste parti abbastanza in lista di sbarco, ma per il quale però ci sono sempre tanti consigli, tanti colloqui anche nel corso delle esercitazioni da parte di Massimiliano Allegri e del suo staff.
1: È un'altra particolarità di quest'anno, quella dei colloqui face to face. Hai parlato di Allegri, hai parlato di Landucci, ti dico anche di Magnanelli, insomma spesso a fine allenamento, durante le sedute, ci sono questi colloqui a quattro occhi. È una metodologia diversa, tant'è che, non so, non ti sarà sfuggito sicuramente, ma c'è una dichiarazione di Rachmani proprio i primissimi giorni di ritiro, dove dice parliamo di più con l'allenatore. È una metodologia diversa per entrare prima in sintonia, per entrare prima in simbiosi con i calciatori, per far capire ai calciatori quello che si vuole ai nostri microfoni. Tanto per fare un altro esempio, Antonio Vergara ha detto mi chiede mister Allegri qualcosa di cui al momento io non sono capace, però questo ci fa capire quanto sia importante il lavoro di gruppo, senza alcun dubbio, ma anche il lavoro sui singoli, proprio per accorciare quei tempi di apprendimento. Un lavoro obbligatorio, visto che il Napoli ha cambiato guida tecnica, e quindi i tempi di apprendimento obbligatoriamente, dicevo, devono accorciarsi per presentarsi al meglio alla prima di campionato, che non è così tanto lontana come magari qualcuno può pensare.
0: E la cosa che forse, Carlo, in qualche modo può dispiacere è che chi si giocava tanto in questo ritiro e per adesso 2 settimane dovrà rimanere fuori è Lorenzo Lucca, che tra l'altro nell'amichevole, nella prima uscita stagionale prima dell'infortunio non aveva fatto nemmeno tanto male. Un vero peccato per lui che in questo momento è un po' sotto esame, lo possiamo dire, l'ha detto anche Giovanni Manna, sa che deve lavorare e sa che deve far vedere le qualità che ha.
1: Non è stato particolarmente fortunato con queste 2 settimane di stop, un esordio che secondo me poteva essere positivo, ancora di più se un pizzico di fortuna magari l'avessi accompagnato. Perché? Perché c'è quel palo che insomma fa un po' rabbia. Un Lorenzo Lucca sul quale gioco forse il Napoli punta. Io sono dell'avviso che la storia tra il Napoli e Romelu Lukaku è terminata. Terminerà tra un giorno, una settimana, un mese, questo non lo so, ma ho una sensazione particolare che l'accordo tra De Laurentiis e Pastorello in un modo o nell'altro andrà avanti e le strade si separeranno un anno prima della scadenza naturale del contratto. Questo cosa significa? Significa che poi il Napoli si ritroverebbe per quel ruolo di punta, come si dice oggi, non più di centravanti ma di punta, si ritroverebbe in rosa con il titolare indiscusso mister 50 milioni Rasmus Højlund e poi Lorenzo Lucca, sul quale dici bene, la società era pronta, magari lo è ancora, attenzione, ma era pronta a concedere una seconda chance. Il calciatore lo vedevamo partecipe in maniera diversa rispetto al passato agli allenamenti, sorriso sulle labbra, sempre pronto alle sollecitazioni dei compagni, dello staff di Allegri. Secondo me un discorso con Giovanni Manna è stato fatto ad inizio di stagione. Manna ieri lo ha ribadito in conferenza stampa. Adesso tocca a Lucca. Manna lo ha magnificato. È veloce, è forte fisicamente, è bravo di testa. Tocca a lui. Io credo che quell'atteggiamento irritante al limite dell'indolenza dell'anno scorso, sul quale non voglio entrare, nel senso che io l'ho visto così, poi magari è figlio di un mancato feeling con Conte, di una difficoltà a approcciarsi con questa piazza, non lo so, però gettare adesso su Lucca la responsabilità di giocarsi una seconda chance col Napoli mi pare evidente. Queste 2 settimane di stop non giocano a favore di Lucca, è un giocatore ambito e questo va detto, perché Lucca continua ad avere mercato in Italia e all'estero, però se il Napoli dovesse, come io penso, liberarsi del contratto oneroso di Romelu Lukaku e mettere sul mercato Lucca perché trovi magari un club disposto ad accontentare il Napoli, non puoi rimanere con il solo Rasmus Højlund, si aprirebbe una pagina di mercato che al momento è un grande punto interrogativo. E allora speriamo che Lucca si riprenda il prima possibile e che Allegri e Manna riescano a fare sempre in tempi brevi le giuste valutazioni.
0: Carlo, prima di salutarti, ricordando che tra l'altro è appena stato comunicato il report della seduta mattutina attraverso il sito ufficiale della SSC Napoli, oggi pomeriggio altro allenamento per la squadra, nel salutarti però ti voglio inviare i saluti di padre Federico che ti saluta e che è contento di ritrovarti, ecco.
1: Lo saluto affettuosamente, una presenza costante, un nostro affezionatissimo radio e telespettatore, saluto con grande affetto padre Federico. Poi sai, avere padre Federico con una sua benedizione male non fa, anzi può fare solo bene.
0: Esatto, ne abbiamo sempre bisogno. Ti abbraccio Carlo, ovviamente buon lavoro.
1: Assolutamente. Buon proseguimento, un abbraccio a te Vincenzo e agli amici di Kiss Kiss Napoli.
0: Grazie al nostro Carlo Alvino direttamente dal campo di Carciato dove questa mattina si è allenato il Napoli, poi anche presentazione di Massimiliano Allegri che era stata tra l'altro rinviata l'altro giorno a causa di una piccola indisposizione del tecnico azzurro e che invece quest'oggi sul campo subito dopo l'allenamento è stata fatta a vantaggio dei tanti tifosi che hanno assistito proprio alla seduta mattutina nel pomeriggio, poi quella pomeridiana. Intanto sono molto contento di avere al telefono con noi il primo ospite che apre questa puntata di Radio Gol, Marco Branca. Ciao direttore, benvenuto.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buon pomeriggio a te. Direttore, ieri Giovanni Manna in conferenza stampa ha spiegato un po' quelle che saranno le strategie del Napoli in questo momento. Ti sottopongo un paio di passaggi. Il primo, che è quello secondo me più interessante, dice: rispetto agli altri anni noi non abbiamo bisogno di andare ad acquistare gente per fare numero, se devi fare un acquisto devi proprio alzare il livello, perché abbiamo già una squadra molto competitiva visti gli investimenti che sono stati fatti negli ultimi due anni. Vorrei un tuo parere in tal senso. Sì,
2: sì, ma io credo che abbia ragione, poi dopo chi meglio di lui con il suo presidente sanno quelle che sono le reali potenzialità della squadra, e qualcuno poi dopo si è anche fatto male lo scorso anno, per cui è un acquisto nuovo quasi, e qui mi riferisco a De Bruyne, quindi credo che abbia perfettamente ragione, che non deve stravolgere la squadra, che c'è già un ottimo impianto, che in due anni ha fatto un primo e un secondo posto. Sono d'accordo.
0: Senti, direttore, c'è stata anche, se vogliamo, una lavata di capo a distanza per un giocatore come Kevin De Bruyne, che tra l'altro non è proprio l'ultimo arrivato, l'ultimo ragazzino. Ha detto: io non ho gradito le sue parole a proposito che avrebbe voluto prima sapere il progetto tattico e poi eventualmente avrebbe deciso. Qui non c'è nulla da decidere, ha un contratto, è un calciatore del Napoli e noi siamo contenti di poterlo avere ancora con noi, perché è un calciatore importante. Quando arriverà poi ci parlerò. Direi che in questo Giovanni Manna ha dimostrato anche la sua esperienza e la sua capacità di comando, secondo me.
2: Sì, credo che l'abbia ribadita, no? Perché non c'era mai stato bisogno, credo così a memoria, fino a questo momento. Per cui più che ribadirla, l'ha puntualizzata.
0: Sì.
2: Poi dopo, quando si incontreranno personalmente, che è sempre meglio, perché mandare messaggi via stampa non giova a nessuno, credo che tutto si possa risolvere velocemente.
0: Senti, direttore, però un'altra cosa l'ha sottolineata Giovanni Manna, e questo invece non riguarda soltanto il Napoli ma riguarda un po' tutto il calcio italiano. Ha detto: ragazzi, il mercato italiano è fermo, tutto sommato non ci sono grandi acquisti, le squadre fanno fatica, se pensiamo a quello che è accaduto all'Inter, che perde calciatori importanti, così come è capitato anche ad esempio alla Roma, tutto chiuso per un calciatore che poi sceglie l'Arabia. È effettivamente ancora di più quest'anno un mercato italiano che davvero fa fatica, oppure no?
2: No, va bene, si tratta di tempistica. La tempistica del nostro mercato non è questa. Cioè, non possono comprare probabilmente delle prime scelte. Devono aspettare che chi ha più disponibilità compri, e se qualche prima scelta combacia con qualche club che ha questa disponibilità, chiaramente noi siamo fuori gara. Non dico che ci dobbiamo accontentare, ma dobbiamo scegliere delle cose non di grido.
0: E questo però forse un po' impoverisce poi il nostro calcio, no? Sempre di più, e aumenta il gap.
2: Lo so, sì, ma se la situazione della gestione economica questa è, non c'è molto da fare. C'è da fare degli investimenti diversi, con somme diverse, prendendo giocatori da paesi meno in vista.
0: Eh sì, e magari cercare colpi alla Kvaratskhelia, no? Per capirci. Arrivare prima, pagare poco e cercare poi eventualmente di assicurarsi una futura rivendita di spessore. Direttore, grazie davvero per essere stato con noi. Alla prossima.
2: grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie davvero a Marco Branca. Operare sul mercato è sicuramente complicato e questo tipo di indicazione, diceva Marco Branca, cioè di arrivare prima sui calciatori, di portarli in Italia quando sono particolarmente giovani, se vogliamo, o eventualmente da mercati che in questo momento non vengono troppo attenzionati, una delle società brave a fare questo è sicuramente l'Udinese e conosce molto bene il nostro prossimo ospite, che è Andrea Carnevale, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Andrea, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Buongiorno a te.
3: Devo salutare Marco Branca, ma ormai non c'è più.
0: L'abbiamo perso. Senti Andrea, dicevo bene, no? Quello che diceva Marco di andare ad attenzionare, e ovviamente il tuo lavoro, parlo proprio con te che siamo proprio nel tuo ambito, andare a scovare dei talenti in mercati a volte anche poco attenzionati potrebbe permettere al calcio italiano di scovare qualcuno che evidentemente poi a certe cifre non ti puoi più permettere.
3: Assolutamente sì, sono d'accordo con Marco, avete fatto anche il nome di Caravaschelia, perché l'abbiamo vista anche noi nel 2017, già costava qualche milione, ma era un ex comunitario, e quindi insomma sono paesi, la Georgia, Serbia, Croazia, insomma sono tutti posti dove noi siamo sempre presenti in tutte le competizioni, anche internazionali, mondiali. Il nostro scouting è mondiale, su tutte le competizioni ci siamo sempre. È chiaro che poi ci sono anche altre squadre, no? Però insomma l'Udinese nel corso di questi 30 anni effettivamente ha fatto un grandissimo lavoro. Sono orgoglioso di essere il capo degli osservatori dell'Udinese, perché insomma nel tempo abbiamo scovato veramente giovani che poi sono arrivati qua a Udine nell'arco di 2-3 anni, insomma sono provati a grandi società, quindi bravo l'Udinese.
0: Sì, bravo l'Udinese, bravo anche te Andrea, ci mancherebbe. E tanti di questi talenti qualche volta sono anche finiti a Napoli, no Andrea? Abbiamo sempre detto che c'è grande amicizia tra Udinese e Napoli, sono arrivati tanti talenti, parlo ovviamente di Zielinski, di Allan, calciatori che hanno fatto la storia azzurra. Tra questi è arrivata anche
3: esatto.
0: Mamma mia, Zuniga, tanti, Armero.
3: Vedere, siccome parlavate anche del Napoli,
0: sì.
3: Beh, il Napoli insomma negli ultimi 10-15 anni ha fatto uno scouting simile un po' all'Udinese, chiaramente poi il Napoli ha un budget
0: diverso.
3: Molto diverso da noi, però complimenti, perché insomma ha pescato dei ragazzi che effettivamente insomma sono bravissimi, poi sono approdati a grandi squadre, hanno vinto lo scudetto, quindi ci somiglia un po' il Napoli a noi dell'Udinese.
0: È vero, con ovviamente connotati diversi, come giustamente ricordavi tu. Senti Andrea, tra questi calciatori che hanno fatto la spola da Udine a Napoli c'è anche Lorenzo Lucca, che è un po' sfortunatello, che l'anno scorso non è riuscito a dimostrare quelle che erano le sue caratteristiche. Quest'anno vuole dimostrare di essere da Napoli, però prima amichevole, un'azione tra l'altro pericolosa con palo, però si fa male. È una vera e propria tegola per lui, che in queste settimane si gioca tanto del suo futuro. Dovrà stare fermo 2 settimane, però continua, diciamo, ad essere il dialogo con Massimiliano Allegri molto interessante, molto continuo.
3: Allora, quello che posso capire io un po' di Max Allegri, quel tipo di caratteristiche attaccante, secondo me gli possa piacere, ma piaceva anche, diciamo, anche a Conte, perché l'ha chiesto lui l'anno scorso. Effettivamente poi Lucca chiaramente non ha fatto come tutti ci aspettavamo, e quindi poi è stato ceduto. Però io credo ancora in Lucca, perché è un ragazzo talmente bravo, forte fisicamente. È chiaro che devi fare un gioco soprattutto per lui, chiaro, non è Lukaku, è un ragazzo insomma che lui in area di rigore, specialmente nel gioco aereo, è molto forte. Il Napoli l'anno scorso chiaramente giocava tutta palla corta, no? Sulle fasce, insomma arrivavano pochi cross, sinceramente. Io mi auguro insomma con Allegri possa fare un gioco che insomma dia la possibilità a Lorenzo di diventare un giocatore forte. Per me lo è, io me lo auguro. adesso si è fatto un po' male, ma penso 2 settimane che sia meglio. Mi auguro che sia il prossimo acquisto del Napoli.
0: Senti, Andrea, a proposito di acquisti, a proposito di questo asse Udinese-Napoli, Solé secondo te sarebbe un calciatore da Napoli? Si parla tanto di lui, di Inter, anche se forse qualcosina, un po' di difficoltà c'è su quel fronte. Il Napoli purtroppo deve rinunciare ad Alessandro Buongiorno per un bel po' di tempo. Secondo te è un calciatore che per caratteristiche potrebbe sostituirlo?
3: Secondo me Solé è un giocatore all'inese, nel senso è troppo per noi, no? Io mi auguro veramente che lui possa rimanere, perché quando hai un difensore tipo Solé è una mezza, diciamo, salvezza garantita, no? Lui e Christensen, no? E che dirvi, Solé può giocare in tutte le squadre, insomma, in Serie A, dalla prima alla quarta può giocare in qualsiasi squadra, giocatore forte, possente, grande personalità, come avete visto, insomma, in difesa, insomma, lo fa un po' da padrone, a volte gioca anche al 70-80%, figurati se posso giocare, insomma, nelle grandi, certo, competizioni, secondo me diventerebbe un giocatore ancora più forte.
0: Sai, Andrea, lo chiedo a te perché ovviamente ne capisci più di me. Io lo vedo molto come fortissimo, come braccetto. No, non so, ecco, per uno che con la sua fisicità tende anche a portare molto la palla in avanti e quindi ad aiutare la squadra nella fase di proposizione, se magari mi è caduto il collegamento con Andrea Carnevale, che proviamo subito a ripristinare grazie al nostro Marcello Galvano in redazione, perché questo mi incuriosisce se poi in una difesa a 4 come interno di piede mancino può effettivamente diciamo essere per lui un punto a favore. Abbiamo ripristinato il collegamento con Andrea. Andrea, ti stavo chiedendo se eventualmente anche in una difesa a 4 nei due centrali può fare lo stesso la differenza.
3: Assolutamente sì, guarda, io ti dico, aggiungo anche un'altra cosa, cioè Soletto quando prende palla qualche volta si prende anche dei rischi, però lui è talmente sicuro, insomma, e se la cava sempre.
0: Ricorda un po' Koulibaly su questo,
3: Bravissimo, esatto. Soletti è ancora più grosso, cioè proprio un cavallo grosso, un armadio, cioè forte. E in più aggiungo anche un'altra cosa, cioè quando questo prende palla al piede, diventa mezzala, diventa trequartista, diventa attaccante, cioè è un giocatore veramente che io a volte, se fosse un allenatore, lo metterei anche mezzala o trequarti, perché fa delle cose veramente non da difensore ma da trequartista, quindi un giocatore veramente polivalente.
0: È vero, è davvero un calciatore molto ma molto forte. Vedremo poi le vie del mercato dove porteranno questo ragazzo, però è sicuramente la sua carriera agli albori, voglio dire, perché ha ancora tanto da dare. Stiamo parlando di un ragazzo di 26 anni, quindi ha tutto ancora da poter dimostrare. Andrea, io ti voglio ringraziare per essere stato con noi e ovviamente mandarti un grande abbraccio.
3: Scusami, certo, ti volevo dire che lui già giocava in Celtic, quindi insomma non è che viene
0: capito.
3: Noi quando l'abbiamo preso Soletti faceva la Champions League, quindi
0: è uno abituato a determinati palcoscenici.
3: Esatto. Grazie a voi.
0: Grazie Andrea, grazie davvero. Grazie ad Andrea Carnevale. Siamo già arrivati al nostro primo mini break, però un minutino e torniamo ancora con Radio Gol. State lì.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
6: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Berna. Siamo soltanto agli albori di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, ovviamente insieme fino alle ore 16. Tra pochissimo avremo il nostro Paolo De Genio collegato in diretta, grazie ovviamente a il lavoro di Marcello Galvano in redazione. Tra pochissimo potremo chiedergli anche un po' le sue impressioni per l'allenamento di quest'oggi, che lo ricordo, almeno da quello che abbiamo capito da queste latitudini, è stato molto incentrato sia sulle palle inattive che anche sulle esercitazioni attacco contro difesa. Vediamo un po' se ce l'abbiamo. Eccolo qua, forse sì. Ce l'abbiamo il nostro Paolo Del Genio in diretta. Paolo.
8: Ciao Vincenzo.
0: Eccoci qua. Senti Paolo, ci racconti un po' le tue impressioni sulle esercitazioni di questa mattina nel giorno 8 del ritiro di Di Mare, Val di Sole.
8: Ha lavorato sulla linea difensiva a 4 in inferiorità numerica. 3 attaccanti centrali, 2 attaccanti esterni, 4 difensori che si muovevano per coprire sui cross che effettuavano i due esterni. Un'esercitazione poi fatta anche in inferiorità numerica, lasciando 2 difensori soltanto contro 3 attaccanti, anche centralmente. Insomma, una serie di prove per gestire col pacchetto difensivo la situazione.
0: Allora, pare che abbia un po' esaltato il pubblico presente Milton Pereira, che tu avevi auspicato ieri quando davamo la notizia in esclusiva che Valide Khedira sarebbe salito in Trentino dopo l'infortunio di Lucca per dare modo in qualche modo a Massimiliano Allegri di lavorare sull'attacco. Tu avevi insistito sul fatto che magari un po' di spazio in più per Milton Pereira ci avrebbe consentito di capire le caratteristiche di questo ragazzo che oggi si è un po' esaltato nell'allenamento.
8: Sì, no, ma le caratteristiche sono buone, che sia pronto o non è pronto. L'anno scorso non quasi mai titolare anche nella primavera, quindi ci vuole un percorso, non so quale deciderà per lui, per Baridò, il Napoli, anche per Prisco se li farà giocare. Siamo parlando tutto di 2008, no? Quindi possiamo pensare che giochino ancora con la primavera, nel primavera 2 che il Napoli dovrà giocare per riportare il Napoli in primavera 1, sui giocatori che potrebbero fare la differenza in primavera 2. Possono andare in prestito, giocare credo anche in B, sono giocatori che potrebbero giocare in B, in C, e Prisco forse in B, gli altri due forse meglio per formarsi definitivamente, però hanno qualità. Milton Pereira ha qualità, come per chi non lo conoscesse. È un ragazzo che è stato un po' paragonato al Tank Dennis per caratteristiche, è chiaro che deve fare tutto un percorso.
0: È vero, è verissimo, e quindi bisogna in qualche modo, diciamo, portarlo, ecco, a scoprire anche nuove caratteristiche per poter eventualmente poi essere pronto e arruolabile per questa formazione. Paolo, ci avviciniamo a quello che poi sarà il prossimo confronto del Napoli, ma inevitabilmente le riflessioni sul mercato si devono fare, e ieri attraverso la conferenza stampa di Giovanni Manna in qualche modo abbiamo provato a diramare un po' i dubbi. La sensazione che il Napoli abbia una squadra forte, quella è sicura, però è anche un mercato molto in divenire per Giovanni Manna, non si può muovere troppo da quelle che possono essere eventualmente, diciamo, tutte le congetture del mercato che riguardano sia l'organico sia la condizione economica e i paletti che il Napoli ha in questo momento.
8: Innanzitutto partiamo dai paletti. Adesso con appena saranno pronti Neres, Gilmour e Beuke, ma che già sono in ritiro, si deve lasciare 3 posti per loro. Per quanto riguarda poi invece gli altri, appena arriveranno dovrebbero essere subito apposta Lango, Oliveira, McTominay, De Bruyne e Lukaku, e sono tutti giocatori over, quindi bisogna liberare delle caselle. Io non lo so il ritiro di Castel di Sangro chi lo farà, però visto che ci saranno queste new entry, sicuramente qualcuno dovrà uscire, innanzitutto perché non ci si allena in 28, poi si fanno le prove con le coppie, e quindi qualcuno dovrà uscire. Poi comunque si può anche tenere lì, mettere un po' ai margini delle preesercitazioni tattiche, però poi quando arrivi il campionato devi fare le liste, quindi poi, prima o poi molti giocatori dovranno andare via, se no non si liberano gli slot per poter fare qualche acquisto.
0: È vero, è vero. E uno di questi slot poi bisogna capire, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, Paolo, perché lì prima discutevamo con Carlo Alvino, sempre da Di Maro, si diceva Lukaku quasi sicuramente andrà via, poi bisogna capire Lucca, sicuramente l'infortunio sblocca, blocca un po' quello che può essere lo sviluppo da parte dell'allenatore, del calciatore, però in questo momento la situazione è così e ci abbiamo soltanto Højlund in ritiro.
8: Sì, anche perché c'è ora il problema di un ragazzo che potrebbe giocare anche centrale, che l'ha fatto in carriera come giovane, però mancando Neres sta provando a destra insieme a Politano, quindi adesso arriva Lang, va via Rao per quanto riguarda il vice Allison, per le coppie in allenamento ci siamo.
0: Senti Paolo, a proposito di attaccanti, ci raggiunge in diretta Stefan Swok. Ciao Stefan, benvenuto.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, siamo con Paolo De Genio che ti saluta.
9: Ciao Paolo.
8: Ciao Stefan.
0: Senti Stefan, è un vero peccato, no, che Lorenzo Lucca si sia infortunato, perché questa era la sua grande occasione. Perdere due settimane in un ritiro sicuramente non può essere per lui una notizia positiva, visto che ha bisogno, ecco, di trovare fiducia, e certi episodi magari, soprattutto gli attaccanti, la possono anche un po' togliere.
9: Ma sicuramente, poi lui piuttosto che fiducia ha bisogno in questo periodo proprio di lavorare, perché avendo un fisico importante, 1,90 m, insomma non è un giocatore brevilineo che riprende subito la forma, no? Per questo tipo di giocatore il ritiro è molto molto importante, perché riescono a mettere dentro benzina per l'anno. Però proprio per livello, a lui magari più a livello di fiducia, no? Perché l'anno scorso non è che ha fatto un'annata bellissima, non è che ha lasciato un buonissimo ricordo a Napoli, perciò era l'occasione per dimostrare che lì lui ci può stare.
0: Paolo Del Genio per Stefan Swok.
8: Il reparto offensivo, Manna ieri ha detto che siamo completi con Højlund e uno fra Lukaku e Lucca, con Giovane che è un po' un jolly, a destra Neres come vice Politano o alternativa a Politano, dall'altra parte ritorna Lang e c'è Allison. Sei d'accordo che siamo a posto? Secondo te si dovrebbe fare qualcosina? Numericamente no. Siamo a posto, tipo, come qualità, no, parlo, ovviamente la domanda è sulle qualità.
9: Numericamente stiamo a posto, se anche perché sugli esterni hai le alternative, centralmente come hai detto tu c'è Lukaku che dovrebbe essere l'alternativa, che sarà l'alternativa a Højlund, anzi con Luca che sta bene in mezzo ce ne sono anche troppi. Sugli esterni Politano può fare anche l'esterno, farà l'esterno di sinistra o di destra, quello che può giocare ovunque, Allison, Giovane, insomma secondo me come numero siamo a posto, poi bisogna vedere sempre come si sta sempre i giocatori fisicamente, però a livello numerico il direttore ha ragione a dire che siamo a posto, anzi centralmente siamo anche troppi, perché abbiamo
8: lì faceva un discorso non numerico, perché numericamente è oggettivo che siamo a posto, lì faceva anche un discorso proprio di qualità, dice voglio sapere chi ha un parco attaccanti meglio di noi, quindi lui è convinto, ma anche della qualità di questo parco attaccanti.
9: Se noi andiamo a vedere Højlund e Lukaku, due punte centrali così, abbiamo visto che Lukaku anche nel Belgio ha, tra virgolette, magari accettato di fare quel tipo di ruolo, no? Di essere quello magari la chioccia che entra magari quando ce n'è bisogno e poi magari si giocherà magari a qualche due punte. Da una parte hai tre esterni, Politano ti dà sicurezza perché insomma è un giocatore che ha sempre fatto bene, Giovane forse qualche dubbio perché l'anno scorso non si è spesso, Allison dalla parte sinistra, insomma Lang che rimane, la qualità c'è, anche se io devo giudicare magari quello che ha fatto vedere Lang quando era qua in Italia, secondo me non ha impressionato tanto, però è andato in Turchia e ha fatto molto bene, perciò io penso che anche a livello di qualità si possa ritenersi soddisfatti. Non so quante altre squadre abbiano tutti questi giocatori nel parco avanzato e la qualità, insomma, il Napoli Alisson è un giocatore che ha fatto vedere che ha grosse qualità, centralmente non ne parliamo perché Højlund è forte, Politano è una sicurezza, insomma, perciò io sono convinto che anche sotto il piano qualitativo il Napoli ha un buonissimo attacco. Andiamo a vedere la Juve, che praticamente non ha un attacco.
0: È vero, in questo momento è in grande difficoltà. Senti Stefano, invece ti porto sul tema della difesa, perché lì il Napoli perde un calciatore importantissimo come Alessandro, buongiorno, operazione, quindi starà fuori per un bel po' di tempo. Non ha ancora a disposizione Beukema, che verrà aggregato più avanti, nel frattempo continua a svolgere il lavoro a parte. Secondo te con il rientro di Marianucci, Rafa Marin, si starebbe comunque a posto, oppure lì un colpo devi piazzare per forza, perché sennò rischi di andare in difficoltà considerando il livello delle competizioni che dovrai affrontare?
9: Ma guarda, Rafa Marin ha fatto molto bene, no? L'anno scorso dove è stato Marianucci ha fatto un anno molto importante a Empoli, poi è venuto a Napoli, ha fatto meno bene, è andato a Torino, però è un giocatore che a me piace abbastanza. È logico che per il Napoli deve fare scudetto, perché lotterà per lo scudetto, la Champions, la Coppa Italia. Secondo me, ecco, lì un centrale, piuttosto che muoversi in attacco, se avessi dei soldi a spendere, li spenderei per un centrale forte. Poi quando tornerà Buongiorno si alternerà con loro, però io un centrale di esperienza forte lo prenderei.
0: Paolo Del Genio, un'ultima per Stefan Zwock prima di salutarlo.
8: Beh, secondo te Oliveira lo vedi anche come centrale, come ha fatto con l'Uruguay? E di nomi che si fanno, qual è quello che ti piace di più? Per esempio, si fa il nome di Solé, mi sembra un'operazione di mercato difficile, però lì forse Napoli farebbe veramente un buon colpo.
9: Vabbè, hai fatto un nome importante perché è un giocatore che a me piace molto, però come hai detto te è un colpo difficile. Per quanto riguarda Oliveira, che hai detto tu, a me piace più come esterno che come centrale difensivo. Poi sai, avere questi giocatori che sono utili in più ruoli è importante, perché magari qualche partita lo si può anche adattare, però il nome che hai fatto te è un nome che piace a tanti, sai, quando piace a tanti il prezzo lievita in fretta, non so magari se ancora nell'ottica di quello che può fare il Napoli.
0: Ed è sicuramente anche in questo caso un'azione da andare a ponderare davvero, davvero molto bene per i costi e ovviamente poi anche per le liste sotto il profilo numerico. Grazie Stefano, alla prossima, buon lavoro.
9: Grazie a voi. Ciao,
0: grazie,
9: ciao.
0: Davvero a Stefan Zwock. Ovviamente Paolo, chiedo a te, lo hai già detto, è un'operazione davvero molto molto complicata, però Solé sarebbe il classico nome che il reparto te lo completa e forse ti completa anche quello di centrocampo, considerando quanto prima discutevamo con Andrea Carnevale quanto spesso gli piaccia partire palla al piede. Io l'ho paragonato a Koulibaly in queste sue sortite offensive.
8: Speriamo, ripeto quello che ho detto un attimo fa, non mi sembra facile perché ci pensano in tanti, però qualche giocatore forte, come diceva ieri Manna, se dobbiamo acquistare per acquistare, no, se dobbiamo acquistare per far crescere il livello della squadra ci faremo trovare pronti. Ecco, questo per esempio è un caso di questo tipo, no? Un giocatore che se lo prendi cresce il livello tecnico della squadra.
0: Ed è sicuramente poi tra l'altro un calciatore che anche sotto il profilo fisico può darti una mano nei calci piazzati, Paolo, che tra l'altro già ci fanno soffrire in questo avvio di stagione con le prime amichevoli che già con l'Arezzo ci hanno mostrato quanto a volte un pizzico di fragilità c'è, però lì il lavoro va fatto e va fatto nel corso del tempo, bisogna dare ancora un po' di tempo a Massimiliano Allegri per trasmettere effettivamente i giusti movimenti che vuole dalla difesa sui calci piazzati.
8: Sì, vabbè, il gol, il secondo su calcio d'angolo, io sono, come tutti sanno, favorevole alla marcatura zona perché noto che si prendono meno gol, però ovviamente poi c'è un livello di attenzione, bisogna andare ad attaccare il pallone, lì non lo so, stanchezza, poche esercitazioni, eravamo fermi, tant'è vero che sì. Dopo la respinta di Milinkovic-Savic il pallone è rimasto lì e noi eravamo ancora fermi e quindi sì. Il giocatore dell'Arezzo ha potuto ribadire in porta. quel livello di attenzione io mi auguro salga molto sulle palle inattive quando saranno in scena le partite ufficiali, ma questo mi sembra abbastanza,
0: abbastanza
8: normale ovvio. Che possa accadere. Poi per il resto devo dire che discorso atletico fino a un certo punto, perché ieri poi l'altro ieri Napoli quando perdeva palla e l'Arezzo ripartiva, devo dire che il Napoli non era male nel ripiegare difensivamente, non abbiamo proprio mai beccato proprio il classico contropiede in faccia, siamo stati un po' più belle statuine in occasione dei loro tre gol, uno palle inattive e due su azioni manovrate, ma è perché eravamo un po' fermi, ma non perché non c'eravamo, quindi eravamo tornati a occupare le posizioni, però un po' fermi.
0: E questo ovviamente può facilitare gli avversari. Paolo, grazie, ovviamente buon lavoro e ci ritroveremo più tardi a partire dalle ore 18 con 442 filo diretto con te direttamente da Di Maro.
8: Ciao Vincenzo, grazie.
0: Grazie davvero al nostro Paolo Del Genio. Facciamo un salto indietro e andiamo a riascoltare alcune di quelle che sono state le dichiarazioni di ieri che vi abbiamo proposto tra l'altro in diretta e in esclusiva, le dichiarazioni di Giovanni Manna in conferenza stampa. Questo è il primo piccolo estratto, eccolo qua.
10: Allora, sicuramente l'infortunio di Alessandro ci ha colto un pochino alla sprovvista, perché pensavamo di essere assolutamente coperti nel ruolo avendo 5 centrali più Mattias, e la patologia di Sam che si trascina dalla stagione scorsa, sta facendo un conservativo, dovremo riaverlo in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro. Aspettiamo l'arrivo di Mattias, che in nazionale ha fatto il difensore centrale, stiamo facendo delle valutazioni, sicuramente un'assenza pesante perché per noi è un calciatore di primo livello, vediamo l'evoluzione di Beukema e stiamo facendo delle considerazioni, ma non abbiamo fretta, è chiaro che eravamo ok. Hai parlato di Gila è un calciatore forte, noi monitoriamo sempre le varie situazioni di mercato, siamo attenti e lo saremo fino alla fine. Il confronto è quotidiano, come c'è sempre con tutti gli allenatori, perché si vive quasi in simbiosi, siamo qua 24 ore su 24, quindi è normale che ci sia del confronto. Il mister è motivato, concentrato, l'ha detto lui stesso, arriva da una stagione dove per la prima volta non ha centrato l'obiettivo. Noi siamo consapevoli di avere una squadra che può ambire arrivare in fondo a tutte le competizioni, da una stagione dove per la prima volta non

0: di più. Aspettiamo il rientro ai nazionali perché ci sono fuori giocatori importanti. Ripeto, aspettiamo anche Mattias, che ha fatto quel ruolo in nazionale, e poi facciamo le valutazioni più corrette. Però il mister mi sembra molto sul pezzo. I reali obiettivi non cambiano. Io non penso che si depotenzi assolutamente nulla. Siamo chiamati a rientrare di un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un pochino sforato, perché abbiamo investito molto nelle ultime due stagioni sportive. La stagione precedente, la prima di Conte, non abbiamo giocato la Champions, quindi abbiamo dei ricavi inferiori, il costo del lavoro è aumentato, dobbiamo fare delle scelte, le faremo, le stiamo facendo. Non è semplice perché, come vedete, il mercato in Italia è fermo, a parte la Fiorentina che ha fatto dei buoni investimenti. Ripeto, la bontà della rosa per noi c'è, poi si può migliorare, sì, sempre, ma prendere giocatori per completare in questo momento non ha senso. Bisogna prendere giocatori che possano eventualmente portare un valore aggiunto alla squadra, che è un valore importante. L'anno scorso è stato un anno complicato, lo sappiamo, quindi siamo, ripeto, tranquilli. Dobbiamo fare delle scelte anche perché siamo in tanti. Il mister sta facendo delle valutazioni, aspettiamo i nazionali e poi vediamo. È anche un calciatore che, sapete, aveva un'opzione che noi abbiamo esercitato, è un calciatore importante, ha un contratto in essere, quindi non vedo la necessità in questo momento di andare a eventualmente negoziare. Poi è chiaro che ne parleremo, ne abbiamo parlato e continueremo a farlo. Non è in uscita, come ho letto. Insieme a lui decideremo quello che è il futuro, e insieme all'allenatore. È un giocatore fondamentale per il Napoli, che per l'anno scorso è mancato più di 3 mesi, e nella prima parte di stagione era stato determinante anche in termini numerici realizzativi. Quindi è un calciatore su cui oggi il Napoli punta e riparte. Tu mi dirai, è a scadenza, sì, però poi bisogna capire la volontà, quella del calciatore, quella della società, e in che direzione si va. Frank è un ragazzo intelligente, molto, e quindi non penso ci saranno problemi né in una direzione né nell'altra. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale dove l'ha visto comunque protagonista, non giocando tutti i minuti. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose. Milinkovic è un portiere che abbiamo comprato l'anno scorso insieme a Meret, l'allenatore sceglie la gerarchia e poi vedremo.
1: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno! Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
6: Siamo tornati nuovamente in diretta, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano. Sta per concludersi la prima ora della nostra informazione sportiva e parliamo di nazionale, lo facciamo con l'ex presidente della FIGC, Franco Carraro. Salve presidente!

0: tra pochissimo ristabiliremo il contatto con Franco Carraro, con il quale parleremo di nazionale, parleremo naturalmente del no che Pep Guardiola ha riservato alla proposta di Malagò, di Maldini e naturalmente anche di Leonardo relativamente alla possibilità di diventare il nuovo CT della nazionale italiana. A questo punto gli scenari sono particolarmente chiari, perché sono in rialzo le quote che portano ad Antonio Conte come possibile CT. Resta ancora in corsa Pirlo, anche se è una soluzione non particolarmente gradita ad alcuni. Franco Carraro con noi, salve presidente, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Presidente, con lei per parlare di calcio, innanzitutto le chiedo un parere, un suo pensiero sulla scelta di Malagò ricaduta su Maldini e Leonardo, poi le chiederò anche un parere in merito al Toto CT che continua ad andare avanti dopo il no di Guardiola, ma partiamo da Maldini e Leonardo.
1: Allora, come... guardi, io penso che Malagò abbia fatto benissimo, devo dire, io nei confronti di Maldini ho anche ragioni, diciamo, affettive, come si sa sono milanista, sono stato presidente del Milan, sì. Prima ho avuto, era mio giocatore Cesare, e poi Maldini per gli italiani emoziona, ai milanisti emoziona ancora di più, insomma, ecco. Detto questo, mi sembra una persona capace, seria, hanno un programma a lunga scadenza, mi sembra un programma positivo. Naturalmente penso che il programma tecnico vada supportato dalla federazione con incentivi economici per i settori giovanili, perché vede, io 40 giorni fa circa a Radio Quisquis ho detto, sì, che dovremmo imitare la Spagna, sì, e la Spagna ha 60% di giocatori che sono spagnoli, cioè utilizzabili in nazionale, certo, mentre da noi c'è il 31%. Allora, siccome le società di Serie A sono ormai per il 50% e più in mano agli statunitensi, i quali quando hanno una società sportiva pensano di avere un'impresa economica e commerciale, bisogna dare degli incentivi per utilizzare i giocatori italiani.
0: Molto chiaro, molto chiaro.
1: Dare aiuti alla Serie B, alla Serie C, dare aiuti ai settori giovanili delle società dilettantistiche. Allora, ecco, se si fa un programma di quel tipo, naturalmente il supporto tecnico rimane facilitato, perché se fai solo la parte tecnica e non basta, insomma.
0: Sono assolutamente d'accordo, e concentrandoci proprio sulla parte tecnica, lei ha fatto riferimento al modello spagnolo che nella riorganizzazione della federazione, anche alla base proprio dai settori giovanili magari federali come accade in Francia e anche in Spagna, Malagò con Maldini avevano pensato, giustamente a mio avviso, a Pep Guardiola. È stata una questione economica? Probabilmente sì, però poi il no di Guardiola è arrivato proprio relativamente all'incarico in sé per sé del CT in Italia. A questo punto gli altri scenari sono Mancini, sono Antonio Conte, si parla anche di Andrea Pirlo. Lei per quale tipologia di CT a questo punto propenderebbe?
1: Guardi, mi sembra che decideranno Maldini e Leonardo da una parte, dialogando col presidente Malagò, ed è giusto che avvenga così, e io non mi improvviso. Devo ricordare, ho letto molte perplessità sull'ipotesi di Pirlo. Certamente Pirlo è un allenatore che ha meno esperienza internazionale come allenatore di quello che abbia avuto Conte o Mancini, sì, anche se poi le esperienze nazionali sono diverse, perché mentre Conte ha avuto un'esperienza più breve ma tutta positiva, Mancini ha avuto il periodo nel quale ha avuto Vialli come capo della, sì, delegazione, sì, italiana, dal 2019 fino alla fine dell'Europeo, e lì ha fatto 37 partite positive, lo straordinario risultato dell'Europeo. Quando Vialli ha purtroppo lasciato la nazionale e poi la vita dopo l'Europeo, la gestione di Mancini dall'autunno 2021 fino al 2023 è stata molto, molto poco positiva. Siamo stati eliminati nel 2022 dalla Macedonia del Nord, che giocando a Palermo, la Macedonia del Nord ha il 30% della popolazione della Bosnia. Cioè, voglio dire, essere eliminati dalla Bosnia è orribile, ma essere eliminati in casa dalla Macedonia del Nord, ecco, cioè, allora, diciamo, chi ha perplessità nei confronti di Pirlo, vorrei ricordare solo una cosa, e cioè che sia la Spagna sia l'Argentina, le due finaliste, avevano allenatori che non erano state mai delle star nei rispettivi club.
0: Ma avevano cominciato un progetto tecnico nel corso degli anni anche con le giovanili, e questo li ha portati ad avere una consapevolezza, una conoscenza del materiale a disposizione, quasi come se fosse una squadra di club.
1: Bravo, noi dobbiamo sapere e dobbiamo essere realisti. Naturalmente speriamo di vincere tutte le sei partite che ci aspettano tra il 25 settembre e i primi di novembre. Sì. Però affrontiamo tre squadre, voglio dire, attrezzate, perché sia la Turchia, sia il Belgio, sia la Francia sono squadre attrezzate con una certa tradizione. Ecco, non pretendiamo di vincere subito, eccetera. Poniamoci l'obiettivo chiaro di qualificarci e di fare bella figura prima agli europei e poi ai mondiali.
0: Assolutamente, sarebbe già un buon inizio.
1: Dobbiamo dare un attimo di tempo a Malagò, a Maldini e a Leonardo e a chi sarà l'allenatore. Speriamo che abbiano anche fortuna nello scegliere.
0: Quella ci vuole sempre, presidente. Grazie mille per essere stato con noi, buona giornata.
1: Arrivederci, grazie.
0: Grazie davvero a Franco Carraro. Facciamo un salto adesso a Di Maro, perché vedo la nostra Susi Fiorillo in compagnia. Buon pomeriggio, Susi.
2: Buon pomeriggio a tutti. Sì, sono in compagnia di Sara Ghezzi, collega di Calcio Napoli 1926, anche lei presente qui in ritiro ad osservare attentamente gli azzurri che si sono allenati questa mattina. Allenamento diviso, quella squadra è stata divisa in tre gruppi. Abbiamo visto prima i difensori, poi gli attaccanti e in un secondo momento invece i centrocampisti. Ti faccio un po' riassunto, no, di quello che è successo questa mattina. Poi subito dopo la presentazione dello staff di Massimiliano Allegri e i suoi collaboratori, abbiamo rivisto anche dei volti già legati al Napoli, come Giuseppe Maiuri, match analyst, così come Francesco Cacciapoti, preparatore atletico, e qualcun altro.
3: Ed Elvis Abbruscato, che anche l'anno scorso nell'esperienza di Antonio Conte faceva parte dello staff, quindi qualcuno è rimasto.
2: Esatto, qualcuno è rimasto, tanti volti nuovi. Oggi pomeriggio invece seconda sessione di allenamento prevista per le 17:30 e poi domani invece giornata full, perché finalmente domani sera avremo la presentazione della squadra.
0: Ecco, ad entrambe voglio chiedere se in vista della prossima amichevole, lo ricordo domenica alle ore 18, vi aspettate delle conferme o delle sostituzioni relativamente all'11 titolare, tenendo conto naturalmente dei calciatori che già sappiamo saranno indisponibili. Mi viene in mente Luca.
2: Esatto, e a proposito di Luca, Marcello, sta arrivando un calciatore che non è stato aggregato al gruppo, parlo di Khedira, che proprio a momenti dovrebbe arrivare qui a Di Maro, per cui oggi pomeriggio lo vedremo unito al gruppo, lo vedremo in campo, si allenerà con il resto della squadra. Potremmo quindi vederlo anche domenica in campo, secondo me nel secondo gruppo, perché io mi aspetto la formazione che invece abbiamo visto contro l'Arezzo. Non so se Sara Ghezzi la pensa come me.
3: Sì, probabilmente potrebbero esserci dei cambiamenti a centrocampo, perché contro l'Arezzo abbiamo visto Anguissa, Prisco e Lindström. Invece mi aspetto titolare Anguissa, Lobotka e Vergara.
2: Ah, ok, quindi diciamo quella che era stata un po' la formazione ipotizzata da tutti.
3: Sì, esatto, magari questo cambiamento qui, perché la difesa, anche come l'ha approvata quest'oggi, penso sia sempre Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Gutierrez, e l'attacco Højlund con Alisson Santos e Giovane, che si sta mettendo bene in mostra.
2: È vero. Marcello, Giovane è uno di quei calciatori che si sta mettendo in mostra, che sta dimostrando tantissimo, potrebbe essere proprio un po' il jolly offensivo di Massimiliano Allegri.
3: Esatto, perché sappiamo che Giovane può giocare sia come esterno ma soprattutto come punta, infatti ha giocato molto come centravanti e qualche volta è stato provato anche l'anno scorso come centravanti quando il Napoli ha avuto il problema anche con Højlund sul finale di stagione.
2: Potrebbe essere quindi un po' la sorpresa, ecco, di questo ritiro.
0: Voglio fare insieme a voi un passo indietro e ritornare sulla conferenza stampa di Giovanni Manna di ieri, perché avete fatto riferimento alla difesa, come si potrebbe schierare il quartetto difensivo già nell'amichevole di domenica, ma dal punto di vista del calciomercato ieri Manna ha fatto intendere che al momento la soluzione preferita è quella interna, poi nel caso magari nelle ultime giornate di mercato si valuterà se fare qualche innesto relativamente centrali. È una giusta lettura?
3: Sì, assolutamente, ma hanno sottolineato come in squadra comunque ci siano Marianucci, Rafa Marin e anche Beukema, che deve essere valutato perché anche lui sta affrontando delle problematiche, soprattutto Olivera, che in questo momento rappresenta ormai un difensore centrale, quindi al momento si stanno facendo delle valutazioni, ma si cercherà di puntare sulla risoluzione in casa.
2: Esatto, questa è la risposta che ha dato il direttore sportivo Giovanni Manna, così come quando ci ha dato delle risposte ben chiare anche in merito al futuro sia di Anghissà che di De Bruyne.
3: Esatto, ha sottolineato come Anghissà sia fondamentale per il progetto del Napoli, si parlerà durante la stagione magari del rinnovo, si accorderanno le parti in una direzione o nell'altra, e ha sottolineato come De Bruyne rimanga a Napoli, ha firmato solo un anno fa un contratto di 2 anni, non deve decidere nulla, la società ha deciso, e inoltre ha mandato anche una piccola frecciatina per quanto riguarda le parole che ha detto il fuoriclasse belga al termine della stagione.
0: Perfetto, grazie a Susi Fiorillo e a Saraghezzi per essere stati con noi, a tra poco.
2: Ciao Marcello, un saluto a tutti.
0: Ci fermiamo, ascoltiamo un piccolo stacco pubblicitario, poi al rientro, seconda ora della nostra informazione sportiva con Vincenzo Perna.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine,
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio Ciro Froio che sta curando la parte tecnica audio, così come Gabriele Irace per quanto riguarda la parte tecnica. Saluto e ringrazio anche in redazione Marcello Galvani, Gianluca Miranda per quanto riguarda i collegamenti, e ovviamente diciamo vi ricordo che ci potete scrivere al 342 00 00 100, i vostri WhatsApp. Vi ricordo che oggi, in questo giorno 8 da Di Maro, praticamente oggi seduta mattutina, e oggi pomeriggio invece quella pomeridiana, con quella mattutina che ha permesso al Napoli di presentare al pubblico presente sul campo di Carciato tutta l'intera squadra di Massimiliano Allegri, partendo ovviamente dall'allenatore ma anche dal suo vice Landucci, così come anche il capo dei preparatori atletici Simone Folletti, che era comunque coadiuvato da Maffei, da Cacciapoti, da Serra, c'erano anche Maran, Abruscato e Magnanelli, oltre a Giuseppe Maiuri, match analyst, ed anche a Ettore Prota. Insomma, una squadra bella folta per potersi presentare alla prossima stagione nel migliore dei modi. Tanto lavoro da fare andare nel ritiro di Maro, ma poi ci sarà la seconda parte del precampionato del Napoli che si effettuerà poi a Castel di Sagro, come ormai da consuetudine. Vi voglio ricordare che domenica il Napoli effettuerà il suo secondo test amichevole, stavolta avrà contro la Carrarese, e quindi vedremo se qualche piccolo progresso sarà stato fatto rispetto alla prima uscita stagionale contro l'Arezzo, un po' come era capitato l'anno scorso, un'altra sconfitta sempre per due lunghezze, però stavolta 3-1 e non 2-0. Vado a salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite, che è un grande amico di Kiss Kiss Napoli, Antonio Corbo, La Repubblica. Ciao Antonio, benvenuto.
8: Salve, buongiorno a tutti, buon lavoro.
7: Buongiorno a te, buon lavoro altrettanto. Senti Antonio, è stata una prima uscita che ovviamente lascia il tempo che trova, perché le gambe sono un po' ferme, spesso e volentieri abbiamo visto giocatori fuori posizione, qualche giovane che ovviamente non farà parte della prossima stagione, al pari di altri calciatori che sono in lista di sbarco, e così ovviamente non è mai semplice lavorare, sebbene il Napoli sia una delle poche squadre ad effettuare il ritiro classico.
8: Guarda, io non sono affatto preoccupato per le sconfitte di inizio stagione, anzi io preferisco una preparazione blanda all'inizio, al contrario magari dell'ultimo biennio, quando ci sono stati degli avvii abbastanza veloci e drastici. Non dimentico il brutto infortunio di Lukaku, che ha condizionato poi la carriera tutta di Lukaku, e quindi io penso che i tifosi non debbano essere assolutamente preoccupati. Ho letto qualcosa e non ho pensato ad altro che in alcune fasi i commenti abbiano rivelato un tantino di pregiudizio nei confronti di Allegri dopo il ciclone Conte. Io invece sono convinto che proprio su Repubblica stamattina leggevo che è molto cambiata e c'è una rivoluzione della preparazione, che è blanda, è progressiva, non traumatica, e quindi se la vecchia preparazione ha dato 43 infortuni muscolari, io a questo punto devo dire che cambiare forse era opportuno.
7: Quello sicuramente, con ogni probabilità. Senti Antonio, tanti dubbi sicuramente su quello che può essere il Napoli definitivo che poi approccerà la prossima stagione. Qualche dubbio l'ha diramato ieri Giovanni Manna, mi è sembrato abbastanza netto sulla questione Lukaku, nettissimo sulla questione Kevin De Bruyne. Tu che idea ti sei fatto su due belgi che ovviamente
8: dovranno... Penso che De Bruyne sia giusto confermare il contratto e quindi onorare il rapporto con De Bruyne, anche se lui è stato un po' sgarbato nei confronti di Conte a fine stagione e certe cose poteva risparmiare.
7: Certe esternazioni vanno risparmiate, lui che è un grande professionista.
8: Ah. Tra l'altro io lo critico non sul fatto sulla violazione di quelli che sono i rapporti etici interni, ma io sul fatto, lui non può dire che Conte non gli diceva bene dove doveva giocare. Se io ho De Bruyne, io ho un giocatore che mi deve dimostrare di avere il pilota automatico, è un giocatore che deve dare a se stesso il ruolo e quindi governare sia se stesso che la squadra. È stato un po' un errore di De Bruyne. Lukaku invece, da quello che mi risulta, è un giocatore che è difficilmente recuperabile, perché credo che abbia compromesso i rapporti all'interno del Napoli con quella decisione di lasciare, tanto è vero che poi non tutti ebbero piacere di salutarlo quando rientrò. Lui, che era stato il pupillo di Conte, ebbe un momento di pausa dei rapporti con Conte, e a questo punto, siccome io sono per la disciplina, che è molto importante nella squadra di calcio, io quindi sono molto ostile alla conferma di Lukaku, e vedo che la mia idea coincide stranamente con quella del Napoli.
7: No, diciamo che a volte bisognerebbe anche porre un certo tipo di rispetto e anche in qualche modo, nel caso specifico, anche di riconoscenza, perché Antonio Conte fu molto chiaro, disse: so che è tornato ma nessuno ha bussato alla mia porta, e questo mi sembrò davvero alquanto strano. È un mercato che fatica a decollare, Antonio.
8: Temo che però non abbia sbagliato la porta dell'ufficio amministrativo
7: per portare il certificato.
8: Viene accreditato il suo stipendio.
7: No, neanche quella per portare il certificato, quella nemmeno l'ha sbagliata. Senti, Antonio, dicevo, mercato abbastanza bloccato anche perché il Napoli ha tanti calciatori in organico. Siamo al 24 di luglio, è normale, abbiamo ancora un mese più di tempo, però
8: è normale per due motivi. Perché tutti sanno che il Napoli deve vendere e fanno di tutto per comprare in caso di svendita, quindi aspettano una svendita, e il lavoro di Manna è certamente molto più complicato. L'altro motivo è la situazione poi del calcio italiano, che è molto ferma, e mi sembra di capire dalle cronache dei ritiri che ci sia meno entusiasmo. Già Di Maro ha subito un calo di presenze a vista d'occhio, ma non so dire le cifre perché non le hanno calcolate, non stava a me fare un'indagine demografica, però si vede anche attraverso la città, attraverso i negozianti, le botteghe, che si avverte un calo di presenze.
7: E quindi anche questo.
8: Quindi il calcio italiano, escluso dai mondiali, dopo le belle partite dei mondiali, il calcio italiano che vive una fase di recessione o teme di subire una fase di recessione.
7: Quello purtroppo è una cosa che bisognerebbe evitarla a prescindere, però è normale che purtroppo.
8: Sì, ma quando io leggo che non viene Guardiola, cioè non viene il vice Gesù Cristo, e poi può venire Pirlo, a questo punto che ha sbagliato. Cioè,
7: si passa da Maria Monti, si passa. È proprio una roba pazzesca.
8: Quindi spero che Malagò riprenda il comando.
7: Non si capisce effettivamente, si capiscono a volte alcune decisioni.
8: La responsabilità sarebbero stati tutti compatti nell'annunciare Guardiola, e oggi sono tutti compatti nella fuga da Pirlo, e quindi si lascia la nomina di Pirlo, ove mai fosse confermata, per carità, a Maldini e magari al suo partner.
7: Senti, Antonio, c'è sicuramente da considerare il fatto che Massimiliano Allegri ha davanti a sé un impegno davvero molto ma molto importante. Il primo passo è stato quello di affidarsi a un modulo, lo ricordiamo, semplicemente iniziale, perché poi la costruzione piuttosto che invece la fase passiva sono tutt'altra cosa. Non dobbiamo fermarci al numeretto, però giusto per capirci si riparte dalla difesa a 4 con il 4-3-3. Era quello che ti aspettavi da Massimiliano Allegri?
8: Sì, lo auspicavo, e quindi come al solito Allegri dimostra una certa intelligenza, perché conferma il modulo dello scudetto, modulo che avrebbe voluto applicare anche Conte in una certa fase, poi ci sono stati gli infortuni e ha dovuto modificare di volta in volta anche la tattica, che è stata sempre una tattica adeguata ad una formazione di emergenza. Io su un motivo sono molto attento e osservo con grande con occhio vigile quello che succede. Io penso che tutto questo, che il futuro dipenda molto dall'atteggiamento di Aurelio De Laurentiis. Se ti spiego perché. Perché De Laurentiis passa da un biennio di assoluta sudditanza a Conte, perché era questo il rapporto codificato dagli accordi, dai patti per l'assunzione, per l'ingaggio di Conte. Non vorrei che riprendesse il comando i pieni poteri De Laurentiis, sacrificando quelli che sono poi i diritti di Allegri. Quindi auspico un Allegri determinato nel far valere le sue esigenze, sempre che siano documentate, fondate e condivise con il presidente e con Manna.
7: Grazie ad Antonio Corbo. Grazie. Ciao Antonio.
8: Buon lavoro.
7: Buon lavoro a te. Grazie davvero ad Antonio Corbo La Repubblica, e benvenuto a Mister Frustalupi, che abbiamo al telefono con noi. Ciao mister.
8: Ciao, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a te, tu li hai vissuti, no? Tantissimi di ritiri, soprattutto a Napoli. Allora ti chiedo, mister, è una Napoli che lancia questo nuovo corso, ne parlavamo con Antonio Corbo, con Massimiliano Allegri, nuovo allenatore, tanto lavoro da fare. La prima cosa che fa è dare il pallone alla squadra, quindi rispetto all'anno scorso già abbiamo visto un cambio netto nei metodi di lavoro, quindi poco lavoro a secco, tanto lavoro con la palla, e i ragazzi, almeno a giudicare dalle parole di Rachmani, di Anghissà, di Lobotka, abbiamo visto anche di Vergara, un certo entusiasmo nella nuova venuta di Massimiliano Allegri.
8: Ogni allenatore ha le sue prerogative, le sue scelte in base sulla preparazione, quindi sicuramente sono tutti buoni metodi. È chiaro che i ragazzi, i giocatori preferiscono usare il pallone in qualsiasi caso, anche quando si lavora, comunque, perché c'è modo di lavorare fisicamente anche col pallone, quindi immagino che comunque saranno allenamenti pesanti, perché insomma la preparazione è quella, quindi il periodo è di lavoro intenso, insomma.
7: Senti, quali di solito sono le cose che guarda un allenatore nella prima amichevole per campionato? Perché ovviamente, come abbiamo fatto anche noi, il risultato non lo si guarda, però quali sono le cose che vengono maggiormente attenzionate nel corso della prima uscita stagionale?
8: La prima è evitare infortuni, sicuramente.
7: E non ci siamo riusciti in questo, perché si è fatto male Luca. Non ci siamo riusciti.
8: Perché gli infortuni muscolari durante la preparazione possono capitare, visti i carichi, e quindi credo che una delle prime cose che guardano tutti è cercare di evitare infortuni inutili, visto che insomma questo è un periodo dove non ci sono partite, quindi è un periodo dove devi cercare di caricare ma non perdere giocatori per portarli al massimo della forma, insomma. Questo è, poi è chiaro, con un allenatore nuovo credo che guardi molto anche la disposizione tattica, insomma le varie consegne che dà ai giocatori. Chiaro che alla prima non si può pretendere di essere perfetti, ma insomma, anzi, più errori ci sono e più puoi lavorare su quelle che sono le mancanze rispetto a quello che vorresti, insomma.
7: E poi, se vogliamo, mister, una delle difficoltà che si aggiunge all'allenatore che cura magari questi periodi di allenamento è quello di dover mischiare un po' le carte, nel senso che tanti calciatori che non faranno parte poi del progetto ufficiale nel corso della stagione sono però aggregati alla prima squadra, soprattutto come il Napoli quest'anno, tantissimi, forse troppi calciatori a disposizione di Massimiliano Allegri, e questo può essere una difficoltà nello programmare il lavoro quotidiano.
8: Ma ora non so benissimo di quali sono i calciatori in uscita sicura, insomma, però è una cosa nel calcio, diciamo, moderno, purtroppo ci si trova spesso in queste situazioni. È chiaro, la rosa perfetta certo, quasi mai esiste, bisogna insomma fare di necessità virtù, e credo che insomma tutti i calciatori abbiano il diritto di fare la preparazione e di essere insomma considerati. Poi chiaro, il Napoli farà le sue scelte, come è giusto che sia, però in questo periodo credo che comunque qualche assenza dal mondiale c'è, quindi insomma magari servono anche per fare le partite senza dover aumentare il minutaggio di tutti, ma distribuendolo, perché insomma in questo periodo, come ho detto prima, si deve evitare infortuni.
7: Senti mister, nella conferenza stampa di presentazione Massimiliano Allegri al San Carlo parlò di quanto era importante la forbice tra i gol fatti e i gol subiti. Il Napoli l'anno scorso ne ha subiti troppi, spesso e volentieri anche evitabilissimi, e poi ha segnato molto, molto poco. Su cosa ci si deve concentrare secondo te un allenatore che arriva e dice poco da un lato, troppo dall'altro? Parto prima dalla difesa o dall'attacco? Tu cosa faresti, per esempio?
9: Ma guarda, così sembra che il Napoli è arrivato ultimo, ma
7: no,
9: il Napoli l'anno scorso è arrivato secondo, quindi tanto male non penso che sia, anche se magari questi numeri non sono stati eccellenti, ma alla fine conta il numero più importante, è quello della classifica, dei punti, certo. E quindi il Napoli parte da un'ottima base, è chiaro, vorrà sicuramente far meglio, diciamo segnando di più e subendo di meno come tutti, però credo che all'inizio ogni allenatore si concentra su disporre in campo bene la squadra, quindi magari un pochino più sulla fase difensiva all'inizio e poi anche magari se mancano qualche giocatore inserirli e passare alla fase offensiva, anche se credo che insomma già dall'inizio anche noi insomma quando eravamo là ci sono allenamenti misti, quindi non è che si fa un allenamento solo sulla fase difensiva e uno solo sulla fase offensiva, quindi credo che guarderà un po' tutto.
7: Senti mister, tu che conosci il calcio a tutto tondo, sia quello dei professionisti che dei giovani, è ovvio che viviamo una fase di calcio italiano davvero molto molto complicata. Malagò insieme a Leonardo e Maldini sono chiamati a risollevare il nostro calcio. Si fanno tanti nomi, però una delle cose che mi interessa di più è sentire dalle parole di questi protagonisti la parola progetto. Cioè non si parla più di avere solo il commissario tecnico, ma in qualche modo di ricostruire il nostro calcio per poter ritrovare i successi che mancano da un bel po' di tempo.
9: Penso che sia la cosa giusta, anche perché sì, l'allenatore è molto importante, però se diciamo la materia prima, che sono i giocatori, non è di primo livello, l'allenatore fa più fatica. La cosa importante sarebbe tornare insomma ad avere i campioni che abbiamo avuto per tanti anni e quindi è un discorso molto lungo. Io direi che bisogna partire dalla base, dai settori giovanili eccetera, dai regolamenti. Quindi il CT è importante, ma credo che sia più importante fare un lavoro sulla base del calcio italiano, perché alla fine la nazionale è la punta dell'iceberg, ma c'è sotto, c'è tutto il resto, e quindi penso che sia un lavoro molto lungo purtroppo. Speriamo che riescano a portarlo avanti, via.
7: Ce lo auguriamo. Intanto mister, grazie davvero per essere stato con noi, alla prossima.
9: Grazie a voi, arrivederci a tutti.
7: Grazie davvero a Niccolò Frustalupi, ringraziamento che voglio estendere anche al nostro prossimo ospite che è Federico Marchetti. Ciao Fede, benvenuto.
10: Ciao a tutti.
7: Ciao, senti, è ovvio che tu, avendo avuto Massimiliano Allegri, lo conosci molto bene, lo abbiamo visto molto sorridente, però al tempo stesso l'abbiamo visto davvero dare consigli, essere molto vicino ai calciatori, interrompere spesso e volentieri in questi 8 giorni le esercitazioni lì a Di Maro. Però la cosa che mi ha incuriosito, ne parlavo anche poc'anzi, di più, sono le parole dei calciatori stessi, Rachmani, Lobot, Vergara. Quest'anno c'è un dialogo un po' più acceso con l'allenatore, magari l'anno scorso non era così. Tu che lo conosci bene, Max, è uno che parla tanto con i propri atleti per farli crescere.
10: Beh, conosco bene tutte e due perché li ha avuti tutte e due in due situazioni diverse, il mister Allegri a Cagliari e al suo esordio in Serie A, mister Conte in nazionale, e quindi ti posso dire che sono due personalità completamente diverse. Entrambi hanno grandissima voglia di vincere, però hanno una modalità differente di gestire il lavoro, di gestire anche rapporto con i media e rapporto con i calciatori. Il mister è più aperto al dialogo, però ti dà, ma se vede che te ne approfitti, poi diventa anche lui bello tosto. Quindi dà fiducia, ma se vede che sgarri, poi sono dolori. Ovvio che sta instaurando un rapporto diverso. L'anno scorso, da quello che ho percepito all'esterno, c'era un po' di sofferenza generale. Sì. Evidentemente anche le modalità, i carichi, tutto il susseguirsi di situazioni nel secondo anno del mister hanno portato un po' allo scollamento del rapporto tra squadra e allenatore. Però credo che queste amichevoli di precampionato lasciano un po' il tempo che trovano, perché il Napoli ha comunque un'altra persona in panchina con idee diverse, deve provare qualcosina, ovviamente ci sta di fare magari anche qualche brutta figura. L'ho vissuta io con lui all'inizio, perché si veniva dall'anno prima che io non c'ero, con Ballardini, con una filosofia diversa, abbiamo perso le prime 5 di campionato, quindi ti ho detto tutto, no? Poi è partita una cavalcata pazzesca che ci ha portato dai a ridosso della zona Europa con una squadra che era per salvarsi.
7: Certo, quello sicuramente. Federico, un'altra cosa della quale discutevo poco fa è quella a proposito del grande dialogo che ha anche con i portieri. Mi ha colpito molto la questione Milinkovic-Savic. Noi l'abbiamo definito un portiere in partenza, quindi con la valigia pronta, si fanno tanti nomi. Alex Meret sembra essere il portiere insignito del ruolo di titolare che lo stesso Allegri citava quanto principale in questa stagione, di volerne avere uno e poi eventualmente la sua riserva. Però nonostante questo, sia Allegri che Landucci si fermano molto spesso con Milinkovic-Savic per definire quelle che possono essere delle migliorie nel ruolo e della gestione. Anche questo, no, rimarca quello che dicevi tu, il rapporto che si costruisce, che inevitabilmente poi riguarda tutti senza dei pregiudizi che possono anche essere quelli di mercato.
10: Sì, sicuramente le valutazioni di mercato poi le fa comunque, no, la società con il direttore sportivo. Ovvio che il Napoli, se vuole monetizzare, credo che scelga Milinkovic, no, come possibile partente. Però il mister si è chiesto di valutarli entrambi e si sta soffermando parecchio anche con lui, evidentemente. Se lo vede in un certo modo, ci sta pure che si ribaltino le cose, anche perché Meretta a me piace molto ed è un portiere di grande affidabilità. Però poi le idee del mister sono comunque sue, e se pensa che Milinkovic possa essere il suo titolare, lo farà. Assolutamente non vedo nessun pregiudizio nei suoi confronti.
7: No, quello è normale, e ovviamente poi le valutazioni le fa lui insieme al suo staff, e vedremo poi quale indirizzo,
10: no, poi la società
7: prenderà.
10: Ovviamente se il mister si impone, dice Milinkovic non parte, è il mio titolare, Meret è l'alternativa, la società poi o lo asseconda oppure dice no, Milinkovic deve partire perché abbiamo bisogno di fare cassa. E quelle sono vicende, no, che gestiranno poi loro
7: inevitabilmente di concerto effettivamente con la società e lo staff tecnico. Federico, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
10: Grazie a voi, un abbraccio.
7: Un abbraccio a te, grazie a Federico Marchetti. Noi ci fermiamo, un pizzico di pubblicità, un disco e poi ancora Radio Gol, state lì.
11: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
12: Due? Vieni a pranzo da me?
11: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Autoscala, guida il tuo futuro.
14: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
15: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
16: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, €299. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, €299. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
17: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
18: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: 14:30 in punto in questo appuntamento con Radio Gol, l'informazione sportiva di Kiss Napoli è arrivata al suo giro di boa insieme fino alle ore 16 con i nostri collegamenti. Ne approfitto per salutare e ringraziare Ciro Froio alla regia audio, così come Simone Zagaria e Gabriele Irace alla regia video, così come Gianluca Miranda, Lucio Pengo e Marcello Calvano in redazione. Ne approfitto per ringraziare anche il nostro prossimo ospite, che è un grande amico di Kiss Kiss Napoli, Carmine Gautieri. Ciao mister.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Mister, è un po', no, che spesso e volentieri quando ci sentivamo in diretta auspicavamo la possibilità di rivedere il 4-3-3 nel Napoli. Lo ha fatto da subito Massimiliano Allegri, proponendo la difesa a 4. Per quanto riguarda invece i movimenti, qualcosina non è andato nella prima amichevole stagionale, però è normale pensare che comunque vada semplicemente migliorato, no, il lavoro della squadra.
1: Sì, ma è normale che dopo, soprattutto in preparazione, qualcosa va migliorato anche sui meccanismi di movimento, no? Va bene che ora si stia, penso, lavorando molto sotto l'aspetto fisico, ma poi penso che si lavora molto con le catene, diciamo, con terzino, mezzala ed esterno, per far sì che poi si trovi un equilibrio tecnico-tattico per proporre un 4-3-3 che, secondo il mio punto di vista, il Napoli lo può fare, lo può fare molto bene.
0: Quello sicuramente. Poi sono tanti calciatori che eventualmente possono in qualche modo alzarlo il livello. È normale che Napoli per adesso deve rinunciare a qualche calciatore infortunato, purtroppo a Buongiorno lo rivedremo tra troppo tempo, perché ma non è ancora pronto. Sono tanti calciatori anche che poi torneranno dalle rispettive nazionali dopo aver giocato il mondiale, e questo in qualche modo poi permetterà a Massimiliano Allegri di alzare un po' i giri del motore, no?
1: Sì, è normale che è sempre meglio allenarsi con la rosa al completo, no? Per anche per far capire la mentalità, la cultura, ciò che vuole un allenatore. Poi se ci sono i primi infortuni oppure mancano in questo momento qui il discorso dei nazionali, è come se perdessi un po' chi dovessi lavorare due volte, no? Per fargli capire determinate cose. Però io penso che Napoli abbia giocatori mentalizzati nel fare bene per fare un'annata straordinaria, perché Napoli comunque è una squadra forte, ha un allenatore importante, però allenarsi con la rosa completo sicuramente può dare tantissime soddisfazioni. Primi infortuni sicuramente dispiace, non, a mio avviso, quando ci sono poi ritiro, perché vai a perdere un lavoro che è importante, perché si fa più sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto tattico. Però poi penso che ci sia tutto il tempo per proporre ciò che abbiamo detto in passato, cioè questo 4-3-3 che Napoli ha giocatori veramente straordinari per poterlo fare.
0: Senti mister, ha bacchettato un po' Giovanni Manna nel corso della conferenza stampa. Kevin De Bruyne non si aspettava quelle dichiarazioni, ha ribadito che è un calciatore del Napoli che rimarrà a Napoli, calciatore che tra l'altro era stato preso proprio perché da quello che ci risultava, qualora fosse andato via l'anno scorso Antonio Conte, magari si sarebbe potuto pensare a Massimiliano Allegri come allenatore e quindi prendergli un calciatore importante, un po' come ha fatto il Milan con Modric. Fermo restando che finalmente adesso è arrivato sulla panchina del Napoli, può valorizzare di nuovo quelle che sono le qualità straordinarie di questo ragazzo belga?
1: Ma io penso che De Bruyne debba capire cosa vuole fare. Possiamo capire che è un grandissimo campione, cioè un ragazzo anche straordinario, però metti l'infortunio, metti che comunque anche l'anno scorso, prima che si facesse male, non è che ha dimostrato di essere quel giocatore che tutti si aspettavano. Secondo me delle dichiarazioni possono fuori luogo. In questo momento qui lui deve dimostrare al Napoli, alla società, all'allenatore nuovo, di essere quel giocatore che tutti conosciamo e che tutti si aspettano delle grandi giocate. Fino a questo momento non c'è stato. Io penso che è lui che si debba mettere a disposizione dell'allenatore e della squadra, soprattutto della società, e non viceversa, ecco.
0: Senti, per quanto riguarda gli esterni offensivi di questo ipotetico 4-3-3, stiamo vedendo ovviamente inevitabilmente Politano e Allison, che in questo momento possiamo considerare titolari. C'è la qualità di Neres, il ritorno di Lang, che in caso di cessione poi verrebbe sostituito da Ceballos. Bastano questi giocatori per colmare quello che può essere eventualmente l'utilizzo che bisognerà fare nel corso dell'anno con le alternanze rispetto a quelle che sono le tre competizioni che il Napoli andrà ad affrontare?
1: Allora, il Napoli io penso che abbia quattro esterni veramente fortissimi, cioè, dove qualcuno ha dimostrato di fare la differenza e qualcuno o per cessione o perché ha avuto qualche infortunio questo non l'ha potuto fare. Io penso che in questo momento qui il Napoli abbia questi giocatori per competere per tutte le tre competizioni, cioè le famose coppie, cioè quando vai a fare poi specialmente in un sistema di gioco come il 4-3-3 e hai quattro esterni del calibro dei giocatori che è Napoli, di cui due a destra a piedi invertiti e due a sinistra, comunque da destra vengono dentro a sinistra anche lì piedi invertiti, penso per un club sia veramente il massimo, che poi sono quei giocatori che non solo ti vanno a creare la superiorità numerica ma ti fanno vincere anche le partite, e nell'eventualità che qualche titolare non va bene per il discorso fascia, c'è subito i sostituti da poter non solo entrare ma da poterti anche far vincere le partite.
0: Essendo pratico del ruolo, mister, ti chiedo anche delle quattro punte centrali che attualmente il Napoli avrebbe in organico. Ci inserisco anche Giovane, sebbene non sia propriamente il suo ruolo, e tra l'altro non lo sta impiegando proprio lì Massimiliano Allegri. Højlund, Lukaku, Lucca, che tra l'altro purtroppo sfortunato si è fatto male, ne servono di prime punte almeno due per affrontare la stagione, però magari più di due diventano un po' troppe. L'avevamo visto anche con la concomitanza Osimhen, Raspadori, il Ciolo, Simeone.
1: Ma sì, parliamo sempre del discorso dell'equilibrio, no? Dello spogliatoio. Io dico che Højlund è il giocatore che Napoli deve puntare e dietro ci vuole un giocatore di grande prospettiva. Abbiamo detto in passato, per quanto mi riguarda, io ho pensato al discorso Lucca, perché l'anno scorso tutti si aspettavano un qualcosa in più da questo ragazzo ed è stato bocciato molto prematuramente. Io sono convinto che con la coppia con Højlund e Lucca, e magari ci puoi mettere un altro dietro, ma questo non deve essere Lukaku, perché Lukaku è un campione e non si accontenta di fare l'alternativa a uno dei due, e Napoli così può fare bene in prospettiva e soprattutto nelle competizioni che va ad affrontare, anche perché come primo punto abbiamo visto in un 4-3-3 Højlund è il giocatore ideale. E ci vuole, secondo il mio punto di vista, un giocatore di grande prospettiva che è Lucca dietro.
0: Senti, in tal senso però il lavoro degli esterni, qui unisco diciamo le due domande che ti ho fatto, prima parlando degli esterni poi dei centrali, andare a unirli, ecco, a renderli in qualche modo diciamo combacianti questi due settori, non voglio fare esempi troppo roboanti, però diciamo rimanendo nell'ambito semplice dell'analogia, se il Manchester City ha uno come Haaland che è bravissimo a buttarla dentro, è normale che anche se ha un driblomane che punta molto la porta come Doku, spesso e volentieri diciamo l'esterno alto gli fornisce degli assist importanti creando la superiorità numerica andando a servire la prima punta. Dall'altra parte invece forse a destra arrivano un po' più cross per quella che può essere la testa, e quindi diciamo andare a sfruttare un po' tutte le caratteristiche nella completezza dell'attaccante. E in tal senso secondo me il lavoro di Allegri può essere fatto su questo indirizzo, sullo sfruttare magari il lavoro di testa di Rasmus Højlund, che ha dimostrato di essere davvero molto bravo, però al tempo stesso, avendo grande senso dell'anticipo, le giocate di Allison possono favorire i tagli centrali rasoterra per il suo senso dell'anticipo.
1: Ma se quando vai a proporre il 4-3-3, che è un sistema di gioco completamente diverso dagli altri, è normale che tu vai a lavorare per catene, no? Il discorso che dicevo prima tra terzino interno di centrocampo ed esterno alto, è normale, ciò che dici tu è tutto giusto, non solo per andare a finalizzare Højlund, che è un giocatore che comunque lo devi mettere in grandissime condizioni di finalizzare, perché lo sa fare e l'ha dimostrato, ma il 4-3-3 quando vai a lavorare col discorso che abbiamo detto, con la catena di destra in questo caso qui, devi anche sapere che Napoli ha dei grandissimi centrocampisti di inserimento, no?
0: Poi certo, McTominay, devi... Bergara, De Bruyne.
1: Sì, allora lì non è che vai a, diciamo, a pensare solo al discorso dell'attaccante centrale. L'attaccante centrale in un 4-3-3, col discorso che facevi tu, è giustissimo, ma anche se non riceve palla e ti porta via un avversario, vuol dire che tu dall'altra parte liberi i due giocatori, che può essere l'attaccante esterno opposto e la mezzala che arriva. E spesso le partite in un 4-3-3 si vincono così, no? Anche il discorso dell'occupazione degli spazi. Il Napoli, giocando a destra, come discorso che hai fatto tu, puoi andare a creare situazioni per inserimenti degli spazi dall'altra parte e sicuramente fai male agli avversari, perché io ho fatto il 4-3-3, ho avuto la fortuna di giocare da 4-3-3, ti posso dire che quando fai dei movimenti giusti non ti prendono mai. Se il Napoli riesce a trovare i meccanismi giusti, io penso che indipendentemente dal terminale offensivo che potrebbe essere Højlund, può fare male con l'attaccante opposto e con l'interno opposto che arrivano dall'altro lato.
0: È vero, è verissimo. Intanto grazie ovviamente Carmine per essere stato con noi, ti abbraccio forte.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie a Carmine Gautieri. Facciamo un altro passo indietro a quella che è stata la conferenza stampa del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ieri nel teatro Adimaro. Vi faccio ascoltare un altro piccolo estratto.
2: De Bruyne non deve prendere nessuna decisione. De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzione. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa, quindi io non vedo questa necessità di continuare a dire cosa decide. I giocatori quando firmano, poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti gli altri. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione, quindi non vedo aspetti negativi in questo momento. Poi chiaro, economici e anche di appeal, ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione, quindi non vedo aspetti negativi in questo momento. Poi chiaro, ci siamo portati, ci portiamo dietro

0: prime di mercato a saldo zero, e l'abbiamo fatto, e sono arrivati anche due buoni calciatori, e c'è un equilibrio a livello internazionale dettato dal UEFA. Ci sono dei parametri da rispettare. In questo momento noi abbiamo un parametro che è più alto, dobbiamo cercare di rientrare e di dimostrare che lo stiamo facendo. Quindi bisogna sempre mantenere un equilibrio economico e fare la squadra forte. Ci proviamo, non so se ci riusciamo, però sicuro ci proviamo. Certo, il costo del lavoro è formato dagli ammortamenti, gli ingaggi e oneri accessori. Ci sono tanti, non è solo i salari. Basta vendere un calciatore e se è in ammortamento, togli l'ammortamento e il salario. Ceballos è un giocatore che mi piace, un giocatore che ha interrotto un percorso importante per via di alcuni infortuni, un giocatore forte, come tanti altri giocatori che noi abbiamo trattato negli ultimi 6-8 mesi, perché è normale, fa parte del gioco arrivare pronti. Poi le dinamiche del mercato, degli equilibri e tanti aspetti cambiano e quindi ti possono condizionare, non è questo un problema. Un calciatore che ci interessa, se ci saranno le condizioni per poterlo fare lo faremo, altrimenti non lo faremo, o se ci aspetteranno lo aspetteremo. Quindi non vedo lui come tanti altri, ma è normale. Poi è chiaro che faccia più rumore perché è un giocatore del Boca a scadenza, però oggi noi, come potete vedere, siamo fermi. Poi c'è questa situazione di Buongiorno che comunque un po' di apprensione ce l'ha creata, e quindi di conseguenza poi vedremo. C'è il tormentone del vice Di Lorenzo da un anno e mezzo, da quando sono arrivato. C'è stato Pasquale Rosa che ha dimostrato comunque di essere un calciatore, un uomo importante per il gruppo e per la squadra. Sicuramente noi abbiamo lavorato per trovare una soluzione. Non dimenticate, comunque c'è una lista, quindi bisogna fare anche scelte che si ricollegano eventualmente alla lista, perché non possiamo lasciare dei calciatori fuori, non possiamo permettercelo, non è corretto pagare un giocatore fondamentalmente a vuoto. E Favasulli è un prospetto interessante, come ce ne sono tanti altri in Italia, rispetta un po' quelli che sono i nostri parametri. Abbiamo in quella posizione uno dei giocatori più importanti che ha il Napoli, e non solo il Napoli, anche la nazionale italiana, che gioca tendenzialmente tante partite, quindi dobbiamo essere attenti nelle decisioni, ma è una cosa che se faremo, e non sono sicuro faremo, sarà a fine mercato.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: nuovamente in diretta. Buon pomeriggio, bentrovati da parte di Marcello Calvano. Chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva. Tra l'altro, tra pochissimo vi faremo ascoltare un altro pezzo della conferenza stampa di Giovanni Manna. Prima però la commentiamo, meglio approfondiamo una tematica venuta fuori dalla conferenza di ieri con il collega Pasquale Salvione del Corriere dello Sport. Ciao Pasquale.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ecco Pasquale, una tematica che mi ha colpito particolarmente ieri dalle dichiarazioni di Manna è la fermezza con cui il direttore sportivo ha affrontato determinati argomenti. Mi sembra di capire che giustamente con il passare delle stagioni Manna acquisisca sempre di più autorevolezza e in con le dovute proporzioni naturalmente anche dal punto di vista decisionale sta pian piano avendo delle investiture sempre maggiori in società, come giusto che sia una volta che ti affidi a una figura professionale di rilievo come il direttore sportivo.
1: Non c'è dubbio, io credo che Manna stia facendo un ottimo lavoro al Napoli, ovviamente grazie all'appoggio totale della società, che naturalmente sfrutta la sua forza come ha fatto con un mercato dirompente la scorsa stagione, e ovviamente sfrutta le grandi qualità e le capacità di Manna per trovare le soluzioni migliori sul mercato. Non c'è dubbio che la figura di Manna sia centrale nel progetto Napoli. Ti dico la verità, a me è piaciuta anche la presa di posizione netta su De Bruyne, perché onestamente io ero fra quelli a cui quella uscita di De Bruyne non è piaciuta proprio perché andava troppo oltre le righe, nonostante poi con Conte ci fosse una separazione ormai decisa. Però sai, non è mai bello lavare i panni sporchi in pubblico, e quella di De Bruyne mi era sembrato un'uscita che mi trovo d'accordo con Manna, era assolutamente da evitare. Però anche quello, come hai giustamente sottolineato, è un passaggio che insomma sottolinea come Manna sia e che resterà centrale all'interno della struttura dirigenziale del Napoli.
0: Struttura dirigenziale del Napoli che sarà impegnata particolarmente, ma già lo è in queste ore, per cercare di sistemare i tanti esuberi in rosa. Stiamo vedendo come alcune operazioni pian piano, minori naturalmente, si stanno definendo. Ce n'è una importante secondo me che verrà affrontata, come tra l'altro ha ricordato anche Manna ieri, quando il calciatore arriverà in ritiro a Castel di Sangro, ed è la questione legata a Lukaku, che più di De Bruyne in questo momento mi sembra di capire essere l'esubero di lusso maggiormente diciamo così indicato per lasciare il Napoli, quantomeno rispetto a De Bruyne o anche a Lang o Luca.
1: Sì, hai ragione, Lukaku è sul mercato, credo che sia abbastanza evidente dalle parole dette da Manna, l'avevamo anticipato anche sul Corriere dello Sport con Fabio Mandarini, raccontando una situazione che è tutta in divenire e che ovviamente la gente è chiamata a trovare una soluzione. Non ci dimentichiamo che Lukaku ha un ingaggio importante, è stato un investimento importante per il Napoli che lo ha preso a titolo definitivo, credo ci sia anche una percentuale di rivendita per il Chelsea, quindi è un'operazione anche diciamo complicata da affrontare e da gestire. Vediamo insomma se verrà fuori qualche offerta, senza dimenticarci che insomma Lukaku è un attaccante che non dispiace affatto ad Allegri, per cui in un modo o nell'altro il Napoli cercherà di trovare certo la soluzione migliore.
0: Grazie a Pasquale Salvione del Corriere dello Sport. Ciao Pasquale.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E allora, come anticipato, ascoltiamo un altro stralcio con la conferenza stampa di Giovanni Manna.
2: Complicate per un motivo o per un altro. Noi abbiamo lavorato con un criterio. La mia prima stagione abbiamo cercato di consolidare il gruppo comprando calciatori fondamentalmente titolari, e l'abbiamo fatto. Poi a fine sessione sono arrivati 4 calciatori. L'anno scorso abbiamo allungato la rosa per necessità oggettive. Non l'avessimo fatto, avremmo avuto dei grossi problemi l'anno scorso, e abbiamo anche ringiovanito perché abbiamo preso dei giocatori certi prima. L'anno scorso il giocatore più vecchio non penso sia Brueggemann 98, poi abbiamo preso 2000, 2001, 2002, 2003. Quest'anno poteva essere un anno diverso per andare a fare degli investimenti un po' più giovani, però faremo di necessità virtù. Penso che tutte sono complicate. L'anno scorso abbiamo fatto 9 acquisti. A fine sessione voi avete detto che avevamo fatto il mercato migliore. Poi alcune cose sono andate bene, altre male. Quest'anno voglio avere pazienza, abbiamo pazienza, aspetteremo. Ripeto, pensiamo di avere una squadra forte su cui poter lavorare e crescere. Neres ci è mancato. Højlund ha giocato tutte le partite, ha lavorato tanto, non ha mai potuto recuperare. Penso che solo nella parte iniziale, la partita con l'Inter, dove dopo la nazionale è tornato con un affaticamento, ha giocato tutte le partite. Abbiamo preso giovane, rientra Lang e c'è Allison che ha fatto 4 gol, mi sembra. È chiaro che è un percorso, poi come si fa non lo so, per questo ci sono gli allenatori. Come migliorare? Io penso che oggettivamente oggi migliorare Neres, Politano, Højlund, Lucca o Lukaku, Allison e Lang in Italia è difficile, e per farlo bisogna spendere tanti soldi, come potete vedere sul mercato. Quindi penso che abbiamo del materiale umano e tecnico interessante che può crescere. Abbiamo estrema fiducia nel lavoro dell'allenatore e nei calciatori che abbiamo in rosa, mi sono sicuro che miglioreremo.
3: Grazie.
2: Lorenzo è un ragazzo che tecnicamente per me ha tante cose, calcia di destro e sinistro, è veloce, forte di testa, poi sicuramente ci sono degli aspetti che lui deve assolutamente migliorare e lo sa, quindi non è che raccontiamo una, ne parliamo, lo sappiamo. Lo step lo deve fare lui, noi siamo pronti ad aiutarlo, è un investimento importante. Abbiamo comprato un calciatore che aveva fatto 14 gol all'Udinese, è stato comprato Piccoli per una cifra poco inferiore, che aveva fatto peggio di lui, quindi abbiamo pagato forse qualcosina in più, ma era un calciatore che in Italia aveva determinato ed era il vice Kane in nazionale. Quindi sta a lui dimostrare di valere la maglia del Napoli. A volte alcuni calciatori vanno accompagnati, perché se noi ci aspettiamo che come una macchina, compriamo la macchina, giriamo la chiave, va, non sempre così ti va bene con alcuni tipi di calciatori, tipo Højlund o McTominay, ma sono calciatori di un livello diverso. Perché Højlund è stato venduto a 75 milioni 4 anni fa ed è un 2003, quindi la prospettiva è ancora alta. Dobbiamo aver fiducia e lasciare il ragazzo tranquillo, ma lui deve lavorare, lo sa. Poi ripeto, il mercato è strano, può succedere veramente di tutto e sempre, però lui deve dimostrare. Ieri per me non ha fatto una cattiva partita, purtroppo si è fatto male, starà fuori un paio di settimane. Bisogna avere un po' di pazienza, il giusto, e lui deve avere la consapevolezza che c'è fiducia in lui e che lo aspettiamo e che ha le doti per fare bene a Napoli. Veramente il rapporto col mister è un rapporto importante, abbiamo lavorato insieme, c'è una stima e un legame che va oltre l'aspetto professionale. Questo però non condiziona, perché il lavoro è una cosa, la vita privata poi è un'altra. Quindi la visione comune tra direttore sportivo e allenatore ci deve essere sempre, tra società e allenatore ci deve essere sempre, altrimenti le cose vanno male, perché se non si va tutti nella stessa direzione i risultati in campo non si fanno. Ma questo vale per tutto e sotto vari aspetti. Poi il colpo di mercato che vorrei fare non lo so neanche io, me lo tengo per me se ce l'ho, perché se te lo dico poi No, ma noi veramente pensiamo di avere una squadra all'altezza, poi il mercato può condizionare tanto le scelte. L'anno scorso il Napoli ha investito quasi 200 milioni e firmato 10 calciatori. È normale che qualcuno ha bisogno un po' più di tempo, E noi vogliamo darglielo. Ma sono tutti calciatori importanti. Facile dire McTominay perché ha fatto meglio di altri. Buongiorno, Spinazzola è il primo che ha firmato. Cambia poco. Tutti hanno una loro storia, un legame, anche quelli che magari vanno meno bene. Perché poi ci sono aspetti umani che vanno sempre considerati. Quindi sarebbe riduttivo e non corretto nei confronti degli altri fare un nome.
3: Kiss Napoli Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Campania anche questo venerdì, il tempo si mantiene stabile, asciutto, con ampi spazi di cielo sereno, un clima caldo di piena estate ma in graduale attenuazione. Le temperature diurne ed anche minime al più perderanno qualche grado per correnti da est-nord-est. La giornata di domani sarà un sabato 25 luglio sulla Campania con ancora tanto sole, cieli sereni tersi e temperature massime in diverse località comprese fra i 30 e i 33 gradi. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
5: Eccoci, terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva, ancora ben ritrovati da Vincenzo Perna con Radio Gol, sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Ciro Froglio che sta curando la parte tecnica audio, così come Gabriele Irace per la parte video, e saluto in redazione Marcello Galvano, Gianluca Miranda e Lucio Pengue. Siamo pronti per andare avanti con i nostri collegamenti tra pochissimo. Intanto sicuramente una notizia di giornata, che Napoli ormai vicinissimo anche la cessione di Asa al Frosinone, con il quale diciamo c'è stata una trattativa ad oltranza, perché si pensava di poter inserire anche altri calciatori dopo Zerbin, invece per adesso ci si ferma ad Asa, e poi scopriremo se magari ci sarà tempo per e anche volontà da parte delle due società di andare a prevedere qualche trattativa per qualche altro calciatore. Fatto sta che Valide Khedira è appena arrivato in Trentino, lì a Di Maro, dove già a partire da oggi pomeriggio i tifosi del Napoli lo potranno vedere al lavoro con il resto del gruppo alla guida di alla guida c'è Massimiliano Allegri. In tanti ne hanno approfittato una volta arrivato con questo taxi bianco per poter fare qualche foto e quindi ovviamente anche per lui tanti bambini che hanno voluto farsi la foto con lui, anche qualche adulto, ci mancherebbe altro. Però un Khedira che comunque resta in lista di sbarco per il Napoli. Vedremo quale società eventualmente sarà in grado di andare a strappare il prezzo ideale per poi portarsi a casa questo calciatore, che l'anno scorso non è stato propriamente fortunato in termini di presenze, ha trovato forse un pochettino più di spazio nel finale di stagione, ma che inevitabilmente cerca un progetto serio che gli possa garantire un posto da titolare, come ovviamente purtroppo non potrà trovare tra le fila del Napoli. Ci chiedete a che cifre? Beh ragazzi, appena sarà definitivo anche da parte del Napoli l'annuncio del calciatore, vi daremo anche dettagli a proposito delle cifre. È sicuramente un Napoli che quest'oggi si ritroverà poi tra l'altro nel campo di Carciato per la fase 2 della giornata odierna, con l'allenamento pomeridiano che ovviamente poi andremo a commentare con il nostro Paolo Del Genio nel corso di 4-4-2, dove avremo anche la possibilità del filo diretto con voi tifosi azzurri. In attesa del prossimo collegamento, facciamo così, andiamo ad ascoltare un altro estratto di quella che è stata la conferenza stampa di ieri di Giovanni Manna, e allora eccolo qua un altro estratto di quelle che sono state le parole del direttore sportivo azzurro.
2: Questo è un gruppo di ragazzi estremamente seri, dei grandi professionisti con valori umani importanti, altrimenti non si fanno due scudetti, una supercoppa, un quarto di Champions in quattro anni. abbiamo un'età media di 29,3, 29 e mezzo nella squadra approssimativamente titolare. Non siamo a fine ciclo, abbiamo ancora qualcosa da dare e sono sicuro che l'annata dell'anno scorso, che è stata per me positiva ma per altri negativa, perché magari avremmo potuto ambire a arrivare in finale in Coppa Italia o arrivare fino in fondo nella lotta a scudetto, anche se l'Inter ha dimostrato di essere superiore per tutto il campionato. Sono calciatori determinanti per noi, ma ce ne sono tanti, c'è anche Meret, c'è Rachmani, hanno dimostrato un attaccamento alla maglia e una determinazione che non è usuale. Non so se ho risposto, no?
6: Prima TV.
2: La Champions è importante. L'anno scorso per noi c'era il nuovo format, abbiamo fatto una fase di adattamento, adesso vediamo quest'anno. Ovviamente puntiamo a migliorare quello che è stato il nostro percorso l'anno scorso, perché il Napoli deve ambire almeno arrivare a fare un playoff o un ottavo di finale, almeno. Ma io davanti non vedo nessun problema, abbiamo comprato una punta da 50 milioni, non penso sia un problema, l'ha dimostrato l'anno scorso. Abbiamo delle valide alternative e c'è ancora Romelu che rientra e faremo insieme a lui delle valutazioni che sono quelle più corrette. Quindi davanti io non vedo nessun problema. Così tagliamo la testa al toro, diciamo, un attaccante non penso arrivi, almeno oggi. Dietro oggettivamente siamo corti, ma ne abbiamo parlato prima. Aspettiamo che rientri Mattias, vediamo come sta Sam e poi valutiamo. Sicuramente con la mancanza dei nazionali andava completata la rosa, sono calciatori del Napoli, Lidström ha avuto un'annata molto sfortunata per un infortunio, l'abbiamo aggregato, l'abbiamo visto in una posizione che per me è più funzionale alle sue caratteristiche, Michael è stato già con noi 2 anni fa per 6 mesi, possono esserci sicuramente utili, è giusto che il mister li possa conoscere, toccare con mano e poi fare delle valutazioni che sono le più corrette. O Baretin penso che andrà sicuramente a giocare. Rao penso che è uno dei giovani più interessanti che l'anno scorso la Serie B ha messo in mostra, andrà sicuramente a giocare perché i giovani devono giocare. Tenerli qua per fargli fare qualche partita interromperebbe un percorso di crescita che è fondamentale, perché pensiamo che possa essere un calciatore di prospettiva importante e possa anche giocare al Napoli, quindi è giusto che vada a giocare e dimostri quello che il suo valore cresca. Prisco è un ragazzo che è cresciuto nel nostro settore giovanile come Vergara, siamo estremamente orgogliosi perché è stato fatto un lavoro importante su di lui, l'anno scorso è stato tutto l'anno insieme al mister, ha dimostrato di avere qualità. Sicuramente è un giocatore che noi attenzioniamo e a cui teniamo particolarmente. Poi vediamo se resterà con noi sopra e andrà a giocare in primavera o se è meglio provare a accelerare un percorso e farlo uscire a giocare. Ma questo ci abbiamo tempo, c'è 1 mese e mezzo, il ragazzo è intelligente e non avremo nessun problema. Sicuramente stiamo bene perché intanto è fresco, perché a Napoli ci sono 35 gradi, si sta bene, si lavora bene, abbiamo tutto. Il mister è estremamente contento, i ragazzi oramai sono abituati perché sono tanti anni che siamo qua, quindi è estremamente positivo. Poi un borsino per noi è sempre l'inizio, no? Quindi si approccia anche con maggiore entusiasmo. E poi il ritiro è lungo, ci sono 10 giorni qua, 2 settimane dopo, di solito si parte con molta euforia e poi si scende. Quindi sicuramente siamo molto contenti, stiamo bene e speriamo di poter continuare in futuro.
5: Queste dunque le dichiarazioni di Giovanni Manna ieri in conferenza stampa in questo inizio di ritiro, dove il mercato si è sbloccato poco inevitabilmente, ma in vista di quelli che possono essere i prossimi movimenti di mercato. Comunque prosegue il lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri per gli azzurri e vedremo poi quali possano essere gli indirizzi delle prossime amichevoli. La prossima prossima, tra l'altro sarà domenica, contro la Carrarese. Una squadra che tra l'altro conosce anche molto bene il nostro prossimo ospite, che è Marco Nappi. Ciao Marco, benvenuto.
6: Ciao, ciao a tutti, buona giornata.
5: Buona giornata a te. Senti Marco, è una Napoli che inizia questo suo nuovo percorso agli ordini di Massimiliano Allegri. Dopo l'addio di Conte, diciamo che forse era una delle figure che possono dare più garanzia di continuità di progetto, almeno per quanto riguarda il sapere come si fa a vincere.
6: Ah beh, sì, sicuramente se stiamo a criticare la sostituzione di Conte con Allegri è finito il calcio. Allegri è un allenatore che ha dimostrato tutto il suo valore, e poi a prescindere dallo scorso anno, dalla non qualificazione in Champions, ma quella sì, poi alla fine qual è il capo espiatorio è sicuramente Allegri, però il mister con il suo curriculum è soltanto da rispettare e da lasciare lavorare. Ho visto qualche intervista dell'amichevole che ha perso Napoli, già cominciano a fare polemica e già è successo il finimondo, se non vado errato. Perciò,
5: qualcuno è rimasto deluso inevitabilmente.
6: Sì, deluso, ma sono le prime amichevoli, certo. Normale, i calciatori sono stanchi, hanno carichi di lavoro pesante, caldo asfissiante, e poi non sono queste le partite da vincere. Allegri lo sa benissimo, perciò lasciamo lavorare il mister in pace. Per me il Napoli fa come ha sempre fatto, poi d'altronde sono anni che il Napoli adesso è a livello della Juventus, a livello del Milan, dell'Inter, di quelle più forti in campionato, perciò si giocherà lo scudetto anche quest'anno sicuramente.
5: Anche perché guardando a quelli che sono i movimenti, Marco, delle tante squadre di Serie A, per adesso stanno facendo tutte quante un po' di fatica. Avere il Napoli, così come anche l'Inter, una struttura di base che comunque ha già dimostrato di essere più che competitiva, in questo il lavoro di Massimiliano Allegri può essere agevolato, no?
6: Sì, una squadra del Napoli non si discute, come hai detto tu, stanno facendo fatica le squadre italiane a fare mercato, a trovare i giocatori che servono, giocatori bravi, perché poi negli ultimi anni di giocatori bravi in Italia ne sono arrivati pochi e lo hanno anche dimostrato, perciò il problema più grande è prendere i giocatori bravi e portarli in Italia. Prima volevano venire loro, quelli forti, più forti del mondo erano sicuramente in Italia i giocatori, però adesso invece preferiscono andare in Inghilterra, in Spagna, in Francia, che venire in Italia, e questo è un grande problema.
5: Senti Marco, per quanto riguarda eventualmente il modulo, finalmente rivediamo il 4-3-3 che da queste parti, diciamo, un po' lo auspicavamo da un bel po' di tempo. Le caratteristiche degli azzurri secondo me ce l'hanno, abbiamo dei terzini che sono capaci comunque di coprire con le catene tutto il campo e di essere molto propositivi sulle fasce, dei centrocampisti che sono in grado di inserirsi, vedi McTominay, Anghissà, calciatori che fanno esattamente questo delle loro caratteristiche fondamentali, e poi anche forse degli esterni che magari dovrebbero aggiungere un po' di gol, penso a Politano, lo stesso Alisson Santos e poi Rasmus Højlund. Se soltanto andiamo a guardare quelli che sono diciamo i potenziali indiziati per il ruolo di titolari, direi che siamo messi bene.
6: No, vabbè, lo dice un allenatore che ama il 4-3-3, perciò e il Napoli ha tutte le caratteristiche per fare questo modulo. Io mi auguro che Allegri, vabbè, tutti dicono che Allegri è un disinsevista e uno che pensa prima non prenderle, però con la qualità che ha lì e a centrocampo e soprattutto anche in avanti ha proprio i giocatori per effettuare questo modulo, e Napoli se lo fa bene quest'anno è sicuramente una delle pretendenti al campionato. Quello poi ho molta simpatia per il Napoli, perciò tipo anche per il Napoli sicuramente.
5: Lo so, ce l'ha raccontato spesso e volentieri, ogni volta che accetti con davvero grandissima cortesia il nostro invito. Marco, ti abbraccio forte, ti auguro buon lavoro, buona giornata e alla prossima.
6: Grazie mille, grazie a voi.
5: Grazie davvero a Marco Nappi, e ringrazio soprattutto il nostro prossimo ospite che abbiamo al telefono, perché è un super ospite, ogni volta ci fa un grande regalo anche lui ad accettare il nostro invito, ovvero Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese. Come sta, presidente? Ce l'abbiamo, Stefano Campoccia? No, non ci sente forse, eh? Vediamo se lo riusciamo a sentire. Chiedo a Marcello Galvano in redazione di approntare, ecco, il collegamento nella maniera migliore. No, non lo riusciamo a sentire, e allora a questo punto andiamo a vedere un po' eventualmente quelle che possono essere le linee telefoniche, se ci fanno la cortesia. Poi Michele che ci scrive: Maria Nucci, Rafa Marin eccetera, domenica con la Carrarese un'altra sconfitta. Beh, caro Michele, se fin quando arrivano eventualmente nelle amichevoli le sconfitte, ci può anche stare. Il problema è quando arrivano in gare ufficiali. Attualmente poi non vedo quali dovrebbero essere tutti questi catastrofismi in caso di insuccesso. Personalmente bisogna andare a valutare le gare amichevoli con un occhio che non vada, diciamo, semplicemente al gol, alla giocata o a quelli che possono essere i risultati, ma solo a il progresso, al progresso di una squadra. Lo chiedo anche al nostro prossimo ospite, che è Gigi Cagni, che abbiamo al telefono con noi. Ciao mister, benvenuto.
7: Ciao, buona giornata a tutti.
5: Buona giornata a te. Senti mister, è normale che per quanto riguarda gestione, ecco, di questi primi giorni, un allenatore vada soprattutto a dare delle indicazioni, a registrare quello che può essere anche una riatletizzazione dei calciatori che sono rimasti un po' più fermi, ma soprattutto, diciamo, ci sono dei carichi durante il ritiro che poi vediamo, no, nelle prime amichevoli non ti permettono subito di essere molto molto lucido, molto vivo, e capitano poi delle sconfitte come quella che è capitata al Napoli contro l'Arezzo in apertura di questo ritiro.
7: Ma questo succede, questo perché lavori. Io sono curioso di vedere cosa fa le prossime partite del Milan. Pronto?
5: Sì, mister, ti sentiamo.
7: Ah, no, perché non sentivo. No, perché ho letto il lavoro dell'allenatore del Milan, no?
5: Di Amorim, sì.
7: Un allenamento al giorno, vanno pure a casa, non c'è problema, un'ora e mezza grande intensità, va tutto bene, ci mancherebbe. Secondo me il Milan parte fortissimo. E poi vediamo cosa succede, perché se non carichi, se non costruisci il motore, diventa più difficile. Questa è la mia impressione, ma quello che ho letto, poi non so se sia proprio vero così. E quindi se in questo momento le squadre non possono essere veloci, rapide, agili, perché vuol dire che ora hai lavorato poco, quindi è impossibile. E devo dire che il Napoli adesso, sentivo anche prima, perché c'avate Marco Nappi che è stato mio giocatore, veramente io continuo a dirlo, gli organici, se tutto va come deve andare, nel senso non come l'anno scorso che hai avuto 30 infortuni, se tutto va liscio, i due organici più forti sono Inter e Napoli, e se la giocano loro lo scudetto, secondo me. Poi ci può essere la Roma, ci può essere qualche altra squadra, adesso sono curioso di vedere il Milan. Il Como se rifarà quello che deve fare, però adesso io sto parlando esclusivamente di scudetto. Secondo me i due organici più forti sono quelli di Inter e Napoli.
5: Sì, è un po' quello che dicevo anche io prima, sono d'accordo con te mister, e forse al di là magari di quello che può essere un mercato e di una squadra che può essere sicuramente migliorabile, perché lo è tutto, però in questo momento in un mercato italiano che fatica a decollare, con tutte le squadre che hanno queste difficoltà, organici come quelli di Napoli e Inter, che sono già ben strutturati, alla fine possono anche permettersi il lusso di andare un po' più lente rispetto magari a quelle che possono essere le squadre di Premier o della Liga, che stanno già facendo acquisti importanti.
7: Ma sai, l'unico problema che ha avuto il Napoli in questo momento, in questo periodo, è l'infortunio di Buongiorno, che quindi devono recuperare un po'. Ma ragazzi, il Napoli così c'è il centrocampo più forte d'Europa, secondo me.
5: Tu includi in questo centrocampo anche De Bruyne, ovviamente.
7: Tutti. Io quando ho letto che Anghis restava, ma ragazzi, ma stiamo parlando di giocatori veri,
5: Vero.
7: Non è che stiamo parlando di giocatori da capire, da vedere, da provare, ma stiamo parlando di qualcosa di molto molto importante. E sentivo prima il discorso 4-3-3, ma questo è ormai anni che l'organico che ha a disposizione è un organico perfetto per il 4-3-3. Poi puoi cambiare anche modulo a seconda di quello che succede, perché non è un problema. Oltretutto Max è un allenatore esperto, quindi non legge le partite, quindi non c'è problema. Ha dei giocatori anche adatti per poter fare altri moduli a seconda di quello che succede, ma il 4-3-3 iniziale è proprio la cosa più giusta da fare con dei giocatori così.
5: È vero, è vero. E poi anche se vogliamo, no? Ci ha raccontato il nostro Paolo Del Genio direttamente da Di Maro, dove il Napoli sta approntando il suo primo ritiro, che almeno in termini di costruzione il Napoli costruisce 3-4 2-1, diciamo, se vogliamo, in termini di proposizione, mentre invece nella fase passiva spesso e volentieri va un po' a ballerino 4-4-2 oppure eventualmente 4-5-1. Sono comunque dei numeretti, però molto, diciamo, fanno poi le posizioni dei calciatori in campo e anche la capacità forse di riuscire a legarli, no mister, tutti i calciatori, per essere una squadra ben messa.
7: Guarda,
5: in campo
7: ti posso assicurare che Allegri non ha fatto una fatica a assemblare sta roba, perché stai parlando di giocatori, ma questi sono giocatori da anni, non qualche giovane c'è, ma quello va dietro ai più vecchi. Ma se tu hai una squadra di questo tipo non è che hai molto da fare sotto l'aspetto tattico, sono loro che ti fanno vedere sul campo quello che sono capaci di fare, la loro esperienza, la loro qualità tecnica, che poi è quella che vale. I numeri, sai, contano relativamente. Tu sai che la cosa da fare è che tu devi fare la fase offensiva in un certo modo, difensiva in un altro. Certo. Se tutti si sacrificano, la fase difensiva rimane compatto, ed è il motivo per cui la Spagna ha vinto il mondiale.
5: È vero, è vero, è l'unica forse squadra che aveva un'identità, no mister, quest'anno?
7: No, poche volte puoi farlo, parlo della Spagna in questo momento, se hai un portiere di quel tipo che legge la partita,
5: certo,
7: legge il gioco.
5: Certo, certo.
7: E quindi hanno rischiato 3-4 volte, con un portiere così lo puoi fare, ma tutto il resto io non ho mai visto la squadra né squilibrata in avanti né squilibrata indietro. Una roba, ma era inevitabile. L'Argentina invece era una cosa un po' così,
5: sì,
7: non so come dirti,
5: no,
7: non,
5: diciamo
7: non dava l'impressione di un gruppo forte sotto tutti i profili,
5: no.
7: E la cosa più importante secondo me, per quello che dovrà fare, che devono fare gli allenatori oggi, è di prendere giocatori di personalità, perché nel campionato capitano tante cose, nelle partite cambiano tante cose, tu devi avere dei giocatori che sul campo capiscono e sul campo hanno poi le partite molto importanti, quindi devi avere giocatori con personalità, e il Napoli ce li ha, ce li ha tutti.
5: Mister, mi discosto, perché so di potermelo permettere con te e sarei felice di poter fare una chiacchierata con te su questo. Non hai piedi sulla lingua, quindi se mi rispondi so che mi risponderai in maniera sincera. L'organigramma, ecco, della nuova FIGC ha provato in tutti i modi a convincere Pep Guardiola ad allenare la nazionale italiana. Sembra essere arrivata nella notte questo diniego, e allora tutte le voci portano a Pirlo. Io personalmente, guardando i risultati sul campo, non mi baso né sulla conoscenza di quello che può essere eventualmente il suo metodo di lavoro eventualmente, diciamo, nei feedback che arrivano dai calciatori che lo hanno avuto come allenatore, però guardando la sua esperienza all'Under 23, della Juventus, alla Juventus stessa e alla Samp, non mi sembra un allenatore da progetto. Vorrei un tuo giudizio.
7: E io questo, vedi, non te lo so dire, no? Anch'io sono d'accordo sul fatto che l'ho detto sin dall'inizio, che secondo me ci voleva gente di esperienza, gente di qualità su tutti i profili. Io parlo dal presidente,
5: certo,
7: a
5: tutti i passaggi della filiera calcistica italiana, allora, devono essere fatta da professionisti.
7: Allora, nel momento in cui hanno fatto Malagò, e nel momento in cui Malagò ha fatto Maldini e Leonardo, e ho sentito le interviste di ieri, dell'altro ieri,
5: sì,
7: io sono a posto. Perché? Perché ci voleva gente onesta e corretta. E lì non sbagli niente, perché sicuramente sono persone. Allora, togliendo il discorso della qualità di Malagò, che è un politico, quindi lo ha detto lui, è già lì. Ma io guardo quelli che dovranno decidere delle cose, sono due giocatori ex giocatori di grandissima personalità,
5: sì,
7: ma ribadisco, onesti intellettualmente.
5: e hanno saputo fare anche i dirigenti, tra l'altro, e hanno saputo fare anche
7: Ponte,
5: quelli
7: i valori importanti. No, lascia stare che quello che hanno fatto prima, ma io non voglio neanche sapere, siccome io li ho visti da giocatori dal campo, lo capisci quali sono i giocatori che sono, ribadisco,
5: qual è il sentimento di un calciatore, l'onestà di un calciatore, sì, la riconosci
7: l'onestà
5: subito,
7: l'onestà intellettuale del calciatore, li ho visti dal campo per anni, e quindi quando ha scelto questi due ho detto bravo Malagò, ho sentito le interviste che hanno fatto, e quindi loro due saranno i responsabili, e dobbiamo avere pazienza, perché dobbiamo avere pazienza, perché c'è da ricostruire tutto. E tutto quello che è successo prima è stato veramente un casotto. Quindi io non lo so. È chiaro che io ero, vabbè, Guardiola, lasciamo. A parte che ieri Maldini ha detto che il primo contattato è stato Ancelotti, quindi erano già partiti bene,
5: sì,
7: sotto tutti,
5: sì,
7: i profili.
5: Sì.
7: Poi Guardiola, vi potete immaginare, ma io l'avevo visto quando ha finito il campionato l'anno scorso, Guardiola era proprio sfatto.
5: Aveva bisogno un po' di riposo.
7: Ha bisogno di riposare. Riposare. Lo vedi l'allenatore che è stressato sotto tutti i profili.
5: Vero.
7: Quindi, poi, è chiaro che tu mi parli di Conte, non c'è paragone con Pirlo, no?
5: Eh no.
7: Se devi fare tra Conte e Pirlo, Conte è chiaro, no? Poi voi a Napoli, quindi. Ma quello che decideranno loro due, a me va bene. E aspetterò a vedere i risultati. Io sono partito dal fatto
5: sono
7: di
5: la tua garanzia. Sono la tua garanzia.
7: Due garanzie sotto l'aspetto dei comportamenti e di quello che come parlano e quello che insegnano.
5: Mister, grazie, è sempre un piacere parlare di calcio con te.
7: Sbagliare anche loro.
5: No, certo, ci mancherebbe.
7: Ci mancherebbe.
5: E quello è normale.
7: Speriamo di no.
5: Ciao mister, alla prossima.
7: Ciao,
5: grazie davvero a Gigi Gagni. No, io devo rispondere a Guglielmo, perché Guglielmo mi scrive: ma come, hai sempre criticato l'Instrom e Lucca, adesso bisogna dargli una possibilità, lo dici perché sei la radio ufficiale. Allora, uno, di l'Instrom non mi sembra, Guglielmo, di averne mai parlato, fermo restando che se ne ho parlato in realtà non l'ho criticato, perché all'epoca quando giocavo nel Napoli ho sempre detto che un calciatore mi piaceva molto. Per quanto riguarda Lucca, sì ragazzi, una possibilità va data a tutti, e l'ha detto anche lo stesso Giovanni Manna ieri, sa che deve lavorare, sa che deve migliorare, sa che deve dimostrare, questo è, se lo dimostra è bene, se non lo dimostra, ragazzi, fa la stessa fine dell'anno precedente, non è che c'è tanto da spiegare. Un pizzico di pubblicità, un disco e poi ritorno a Radio Gol, a tra poco.
8: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
9: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
8: Ma...
9: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
8: E se...
9: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
10: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
11: Due? Vieni a pranzo da me?
10: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Bella diretta, ultima mezz'ora insieme qui a Radio Gol. Un saluto da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV a canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite che è Marco Bucciantini. Ciao Marco.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te e a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Senti Marco, ci avviciniamo alla seconda amichevole del Napoli. La prima non è andata benissimo, però lo ricordiamo sempre: in queste fasi non bisogna guardare a quello che è il risultato delle amichevoli, piuttosto a quelli che sono i movimenti che vengono effettuati nel corso degli allenamenti. Siamo al giorno 8 a Di Maro per quanto riguarda gli azzurri, di una squadra. Poi se si tratta del primo percorso di un allenatore, come nel caso di Massimiliano Allegri a Napoli, il tutto è ancora, diciamo, più lento nel poter eventualmente vederne i risultati, secondo me.
1: Sì, ma non solo, ma forse queste amichevoli hanno un senso proprio se ti fanno vedere qualche lacuna, qualche difetto. Vedere al di là dei difetti della condizione e della conoscenza se c'è qualcosa che non sta in linea fra le idee dell'allenatore e l'organico. Perfette, perfette queste amichevoli per questo. Poi sai, non è più come posso dirti, diciamo l'escalation delle amichevoli di una volta, che tu partivi da un grado di facilità estrema e dopo 5-6 amichevoli arrivavi alla difficoltà. Adesso, anche quando sembra un po' più facile perché la squadra di categoria inferiore, però è una squadra credibile, è una squadra che sta allenata da tanto tempo quanto sta alleni te, è una squadra che ha più voglia di te di portarsi a casa un risultato in questo tipo di partite, e quindi ci sta di perderla. L'importante è capire, questo è un periodo di conoscenza e anche è il momento di capire profondamente cosa funziona di quello che si è pensato, progettato, e cosa c'è da cosa funzionerà, cosa non potrà mai funzionare. Io non mi spaventano mai i risultati di agosto, figurati quelli di luglio. Qui siamo sempre a luglio,
0: Senti Marco, tanti ex calciatori che hanno avuto Massimiliano Allegri come allenatore ci hanno detto che lui è uno che il legame lo crea. Oggi ci diceva Federico Marchetti, è uno però che ti dà tanto spago, però se vede che dall'altra parte tu te ne approfitti, poi diventa ancora più tosto, se vogliamo. Però a giudicare dalle prime dichiarazioni, vedi Rachmani, vedi Lobotka, vedi Vergara, hanno comunque voluto sottolineare questo dialogo con l'allenatore, e anche un dialogo sincero. Ad esempio Vergara dice, io gliel'ho detto, mi sta chiedendo delle cose che io in questo momento non sono in grado di fare, però lui mi dice che posso, e quindi io sto lavorando per cercare di arrivare a quel livello.
1: E su questo mi fiderei, perché in questo è sempre stato un intuitivo eccezionale Allegri, cioè nel capire se un giocatore può fare qualcosa di diverso, e quando ti chiede qualcosa di diverso è perché ti vuol mettere in campo. E quando non chiede niente un allenatore,
0: che ti devi preoccupare,
1: è un brutto andato. Quando ti chiede qualcosa è perché ti vuol mettere in campo. E tutti gli ex giocatori raccontano questo Allegri che si immedesima molto nel calciatore, quindi nella voglia che ha di dividere la parte privata da quella professionale, che è fondamentale, e dentro la parte professionale non dimenticarsi mai della gioia nell'allenamento, che stimola l'allenamento. L'ha anche teorizzato a volte, non solo a mo' di battuta, ma anche proprio come una sua convinzione. Poi in campo bisogna allenarsi. Le squadre Allegri non hanno mai avuto un problema di condizione fisica, a volte non hanno funzionato come idea, a volte non hanno funzionato come tenuta nella stagione, non sono evolute, altre volte invece sono esplose in positivo. Non sono mai stato allenato da Allegri, però la cosa che più lo qualifica in modo positivo sono proprio le parole di chi l'ha avuto, di chi si è trovato bene con lui. In generale sono convinto che il colpo d'occhio sui giocatori sia sempre stato eccezionale. Quindi poi bisogna, in Napoli io mi sono fatto un'idea forte sul Napoli di questi anni, è stata proprio raccontata la risultata del Napoli di questi anni, anche se poi Napoli un po' è cambiato nei giocatori, però facciamo conto, ce ne sono sempre tanti che sono lì da tanti anni, una delle squadre che porta avanti anche con continuità un certo gruppo. Cioè è una squadra che va profondamente allenata e tenuta insieme. non a caso due idee fortissime, ma quasi opposte di calcio, quella di Spalletti e quella di Conte, hanno spremuto tanto. Delle idee transitorie, precarie, anche un po' anche un po', posso dirti, in soggezione, come quando hai preso gli allenatori per governare quello che c'era l'inerzia, come nell'anno del post scudetto, o come per certi versi anche prima, quando fra un granetto e un altro, non hanno funzionato. E questo è il monito che deve tenere Allegri ben presente. Funziona se riesci a trovare qualcosa di tuo, di determinato e di compatto, cioè non è come quando andò alla Juventus e ereditò un po' il lavoro di Conte, anche se poi quella è una squadra che cambiò anche in meglio, comprò i Tevez, comprò poi altri giocatori. Quindi bisogna che Allegri la determini questa squadra. Questo ha funzionato nel Napoli di questi anni,
0: è vero, è verissimo. È un po', se vogliamo, diciamo anche la conferma di Anguissà, un calciatore che avevamo definito partente, non si trovava l'accordo per il rinnovo, resta anche se va a scadenza. Questo secondo me è ancora una volta merito non solo della società, ma anche evidentemente di un allenatore capace di spiegargli quello che può essere il progetto e andare nel diciamo così simbolo della continuità con il passato.
1: Sì, uno perché al di là di quanti cominciano di centrocampisti in campo, le partite si spezzano, si cambiano, si dà nuova energia intorno al 60°, 70°, cioè era con Conte che era difficile, perché lui ha un'altra teoria, no? E se si fidava di una squadra la teneva in campo fino all'80, faceva il cambio al 75°, una all'83°, una all'89°. E invece se vuoi, avendo anche delle fragilità come De Bruyne, come Anguissà, poi sì, giocarteli in una quantità maggiore, facendogli fare un po' meno minutaggio, no? Poi è un giocatore che conosce l'ambiente, è un giocatore che ha inserimento e Allegri questi giocatori di solito li porta sempre su, no? Ci crede molto in un giocatore che sa fare tutte e due le fasi, che sa vincere contrasti. Quante volte a fine partita il primo dato che cita è quello dei contrasti vinti aerei, perché la palla poi idealmente in terra, ma spesso va anche per aria, e Anguissà, se la palla va per aria, è il giocatore più forte del Napoli in quella zona del campo insieme a McTominay, no? Quindi anche se vuoi gestirlo McTominay, che comunque ha giocato il mondiale e comincia un po' dopo, se vuoi gestire De Bruyne, hai bisogno di questi giocatori, di questa esperienza per giocare tutte le competizioni. E poi te la faccio anche breve, cioè un giocatore lo vendi a un anno dalla scadenza, sarà 28 anni, ma l'età di Anguissà, giusto, risparmiavi l'ingaggio, ma avresti poi dovuto ingaggiare un altro. Marc Cantelli non aveva più quel valore, per cui era una grande idea venderlo, no? Era una grande opportunità, sì, non sì, c'era più l'opportunità di venderlo, c'era la possibilità di venderlo se poi era facile comprare un altro, ma avete visto quanto è difficile comprare i giocatori? Sta comprando solo la Fiorentina, li sta comprando solo la Fiorentina, e dove probabilmente un presidente sostanzialmente nuovo ha dato fiducia totale, carta bianca a Paratici, che sta facendo un mercato, un grande mercato, ma è un passo lungo.
0: Però se vogliamo era anche una squadra che ne aveva bisogno, invece qua stiamo parlando di una squadra che è seconda in classifica l'anno scorso, ex vicecampione.
1: Meglio 80 negli ultimi anni, a parte quello che ha sbagliato, no? Perché con Spalletti fa quasi 80 e poi fa 90 al secondo anno, con Conte fa 82 e fa quasi 80 l'anno dopo. Quindi è in media 80, e quindi sì, sono d'accordo, anche se e poi la squadra che rispetto allo scorso anno deve ancora poi verificare tanti giocatori, quelli sì, che hanno andato via e sta provando,
0: e quelli infortunati che non hanno potuto dare il loro contributo, tra l'altro, quindi certo, bisogna certo lavorare anche su questo. Marco, un'ultima te la voglio fare invece sulla nazionale, conferenza stampa di Malagò insieme a Maldini e a Leonardo, vorrei una tua valutazione. Poco fa Cagni ci diceva conosco bene quei due, Leonardo e Maldini, sono due persone che sotto il profilo dell'onestà ci possa affidare la mia vita, spero che facciano la scelta migliore, ma sono sicuro che sicuramente faranno la scelta più onesta possibile.
1: Ma partiamo dal fatto che io sono d'accordo che se scegli Maldini poi a un certo punto fai scegliere a lui, a Leonardo, l'allenatore, perché crei un blocco forte così. Sì. Partiamo che la scelta del CT per me è uno ma assolutamente non il più importante dei problemi del calcio italiano. Il calcio italiano deve ricostruire un sogno del calcio in questo paese, deve ricominciare a riconoscere il talento, che io non ci credo che non nasca, a riconoscerlo, a proteggerlo, a crescerlo. Noi siamo stati bravi in questo anno, in questi ultimi anni, a evitare di capire il talento, a sbagliare la scelta del talento privilegiando delle caratteristiche invece di altre. Poi vanno a vincere il mondiale con altre caratteristiche, vanno a giocare bene con altre caratteristiche, a crescere i giocatori di altre caratteristiche. Non è assolutamente, quando vi dicono che non nascono più in Italia i talenti che fanno altri sport, cavolate totali, te lo dimostra il dato del Marocco, che aveva giocatori nati dappertutto in Europa e quelli nati in Italia però non giocavano in nazionale. Allora anche la mamma anche il DNA del Marocco è in crisi? No, il mondiale ti ha dimostrato di no, è semplicemente in crisi la capacità di sceglierlo e identificarlo in Italia. Questo è il dramma del calcio italiano. Sul CT l'idea è stata magnifica, è stata eccezionale, è stata smisurata. E ora stai pagando questo mancato senso della misura, perché Guardiola ti ha detto di no e chi arriva al posto di Guardiola fai fatica ad accettarlo, soprattutto se una biografia completamente diversa è stata smisurata.

0: realtà poi Pirlo è un allenatore che non abbiamo ancora conosciuto, la verità è che una definizione del Pirlo allenatore ancora non ce l'hai, ce l'hai in testa Maldini, e allora dico così, e invece di dare a quel mito di Guardiola l'abbiamo data a quel mito di Maldini, sempre due miti sono, fidiamoci.
1: Esatto,
0: affidiamoci, più che affidiamoci.
1: Affidiamoci, bravissimo. Marco, grazie sempre, davvero.
0: Ciao Vincenzo, un abbraccio.
1: Alla prossima, grazie a Marco Bucciantini che chiude il treno degli ospiti di questo appuntamento. Io mi fermo qui, chiedo a Lucio, lo dico quando ci riascolteremo, giusto? Quando ci riascolteremo con gli ascoltatori, lo dico perché ci ascolteremo domenica a partire dalle ore 18, perché diciamo a partire dalle 18 ci sarà la sfida tra Napoli e Carrarese, e ovviamente bisognerà raccontarla, e io avrò questo diciamo onere e onore, quindi ci riascolteremo domenica a partire dalle ore 18 su KissKiss Italia e KissKiss Napoli per seguire insieme il racconto della gara. Grazie a Simone Zagaria, Ciro Froio e Anello Iorio che hanno curato la parte tecnica audio, grazie a Gabriele Irace per quanto riguarda la regia video, grazie redazione a Lucio Pengo, a Marcello Galvano, Riccardo Catapano e Gianluca Miranda. Tra pochissimo proprio Marcello Galvano con gli highlights. Da parte mia, Vincenzo Perne, tutto, pubblicità, disco, ma rimanete con noi, a tra poco.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi scegli i prodotti

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qui, torniamo nuovamente in diretta per i saluti finali e per farvi ascoltare gli highlights di Radio Gol. Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica radiofonica quest'oggi, grazie anche a Gabriele Race che si è occupato di quella televisiva. Vi lascio agli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Tanto il nome di Caravaschelia. L'abbiamo vista anche noi nel 2017, già costava qualche milione, ma era un ex comunitario. E quindi insomma sono paesi, la Georgia, Serbia, Croazia, insomma sono tutti posti dove noi siamo sempre presenti in tutte le competizioni anche internazionali, mondiali. Il nostro scouting è mondiale. Su tutte le competizioni ci siamo sempre, è chiaro che poi ci sono anche altre squadre, no? Però insomma l'Udinese nel corso di questi 30 anni effettivamente ha fatto un grandissimo lavoro. Sono orgoglioso di essere il capo degli osservatori dell'Udinese, perché insomma nel tempo abbiamo scovato veramente i giovani che poi sono arrivati qua a Udine nell'arco di 2-3 anni, insomma sono provati a grandi società. Quindi bravo l'Udinese. Come parlavate anche del Napoli,
0: sì.
2: Beh, il Napoli insomma negli ultimi 10-15 anni ha fatto uno scouting simile un po' all'Udinese. Chiaramente poi il Napoli ha un budget
0: diverso.
2: Molto diverso da noi, però complimenti, perché insomma ha pescato dei ragazzi che effettivamente insomma sono bravissimi, poi sono approdati a grandi squadre, hanno vinto lo scudetto, quindi ci somiglia un po' il Napoli a noi dell'Udinese.
3: Ha lavorato sulla linea difensiva a 4 in inferiorità numerica, 3 attaccanti centrali, 2 attaccanti esterni, 4 difensori che si muovevano per coprire sui cross che effettuavano i due esterni. Un'esercitazione poi fatta anche in inferiorità numerica, lasciando 2 difensori soltanto contro 3 attaccanti, anche centralmente. Insomma, una serie di prove per gestire col pacchetto difensivo la situazione. Sì, no, ma le caratteristiche sono buone, che sia pronto o non è pronto. L'anno scorso non quasi mai titolare anche nella primavera, quindi ci vuole un percorso, non so quale deciderà per lui, per Baridò, il Napoli, anche per Prisco, se li farà giocare. Stiamo parlando tutto di 2008, no? Quindi possiamo pensare che giochino ancora con la primavera, nel primavera 2 che il Napoli dovrà giocare per riportare il Napoli in primavera 1, sui giocatori che potrebbero fare la differenza in primavera 2. Possono andare in prestito, giocare credo anche in B, sono giocatori che potrebbero giocare in B, in C, e Prisco forse in B. Gli altri due forse meglio per formarsi definitivamente, però hanno qualità. Milton Pereira c'ha qualità, come per chi non lo conoscesse, è un ragazzo che è stato un po' paragonato al Tanque Dennis per caratteristiche, è chiaro che deve fare tutto un percorso.
4: Gli italiani emozionano, ai milanisti emozionano ancora di più, insomma, ecco. Detto questo, mi sembra una persona capace, seria, hanno un programma a lunga scadenza. Mi sembra un programma positivo. Naturalmente penso che il programma tecnico vada supportato dalla federazione con incentivi economici per i settori giovanili, perché vede, io 40 giorni fa circa a Radio Quisquis ho detto, sì, che dovremmo imitare la Spagna,
0: sì,
4: e la Spagna ha 60% di giocatori che sono spagnoli, cioè utilizzabili in nazionale,
0: certo,
4: mentre da noi c'è il 31%. Allora, siccome le società di Serie A sono ormai per il 50% e più in mano agli statunitensi, i quali quando hanno una società sportiva pensano di avere un'impresa economica e commerciale, bisogna dare degli incentivi per utilizzare i giocatori italiani, aiuti, e dare aiuti alla Serie B, alla Serie C, dare aiuti ai settori giovanili delle società dilettantistiche. Allora, ecco, se si fa un programma di quel tipo, naturalmente il supporto tecnico rimane facilitato, perché se fai solo la parte tecnica e non basta.
5: Ma io credo che abbia ragione, poi dopo chi meglio di lui con il suo presidente sanno quelle che sono le reali potenzialità della squadra, e qualcuno poi dopo si è anche fatto male lo scorso anno, per cui è un acquisto nuovo quasi, e qui mi riferisco a De Bruyne, quindi credo che abbia perfettamente ragione, che non deve stravolgere la squadra, che c'è già un ottimo impianto, che in due anni ha fatto un primo e un secondo posto, credo così a memoria fino a questo momento, per cui più che ribadirla, l'ha puntualizzata.
0: Sì.
5: Poi dopo, quando si incontreranno personalmente, che è sempre meglio, perché mandare messaggi via stampa non giova a nessuno, credo che tutto si possa risolvere. Si tratta di tempistica, la tempistica del nostro mercato non è questa, cioè non possono comprare probabilmente delle prime scelte, devono aspettare che chi ha più disponibilità compri, e se qualche prima scelta combacia con qualche club che ha questa disponibilità, chiaramente noi siamo fuori gara. Non dico che ci dobbiamo accontentare, ma dobbiamo scegliere delle cose non di grido.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, tentato omicidio accardito nella napoletana. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 63 anni originario di Frattamaggiore dopo uno sparo esploso al culmine di una lite riconducibile, secondo gli investigatori, a motivi passionali. La vittima, un 51enne di Cardito, durante la fuga in auto avrebbe tentato di investire il 63enne, che ha risposto sparando con un revolver calibro 22 regolarmente detenuto, colpendo il faro del veicolo. Denunciati anche i due figli dell'arrestato e il 51enne per risse e altri reati. Determinanti per ricostruire la vicenda le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ancora cronaca, proseguono le indagini sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni ritrovato carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli. I primi risultati dell'autopsia indicano che l'uomo avrebbe subito una violenta asfissia meccanica e che il corpo sarebbe stato dato alle fiamme prima del decesso, probabilmente nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. Sotto sequestro l'auto con cui la vittima sarebbe arrivata sul luogo dell'omicidio insieme a un'altra persona. I carabinieri cercano anche il cellulare del giornalista. Ancora irreperibile, proseguono gli accertamenti tecnico-scientifici per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Cambiamo argomento. Grave incidente stradale a Villamare, dove un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'auto subito dopo essere sceso da un autobus lungo la strada statale 18. La conducente si è fermata per prestare i primi soccorsi e ha allertato il 118. Il giovane ha riportato la frattura di tibia e perone e una lesione al fegato. Dopo un primo ricovero all'ospedale di Sapri è stato trasferito in riambulanza al Cardarelli di Napoli, dove si trova in prognosi riservata. Chiusura con lo sport, il calcio. Prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro, dove oggi è in programma una doppia seduta di allenamento per la squadra di Max Allegri. Dopo la sconfitta 3-1 contro l'Arezzo nella prima amichevole di pre-campionato, gli azzurri torneranno in campo questa domenica alle 18 contro la Carrarese per il secondo test stagionale. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
8: Salida del vuelo con destino a la...

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
3: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
4: Due? Viene a pranzo da me?
3: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Quello che mi serve per la valigia è i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti. 5 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.

0: Cuore fresche, crocchette, cennamo, genuine.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
0: Ma che felicità, scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. Apertura con la politica. Terremoto istituzionale a Castel Volturno. Il sindaco Pasquale Marrandino e l'intera maggioranza consiliare hanno rassegnato le dimissioni dopo la richiesta di arresto avanzata dalla procura nell'ambito di un'inchiesta per presunta corruzione. Il comune sarà ora commissariato dalla prefettura di Caserta in attesa degli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria. Cronaca, attimi di paura sulla tangenziale di Napoli, dove un'auto ha percorso circa 5 km contromano attraversando anche la galleria Monte Sant'Angelo prima di provocare un incidente con un motociclista rimasto lievemente ferito. La conducente è stata fermata dalla polizia stradale, per lei patente ritirata e veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Ancora cronaca, una lite nata per motivi passionali degenerata in un tentato omicidio a Cardito. Un uomo di 63 anni originario di Frattamaggiore è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver tentato di uccidere un 51enne. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato dopo un'aggressione ai danni del figlio dell'arrestato, sfociata poi in una violenta colluttazione. Paura anche nel Cilento, dove due bagnanti sono stati morsi mentre facevano il bagno tra palinure e pioppi. A riportare le ferite più gravi un turista svizzero di 55 anni e un uomo di 76 anni, entrambi medicati in ospedale. Tra le ipotesi degli esperti, gli attacchi potrebbero essere stati provocati da un pesce balestra o da un barracuda. Chiusura con lo sport, prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro. Oggi la squadra di Massimiliano Allegri sosterrà una doppia seduta di allenamento in vista della seconda amichevole estiva in programma domenica alle 18 contro la Carrarese. Sul fronte mercato continua il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna per alleggerire la rosa. Dopo il trasferimento di Alessio Zerbino al Frosinone, ufficiale anche il passaggio di Giuseppe Ambrosino al Modena con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto è arrivato in ritiro Walid Khedira, chiamato a dare una mano in attacco nell'attesa del pieno recupero di Lorenzo Lucca. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea al meteo.
5: Kiss Kiss Napoli meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di sabato 25 luglio sulla Campania, con tempo ancora una volta stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, grazie ad un contesto anticiclonico. Il clima è caldo nelle ore centrali del giorno, senza eccessi particolari. Temperature massime di fatti in ciascuna località prossime ai 30-33 gradi. Un caldo che si farà sentire anche nella notte al mattino, ma è comunque in graduale attenuazione. Vi anticipo che assisteremo ad un cambio nella giornata di domenica con il ritorno di locali piogge o rovesci. Dettagli maggiori come di consueto vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: Eccoci qua, un saluto a tutti da Lucio Pengue 442, qui collegati dallo studio centrale di Kiss Napoli. E poi tra pochissimo ci collegheremo con il nostro Paolo Del Genio, ma vi ricordo i numeri per poter interagire con Paolo: 081 546 6873, oppure se volete mandarci dei messaggi, se non riuscite a trovare a prendere la linea, 342 00 00 100. E ci colleghiamo immediatamente con lo stadio di Carciatola, ski.it Arena. Voglio salutare e ringraziare Paolo per essere in diretta con noi. Ciao Paolo.
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Paolo, doppia seduta di allenamento, la seconda dovrebbe essere iniziata intorno alle 17:30. Sì. Il lavoro di Max Allegri, almeno in questo pomeriggio, su che cosa sta avvertendo?
1: Ma prima c'è stata una fase di possesso a due tocchi, due squadre contrapposte senza le porte, i portieri partecipavano al fraseggio, bisognava arrivare a 10 passaggi consecutivi, quindi possesso e pressione sul possesso, una squadra chiaramente pressava, una andava in possesso, appena recuperata si invertivano i ruoli. Adesso sono entrate in scena le porte e quindi vediamo che tipo di esercitazione sarà fatta con il portiere. In questo momento bisogna ricostruirlo un attimo questo allenamento, perché ci sono tre porte e tre portieri in campo e ci sono poi 10 contro 10 in mezzo al campo. Penso che più o meno sarà lo stesso, cioè fraseggio a due tocchi per uscire, però con la differenza che adesso, essendoci portieri, si può andare a concludere verso appunto le tre porte sistemate sul terreno di gioco. Quindi un'esercitazione che direi è doppia, tecnica nello stretto, pressione nel recupero.
0: Allora Paolo, ci scrive un nostro amico Fabio che ci chiede: tra Solé, Gabriel del Lecce e Gatti, chi preferisci? Domenico, complimenti per la trasmissione, forza Napoli sempre.
1: La classifica, tra l'altro oggi diciamo subito che si possono riprendere gli allenamenti, quindi tra un attimo andremo, anzi andiamoci subito, eccolo qua Antonio che ci va subito sul terreno di gioco, e quindi noi facciamo il solito filo diretto, Lucio, però ogni tanto
0: è molto meglio vedere i ragazzi che si allenano. Anche, ci porti direttamente
1: a anche
0: caccia.
1: Le immagini che sì, è il secondo giorno dove sono consentite riprese sia mattina che pomeriggio. Stavamo dicendo di questi tre giocatori, a parte che non sono convinto che arrivi uno dei tre, però dobbiamo fare il giochino di questi tre: Solé primo, Thiago Gabriel secondo, Gatti terzo.
0: Allora,
1: Thiago Gabriel che però ha un vantaggio rispetto agli altri, che è under.
0: Nel frattempo vediamo Milinkovic Savic che si produce in una parata davvero molto molto interessante. Ciao Paolo, sono Marco da Houston, il centrale da acquistare è obbligatorio, sono stato visitato da un ortopedico della Major League e ho esattamente la stessa lesione di Buongiorno, si hanno suturato la radice del menisco radiale, si tratta di 8 settimane senza mettere peso sull'arto, ben 6-8 mesi per cominciare l'attività agonistica. Se invece hanno fatto la mesenterectomy 5 settimane senza mettere peso sull'arto, 4 mesi per riprendere l'attività agonistica. Ora non so se è proprio lo stesso intervento, però diciamo la tua testimonianza, caro Marco da Houston, testimonia che i tempi di recupero sono molto molto lunghi. A questo punto Paolo, anche se è difficile pensare all'acquisto di un centrale difensivo over, se questi sono i tempi di recupero, mi sa che il Napoli ci deve pensare obbligatoriamente.
1: Sì, diventa un po' difficile perché vabbè che il Napoli diciamo sembra intenzionato a giocare a 4, quindi con 5 centrali puoi farcela, alternare i 2 centrali che vanno in campo, e i 5 sarebbero Rachmani, Rafa Marin, Marianucci, Beuque, ma quando rientra, che per il momento non c'è nemmeno lui, e poi c'è anche il quinto che è Oliveira, quindi diciamo i 5 ce li avresti, però Oliveira bisogna vedere se Allegri lo vede in quel ruolo. Beuque, ma bisogna vedere quando torna. Rachmani l'anno scorso si è fermato 4 volte. Puntare tutto su Marianucci e Rafa Marin mi sembrerebbe un po' un azzardo, e quindi penso che il difensore usiamo questa parola che non è che si usa molto più oramai nel calcio, però usiamola per semplificare, difensore titolare, bisogna andarla a prendere.
0: Allora, c'è già Raffaele collegato, però Paolo, c'è questa domanda interessante, visto che considerato il mercato della Lazio in maniera molto particolare e il Qatar che ha, come dire, sospeso i fondi di investimento nel calcio per rafforzare tutto quello che riguarda le politiche di difesa, quindi non ci sono più quegli ingaggi remunerativi almeno in Qatar, ed è stato bloccato il trasferimento di Romagnoli lì in Qatar. Buonasera, Francesco da Castellammare, come vedresti Paolo Romagnoli come sostituto di Buongiorno?
1: Ah, buona domanda. Mancino con grande esperienza, la Lazio era già entrata nell'ordine di idee, poi è successo quello che tu hai raccontato in Qatar, però la Lazio era entrata già nell'ordine di idee di doverne fare a meno, quindi ci si può pensare. Certo, sono da valutare poi le cifre, non so quanto davano quelli dell'Al-Sadd, no? Se non vado errato erano loro cifre... che lo avevano bloccato, l'avevano preso.
0: Sì, esatto, erano
1: stipendi. Quanto davano? Mi riferisco al cartellino. No, il costo del cartellino Romagnoli si deve rassegnare, chiaramente né alla Lazio né al Napoli può prendere quelle cifre come ingaggio. Per il costo del cartellino la Lazio non so a quanto lo cedeva, non mi sembra una cifra, pare 9 milioni, sì, 10 sì, milioni, sì, la cifra non era. Non era altissimo.
0: Allora Paolo, facciamo così, inauguriamo il filo diretto 081 546 6873, andiamo da Raffaele.
2: Buonasera, sono Raffaele. Volevo parlare con Paolo e chiedere questo: considerato che la società dice che prima di fare degli acquisti dovrà prima vendere gli esuberi o se no piazzarli come sempre con qualche cessione, prestito per risparmiare gli stipendi, però poi se tutto questo dura tanto tempo, tanto a lungo, noi che cosa riusciremo poi a prendere di quello che avremo bisogno? Mi sembra che l'acquisto di un difensore sia diventato quasi una priorità importante. Il mio timore è che a fine cambi, fine vendite o tentativi di vendite, noi non troviamo più nulla. Se la squadra ha degli obiettivi, come sembra, obiettivi importanti, noi correremmo il rischio di comprare i soliti Cajust, Ngong, Lindstrom e non più giocatori importanti come per esempio quello della Lazio che noi avevamo visto, i giornali sventilavano da giorni, ma poi l'ha comprato qualcun altro. Grazie.
1: Ma guarda che il mercato è strano, non è, i giocatori prendibili, validi sono tanti e alcuni si possono anche sbloccare nella parte conclusiva del mercato, però questo discorso va bene per determinati ruoli dove comunque c'è il titolare Di Lorenzo, il famoso vice Di Lorenzo. Ieri Manna parlava di Favasulli che potrebbe arrivare più avanti, va bene, arriva più avanti, non è la fine del mondo. Il centravanti alternativo a Højlund, se arriverà, non so manco se arriverà, ma comunque ci sono Lucca e Lukaku. L'esterno, se convince Lang bene, se non convince Lang, le ultime battute di mercato si può vedere di fare qualche cosa. Il centrocampista, se escono Anguissa o De Bruyne, altrimenti può darsi che il Napoli decida, numericamente ci siamo, di andare avanti così. Quindi mi sembra che un po' pure per il portiere lo stesso discorso, un portiere Napoli lo vuole prendere, ma comunque ci sono i due portieri, Meret e Milinkovic-Savic. Poi possiamo fare il dibattito sulla qualità. Per quanto riguarda invece il difensore centrale, si può migliorare, sì, il discorso qualitativo vale per tutti i reparti, ma qua stiamo facendo un discorso che è sempre quello prioritario, un discorso numerico, perché Beuke, ma non si capisce quando sarà disponibile. Buongiorno, sentendo varie persone, ora anche l'amico che ci ha scritto, i tempi saranno molto lunghi, cioè Buongiorno credo che non verrà nemmeno inserito nella lista. A questo punto è che il Napoli ha, nella lista degli italiani se ne possono mettere 4, il Napoli ne aveva 5, cioè Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Politano e Buongiorno, quindi uno dei 5 doveva andare negli over perché se ne possono mettere 4 di formazione vivaio italiano. A questo punto c'erai 4 e li metti tutti e 4 e quindi liberi uno slot e poi probabilmente a gennaio ci pensi quando ci sarà Buongiorno completamente a disposizione. Quindi nel caso, alcuni eventi cambiano il mercato, cioè la vicenda Buongiorno è addirittura in anticipo rispetto a quella Lukaku dell'anno scorso, è una di quelle vicende durante i ritiri per campionato che necessariamente devono cambiare il mercato. Ricorderete che l'anno scorso Napoli aveva Lukaku, aveva Lucca, non c'era nessuna idea, non si lavorava su nessun centravanti, si andava avanti con quei due, poi si fa male Lukaku e Napoli fa lo sforzo di prendere Højlund. Ora capisco che è un mercato diverso, però il difensore in Napoli lo deve prendere e non credo che sia, in tante verità che ha detto ieri, io credo sia stato sincero ieri Manna, in tante verità che ha detto, io credo che sia un po' un leggero bluff quando dice che per il difensore centrale vedremo, no, c'è niente da vedere, il difensore centrale in Napoli non solo lo deve prendere per forza alla luce di quello che è accaduto, ma lo deve prendere anche al più presto possibile.
0: Paolo, ci scrive un amico: in assenza di Lucca, perché non dare più spazio a Pereira invece di richiamare Khedira, che con il livello del Napoli non c'entra niente? Il messaggio di Vittorio.
1: L'ho detto anch'io ieri, quindi non posso cambiare idea ogni secondo. Pure io mi sono un po' sorpreso perché Pereira si sta impegnando bene, non certo può rientrare nel piano del Napoli di questa stagione, però
0: anche perché Paolo,
1: ma Khedira rientra.
0: Paolo, Khedira è a un passo dal Verona, ci sono tante squadre che lo vogliono, la Cremonese, sì. Il Padova, è un giocatore che comunque magari tra 3-4 giorni lascerà un'altra volta il ritiro.
1: Sì, se si tratta di esercitazioni tattiche le puoi fare pure con Pereira, poi insomma il Napoli l'ha fatto venire, ora sta qui, sta in campo, si sta impegnando, però Paolo, addirittura non basta Pereira, ma forse viene addirittura per riempire la casella che si dovrebbe svuotare come in attesa di Lang, come vice Allison, perché il buon Rao dovrebbe finire al Pisa nei prossimi giorni, così come Asa e Zerbin sono del Frosinone, tra l'altro poi ci vogliono conferme, però pare proprio che siano a titolo definitivo e per quanto mi aspettassi il titolo definitivo per Zerbin, che oramai erano tanti anni che il Napoli mandava in giro per l'Italia e quindi probabilmente c'erano tutti i presupposti, colta l'occasione per fare la cessione del titolo definitivo, giusto? Per Asa mi meraviglierebbe, ma se dovesse arrivare ufficiale, ma pare proprio che sia così, la cessione già a titolo definitivo mi meraviglierebbe un po'.
0: Paolo, che cosa stiamo vedendo come esercitazione? Perché vediamo alcuni giocatori che sono fuori dal campo con una casacchina diversa e quelle tre porte.
1: Ma guarda, tutte le esercitazioni di oggi poi sono cambiate perché adesso ci sono i portieri, quindi ci sono i tiri in porta, quindi ci sono i gol, rispetto a quella precedente dove bisognava arrivare ai 10 passaggi, qui bisogna arrivare ad attaccare le tre porte, due in orizzontale, una in verticale poste sul campo. Però il senso di questi allenamenti è spazi stretti, perché si gioca in, quanti saranno, centrocampo e 20 là saranno 40 metri, si gioca in 40 metri, si gioca 11 contro 11, quindi grande intensità, grande pressione, grande velocità giocando a due tocchi per far girare il pallone, si lavora su un qualcosa che oramai nel calcio moderno poi si verifica molto spesso, cioè dover giocare nello stretto con pochi secondi da disposizione per scegliere la giocata. Si allena molto la tecnica, questo diciamo è un allenamento coerente con l'idea, col principio massimo del gioco di Allegri, che vuole i giocatori molto attenti e precisi dal punto di vista tecnico.
0: Andiamo al telefono, c'è Nino, ciao Nino.
3: Buonasera Lucio, buonasera Paolo, una considerazione.
1: Ciao.
3: Visto una squadra come il Napoli che lotta per il vertice normalmente che sia, no? È sbagliato pensare, ho un discorso singolare che mi sembra un cantiere aperto, visto che non si sa il portiere se è Retta, Meretto, Milinkovic, Savic, o se arriva Vicario o su chi puntare. Urge come il pane un vice di Lorenzo che stavo prendendo con Iallo Sanchez l'anno scorso, poi l'infortunio di Lukaku ha bloccato tutto, preso Højlund, con quei soldi Napoli ha potuto più investire. Siamo con Mazzocchi, con tutto il rispetto, però Mazzocchi non, secondo me, a mio avviso, non può essere un vice Di Lorenzo una squadra che lotta al vertice. Manca un difensore centrale, Ghila era ottimo e non è stato preso, perché Napoli deve vendere per poter acquistare. Poi se vende, ovviamente ti fanno i conti in tasca, dici, perché tu hai praticamente venduto questo giocatore tot, tu adesso se vuoi acquisto mi dai sempre X uguale a quello che tu hai venduto, perché hai soldi in tasca. Cioè il Napoli manca nel portiere, non sa su chi affidarsi titolarmente, un centrale, un terzino destro, e urge anche perché non sa che cosa facciamo con Lukaku e soprattutto se Luca rimane, se non rimane. Per me è nota solente, io sinceramente per me è bocciato Luca. Poi ti lascio, faccio dei saluti e aspetto la tua considerazione, la tua risposta in radio. Saluto il gruppo Malati del Napoli, va bene? Un abbraccio a tutti e forza Napoli, al di là di
1: risultato
3: e di tutto.
1: Allora, io ho messo questo disco e oggi posso fare un piccolo aggiornamento a questo disco, che altrimenti se no si era incantato il disco mio. Io sto dicendo da un po' di tempo che per me servono 6 giocatori, però uno sconto ce lo facciamo in questo momento al Napoli, uno sconto lo possiamo fare, e quindi ci metto il se restano Anghissà e De Bruyne per il centrocampo, potremmo anche decidere di restare così e quindi quei 6 diventano 5, però io continuo a dire che il portiere, il difensore centrale, l'esterno vice Di Lorenzo servono, quindi siamo a 3 sicuri. Poi gli altri sul centrocampista possiamo, ripeto, fare lo sconto se restano tutti con la testa giusta, Anghissà, De Bruyne, mentre per l'attacco io non sono dello stesso parere del Napoli, almeno di quello che dichiara il Napoli, che dichiara ieri Manna, siamo a posto così con Neres, Politano, con Alisson, Lange dall'altra parte, con Højlund e uno fra Lucca e Lukaku, e con Giovane come Jolly fra esterno destro e altra eventuale prima punta. Certo, è un bel parco attaccanti, ma secondo me è un parco attaccanti troppo simile a quello che l'anno scorso comunque ha fatto fatica a segnare. Poi qualcuno mi dice però quello era il gioco di Conte, che non faceva che si producessero molte palle gol, però intanto adesso abbiamo il gioco di Allegri, che pure l'anno scorso ha fatto fatica, ne ha segnati 5 in meno del Napoli, il Milan l'anno scorso. Quindi io credo che l'individualità ci vogliano e le voglia Allegri, e per segnare più gol credo ci vogliono giocatori con più gol nei piedi, poi speriamo anche nel gioco, ma intanto prendiamo giocatori con più gol nei piedi, e per prendere giocatori con più gol nei piedi secondo me dobbiamo andare assolutamente su un vice Alisson con dei gol, e non è nemmeno tanto Zeballos, che finora in carriera ha pochi gol, e dobbiamo prendere soprattutto per avere più gol un vice Højlund che possa, insieme ai 15 di Højlund, buttiamo su due numeri, garantire gli 8, i 9, i 10 suoi.
0: Paolo, ieri facevamo lo stesso gioco più o meno anche con Enrico Fedele, che per arrivare a 65 gol c'è la difficoltà rispetto alla storia dei calciatori del Napoli. Tu ci arrivi a 65 gol?
1: Ma perché si accontentiamo? Perché si è arrivato a questo numero 65?
0: È perché, diciamo così, rispetto a quelli dell'anno scorso sono un po' di più, però senza stravolgere.
1: Diciamo
0: 70, come ci arriviamo?
1: Però servirebbe scavallare i 70, perché poi l'Inter ne fa più di 80, la Juventus
0: anche se l'Inter quello che ha fatto Di Marco l'anno scorso molti. Credo che sarà molto difficile che possa ripeterlo Di Marco, però
1: sì, però ce li hanno.
0: Non c'è più Dumfries, comunque,
1: certo, non c'è più Dumfries, sì, è vero, però diciamo che una settantina loro ce li hanno.
0: Noi...
1: spero che il Napoli possa arrivare a 70. Noi per me siamo agli stessi 55-60 quest'anno come proiezione, se non integriamo anche il reparto offensivo.
0: È tutto chiaro. Andiamo da Tonino al telefono. Ciao Tonino.
4: Ciao Paolo. È la prima volta che prendo la linea. Ciao. Quindi sono molto emozionato. Paolo, per me è un onore parlare con te, perché veramente ci insegni tante cose. Ti volevo dire una cosa: secondo me sei anche troppo buono nel dire che il Napoli con questo organico può competere per la Champions. Secondo me, per come si stanno rinforzando le altre squadre, anche la Fiorentina con due ottimi acquisti, secondo me ci daranno fastidio per rientrare nei primi 4 posti. Tu che ne pensi?
1: Ma non si tratta di essere buono, si tratta di vedere un po' la situazione generale, non solo quella del Napoli, che presenta delle criticità secondo me, però guardando la situazione generale aumenta un po' il mio ottimismo, perché l'Inter potrebbe fare qualcosina in meno, la Juventus qualcosina ma non molto in più, il Milan sicuramente qualcosina in più, però insomma sono parecchio dietro al Napoli. Quelle che sono preoccupati sono la Roma e il Como. La Roma e il Como sono preoccupati, poi la Fiorentina crescerà senza ombra di dubbio, però non so se è al punto da entrare in corsa per un discorso Champions. E non ci dimentichiamo del nostro ex amico Maurizio Sarri, che va a prendere un'Atalanta forte. Ora se capiscono subito che devono switchare rispetto al calcio che hanno fatto per anni e passare a un altro calcio, e fai che gli riesce bene, i giocatori non mancano all'Atalanta, i giocatori forti, quindi anche l'Atalanta la terrà in considerazione. C'è fra dichiarazione ufficiale e pensierino nascosto, 7 squadre, 8 squadre pensano alla Champions.
4: Infatti Paolo, l'ultima domanda, che sono d'accordissimo con te, e io poi credo che il sistema di gioco del 4-3-3 sia l'unico che Napoli possa dare dei frutti maggiori con i giocatori che tiene, sperando sempre che non ci siano infortuni. Ti ringrazio e sono contentissimo di aver potuto parlare con te. Ti ascolto per radio, grazie.
1: Grazie a te.
0: Dopo Tonino andiamo da Filippo e poi ci sarà la pubblicità. Paolo, scusami, ti faccio rispondere.
1: No, va bene, no, niente, sì, sono d'accordo, cioè l'idea è giusta, ci mettere qualcos'altro dentro rispetto alla partita con l'Arezzo a livello di costruzione del gioco, dello sviluppo, sicuramente ci saranno delle cose sulle quali non ho avuto tempo di lavorare. A me non piace, come dicevo ieri, quell'uscita a 4 bloccati a 4, però credo che si può lavorare su questo, però l'idea del 4-3-3 mi sembra quella corretta.
0: Allora, cambio di programma, giustamente Simone mi fa notare, andiamo prima in pubblicità e poi torniamo al telefono, c'è già Filippo prenotato, però voi continuate a chiamarci 081 546 6873.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qua, ben ritrovati, 442 Lucio Pengue, collegato dallo studio centrale di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio dallo stadio di Carciato, e oggi, nella puntata di oggi, con le riprese libere, è bello sentire Paolo e anche il suo filo diretto, però guardare anche quello che sta facendo il Napoli a Di Maro, e Paolo ci porta proprio lì nella dimensione, spiegandoci anche l'esercitazione di Max Allegri. Allora facciamo così, andiamo subito al telefono, c'è Filippo per Paolo.
5: Buonasera Paolo, continuiamo la
4: Vai Filippo, vai,
6: ciao,
4: Paolo, ti ascolto.
5: Allora voglio fare una critica al presidente di Napoli, no, però poi, secondo voi, la tua di partita è scorso di calcio, secondo voi questi due ritiri che fai Napoli, con me sbagliate, sta fa uno di tiro, o a Di Maro o a Castel di Sangue, e poi deve fare gli amichevoli, come fanno tutte le squadre straniere, vanno qua a Madrid, con l'Aston Villa o per Remoni. Il Napoli fa due ritiri, no? Fare una sagra la castagna, una sagra un fumaccio. Per me è sbagliato, fa un ritiro come se facevo tanto a bravo, 10 giorni e poi va a fare gli amichevoli. Poi voglio dire un'altra cosa, per me sta da Luan Neres, a Buongiorno, a Lucano, perché non c'è venuto Napoli, Neres sta arrivando a Napoli, ha fatto 15 partite, sta sempre un po' tro. Come la vedi?
4: Allora Filippo, capisco le tue osservazioni, ti faccio rispondere da Paolo, è un po' usando un linguaggio, come dire, colorito, però il senso è arrivato. Paolo.
6: Ma allora, poi vado sul discorso dei ritiri, per quanto riguarda Neres si renderà conto, ottimo Filippo, che per quanto si possano avere delle preoccupazioni, sono legittime le preoccupazioni per gli infortuni che ha avuto un po' tutta la sua carriera, non solamente a Napoli, è altrettanto vero che è un giocatore che poi quando sta bene ti porta punti, fa la differenza, ed è altrettanto vero che alla luce degli infortuni che ha avuto in questo momento è un giocatore con cui è più facile fare un discorso di speriamo quest'anno gli vada bene con gli infortuni restando qui, che fare un discorso di cessione, perché non credo che sia facile trovare acquirenti a cifre che corrispondono al valore del ragazzo dopo tutti gli infortuni che ha avuto, quindi mi sembra un giocatore difficile da cedere. Poi arriva l'amatore, diciamo così, che lo prende anche a scatola chiusa col rischio che abbia problemi fisici, e a quel punto si può procedere, anche perché questo ne approfitto per dire che c'è Giovane che sta facendo un ottimo ritiro, si sta mettendo molto in evidenza ed è un ragazzo che secondo me ha qualità. Peccato, scusate se torno sempre sullo stesso tasto, peccato che essendo un 2003 non è più un under da quest'anno, l'anno scorso il Napoli lo acquistò anche perché fu facile da inserire, perché essendo l'anno scorso era ancora un under. Sul discorso dei ritiri io non credo che il problema sia un ritiro in una località oppure due località, non è quella la difficoltà, credo che l'unica cosa sulla quale fare delle valutazioni è sulla lunghezza, periodo, si deve valutare, si lavora molto, si lavora bene, si lavora al fresco, si tengono per quasi un mese i giocatori lontano da casa, non lo so, io sulla lunghezza ho qualche perplessità, ma non certamente sul fatto che ci siano due località diverse, non è assolutamente un problema, c'è un piccolo spacco di tre giorni fra la fine di uno e l'inizio di un altro, si cambia posto, poi i posti sono tutti e due ottimi, devo dire, i campi in perfette condizioni, situazioni climatiche di montagna favorevoli.
4: Poi Paolo, c'è anche da dire che l'amico di prima parlava di questi, voleva giocare con la Bayern Monaco, con la Real Madrid, per fare questi o vai a fare questi tour asiatici o vai a fare lunghi viaggi, e non è mai stato, diciamo così, propedeutico rispetto al lavoro organizzato dal Napoli, per una questione anche, come dire,
6: questo è un fatto per guadagnare, sono due strade per guadagnare, probabilmente in medio stat virtus, cioè senza andare in Asia per giocare col Bayern Monaco e col Manchester City, però nemmeno rimanere proprio a casa propria, semmai fare un tour europeo, mordi e fuggi, una partita con una bella squadra inglese, una bella squadra tedesca, forse può essere una soluzione intermedia, dove chiaramente però si monetizza meno.
4: Allora Paolo, c'è Luigi che si è prenotato allo 0815466873, ascoltiamo Luigi. Ciao Luigi.
7: Sera, innanzitutto complimenti perché la trasmissione è seguitissima. Io per farvi questa domanda sto da un anno a cercare di prendere la linea, giuro.
6: Addirittura, quindi la domanda è superata, però.
7: È una siccome mi fido molto di quello che dice Paolo, una mia curiosità e volevo che mi rispondesse, è una domanda che esce un po' fuori da tutto quello che si sta dicendo in questi giorni. Volevo chiedere, ma secondo Paolo, secondo voi tutti,
6: scusate, guarda, se mi fai la domanda, sì. Guarda, fammi questa domanda, visto che me la volevi fare da un anno, fammi la domanda dell'anno scorso e la seguente domanda: secondo te a che posto arriva il Napoli? Io ti dico secondo, perché l'anno scorso il Napoli è arrivato secondo.
7: Allora,
6: quindi se...
7: allora amo pure sei numeri. No, dice, volevo dire, è una curiosità tutto qua, ma secondo voi Mertens con Conte sarebbe diventato Mertens o sarebbe finito nell'anonimato? Tutto qua, vi ringrazio e ascolti il radio.
6: Ma non lo so, fra stima per il calciatore e anche affetto per questo calciatore che ha dato tanto a noi tifosi del Napoli, io ho una mia idea su Mertens. Mertens è talmente bravo, diciamo, talmente bravo, talmente intelligente, che certo sì, quel momento con Sarri era proprio il calcio congeniale alle sue caratteristiche, però pure con Ancelotti stava facendo bene, con Spalletti erano passati un po' d'anni, però quando entrava pure faceva bene. Con Benitez giocava meno, ma quando entrava faceva bene. Per me faceva bene, avrebbe fatto bene anche con Conte, con Allegri. Nel suo prime c'era poco da farsi domande. Mertens faceva la differenza.
4: Paolo, stanno preparando una partitina 11 contro 11 a campo ridotto?
6: No, non è 11 contro 11, sono tre squadre. Ci sono fuori quelli con la casacchina fucsia e ci sono in campo gli azzurri contro gli arancioni, e stiamo parlando di un 8 contro 8.
4: Calciotto classico. Allora senti Paolo, ti giro questo messaggio di Fabio, che non c'entra niente con il ritiro del Napoli, ma ci fa piacere guardare gli allenamenti del Napoli, però mi interessa anche a me sentire il tuo parere. Ciao Paolo, che ne pensi di Pirlo come CT dell'Italia?
6: Ma guarda che io, allora, se la domanda era che ne pensi di Pirlo allenatore del Napoli, io dicevo mi sembra assurdo pensare che un allenatore che ha fallito tanto possa avere una chance così importante in una squadra di club con ambizioni così forti. Per le nazionali il discorso è diverso, a volte possono essere buoni quelli che non sono stati finora granché con le squadre di club, quindi non ho un'idea precisa. Certo, è un percorso legato anche a stima umana ed amicizia, questo mi sembra che lo possiamo dire, no? Perché con Maldini e con Leonardo questo c'è stima e c'è amicizia. Però può darsi pure che viene fuori bene. Certo, a me, se devo parlare 10 secondi della nazionale, a me l'idea Guardiola piaceva, a parte che il Pepe è andato, se è vero quello che è stato scritto, è andato a fare una proposta che faceva prima a dire non voglio venire, perché nel momento in cui chiedi 20 milioni fai prima a dire non voglio venire. Però cancelliamo il discorso economico, parlando del discorso tecnico, io sarei stato contento perché probabilmente l'arrivo di Guardiola avrebbe dimostrato a tutti che non c'è questa grande crisi di calciatori in Italia, e c'è una crisi forse di gioco, di idee di calcio. E con io penso che la dimostrazione sia arrivata con la Spagna, perché poi bisogna conoscere il percorso dei calciatori. E io dico sempre, ma abbiamo visto chi è diventato campione del mondo, cioè Laporte, che era andato, Unai Simon, che non è più forte di Donnarumma, Laporte, che era andato, ma è tornato all'Atletico Bilbao, era andato a giocare in Arabia Saudita, Pedro Porro, che stava per retrocedere col Tottenham, Cucurella, che ha fatto un campionato così e così con il Chelsea. A centrocampo va bene, bravissimi, Rodri è uno fra Pedri e Fabian, però Pedri non ha fatto le sue migliori partite, tant'è vero che ha perso il posto, e Rodri è un giocatore che comunque viene da un anno difficile, dopo un anno che è stato fermo per infortunio. Ma per non parlare dell'attacco, dove la stella ha fatto bene ma non benissimo, Lamin, e gli altri, Olmo, Oyarzabal, Baena, non sono più forti di Zaccagni, Zaniolo, Scamacca, Ken, non sono più forti. Quindi io continuo a essere l'unico a dire che tutte le cavolate che sono state dette, vivai, settore giovanile, non si gioca più per strada, e scemiaggini varie, non servono a niente. Noi abbiamo giocato male dal punto di vista tattico e con un allenatore come Guardioli penso che l'Italia avrebbe fatto grandissime cose.
4: Chi è che è a terra, Paolo?
6: A terra, tra l'altro, si è rialzato, non riesco a vedere in questo momento, è un po' lontano, vediamo dopo perché non ho seguito l'azione, però non, ma si è rialzato già.
4: No, visto lo staff medico correre.
6: Rafa Marin dovrebbe essere.
4: Ah, Rafa Marin, ok.
6: Rafa Marin.
4: No, visto che correvano lo staff medico con grande solerzia, allora ne sono un attimo preoccupato. Ha tentato un tiro.
6: Tra l'altro, in questo momento si è rialzato, esce e quindi speriamo nulla di grave perché i difensori stanno per finire proprio a questo punto.
4: Eh sì, in una sortita offensiva si è fatto male. Detto questo, prima di andare da Michele al telefono, direi che tra Pep Guardiola e Pirlo qualcosa in mezzo c'è da selezionare come CT. Detto questo, poi andremo a vedere, perché mi sembrano proprio due poli opposti.
6: Conte, per esempio, che poi non è tanti.
4: Che secondo me sarebbe una soluzione anche molto saggia. Andiamo da Michele al telefono. Ciao Michele.
8: Ciao, buonasera, complimenti per la trasmissione. Una considerazione sulle parole di Manna di ieri, quando ha detto che De Bruyne è un giocatore del Napoli, Lukaku è un giocatore del Napoli, Anghissa resta, che c'era più Mazzocchi, fa parte dello spoglio, importante per lo spogliatoio, ma se devono abbassare il Montegaggi, quali sono questi calciatori che devono andare via?
6: Ma allora innanzitutto c'è da fare sempre il solito discorso, quello delle liste, abbiamo sforato nettamente, quindi non è che possono facilmente restare tutti. Io oggi continuo a leggere di il Napoli potrebbe decidere di tenere Folorush, benissimo, dove lo mette? Non ci sarà proprio posto nelle liste. Folorush è il 21esimo, il 22esimo over, quindi non posso seguire questo tipo di ragionamento. Per quanto riguarda, io farei un distingo però fra quello che ha detto su Lukaku e quello che ha detto su De Bruyne. Mi sembra che quello che ha detto su Lukaku ci dica, se sappiamo leggere tra le righe, che Lukaku e il Napoli aspetta l'offerta giusta per cederlo, mentre su De Bruyne c'è un progetto tecnico che il Napoli vuole completare con il secondo anno e con Allegri allenatore. Poi al di là del fatto ci sono rimasto male per le cose che ha detto, chiariremo eccetera, però mi sembra che il Napoli sia abbastanza irremovibile, a meno di clamorose prese di posizione di De Bruyne, sul fatto che De Bruyne debba restare almeno e fare il secondo anno, quello da contratto, poi c'è un'opzione sul terzo. Mentre su Lukaku mi sembra proprio il discorso molto molto, anzi, credo che quello che si dice, anche Lucca, se non si faceva male poteva andare già in questi giorni alla Lazio, quindi io continuo a pensare che il Napoli prenda il vice Højlund da qualche altra parte.
4: Ugo al telefono, ciao Ugo.
9: Buonasera.
4: Grande Ugo, dici tutto.
9: Grazie, volevo chiedere a Paolo, dopo aver osservato questi primi allenamenti, che cosa ha notato di differente rispetto agli allenamenti di Conte, oltre che dal punto di vista proprio dell'intensità, come mi sembra di capire, ma intendo dal punto di vista tattico più che altro.
6: Ma l'intensità c'è sempre, solo che poi si è lavorato molto meno a secco la parte aerobica e si è lavorato molto di più col pallone. Oggi per esempio subito pallone, stamattina pallone, tattica, difesa a 4 in inferiorità numerica, tutte cose tecnico-tattiche, tutte esercitazioni tecnico-tattiche, quindi tutte esercitazioni col pallone. L'anno scorso non che mancassero, per carità, però tutto questo arrivava sempre dopo, questo avete visto intanto un gol di Højlund su bel cross di Vergara, mancava l'anno scorso, non mancava in nessun allenamento, anzi alcuni erano quasi solamente, esclusivamente dedicati alla parte aerobica. Questo è cambiato fondamentalmente.
4: Grazie Ugo, andiamo al telefono, c'è Giuseppe. Ciao Giuseppe.
10: Buonasera Paolo. Paolo, volevo avere una domanda.
4: Giuseppe, ti sentiamo a tratti.
6: Sento lontano, io. Ah, ecco.
4: Giuseppe?
10: Mi sentite?
4: È un po' meglio, ma sempre un po' lontano. Dici tutto.
10: Adesso mi sentite meglio?
4: Molto meglio, vai.
10: Allora, volevo fare una domanda a Paolo, anzi due. Allora, se prendi un giocatore quest'anno, come fanno hanno fatto sempre le altre squadre, con obbligo di riscatto nell'anno prossimo, a bilancio di quest'anno. Cioè, se prendi un difensore con diritto, prestito con obbligo di riscatto per l'anno prossimo, va in questo bilancio o va nel bilancio prossimo?
6: Obbligo o diritto?
10: Obbligo.
6: Obbligo o diritto, dici?
4: Obbligo, Paolo.
10: Sì.
6: Obbligo. Io credo che quest'anno il Napoli potrebbe fare una cosa che negli ultimi anni, tranne con Elmas, non ha fatto mai: prendere qualche giocatore col diritto, che è un po' una cosa che ci vuole in questo momento per il Napoli, perché se prendi il giocatore col diritto sei più sereno che se prendi quello con l'obbligo, perché poi se prendi 5-6 giocatori con l'obbligo, di questi 5-6, 3 o 4 vanno male, sei costretto, no, dall'obbligo a dover continuare ad ammortizzare il costo del cartellino negli anni successivi. Invece vedi caso Elmas, li prendi col diritto, non lo eserciti e hai pagato una piccola cifra per il prestito. Intanto Rafa Marin è rientrato, questo possiamo subito dire.
10: E un'altra domanda che ti volevo fare: che ne pensi di Bellanova come sostituto come vice di Lorenzo, che io lo vedo giocare, ha giocato molto spesso anche a sinistra. Grazie.
6: No, di Bellanova ne penso molto bene, penso che sia un giocatore, per quanto anche Favasulli è molto bravo secondo me, però Bellanova c'ha una carriera alle spalle, anche se ancora molto giovane, c'ha una carriera alle spalle che mi sembra riduttiva la definizione di vice di Lorenzo, perché poi, come diceva anche ieri Manna, vice di Lorenzo, se tutto va bene, se non ci sono problemi fisici, per fortuna di Lorenzo non li ha quasi mai avuti tranne l'anno scorso, vice di Lorenzo significa veramente pochi minuti e poche partite, e non credo che sia questo, insomma, credo che sia questo lo scenario che possa affascinare Bellanova è uno che, se cambia, vuole andare a giocare, non dico titolare inamovibile, ma giocarsela alla pari col suo pari ruolo, e alla pari con Di Lorenzo non è possibile, a meno che non si metta alla pari con Politano in un ruolo diverso.
4: Andiamo al telefono, c'è Aldo. Ciao Aldo.
11: Ciao Paolo, buonasera a tutti. Senti Paolo, al di là di quello che ha detto Manna ieri, direttore, volevo sapere cosa ne pensi se ti dico Lukaku e gli altri 11. Cioè, nel senso che Lukaku io lo terrei a prescindere, perché ha dimostrato nel mondiale di essere ancora decisivo, un giocatore ancora decisivo, e soprattutto subentrando dalla panchina, che ovviamente da noi titolare sarà Olin, dove abbiamo 50 milioni, ma Lukaku ha dimostrato che dalla panchina può fare la differenza, soprattutto poi laddove, come l'anno scorso, abbiamo avuto tanti problemi di infortuni, avere un giocatore come Lukaku che subentra dalla panchina può essere sempre una carta che ti può cambiare la partita in corso, a prescindere se fai giochi con i due attaccanti o semplicemente un tiscio.
6: Lukaku deve innanzitutto essere convinto di restare un altro anno a Napoli, e deve essere consapevole del fatto che non sarà come il primo anno suo napoletano, dove giocava sempre, ma anzi giocherà un po' meno, perché il titolare è Højlund e il sistema di base è il 4-3-3, quindi un sistema che prevede una sola punta centrale. Poi può entrare insieme a Højlund nei minuti finali, sì, può far riposare qualche volta Højlund, sì, costa tanto per essere relegato a un ruolo così, sì, ma il contratto c'è, se l'accetta lui potrebbe essere questa la strada, ma se non l'accetta lui e scalpita per trovare un'altra soluzione dove puntano forte su di lui, più probabile che vada via.
4: Grazie ad Antonio. Paolo, facciamo così, anticipiamo di qualche secondo su questo bel gol del capitano Di Lorenzo.
6: E adesso Di Lorenzo su assist di Politano, sì.
4: Paolo, vedo che c'è grande intensità e poi si divertono anche, non so che cosa hanno in ballo, forse la birra stasera, a chi la devo offrire, però si divertono.
6: È un triangolare.
4: Esatto, esatto, esatto. Si divertono, ma vogliono vincerlo. Vogliono vincerlo questo, sì, questo triangolare. Paolo, allora ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità e poi torniamo con il rush finale di 4-4-2.
12: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
13: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
14: Due? Vieni a pranzo da me?
13: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
15: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi. Da Pandi
15: 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi. Da Pandina a Grande Panda, passando

0: 442. Ci colleghiamo immediatamente con il nostro Paolo Del Genio. Vedo a terra un giocatore, cioè è un po' impallato, devo dire la verità.
1: Giovane, sì.
0: Giovane, aia.
1: No, no, sì, possiamo dire, abbiamo visto l'azione, è stato colpito dopo un dribbling fatto molto bene, è stato colpito, spero e credo, botta.
0: Botta, vabbè.
1: Zoppica un po' però, zoppica, botta credo alla caviglia. Speriamo
0: male.
1: Nulla di grave, anche perché questo ragazzo si stava mettendo in grande evidenza durante anche questo allenamento, ma durante tutta questa settimana ormai di lavoro qui a Di Maro, però esce corricchiando, dai, niente,
0: vabbè,
1: di grave.
0: Fa male, fanno male, chi ha giocato a calciotto sa benissimo che si prendono le botte, poi dopo meglio una botta che tra distorsione, queste cose qua. Andiamo al telefono da Salvatore per Paolo, vai.
2: Ragazzi, è un onore parlare con questa radio, con Paolo, soprattutto questa radio, è un onore parlarci perché senza o con essere ufficiale parla sempre soltanto di Napoli.
0: Grazie.
2: Questa è l'unica cosa che voglio dire. Paolo, ti volevo fare una domanda. È più importante il valore reale del giocatore o il ruolo che va a fare quel giocatore?
1: No. Il ruolo
2: è più importante, il valore del giocatore o il ruolo del giocatore? Sì.
1: Ma il valore assoluto è la cosa più importante.
2: Ah, okay.
1: Poi però se lo metti nel ruolo giusto, nel sistema di gioco e nell'idea di calcio che più si adatta alle sue caratteristiche, ti può dare ovviamente di più rispetto a che se lo metti in una posizione dove è un po' adattato, però la cosa più importante è il valore.
2: Questa è la domanda, perché ieri parlando del 4-2-3-1, 4-3-3, prima di tutto dello schema ci deve stare il valore del giocatore, qualunque schema sia, ci deve stare comunque il valore del giocatore.
1: Però guarda che oramai parlare di 4-3-3 o di 4-2-3-1, veramente, come diceva Totò, siamo alle quisquiglie. Perché innanzitutto molte volte contro le squadre che giocano a 4 una mezzala si alza sul difensore centrale e quindi va andando a pressare vicino alla prima punta e diventa 4-2-4 e quindi diventa 4-2-3-1 in pratica. E quindi veramente le posizioni della fase non possesso sono uguali fra 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. In fase di possesso, nello sviluppo, spesso si sviluppa 3-2-4-1, 3-2-5 ormai, e quindi i canali li vanno a riempire i cinque giocatori, che non necessariamente dipende dal sistema di gioco di base. Cioè, per essere più chiaro, De Bruyne giocherà più o meno nella stessa posizione se sarà 4-3-3 o se sarà 4-2-3-1, perché se sarà 4-3-3 nessuno, anzi, li vieterà di andarsi a mettere vicino a Højlund, e lo stesso dicasi se sarà 4-2-3-1, nessuno gli vieterà di venire in mezzo con Anguissa e con Lobotka e con McTominay a giocare, a creare il triangolo dietro. È un triangolo col vertice basso e un triangolo col vertice alto, cambia questo, ma poi nella fase sia di possesso che di non possesso le posizioni sono molto simili, quindi un impianto 4-2-3-1 con un impianto 4-3-3 non prevede molte differenze. Ci sono squadre che veramente finisce la partita, il Como per esempio, non si può dire se hanno giocato 4-3-3 o 4-2-3-1.
0: Bene così, bene così. Andiamo da Antonio al telefono. Ciao Antonio.
3: Allora, volevo fare una domanda a Paolo, perché io lo seguo spesso anche sul canale 8 la sera. Vedo che anche nell'intervista a Manna si cita sempre il concetto di questi due anni abbiamo speso cifre economiche e quant'altro. Voglio capire una cosa, ma tutti questi giocatori che noi abbiamo in più non sono giocatori che noi abbiamo comprato con costo. Il recupero del Napoli sono delle scorie del tsunami 2023-2024. Quindi perché Manna ieri mi dice i due anni abbiamo speso molto? Tecnicamente il primo anno abbiamo incassato 160 milioni di euro con Osimhen,

0: Kvara e Østergaard. Ne abbiamo spesi 140 con dei giocatori che noi abbiamo ancora. Il problema nasce il 2023-2024, dove abbiamo una serie di giocatori che nessuno vuole, ma da anni, non è da solo da quest'anno. Quindi perché anche Manna da sempre, diciamo, no, la cosa, però citano sempre quest'anno, questi due anni di Conte, che è stato escluso nello spendere e quell'altro, dove poi alcuni giocatori, Paolo, lo sai bene, non rientravano, rientravano in seconda, terza fascia di Conte, non rientravano nella prima fascia di Conte. Mentre invece adesso tu e quei famosi 22 che noi abbiamo, che dobbiamo scartare, ce l'abbiamo sullo stomaco perché nessuno li vuole. Non so se tu condividi con questo concetto mio. Ti saluto e forza Napoli.
1: Grazie Antonio.
2: Ma come dicevamo ieri, dopo il terzo e dopo il quarto scudetto, quindi in due fasi ben distinte, Spalletti via e dentro Garcia, diciamo, e poi Mazzarri e poi Calzona, e poi con risultati molto migliori Conte 1 e Conte 2, però andando strettamente al mercato, è stato fatto un mercato dopo il terzo scudetto, il primo dell'era De Laurentiis, è stato fatto un mercato che ancora oggi ci trasciniamo dietro, molto molto negativo. Mentre quello dell'anno scorso ancora non si può giudicare, però è stato sicuramente peggiore rispetto al primo mercato del primo anno di Conte, dove sono arrivati Lukaku, McTominay, Buongiorno, Gilmour, Neres, quindi veramente un buon mercato, direi, ottimo, eccezionale, se pensiamo solamente che poi i due trascinatori principali per lo scudetto sono stati due acquisti di quella sessione di mercato, cioè McTominay e Lukaku. L'anno scorso saranno sbagliati, saranno giusti, saranno stati pagati molto, saranno stati pagati il giusto, io questo non lo voglio dire, sta di fatto che nessuno di loro ha reso, però quindi è anche su quelli che bisogna lavorare, e quelli hanno fatto spendere non benissimo un po' di soldi. Mi riferisco a Luca Lang, che dovevano far aumentare i gol e non l'hanno fatto, Beukema, che doveva essere un titolare per la difesa e non lo è diventato, Gutierrez non c'è male, e bene bene è venuto solamente Højlund prima e Alisson poi.
1: Eh sì, è così, non so se abbiamo proprio pochissimo tempo, Marco ti prego di essere proprio super veloce, domanda secca a Paolo.
3: Velocissimo, considerazione più che domanda, poi magari ascolto Paolo. Io, senza essere pessimista o ottimista, io quello che vorrei dire è, io non ho sentito queste voci, queste chiamate sugli allenamenti tra virgolette moderni con la palla del Napoli, ma io non penso che comunque l'anno scorso Allegri allenasse con le mani il Milan, insomma, quindi questo non è che ci porta a risultati sicuri, questo volevo dire. Quindi calma con l'ottimismo, non bisogna essere pessimisti, però bisogna aspettare le partite ufficiali. Quindi il fatto che ci alleniamo con la palla non vuol dire che arrivino i risultati sicuro, questo volevo dire, volevo capire Paolo cosa ne pensava.
1: Grazie Marco, ti faccio rispondere a volo da Paolo. Paolo, siamo in chiusura.
2: No, vabbè, ma non ci sono dubbi ovviamente su quello che dice Marco, cioè nel senso che non è una metodologia d'allenamento perfetta che ti porta ai risultati e una imperfetta che ti porta sicuramente a risultati cattivi, e tutto dipende da come si fa, da come viene poi nelle partite ufficiali. Ma dobbiamo aspettare le partite ufficiali? Non sono manco tanto d'accordo, nel senso sì, le dobbiamo aspettare, però poi dobbiamo stare calmi pure lì, perché a volte poi le stagioni si ribaltano nei gironi di ritorno, vedi Milan Docet quest'anno, quindi veramente è il caso sempre di analizzare partita per partita, poi momento per momento, fase della stagione per fase della stagione, e poi arrivare a un giudizio complessivo, ma veramente molto molto avanti, così è, tranne se non sei il Bayern che vince il campionato a febbraio.
1: Grazie a Paolo Del Genio, che ritroveremo domani e dopodomani magari in alcune finestre informative durante Radio Gol e Sunday Sport, e poi lunedì con 4-4-2. Un abbraccio Paolo.
2: O martedì forse, Lucio.
1: Ah, okay,
2: ok. O forse martedì, perché lunedì dovrei essere in viaggio, perché lunedì finisce il ritiro qui a Di Maro, quindi probabilmente lo fate voi 4-4-2 lunedì e noi ci risentiamo martedì.
1: Allora, un abbraccio fortissimo a Paolo Del Genio, e termina qui 4-4-2 ed è pronto, sta scaldando i motori il nostro bomber Manuele Calaiò con il calcio della sera. Aia!

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apertura con la politica. Terremoto istituzionale a Castelvolturno, il sindaco Pasquale Marrandino e l'intera maggioranza consiliare hanno rassegnato le dimissioni dopo la richiesta di arresto avanzata dalla procura nell'ambito di un'inchiesta per presunta corruzione. Il comune sarà ora commissariato dalla prefettura di Caserta in attesa degli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria. Cronaca, attimi di paura sulla tangenziale di Napoli, dove un'auto ha percorso circa 5 km contromano attraversando anche la galleria Monte Sant'Angelo prima di provocare un incidente con un motociclista rimasto lievemente ferito. La conducente è stata fermata dalla polizia stradale, per lei patente ritirata e veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Ancora cronaca, una lite nata per motivi passionali degenerati in un tentato omicidio a Cardito. Un uomo di 63 anni originario di Frattamaggiore è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver tentato di uccidere un 51enne. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato dopo un'aggressione ai danni del figlio dell'arrestato, sfociata poi in una violenta colluttazione. Paura anche nel Cilento, dove due bagnanti sono stati morsi mentre facevano il bagno tra palinure e pioppi. A riportare le ferite più gravi, un turista svizzero di 55 anni e un uomo di 76 anni, entrambi medicati in ospedale. Tra le ipotesi degli esperti, gli attacchi potrebbero essere stati provocati da un pesce balestra o da un barracuda. Chiusura con lo sport, prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro. Oggi la squadra di Massimiliano Allegri ha sostenuto una doppia seduta di allenamento in vista della seconda amichevole estiva in programma domenica alle 18 contro la Carrarese. Sul fronte mercato continua il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna per alleggerire la rosa dopo il trasferimento di Alessio Zerbina al Frosinone. Ufficiale anche il passaggio di Giuseppe Ambrosino al Modena con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto è arrivato in ritiro Walid Khedira, chiamato a dare una mano in attacco nell'attesa del pieno recupero di Lorenzo Lucca. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati da Emanuele Calaiò, amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Simone Zagaria che curerà la parte tecnica. Niente, ricordiamo i numeri di telefono per la linea diretta 081 546 6873, per chi volesse mandarci un messaggio audio o scritto su WhatsApp 342 00 00 100. Continua ottavo giorno di ritiro per gli azzurri a Di Maro. Diciamo dalle immagini si evince dove comunque Allegri stia lavorando molto sulla fase difensiva, tanti consigli a Rafa Marin, a Rachmani, quindi si continua il lavoro. Qualche infortunio di troppo, soprattutto su qualche botta in allenamento. Luca due settimane fermo, una botta alla caviglia, anche oggi un po' di paura per Giovane, ma alla fine è rientrato l'allarme. Continua il lavoro del direttore Manna, che ieri l'abbiamo sentito comunque in conferenza. Già qualche giocatore è stato piazzato, come Zerbin, come Asa, anche Ambrosino, e si sta cercando ancora di sfoltire la rosa per cercare di fare qualcosa in entrata. Domenica ci sarà la seconda amichevole e ci auguriamo che ovviamente andrà meglio rispetto a quella con l'Arezzo, anche se le amichevoli diciamo lasciano il tempo che trovano, perché alla fine le amichevoli in questo precampionato servono non per il risultato, ma servono per alcuni dettagli, alcuni schemi tattici o qualche magari giocatore che Allegri sta cercando di trovargli la sistemazione giusta. Abbiamo visto anche Lidström che lo sta usando anche da mezzala, quindi vari esperimenti in chiave Allegri. Niente, possiamo iniziare il nostro filo diretto. Ci abbiamo Vincenzo in diretta. Vincenzo, ciao.
1: Ciao Emanuele, buonasera a te.
0: Buonasera a te.
1: Prima volta per me, contentissimo.
0: Benvenuto.
1: Grazie, sempre Forza Napoli. Allora, giustamente, come ti ho appena sentito dire, le amichevoli sono amichevoli, servono a mettere a punto le cose, a vedere i giocatori, a guardare chi può restare, chi deve andare via, eccetera. Vorrei però tornare un attimo sulla questione difensore centrale, perché secondo me a questo punto ne occorrerebbero due. Gatti lo escluderei per una questione non di simpatia o di antipatia, ma è un calciatore che pensa solo a distruggere, praticamente non creerebbe nulla se non essere squalificato una giornata sì, una giornata no, perché a Napoli questo potrebbe succedere. Io punterei magari su Tomori, che forse costerebbe anche qualcosina in meno e forse dà un po' più di affidabilità. Se mi dai il tuo pensiero.
0: Ma guarda Vincenzo, io sfondi una porta aperta, perché io diciamo Gatti non è un difensore che mi fa impazzire, anche quando se n'è parlato anche l'anno scorso di Gatti non ero tanto contento. Poi Tomori, voglio dire, è uno molto più affidabile, che può giocare sia da braccetto che da centrale, e poi comunque è stato allenato da Allegri, quindi comunque
1: ma poi l'ho visto anche che si propone in fase offensiva o da riesce a far ripartire meglio la squadra.
0: Sì.
1: Non è il classico difensore che è lì a dare botte e basta, insomma.
0: No, è uno che comunque avvia l'azione, si propone anche. Io anche tipo un giocatore come Solé dell'Udinese andrebbe bene, perché comunque è un difensore forte, anche se c'è da fare un investimento, lo farei anche per il futuro.
1: Tutti quanti, questo sì.
0: No, ma anche perché, ripeto, io abbiamo sentito la conferenza di Manna ieri e la maggior parte delle cose è vero, sì, è stato sincero, però diciamo che un difensore, va bene che il Napoli ha una rosa forte, ma un difensore per me in questo momento c'è bisogno, visto comunque Buongiorno, Juan Jesus è andato via, Marin
1: ma che ancora non sappiamo quando tornerà,
0: esatto.
1: Si sta ancora allenando, il quadro è questo.
0: Sei stato chiaro Vincenzo, un forte abbraccio e richiama.
1: Forza Napoli, bravi.
0: Forza Napoli sempre, grazie.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Da Vincenzo andiamo da Enzo. Enzo, buonasera.
2: Emanuele, buonasera a te, ciao.
0: Ciao.
2: Innanzitutto sono contentissimo e felicissimo di parlare con te, sei una persona veramente che ti sta dimostrando fuori dal campo altrettanto bravo.
0: Grazie.
2: Quindi per me è un piacere ascoltarti.
0: Grazie mille.
2: Ti volevo chiedere, Emanuele, brevemente, perché sei uno che ha visto il calcio anche dall'interno del rettangolo di gioco, oltre che dall'esterno, per cui volevo farti alcune brevi domande, mi fa piacere se mi rispondi. Ti volevo chiedere innanzitutto per quanto riguarda il discorso comunicazione.
0: Sì.
2: Della società, perché al di là di tutte le iniziative che si fanno, che vi vedono coinvolti come radio in prima persona, e quindi questo è un plauso ed è un merito di tutti quanti voi.
0: Grazie.
2: Io ritengo che ci sia ancora tanta strada da fare, soprattutto nel famoso discorso della comunicazione pre-partita, post-partita, sai, quelle domande molto brevi, con piccola e difficile capacità di interlocuzione. Quindi volevo sapere un tuo parere su questo aspetto. E poi ti faccio un'altra domanda più legata all'organico e alla rosa, perché io penso che in questo momento trovare dei sostituti di pari ruolo e di pari valore, di signori come Buongiorno e Benzema, sia effettivamente molto difficile senza spendere grosse risorse, perché tu li puoi sostituire solo con un Kim oppure con un giocatore di pari livello, ma sono irraggiungibili per le cifre del Napoli. Quindi volevo sapere se tu pensi che da questa ristrettissima rosa di nomi che è uscita, Gatti, Solé e Thiago, il giocatore del Lecce, effettivamente ci sia una persona che possa prendere il posto di un Buongiorno o di un Benzema, perché non sappiamo quando torneranno, e sappiamo tutti invece che a settembre ci sono subito partite toste. Ti ringrazio e ti abbraccio forte.
0: Grazie a te, Enzo, grazie di averci chiamato. Guarda, per quanto riguarda la comunicazione, sì, è vero, cioè nel senso è una società, il Napoli, di grande livello, dove anno dopo anno è andato increscendo, però sulla comunicazione diciamo ha sempre lasciato un po' a desiderare, anche magari sulla comunicazione e magari anche a livello medico, sugli infortuni. L'anno scorso non si capiva quando si rientrava, chissà, doveva rientrare prima di tutti, poi è entrato alla fine, e anche l'anno scorso abbiamo avuto Conte, che alla fine non ha mai negli ultimi mesi parlato nel prepartita, quindi su questo sicuramente c'è da migliorare. Per quanto riguarda il difensore, io penso che ci vuole un difensore, un titolare, e non un'alternativa, perché se il Napoli era su Ghila, vuol dire che comunque al di là di Buongiorno Benzema, il Napoli secondo me voleva prendere un difensore, a maggior ragione adesso Buongiorno, che secondo me tra il recupero dell'infortunio e quando si rimette in carreggiata fisicamente ci vorrà, secondo me sarà pronto nel 2027. Benzema anche lui non sta bene, quindi secondo me un difensore ci vuole, è anche forte, e quindi se il Napoli deve fare un sacrificio di spendere qualche soldo in più lo deve fare, anche perché ricordiamo, come ho detto ieri, non è che il Napoli non ha i soldi per spendere e per comprare giocatori, è che rispetto all'anno scorso che ha speso tanto si voleva prima magari vendere, essere un po' più oculati sull'ingaggio e magari sulle entrate, di magari ritornare alla vecchia politica di prendere magari qualche giocatore che a noi sembra sconosciuto, in realtà poi un domani è come il Baro, come Kvara, che ha un valore, fa una plusvalenza incredibile. Qua non puoi sbagliare, perché hai bisogno di un titolare forte. Io andrei su Solé. Ovviamente il cartellino costa, l'Udinese i giocatori se li fa pagare, però questo è un ruolo che è fondamentale, cioè l'anno scorso il Napoli ha fatto acqua in difesa e quest'anno non si può permettere di farsi trovare, diciamo, scoperto a livello centrale, perché tu ora c'hai Marianucci e Rafa Marin, che comunque sono da vedere, e poi c'hai Rachmani e c'hai comunque Benzema, che in questo momento sta ai box come Buongiorno, quindi le prime partite del campionato sono toste, poi c'è subito la Champions. Va bene che non si deve fare un acquisto subito, perché magari adesso ti aumentano un po' il cartellino, ma comunque nelle prossime settimane il Napoli deve affondare per un difensore, perché quanto è importante la linea difensiva per come gioca Allegri. Andiamo da Vincenzo. Ciao Vincenzo, buonasera.
3: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao.
3: Volevo fare una premessa: sei stata la prima maglietta ricomprata del nuovo Napoli e per me sei il motivo di orgoglio di sentirti in radio e riprendere praticamente dove il Napoli finalmente ha ripercorso un grande cammino, poi con gli scudetti, ed è bello sentirti a distanza di anni aver acquistato la prima maglietta col nome Calaiò.
0: Ah, che bello, abbiamo messo i primi mattoni, caro Vincenzo.
3: Sì,
0: noi.
3: Sì. Ti volevo fare due domande veloci.
0: Sì.
3: La prima, una tua sensazione su quello che ha detto Manna in merito al discorso dei Bruin.
0: Sì.
3: E seconda cosa, tutti questi giocatori che chiaramente il Napoli deve piazzare sono comunque tutti di un discorso pregresso a quello di Conte: Lindstrom, Cagiuste, ecco, pure dirlo lo stesso
0: Gonge.
3: Sì, sono tutti pregressi, cioè,
0: sì, sì.
3: Questi fatti prima.
0: Sì.
3: Non credi che tutto sto disastro di Conte è in parte, ma comunque anche il mercato precedente sono stati comunque abbastanza falliti?
0: Ma assolutamente sì. Assolutamente sì, Vincenzo. Io penso che il Napoli, diciamo che negli ultimi anni in ritiro, ha sempre avuto una marea di giocatori, ma sono giocatori che aveva da anni ormai di proprietà del Napoli, quindi non è che è arrivato Conte e ci sono 40 giocatori, ma già da prima, quindi magari qualche sbaglio magari è stato commesso anche prima dai vecchi direttori o da magari allenatori che hanno avallato questo mercato, quindi sono d'accordo con te. E poi su De Bruyne, io ti dico la verità, come ha detto Manna, non mi è piaciuta l'intervista che ha fatto a fine campionato su Conte. Diciamo che è stato un po' contrastante, diciamo, Manna ieri, perché poi ieri ha detto De Bruyne c'ha ancora un anno di contratto più l'opzione, quindi è un giocatore che rimarrà qua e fa parte del Napoli, e poi ha detto appena tornerà gli parliamo e capiremo sia lui che noi cosa vogliamo fare. Quindi ha detto prima rimane e poi ha detto appena arriva vediamo cosa succede. Io un giocatore come De Bruyne me lo terrei, perché è un giocatore che ha una qualità incredibile. Se poi il Napoli dovesse giocare in fase offensiva con un 4-2-3-1, secondo me lui dietro la punta insieme a Giovane, a Vergara, può fare la differenza. È chiaro che per me sia Lukaku che De Bruyne, che guadagnano 6-7 milioni di euro all'anno, sono due ingaggi pesanti. Non penso che il Napoli li tenga entrambi.
3: Non li tiene tutti e due?
0: Secondo me no.
3: E chi sarà secondo te il più facile che può piazzare?
0: Ma guarda, io diciamo che non la penso sul discorso facile o difficile da piazzare, ma in base a chi ti potrebbe servire di più, a chi vedrà magari Allegri la disponibilità. Perché se Allegri dice può dire io voglio un'altra punta, può dire guarda preferisco rivitalizzare uno come Lucca, e allora a quel punto Lukaku, che comunque ha una stazza fisica importante, ha comunque un'età, guadagna 6 milioni all'anno, è un giocatore che ha fatto un buon mondiale e grazie a questo mondiale magari può avere mercato. Oggi sirene e voci dicono che il direttore sportivo del Fenerbahce si sta muovendo per lui, cioè quindi un po' di mercato ce l'ha, quindi forse è più facile piazzare l'attaccante che un centrocampista offensivo, ma non penso che si terrà 13 milioni di ingaggio di entrambi, che all'ordo al Napoli gli costano 26 milioni. Quindi se il Napoli deve un po' smaltire e ridimensionare un po' gli ingaggi, io penso che uno dei due, e a quel punto io mi terrei De Bruyne e non Lukaku.
3: Ok, ti ringrazio.
0: Ti ringrazio a te, Vincenzo. Andiamo da Marco. Sei in diretta, Marco, ciao.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao.
4: Volevo fare una piccola osservazione. Io penso che il Napoli ad oggi, rosa completa, è già molto competitivo. Quindi, tralasciando il fatto che magari serva urgentemente il vice di Lorenzo, e il fatto che Buongiorno si sia fatto male, io credo che acquistando giocatori in questi due ruoli, per me vada più che bene, perché comunque ragazzi, il Napoli ha dei giocatori di livello internazionale. Già secondo me la rosa all'80% è completa. Non so voi cosa ne pensate, però a me, prendendo il vice di Lorenzo e prendendo un difensore al posto di Rachmani, per me è a posto così.
0: Ma Marco, più o meno è quello che ha detto ieri Manna, quello che ci ha fatto capire, nel senso che loro puntano, diciamo, alla rosa attuale che c'ha il Napoli, cioè senza andare a fare tanti acquisti. Ma in realtà, come dicevi bene tu, il Napoli parte da un'ottima base, c'ha una rosa forte con tutti quelli che sono rientrati. Tu devi andare a puntellare, diciamo, le alternative ai titolari che devono essere dello stesso livello dei titolari. Di Lorenzo ci vuole un esterno destro che è quasi a livello di Lorenzo. Faccio un esempio: Dodò, che quando magari Di Lorenzo gioca con l'Inter in campionato, Dodò può giocare in Champions il mercoledì. Faccio un esempio.
4: Emanuele, io sono tifoso del Made in Italy, io sarei più favorevole per un Favasuli che
0: spendere. Sì, no, io dicevo così.
4: Per Dodò, che guarda, può essere un buon giocatore, ma a me non mi dice proprio niente.
0: Io dicevo così in generale, ho detto un nome così per ruolo, capito? Per esempio, un altro. Dopo di Lorenzo è chiaro che se numericamente fai due calcoli è normale che un difensore centrale poi lo devi andare a prendere, e quindi già sono due. Poi bisogna capire cosa farà Anghissà, se rimangono loro, Anghissà, Lobotka, Gilmore, McTominay, cioè se stanno bene e Allegri li vede bene, cioè non hai bisogno di andare a prendere un'altra mezzala. Puoi prendere un'alternativa eventualmente se si libera un posto a sinistra, che magari Lang, il mister non lo vede o la società decide di darlo via, e allora magari con Ceballos andresti a coprire la casella insieme ad Alisson Santo degli esterni sinistri. Perché
4: però a questo punto andrei anche a rivitalizzare Lindstrom, che comunque non è che mo l'ultimo di brocchi. Lindstrom, io lo ricordo a Francoforte, era un ottimo giocatore.
0: Guarda che Allegri ci sta lavorando molto, ma come mezzala e non da esterno.
4: Poi comunque si è trovato purtroppo in quell'anno disastroso che sono passati tutti per brocchi, ma secondo me Lindstrom è un ottimo giocatore, messo nelle condizioni fisiche e mentali giuste, secondo me è un ottimo giocatore.
0: Ma sai,
4: secondo me deve essere bravo proprio a questo, a riprenderlo mentalmente, perché comunque viene da annate difficili.
0: Ma sai, Marco, quanti giocatori vengono da annate difficili con degli allenatori, magari si trovano in un ambiente o con un allenatore che magari gli dà fiducia e magari cambiano completamente, performano meglio rispetto magari all'allenatore scorso. Sto parlando di Lang, di Luca, Beukema, come Lidstrom. Magari con Allegri riesce nella gestione a fargli capire tante cose, a dargli fiducia, e magari si rivitalizza qualche giocatore, perché De Laurentiis secondo me gli ha chiesto proprio questo, perché tra Beukema, Luca e Lang sono stati spesi 100 milioni. Allora, per non buttare via sti 100 milioni, magari prova, gli ha detto al mister, di rivitalizzare almeno due di tre questi giocatori per, diciamo, non perdere in futuro i soldi del cartellino.
4: Ragazzi, poi un'ultima domanda, visto che comunque ci troviamo in periodo di calciomercato, scusatemi, anche è bello fare qualche nome.
0: Sì.
4: A me piacerebbero Favasuli, Leoni del Liverpool e Oyarzabal. Vi ascolto per radio e vi ringrazio.
0: Ma diciamo che Favasuli è giovane e comunque ancora deve dimostrare. Invece Leoni e Oyarzabal, come hai detto tu, sono due giocatori che comunque già hanno fatto già qualcosa, perché Leone ha fatto una stagione bellissima a Parma, è andata a Liverpool, diciamo che non ha avuto spazio e modo di mettersi in mostra, perché comunque con un'età giovane si è fatto già il crociato. E poi l'altro giocatore è straordinario, ormai c'ha esperienza anche a livello internazionale, quindi sono tutti e tre ottimi giocatori con ovviamente carature diverse. Andiamo da Antonio prima della pubblicità. Ciao Antonio.
5: Buonasera Emanuele, che piacere parlare con te.
0: Piacere mio.
5: Grazie, io sono sempre Forza Napoli innanzitutto. Io sono un ex calciatore, sono una persona anziana, quindi ne capisco un po' di calcio, senza presunzione. Sì. Vorrei dire due cose. Ma questi due portieri, ma quando è che li vendete? È una vita che il nostro portiere nazionale non va bene, fa degli errori incredibili, dite sempre che è stato in nazionale, ma quando è che ha giocato? Mai. Poi fa degli errori incredibili. L'altro giorno, il gol che ha subito, lui si parava il viso, non è che è andato a parare, il vero portiere lì blocca la palla e non la fa, oppure la spinge altrove, lo stesso errore l'ha fatto in campionato, va bene così, per una sola parata che fa ogni tanto Umberto Chiariello pensa che tutti odiano questa ragazza, noi non odiamo nessuno, ma il Napoli ha bisogno di veri portieri. Emanuele, tu hai visto i portieri in campionato mondiale come hanno fatto? E tutti i portieri, dico tutti quelli che vengono a Napoli a giocare contro il Napoli, fanno cose di pazzi, tranne Meretta e l'altro che l'altro scrive un gol, non parliamo proprio.
0: Milinkovic
5: non è proprio buono, non è portiere, io l'hanno nelle squadre Torino va benissimo, questa è la prima cosa di portiere, fuori tutti e due prendete qualsiasi altro. Poi un'altra cosa volevo dire, noi napoletani siamo innamorati di Napoli, nel senso che se non c'è uno minimo di calciatore napoletano nella squadra non va bene, l'abbiamo già visto con Gaetano, ora stanno dicendo che Gaetano è diventato il principe del centrocampo, ma quando mai? Non l'abbiamo visto a Napoli, noi ci portiamo avanti questi handicap finché il signor Umberto Chiariello non decide di dire se ne devono andare, perché non sono all'altezza di questa squadra, dicendo che tutti coloro sono stati tutti a parlare male di Allegri, forse io sono stato uno dei pochi a dire no, ci vuole un allenatore che ha una grossa esperienza internazionale, uno, due, che parli l'inglese, quindi può dialogare velocemente con gli arbitri, con gli avversari e con i suoi giocatori, questo non l'hanno capito. Chiudo dicendo Allegri farà un ottimo campionato.
0: E io ti ringrazio Antonio, e quindi è giusto essere positivi.
5: Ti stimo moltissimo, ma manda via questi portieri, ti prego.
0: Grazie Antonio, purtroppo non sono io il direttore sportivo del Napoli, saprà Manna e Allegri cosa fare. Io già mi sono esposto sui due portieri, per me tecnicamente Meret è superiore a Milinkovic andava a colmare un po' le lacune di Meret, magari che sono magari le uscite e magari anche la personalità e essere bravo più con i piedi, però per me, io fossi allenatore avrei sempre una gerarchia, non faccio giocare una partita un portiere e l'altra partita un altro, cioè nel senso preferisco avere in questo ruolo una gerarchia, anche perché per quanto mi riguarda Milinkovic, che ha la stessa età di Meret, è stato pagato 20 milioni di euro e secondo me è stato un po' una follia. E poi se vai a pensare che il Napoli ha venduto solo per 9 milioni Caprile, è tutto dire. Però è chiaro che non siamo noi a decidere, ma è sicuramente Allegri che, rispondendo anche alla seconda domanda, c'ha personalità e esperienza a livello internazionale, sa il fatto suo e saprà lui e Manna cosa fare. Ci fermiamo, pubblicità.
6: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
7: Super promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
9: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno.
10: Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
11: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, andiamo da Franco. Ciao Franco.
13: Ciao Emanuele, buonasera. Ciao. È un onore parlare con te, sono un grandissimo tifoso e ti seguivo da piccolo.
0: Grazie.
13: Sono Franco dalla provincia di Caserta.
0: Molto piacere.
13: Allora, volevo fare un punto della situazione attuale del Napoli. Vedo un Allegri poco entusiasta al momento, Emanuele, rispetto, non voglio fare paragone, però rispetto a Conte, rispetto a Spalletti, tra rapporto tifosi poco entusiasta, molto freddo. E non vorrei fare cattivi pensieri, però
0: vabbè, magari Franco è solo l'inizio.
13: Sì, voglio pensare come tutti che sia solo l'inizio, però lo vedo molto distaccato tra virgolette, con, sai come noi siamo molto calorosi e tu
0: Il problema, Franco, lo sai qual è? Che appunto, come dici tu, noi siamo passionali, calorosi, no? E lui ha allenato spesso più anni sia a Torino che a Milano, e là non è che sono troppo passionali, quindi sono abbastanza freddi e diciamo che si è adattato.
13: Sì, sì, e diciamo dobbiamo farlo adattare alla calorosa di Napoli.
0: Certo.
13: Poi volevo dire, sì, il mercato, siamo quasi a fine luglio, lo vedo ancora bloccato, ma secondo te c'è possibilità di fare questa pulizia, che purtroppo sono stati spesi i soldi ma troppo male? E attualmente ci serve un difensore, perché ho letto che Buongiorno starà parecchio fuori, per caso Lukaku.
0: Allora Franco, diciamo che non so se hai sentito la conferenza stampa di Manna ieri. Diciamo che Manna ha voluto elogiare, diciamo, tutta la rosa che in questo momento ha il Napoli, anche perché sono ritornati tutti dall'infortunio, quindi secondo me il Napoli parte da un'ottima base. Ha fatto capire che comunque non c'è bisogno di stravolgere, di andare a prendere tutti questi acquisti. Ce ne vogliono 2-3 massimo, perché devi andare a puntellare i ruoli e i reparti dove sei un po' scoperto. E allora Di Lorenzo, un'alternativa di Lorenzo dello stesso livello. È un difensore, assolutamente ci vuole, ma deve essere un titolare, e quindi lo devi prendere, perché Buongiorno.
13: Io ho letto che si vuole far adeguare Oliveira centrale, mi sembra.
0: Ma guarda, Oliveira sicuramente può dare una mano sia da centrale che da braccetto. Io lo preferisco eventualmente, proprio per necessità virtù, da braccetto che una difesa a tre. Io a quattro da centrale non lo vedo, perché per me Oliveira è un esterno. Ma non si può fare una Champions e un campionato pensando a Oliveira centrale. Tu hai Buongiorno che ti rientra a gennaio, Marin e comunque Marianucci, che comunque Allegri li sta valutando. C'è Beukema, che anche lui per adesso c'ha un infortunio. Hai solo Rachmani. Cioè, stiamo parlando che fra un mese inizia il campionato. Cioè, quindi secondo me due ruoli, secondo me fondamentali, che Manna deve incominciare a andare a prendere, sono quelli.
13: Esatto. Speriamo bene, Emanuele. È stato un onore e piacere. Sempre Forza Napoli, che come tutti pensiamo, siamo ottimisti, dai.
0: Grazie Franco, grazie. Allora, in attesa di qualche altra chiamata, ricordiamo il numero di telefono, la linea diretta 081 546 6873. Allora, vediamo qualche messaggio sullo specifico. Allora, Ah, che tra l'altro mentre leggo i messaggi, non so se siete contenti, io no, che a quanto pare si sta per ufficializzare Andrea Pirlo come allenatore della nazionale. Io avrei puntato su qualcun altro, anche perché Pirlo, per quello che ha fatto fino adesso, non ha performato alla grande. Ci vuole un allenatore d'esperienza per questo progetto. Ciao ragazzi, Wallu Sanchez e Romagnoli, come li vedete? Luca da Capodimonte, forza Napoli sempre. E Wallu Sanchez è sempre stato un pallino comunque del Napoli, era quasi in chiusura l'anno scorso, ma l'infortunio comunque di Lukaku non è potuto poi alla fine e Manna andare a prendere l'alternativa di Lorenzo e il centrocampista che il Napoli voleva prendere. Di Romagnoli è un difensore d'esperienza, ma che secondo me c'ha una certa età e secondo me non è proprio un marcatore. Napoli ha bisogno di un marcatore, perché Buongiorno è l'unico marcatore che aveva il Napoli in difesa, cattivo, che ti andava a prendere alto, che ti mordeva le caviglie, forte di testa, e quindi devi andare a prendere quelle caratteristiche e diciamo Solé si avvicina molto a quelle caratteristiche. Ecco, infatti un nostro amico Luigi da Torre del Greco ci scrive: ma perché il Napoli non va a prendere Solé dall'Udinese? È quello che comunque ho detto io, il fatto comunque è un ottimo giocatore, il Napoli potrebbe fare questo investimento. Ricordiamo sempre Lobotka, su cui si faceva ironia, ed entra nelle rotazioni perché Demme, definito da Spalletti un simil Pizzarro, si fece male il ritiro. Anche il discorso di Lobotka, se ne è parlato tanto di Lobotka e di Anghissà, comunque due giocatori che comunque sono a Napoli da tanti anni. L'anno scorso abbiamo visto comunque Anghissà, il volere suo e quello della sua famiglia di cambiare aria, di avere nuovi stimoli. Poi Conte ha deciso di convincerlo a rimanere, perché ragazzi, Anghissà se sta bene e torna l'Anghissà della scorsa stagione, la prima parte della scorsa stagione, io non lo cambierei con nessuno. Poi sono un po' scettico sui due infortuni che ha avuto, non so se può tornare come prima, quindi capiremo in futuro. Anche per quanto riguarda Lobotka, per fortuna Gilmour sta per riprendere e nel giro delle rotazioni ci può stare. Andiamo da Luigi.
14: Ciao Arciere.
0: Luigi, buonasera.
14: Buonasera, senti Emanuele, io ti ho ammirato quanto. E sai perché ti apprezzo? Perché tu in questo momento hai detto una parola importantissima, cioè un attaccante deve sentire il fiato dello stopper, del vecchio stopper sul collo.
0: Sì.
14: Sei d'accordo?
0: Sono assolutamente d'accordo.
14: Oh, santo il Dio. Ma chi si... Ah, gente, cioè, Emanuele, tu ormai sei in Napoli, senza tralasciare le tue origini, per la musica. Ma come ti ho dato tutti commissari tecnici, allenatori, ma non mi fanno, ma santo il Dio benedetto. Ma c'è chi dice che Allegri non è molto espansivo, ma un mi fa, ho tipo solo sé. Io ho 85 anni, ma ti rendi conto? Io ho visto veramente quello.
0: E di marcatori ne hai visti tanti, allora.
14: Perciò ti sto dicendo. Ma vanno tutto il vecchio Panzanato e poi Rodino, poi c'è l'anima su qua. O Bruscolotti, ti pare?
0: Ci vorrebbe un Bruscolotti di questi tempi, perché alla fine in questo calcio adesso sono tutti difensori che impostano, che hanno posizione, ma...
14: Sia Bruscolotti che un Panzanato, che io penso che tu Dino lo ricordi, no?
0: Chi?
14: Dino Panzanato.
0: Guarda.
14: Ah, no, no, non lo ricordo.
0: Sono, incomincio a essere vecchiotto pure io, ma non tanto da ricordarmi questo giocatore.
14: Un maschino di prim'ordine.
0: Sì.
14: Comunque, Emanuele, diamo tempo al tempo, sei d'accordo?
0: Ah, assolutamente sì. Io dico, è giusto non affrettare i tempi nel prendere magari un difensore subito per magari te lo... Però nel giro di 2 settimane, 3 settimane ci devi pensare, perché fra un mese inizia il campionato.
14: È normale, Emanuele, prima che inizia il campionato ci vuole un sostituto del capitano, e su questo non ci batte ciglia.
0: Esatto, ma ci vuole un centrale a posto di Buongiorno.
14: Alla sua altezza, perché un altro che fa 50 partite all'anno non lo trovi, è difficilissimo. Però dato che Allegri è abituato a fare i cambi, dare qualche turno quando serve, secondo me basta un buon terzino, non un'eccellenza di primo grado, sei d'accordo?
0: Ma guarda, Luigi, io penso che se si devono prendere due giocatori, 2 o 3 acquisti e non tanti,
14: un di difesa al momento,
0: ma devono essere secondo me di livello importante, perché Di Lorenzo non può fare 50 partite
14: come Di Lorenzo e...
0: Ma ci vuole un esterno alla Di Lorenzo, uno che quando Di Lorenzo sta male o quando Di Lorenzo il sabato gioca con l'Inter e mercoledì c'è la Champions, ci vuole uno del suo stesso livello.
14: Sì, uno che lo deve sostituire in toto, ma che non lo so, un Toto della Fiorentina, qualcun altro. Tutto il rispetto per quel ragazzo del Catanzaro, però secondo me, con tutto il rispetto di questo mondo, non può sostituire un Di Lorenzo in una partita internazionale, giusto o no, Emanuele?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
14: La stessa cosa con Alex, il centrale, ci vuole uno come lui, ci vuole un animale di centro aria, è inutile.
0: Ci vogliono doppioni su tutti i ruoli, diciamo su tutti i reparti, uno più forte dell'altro, se vuoi competere in tutte e tre le competizioni.
14: Anche per mettere in apprensione, diciamo, il titolare o presunto tale. Giusto?
0: Assolutamente sì. Capiremo cosa farà Manna e Allegri. Tempo a tempo facciamo continuare
14: sì,
0: a...
14: Ma io questo dico, ma è inutile che la gente...
0: Ti ringrazio, Luigi.
14: Ciao Emanuele,
0: un forte abbraccio.
14: Sei d'accordo con quello che ho detto?
0: Sì, sono d'accordo. La maggior parte delle cose sono assolutamente d'accordo.
14: Sono 70 anni che seguiamo in Italia, almeno io, sono 60
0: e devi continuare a farlo. Un abbraccio, Luigi.
14: Vabbè, finché tengo gli occhi aperti, Emanuele. quando li chiudo, c'è la sciarpa da mettere nella cassa.
0: evitiamo questi argomenti, Luigi. Un forte abbraccio.
14: Ciao Emanuele.
0: Prima di andare da Francesco, buonasera, chiamo da Matese, Gallo Matese. Sapete fare ancora numeri e schemi, posizione e numeri? Il Napoli deve pensare di dare tempo a Max, non saranno gli schemi a fare la differenza, sono i giocatori che avrà a disposizione a fare la differenza. Credo le soddisfazioni ce le toglieremo. Allegri sbaglia poco, date fiducia e tempo. Il tempo è galantuomo, 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3, 4-3-2-1, sono solo freddi numeri, lasciate lavorare lo staff tecnico e buona vita. Mimmo è il Matese, sempre e solo Forza Napoli. No, ma io lo dico da anni, ragazzi, gli allenatori sono importanti in questo calcio, sicuramente sono una buona percentuale. Però poi alla fine sono sempre i giocatori che ti fanno la differenza. L'allenatore ti può preparare la partita, ti può dire tutte le caratteristiche dell'avversario, ti può dare magari quell'autostima, ti può dare quella mentalità, quella garra, ma poi alla fine è il campione, sono i giocatori che poi ti risolvono le partite. Quindi anche i moduli lasciano il tempo che trovano, e l'ho detto anche l'anno scorso, alla fine è come tu interpreti la partita, l'intensità che tu ci metti, devi correre tanto, devi sacrificarti, ognuno deve giocare per il compagno, devi muoverti senza palla, andare a attaccare lo spazio. E quando il Napoli faceva questo, ci si è tolto tante tante soddisfazioni. Quando il Napoli palleggia ma c'è poco movimento senza palla, e con qualsiasi allenatore fai fatica. Quindi sicuramente l'intensità e i giocatori che fanno la differenza. Andiamo da Francesco.
15: Buonasera.
0: Ciao Francesco.
15: Allora Emanuele, io vorrei spendere una parola su un difensore.
0: Sì.
15: Avevamo Kim. Perché non tenta di riprendere e portarlo a Napoli?
0: Perché c'è un piccolo particolare, caro Francesco, che Kim adesso guadagna 8 milioni all'anno. Ed è un po' diverso dall'ingaggio che aveva a Napoli, quindi non è facile da riprendere. È chiaro che al Bayer ha avuto poco spazio, forse andrà via, ma per quanto mi riguarda sarebbe romanticissimo il ritorno di Kim. Ma in questo momento il Napoli non può permettersi un ingaggio così alto. Già ne ha due da smaltire, che sono quelli di De Bruyne e di Lukaku. Quindi il Napoli deve andare su un difensore forte, con le caratteristiche alla Kim, ma magari pagandolo un po' meno.
15: Ecco, questo dico io. Sì. Se non possiamo prendere Kim, ne prendiamo uno qui dentro.
0: Sì, le caratteristiche sono quelle di Kim. Ci vuole un marcatore forte che ti aggredisce, che ti morda le caviglie.
15: Bravo, che non ti fa respirare.
0: Esatto.
15: Questo intendevo io. Si stanno facendo tanti nomi su lei, Gatti, chi sta, chi là.
0: No, guarda che Gatti non mi fa impazzire, però Solé è uno di quei giocatori che ha quelle caratteristiche: forte fisicamente, veloce, forte di testa, è uno che ti va a prendere alto, quelle hanno più o meno le caratteristiche, quelle là servono in questo momento, perché c'hai Rachmani che è bravo nell'impostazione e nella posizione. Però poi ci vuole quello a fianco che ti martella, che ti va a prendere alto, che è forte di testa, che è forte fisicamente, capito?
15: Sì, non ti può ragionare.
0: Sì, esatto.
15: E poi per quanto mi riguarda Luca, a me sta proprio un quacco, proprio chiuso.
0: Guarda Francesco, io mi sono già esposto su Luca. Io mi auguro che, non lo so, che Allegri lo rivitalizza, che gli dà fiducia, magari con un modulo diverso.
15: Emanuele, te lo dico a te, lo posso dire anche in pubblico aperto. Il presidente ha piano proprio un pacco chiuso.
0: Guarda, io diciamo non mi voglio esporre, nel senso, per quanto mi riguarda, Luca. Secondo me non siamo ancora lontani da quel Luca che noi ci aspettavamo. Non penso che quest'anno possa all'improvviso crescere e fare 20 gol in una stagione, e quindi sono molto scettico.
15: L'opportunità di esplodere non l'ha fatto.
0: Esatto, perché io quello che dico io, l'anno scorso ha avuto le possibilità per quando ha giocato di mangiarsi l'erba, ma non l'ha fatto, cioè nel senso era un giocatore che non stava anche bene mentalmente, cioè non aveva fiducia, forse il troppo peso di venire a guidare l'attacco del Napoli da Udine è completamente diverso, e quindi io non ce lo vedo uno da Napoli, capito? Questo.
15: Io ci ho giocato nel Napoli, penso di sì.
0: Sì, ci ho giocato, ovviamente era un altro calcio, c'erano attaccanti di livello quando c'ero io in tutte le squadre in Serie A, ovviamente è un calcio completamente, c'era il livello qualitativo era diverso, adesso prima di arrivare in Serie A, prima di arrivare al Milan, all'Inter, al Napoli, un attaccante si doveva confermare per 3-4 anni, invece adesso basta che uno fa un anno bene, una stagione, fa 12 gol, il Milan, l'Inter.
15: Penso come te, però sinceramente
0: un attaccante si doveva confermare per 3-4 anni, invece adesso basta che uno fa un anno bene, una stagione, fa 12 gol, il Milan, l'Inter.
15: penso come te, però sinceramente non la penso come te, perché i

0: Ecco, ti ringraziamo e ci dobbiamo andare in pubblicità e poi l'ultimo rush finale di questa ultima puntata settimanale del Calcio della Sera. A tra poco.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse. Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua. Ben rientrati. Andiamo subito da Gianni che ci stava aspettando. Ciao Gianni.
6: Ciao Manuel, bravo, infatti difensore centrale, ci vorrebbe tipo Romeo, però...
0: Romero.
6: Romero, ci buttate una mano, ci fa palla tua, ci fa la da 5 minuti.
0: Per me Romero è fortissimo, a quanto pare lo sta trattando l'Inter.
6: L'Inter, come dicono, per i ci fa 55 minuti, 28 anni, sarebbe l'ideale. Però là mi ha spendere i soldi, il Tottenham con i soldi là vuole.
0: Come sì, però Gianni, a me piace, però secondo me troppi soldi per quel giocatore là.
6: Troppi soldi, però se vorrei, cosa in questi tenere dei soldi, se lo vuoi, cioè, mi devi dare tanto.
0: Ma infatti in Premier se lo possono permettere, secondo me.
6: Ah, vabbè, poi ci mettiamo anche quello che sento messa un po' di fiducia, facciamo quello che dici, no? I mercati, dice, ma la fine chi ha fatto il mercato? Milan, perché ci mancava l'attaccante, ci mancava la difesa, quello che voleva lei l'anno scorso, che non ci hanno narrato, la Fiorentina, Como, e poi alla fine chi ha fatto?
0: No, ma diciamo che in questo mercato ancora dei colpi incredibili, tranne Ghila che è andato al Milan. E poi qualche operazione provvedella è andata all'Inter, alla fine non è che ci sono stati tutti questi colpi.
6: Le squadre, diciamo, i tipi Inter, Napoli,
0: no, ancora poca roba, anche perché c'è stato il mondiale di mezzo, quindi era complicato.
6: Un altro mese, come hai detto, un altro mese di tempo, però diciamo, centrale ci vuole come sostituto di Lorenzo, capisci? Diciamo, quei due tre acquisti mirati.
0: Sì, sono d'accordo.
6: Il Napoli se la puoi giocare benissimamente.
0: Assolutamente sì, perché il Napoli è forte già così com'è, con qualche innesto di due o tre giocatori sui ruoli giusti, sui reparti giusti, il Napoli può dire la sua. Perché...
6: Bravo, può dire la sua. Ok, grazie, ciao.
0: Grazie a te, Gianni.
6: Ciao.
0: Allora sto leggendo un messaggio, vabbè, ovviamente un nostro amico ci scrive bisogna sempre stare attenti al discorso della lista, è vero, e penso che vabbè, Manna sanno il fatto loro, sanno che c'è il problema della lista, che in questo momento diciamo il Napoli è full, diciamo a tutti gli over a completo.

0: letto, quindi praticamente deve ovviamente prendere anche qualcuno, diciamo qualche under, che altrimenti dobbiamo fare sempre, esce un over ed entra un over, quindi alla fine è giusto che il Napoli va a svecchiare e deve stare attento anche sicuramente alla lista, ma sicuramente Manna ci sta attento insieme ad Allegri, capiranno quei 24-25 giocatori ottimi che andando ad affrontare questa stagione comunque complicata. Andiamo da Domenico. Ciao Domenico.
1: Complimenti per la trasmissione.
0: Ciao Domenico, grazie.
1: No, è una domanda che avrei voluto fare dopo l'amichevole con l'Arezzo, no?
0: Sì.
1: Mi puoi spiegare? È una curiosità la mia. Io vedevo il Napoli molto lento, è un Arezzo che meno male penso che le preparazioni cominciano per tutti allo stesso periodo, però io vedevo una squadra che l'Arezzo di Serie B, se non erro, comunque molto viva, vivace, forse soltanto perché giocava contro il Napoli, però vedevo due velocità diverse. Tecnicamente perché succede questo?
0: Allora Domenico, succede questo perché ovviamente ogni preparatore di qualsiasi squadra ha un metodo diverso di lavoro e può darsi che l'Arezzo ha anticipato qualche settimana il ritiro perché la Serie B ci sono più partite e l'Arezzo è una squadra che gioca insieme da 3 anni con lo stesso allenatore e quando poi ovviamente lo facevo anch'io quando giocavo con le grandi squadre, mettevo il 200%, quindi l'Arezzo gioca contro il Napoli e voleva fare bella figura, quindi è chiaro che mettono qualcosa in più. E quando fai un lavoro in estate, quando ci sono i carichi di lavoro, in questo momento il Napoli fa veramente fatica perché nei primi giorni di ritiro, dopo 5 giorni è stata questa amichevole, non ti puoi aspettare chissà che lucidità. E poi Allegri sta provando, ha fatto 2 formazioni diverse con giocatori che magari non hanno mai giocato insieme, cioè quindi il Napoli in questo momento sta, queste amichevoli gli servono per mettere benzina, per capire questioni tattiche, per capire qualche giocatore se deve rimanere o andare via, se qualche giocatore può fare un altro tipo di ruolo, preparare le palle inattive, cioè gli spunti servono a quello, le amichevoli, non possiamo vedere in questo momento, cioè in questo momento il Napoli come l'anno scorso farebbe fatica pure contro una squadra di C.
1: Esatto, grazie comunque del chiarimento, grazie.
0: Grazie a te Domenico, grazie a te. Vediamo se Simone c'ha qualche altra chiamata o l'ultima chiamata prima della fine perché siamo in chiusura. Adesso cerco di leggere qualche altro messaggio interessante anche questo. E Solé è un ex terzino destro, gioca da braccetto a Udine, se giochiamo a 4 non può fare il centrale, sarebbe adattato. Ci sono giocatori che comunque intelligenti che si adattano e capiscono al volo. È come se io mettessi Oliveira, che comunque è un terzino o un quinto, e per necessità virtù Oliveira è stato messo braccetto con l'Uruguay o centrale, non è il suo ruolo, però per esempio nell'Uruguay qualcosina di buono l'ha fatto, però a me non mi piacciono i giocatori sicuramente adattati solo se c'è problema di emergenza, però Solé è più difensore di Oliveira, cioè quindi è vero che l'Udinese giocando a 3 lui ha fatto il braccetto, ma comunque anche Buongiorno ha giocato sia a 3 che a 4, quindi sono giocatori che per caratteristiche, secondo me, educati tatticamente da un allenatore preparato, Solé può fare anche il centrale a 4. Tanti giocatori che magari si sono scoperti da braccetti o da terzini a centrali e hanno fatto delle ottime carriere. Calafiori tanti anni fa era una mezzala, adesso è uno dei migliori giocatori da braccetti, quindi comunque i ruoli si possono cambiare, se hai un giocatore intelligente alla fine si può adattare un po' dappertutto. Allora vediamo qua, beh, qualcuno è scettico su Pirlo, a sto punto non era meglio Baldini? La penso anche io così, ovviamente un mio gusto personale, perché vedendo la carriera di Pirlo in Italia e all'estero non è che ha performato alla grande. Affidare la nazionale a Pirlo, che sicuramente è stato uno dei giocatori più forti al mondo nel suo ruolo, ma come allenatore ancora, secondo me, aveva ancora da dimostrare. E quindi magari anche io sono d'accordo, caro amico, magari mi sarei attaccato più a Baldini, che è un allenatore comunque di personalità e comunque di esperienza. Però ovviamente è un parere assolutamente mio. Allora, noi siamo in chiusura, l'ho detto prima, ultimo appuntamento settimanale con il calcio alla sera. Noi ci rivediamo lunedì, sempre ore 19. Ringrazio Simone Zagaria, che ha curato la parte tecnica. Un saluto da Emanuele Calaiò e buona serata a tutti.

0: Complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Amiche e amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli. Chiude il bar dello sport e ci ritroviamo in mezzo alla strada con Yes and Kiss Kiss. Eccoci qua, siamo pronti. Ma come spesso accade, stando per strada può andare bene, può andare male, potete incontrare lui e vi svolta la giornata. Rosario Verde!
1: È stato bravo.
0: No, va bene così.
1: Essere onesto, sempre in capo, però. Allora, signore e signori, lui si chiama Marco Pesacane. Pesacane.
0: Spendesse mai una buona parola per me, si impegnasse
1: ma
0: mai.
1: Non c'è nessuno, non posso dire le bugie. Sono in radio, non posso.
0: Vedete la mappina?
1: Poi dice mai dice che sei una brava persona, non posso dire.
0: Ma come vuoi dire che mai sono certo che sono una brava persona?
1: Già Marici ripalla, Marici, non lo so. Aspetta, questa è la di verità.
0: Che vuoi tu? Verità. Vai via. Allora, iniziamo, Cennello Iorio.
1: Non ci sono
0: Cennello Iorio. Tanto entra gente qui e ci chiedono cose, non si sa perché. Nellino, oggi mi raccomando, allegri allegri, Siamo, iniziamo, c'è Merck e Cremont, un po' di musica, canta anche Serena Brancale con The Colors, un sacco di gente per questa partenza.

0: Allora iniziamo. Da dove vogliamo iniziare, signor Verdi?
1: Allora, iniziamo prima con un messaggio sociale. Ecco, un messaggio sociale a tutti i nostri radioascoltatori. Alle persone che sono in ascolto, va bene?
0: Sì.
1: Ma che femmine, quello che vi sto per far sentire è un esempio che dovete e potete seguire tutti voi.
0: Bene. Mi piace la radio sociale, non bella.
1: È una radio sociale. Allora, un esempio che potete seguire tutti voi radioascoltatori, l'esempio di Carmen Hill, il tassista, va bene?
0: Già ci vedo.
1: Sentite la passione, sentite il cuore di questo ragazzo.
0: Già c'è meno sociale.
1: Avete sentito il cuore di questo ragazzo? Sentite.
2: Osario, buongiorno, Salvatore Barrumbetto. Vedi che Carmine Taxi ti ha pagato 2 caffè e 2 cornetti. Quando li vuoi consumare mi fai sapere tu o te li mando a casa, vedi tu.
1: Ecco qua, vedete, questo è un esempio che potete seguire tutti. Ripeto, a Barrumbetto accettiamo anche contanti, anche bonifici.
0: Ma che stai facendo? Che stai facendo?
1: Ho detto a Barrumbetto di mettere anche torte e roba varia, insomma, per ampliare la cosa. Quindi chi si vuole fermare, Piazza Capodichino, Barrumbetto, fermate là e
0: vi lascio. Ma che stai facendo?
1: Se mi vogliono lasciare qua fuori, possono lasciare là.
0: Ma non puoi usare la radio
1: applausi,
0: per una cosa tua privata!
1: Applauso a Carmenil, il cuore di Carmenil.
0: Sì, ho capito, bravo Carmine, ma
1: sentimenti.
0: Ma non puoi spronare le persone a fare questa cosa, non puoi spingere.
1: E l'ha fatta Carmenil, scusa.
0: Beh sì,
1: tu non hai un bar tuo, scusa.
0: No, perché a me non mi ha piato niente, cioè devo venire fino a Capodichino, mi hanno un caffè,
1: devi avere anche tu il bar. A proposito di
0: comunque
1: questo,
0: ha stracciato tutta la 5 euro Carmine, 2 caffè 2 cornetti,
1: oh,
0: per
1: 2 caffè, 1,10 euro.
0: Ma la domanda ora è,
1: e cornetto quando costo aggiorno pure a 5.
0: La domanda ora è,
1: anche con tanti e potete rimanere.
0: La domanda è
1: anche con tanti le buste, insomma, si può prendere tutto.
0: Ma mo tu dividerai questa offerta con tua moglie o ti farai 2 colazioni in 2 momenti diversi?
1: Perché si mo e posso cammutare in soldi, capito?
0: Non credo.
1: Tiene dei cose, non mi sordo, però mo vediamo un attimo. Allora, a proposito, capita a fagiolo questa cosa con la prima notizia, sapete, ci sono dei problemi, no? L'Italia sta passando dei problemi, no? Pensa cane, disse qualcuno, vai, per esempio.
0: Usiamo qualche emergenza. Usiamo di sicuro tantissimi termini al maschile, andando a mortificare le donne.
1: No, veramente, i problemi veri della nazione, là, insomma, che affliggono, toccano la carne e il sangue degli uomini, è bella sta frase. Tocca la carne e il sangue, cioè capisco che le cose proprio a sceneggiati italiani, tocca il sangue e la carne della gente, cioè capi, tutto a benzina, che da già dice la povertà, poi sicuramente sta qualcuno che si aiuta a prenotare una visita e non l'ha avuto,
0: è una vergogna,
1: nata che ha avuto una brutta notizia,
0: vai al supermercato a comprare il tuo gelato preferito e scopri che è diventata così piccola.
1: Qua c'è il cuore del legislatore, dice vabbè, dammo 15.000 euro al mese, 20.000 euro al mese, a casa vero coro, legislatore. Allora, nuovo decreto di legge del governo, concorrenza, questo è il decreto legge di concorrenza, sancisce il diritto alla doggy bag!
0: Perché
1: non c'era la già. Doggy bag era una cosa che la nazione chiedeva da parecchio, mi sa.
0: Ma scusa, già si faceva sta cosa? Io mangio in ristorante e mi voglio portare via ciò che è avanzato, lo so. Sempre...
1: Lo
0: potevo fare.
1: Il solito uomo di sinistra che rompe i coglioni a
0: questa quello... storia. Ma la smetti di identificarmi
1: perché
0: sempre
1: di sinistra? Perché questo è un fatto ecologico, quello che non vuoi capire tu. Capito? Perché i problemi che colpiscono il cuore, il sangue, la carne, non è bello sta frase.
0: Ma la devi ripetere per tutte e 2 ore.
1: Mi piace,
0: ho capito, però basta.
1: Tocca.
0: Ma tu dopo ti consoli con un caffè e un cornetto pagato, noi no.
1: Vuoi toccare pure tu, non vuole toccare, vuoi toccare la carne e il sangue? Non lo vuole toccare. Allora, il consumatore, sentite, può portare via cibi avanzati, previsto logo informativo. Addirittura il governo ha previsto un logo che i ristoranti che adotteranno questa cosa posteranno fuori. Tu vai fuori al ristorante, questo c'ha il logo della doggy bag, che sta amore, entra quasi da uno sfizio, non magna e tu porta la doggy bag a roba a casa, no? Roma, 22 luglio, il consumatore ha diritto di trattenere per l'asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati. Immaginate un mezzo bicchiere Coca-Cola, tutto può portare.
0: Vabbè dai, quello te lo
1: vedo. O su c'è birra che è rimasta, che a te non ci trasse proprio più, no?
0: Vabbè, l'hai pagato.
1: Sei tabba voluto all'altrene.
0: Teoricamente l'hai pagato.
1: Bevande acquistate e non consumati. E viene istituito un logo che gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministra. Fatti somministra.
0: Lavami le mani di dosso. In diretta di buono là.
1: Fatti somministra.
0: E lì
1: fatti
0: no.
1: Somministra.
0: Ma metteci una catena.
1: Ma che paghi stamattina?
0: Ma tu che viene a fare un guadagno?
1: Che viene a fare? Viene a fare? Somministrazione.
2: È basso.
1: È basso, mi sa.
0: Non fatto niente.
1: Allora, abilitata all'amministrazione, somministrazione di cibi e bevande, possono utilizzare questo logo per comunicare ai clienti questa possibilità. Nata negli USA come doggy bag, borsa per il cane, ha indicato tutte e meglio cose ci abbiamo nella USA.
0: Tutti gli avanzi, certo, tutti gli
1: scatti. Bassi militari, bombatori e doggy bag. E doggy bag. Lo prevede la bozza del DDL concorrenza che dovrebbe andare in consiglio dei ministri domani, che sarebbe oggi, e che Lanza ha proprio ha fatto visualizzare oggi. Con il decreto del Ministero delle Imprese del Made in Italy, mi fa ridere questa cosa, il Ministero farà
0: salvare. E poi facciamo doggy bag.
1: Si legge nel provvedimento di concerto con il Ministero della Salute, pensate, su tre ministeri per fare doggy bag.
0: È una cosa che già si faceva.
1: Sta pure un ristoratore che dice: dopo voglio rare. Dice la mezza pizza, dice: da voglio rare.
0: Perché non te la dovrebbe dare?
1: È per cazzin, ma va bene. Demanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0: Sono non significa che ve lo potete andare a prendere dopo 30 giorni perché ne avete 90 per andarvi a prendere ciò che è avanzato. Sta parlando di un'altra cosa.
1: Le campagne di promozione e valorizzazione di iniziativa pubblica orientate alla riduzione dello spreco alimentare, capito? Certo. Anche a destra si fa lo spreco alimentare, pensa cane.
0: Si spreca.
1: Precisa il DDL, fanno sapere riferimento al presente logo. Cioè, è proprio per risparmiare questi. Che hai fatto? Si asciuga,
0: Ma di chi stai parlando? Ma sembra che improvvisamente stai parlando con l'amico immaginario.
1: Un collega che passa ieri è stato. Vabbè.
0: Ma collega di chi?
1: Collega. Come fa? Va bene. Allora, cosa ne pensate della doggy bag? La usate anche voi? Usate io, metti scuola, per esempio, fa doggy bag.
0: Ma perché?
1: Sono un signore, io spreco, hai capito?
0: Ma no, ma non c'entra niente l'essere ricchi con questa cosa.
1: No, ma non sono ricco.
0: Hai tritino ciò.
1: So con mio prinzo, li faccio a brico sul ricco.
0: Ah,
1: tenga il soldo.
0: Però nessuno l'ha mai visto mangiare al ristorante.
1: Sentiamo, vai. C'è qualcosa? Sentiamolo.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Lo sai, io barra ce l'ho stata una bulletta, papà.
1: No.
0: Ecco, questo è il karma.
2: Perché mi è arrivata una mazzata in fronte sto mese. Si maledetto condizionatore, tengo appicciato la maggio. Mo in studio e vengo proprio.
0: Nellino, l'audio di Pesacane.
3: A me lo si sa, tutto 10 euro perché due caffè 2,40, due cornette 3 euro, 5,40, c'era tu 10. Quindi c'era tu 10, 60 centesimi come minimo c'era di mangio, voglio una tutto 10 euro comunque, giusto per la cronaca.
1: Bravo
0: Luca da Rione Traiano dice: Nellino, l'audio Pesacà e basta è mio, che ricordi, vedi, ci sono
2: Pesacà,
0: anche di
2: e basta.
0: Ci sono i diritti d'autore. Luca, ricorda che anno era? Perché veramente questo audio mi persegue da anni.
1: Ricordi
0: di nuovo? Mi persegue da anni. Forse era minorenne Luca quando ha mandato questo vocale in radio.
1: Comunque è una legge che il popolo italiano che chiedeva da tempo perché si stava speculando sulla propria carne e sul proprio sangue.
0: Ancora sta storia della carne.
1: Capito? Tocca la carne e il sangue degli italiani.
0: In politica avreste avuto successo.
1: Ma sono le parole che creano la cosa.
0: Qui in Germania te la danno in automatico, non lo buttano, dice Jason.
1: In Germania la danno più facile, devo dire. In Germania si è sempre detto. Le nordiche la danno più facile.
0: Ma cosa?
1: La doggy bag.
0: E perché
1: le
0: nordiche?
1: La doggy bag, scusa.
0: Sono anche i nordici.
1: Si è sempre detto, in Germania la danno facile.
0: Non sono tutte donne quelle che hanno ristorante.
1: Ma non è vero, sono stati in Germania non la danno facile.
0: Ma se ci vai con tua moglie e figli,
1: la devi chiedere.
0: Vai con moglie e figli in Germania, chi ti dà niente, scusami?
1: Per la doggy bag. Cioè, come
0: stai parlando della doggy bag?
1: Se te la chiedi te la danno, dici me la danno, e quelli te la danno. La doggy bag. Pronto? È caduto. Noi ci fermiamo un attimo, riflettiamo un attimo.
0: Ma veramente non ti sei mai portato degli avanzi da un ristorante, da qualche cosa?
1: Una volta, una pizzeria che sta a Piazza Nazionale, perché ovviamente fa una pizza esagerata, non faccio il nome, è proprio rosso, ma la prevedono proprio loro, la portano dei furti, che sanno che la magna tra i mai. Talmente ricoso. Ma ultimamente non sto facendo i ciucchi, ti mangio pure piatto, però.
0: Ci fermiamo.
1: Sì. Allora, ci fermiamo,
0: ragazzi, ci torniamo.

0: Allora torniamo in diretta, vi stiamo chiedendo voi se avete mai fatto uso, diciamo, della doggy bag così chiamata, cioè quando finite di mangiare al ristorante.
1: Più che altro era per celebrare proprio l'importanza di una legge che ci voleva, l'italiano la chiedeva, perché ci sono molte cose che vestono sul sangue.
0: Ancora, ma ti ho detto basta, 18 bello, minuti, ero tutti coglioni adesso. No, perché in realtà forse ecco questo DDL o questa... come dire, questo occhio attento anche della legge su questa situazione, perché diciamo che una cosa, portare via il cibo avanzato potrebbe anche essere pericoloso, nel senso...
1: mette nei primi soldi per un ristorante,
0: capisci? Ci sta.
1: Cioè, tu spiega alimentare, fai solo con chi va al ristorante,
0: ci sta. Il discorso,
2: vabbè,
0: ti ricordi?
2: Io facevo finando il ristorante, stufato. Quando mi viene il rindo conto, mi mette praticamente la vaschetta che mi era preparata, cioè la vaschetta era alluminio, comunque si piglia 2,50 euro, che la vaschetta faccia su.
1: La faccia su, io vedo. 2,50 euro.
0: Ma che cazzo, mamma.
1: Mi stanno vinto vaschette, 2,50 euro. Sai che ti dico, mi ha portato la casa, la vaschetta, va bene. Porto un po' che cazzo accendate, che la cosa mi ha portato.
0: Ho visto.
1: E capito, faccio un pacotto, faccio.
0: Ho visto gente alle comunioni chiudersi le cose nei tovaglioli, lasciamo.
1: Vabbè, andiamo avanti, forse vi dico anche un'altra cosa, perché per andare al ristorante cosa ci vuole? Cosa ci vuole?
0: Il ciò
1: traduci, cosa è il ciò?
0: I soldi, ragazzi.
1: I soldi che toccano molto la carne e il sangue di noi.
0: Senti, hai adesso, cioè, dilla un'altra volta. Giuro, mi metto a parlare solo di friggitrice ad aria, no, e di onda kamehameha.
1: Allora, non so se lo sapete, ma apriamo il nostro piccolo contest. UE, gli euro si rifanno il look. Non so se l'avete sentita questa.
0: Sì.
1: Ecco come saranno le nuove banconote da Leonardo da Vinci a Marie Curie. Vi ricordate, Marie Curie era quella scienziata che ha scoperto poi il radio. Le radiazioni. Allora, sui 5 euro ci sarà Maria Callas, soprano greco statunitense, considerata una delle più grandi cantanti liriche. Su 10 e 20 euro ci sarà il compositore tedesco Ludwig van Beethoven, che l'inventore, quello che scrisse, insomma, a Carmagnola, che poi
0: cantata
1: anche.
0: Ma cosa stai? Io te lo seguo.
1: Molto cantata anche da Gigione.
0: Ma no, è di Gigione.
1: Poi ci sarà il premio Nobel polacco francese Marie Lacour. Sui 50 euro ci sarà lo scrittore spagnolo Cervantes, sì, autore del Don Chisciotte, e così via. 200 euro, chi l'ha mai vista? Comparirà il volto del genio italiano Leonardo da Vinci e il premio Nobel per la pace austriaca Bertha Ward Suttler.
0: Voi? Non ho capito.
1: Questa ha avuto il premio per la pace austriaca, capito? Esatto. Allora, tra uccelli, fiumi e istituzioni, il secondo.
0: Sì, perché
1: tema,
0: la 5 euro ci sarà.
1: Allora, è ancora aperto il contest per poter votare. Ecco, il sondaggio dove si vota, ecco, dove si potrà votare questa cosa. Ecco, la mia domanda è questa qua. Voi sulle banconote cosa mettereste?
0: Per che domanda esempio, banale.
1: Tu cosa metteresti sul 10 euro?
0: Sasamen.
1: Sasamen. No, Sasamen non è
0: troppo
1: famoso.
0: Bello.
1: Non si può mettere. Io per esempio mettessi a Leonardo da Vinci, ma non normale, che mano così.
0: No, ma non fare gesti
1: con il ditone alzato così. Ecco, fateci sapere, per quelli che poi io vedo soltanto 50, 20 e 10 euro. Raramente vi cucingo.
0: Ah, qualche 5 sì, ci sta in giro.
1: In banca non te lo danno. Quando fai
0: banca, no.
1: Quando fai, infatti, non si è capito sui 5 euro chi lo produce, da dove esce. Insomma,
3: lo sa, coppa 50 euro a mettere la Sasamen, perché a cumai cagna, navi di ciuva.
1: Scombare. E niente,
0: non sarebbe male, no, tipo mettere sui soldi, che so, gli Avengers, roba del genere. Sempre sulla 100 euro Tony Stark.
1: Vabbè, ma è europea, metti qualcosa di americano. Tu tieni una cosa, ma perché te ne vai negli Stati Uniti?
0: Ci stavo
1: questo
0: pensando.
1: Questo momento lui cowboy, che dici? Ronald Reagan, coppa 50 euro.
0: Per par condicio.
1: Si mettono le cose italiane, no? O Vesuvio, per esempio, col Finapolo. Che dai, già dici? Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Si salve.
4: Pronto?
1: Sì. Siamo qua, caro, ci sono.
4: Volevo parlare con un tecnico, non volevo parlare con voi.
1: Ma dipende da cosa,
0: di
1: cosa le serve come tecnico? Tecnico di cosa?
4: Allora, io ho un problema con l'app.
1: Ah, con l'app. Ah, sì,
0: allora
1: sì,
0: ti passiamo
1: sì,
0: al reparto sì, tecnico. Sì. Che non abbiamo. Però ti passiamo al reparto tecnico. Settore tecnico, problemi internet. Abbiamo la diramazione.
1: Ma con ma tu lo da mesa, amico, come tecnico, voglio dire.
0: Vabbè. Ma tu sei il tecnico, tu sei ginecologo.
1: Allora
0: c'entra?
1: Faccio una commetto là. Non solo, non solo.
0: Vabbè, però.
1: Mettiamo la pubblicità e torniamo.
0: Qui chiamano per ginecologia prevalentemente.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio.
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Allora, per curiosità sono andato a vedere la pagina web dove votare, ma in realtà da quello che ho capito puoi votare se ti piace o meno. Non puoi dare un parere su
1: sa che succedeva.
0: No? Ti dà le differenze.
1: Sa però che succedeva, sì.
0: È carino, però.
1: Va bene, signori.
0: Però gli hanno dato uno stile molto moderno, devo dire la verità, graficamente parlando. Non mi fa particolarmente.
1: Sì, mi fanno, ma che vero, cioè almeno per dire, insomma, così. Vabbè, fateci sapere allo 081 546 6873 se volete, potete intervenire in diretta. Pronto?
2: Qui, ragazzi, fratelli, colleghi.
1: Qui, grazie, Carmine. Grazie, Carmine. Sei un esempio per tutti i radioascoltatori. Grazie.
2: Ma io l'ho sempre detto, no? Al momento che faccio il turno dell'esame, devo fare colazione lì, io devo fare un caffè a casa.
1: T'ha già fa conoscere pure salumiere in bet e pure un macellare. Se vuoi, puoi anche differenziare, cioè un perrone è grosso.
2: No, ma non c'è problema, ci sei Verdumaro.
1: Ci sei Verdumaro anche. Però per me ne servo una con la mine, se vuoi ti do l'indirizzo, se vuoi.
2: Va bene, dimmi, ma tu mi puoi mancare, mi puoi mandare anche su WhatsApp la nota della spesa direttamente, quello che ti piace.
1: Da Campacentano, Carmeniello. Viva Carmeniello.
0: Carmine, cosa vuoi da Rosario? Perché tu stai cercando di conquistarlo in qualche modo.
2: No, io ve l'ho sempre detto, ma che tu dicevi durante i live dal vivo. Peccato che sei fuori mano, a me mi piace trattare l'amicizia, mi piace essere socievole.
1: Sei fuori mano tu, capito? Spesse volte si ferma con la mine lui,
0: Sì.
1: Si ferma.
2: Quando mi fermi con la mine lo porto qua, fino in coppe.
0: Non penso che mamma sarà contenta di questa cosa, però
1: dai, tu pensi ci piace Carmelino?
0: Ma sei scemo?
1: Dai, c'hai.
0: Mamma, perdonalo, non sa quello che dice.
1: Ma chi dai?
2: Sta sentendo?
0: Ehi. Sì, ciao caro.
2: Non faccio.
1: Sì.
2: Non faccio discriminazione di amicizia. E che Rosario magari sta nei pressi dove lavoro, tu sta a Portici, gli dà città coppa.
0: Vabbè, Carmine, lo so che ti sta più simpatico Rosario.
1: No, sa che a mamma dai, non mi sta simpatico. Ah, capi chi?
0: Lui dice così perché.
1: Sempre tu contrario.
2: La porta, Rosario, ti dai fottuto proprio.
1: Come tu hai fatto un messaggio?
0: Ma tu lo sai, che quando ha saputo del caffè dei cornetti, ha detto: caffè sì, ma ho cornetti che so mangia, rimane un posto. Quindi non apprezza nemmeno.
1: Se è bella questa cosa, ti devono uscire tanti brufoli. Va bene? Dite voi dove i brufoli a 342 000.
0: Ciao Carmine,
1: ciao bello. Non si dice nei bucie, bucie posso parlare.
0: Ne abbiamo dette tante negli anni.
1: Pronto
3: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Comunque quando mettono queste leggi che toccano le carni e sangue degli italiani.
1: Ma sei un bastardo anche tu. Tocca la carne e il sangue degli italiani, bellissimo. Pronto?
0: Pronto?
1: Non c'è nessuno, ok. 081 546 6873, numerosi anche messaggi, un sacco di audio.
0: Ragazzi, possiamo votarle tutti sul sito della BCE. Sì, ragazzi, il metodo di votazione è particolare, nel senso che ti fanno vedere tutte le loro proposte e ti chiedono, sai, due domande: se ti piacciono e perché potrebbero piacere o non piacere. E quindi, a seconda poi di quello che verrà dato come risposta, non è che adesso vi mettono, che so, sulla 10 euro possiamo mettere Tizio, Caio, Sempronio. No. Le banconote sono quelle, da quello che ho capito, i soggetti sono quelli, si sceglie anche tra personaggi storici e flora e fauna.
1: All'italiana e italiana, ti hanno detto votare, non proporre. Proporre è quello che dici tu, votare significa.
0: No, proporre scrivo proprio un nome, cioè tipo io vorrei.
1: Ma ho capito, chi l'ha detto vota, non proporre.
0: Per esempio, se tipo mi dici. No, sarebbe stato carino. Era carino se dici sulla banconota da 5 euro. Chi ci vuoi? Nello Iorio, Roberto Calabrese o Rosario Verde?
1: Stai dicendo.
0: E tu votavi quello che preferivi. Poteva essere carina anche così, poteva essere.
4: Buongiorno, Cuccioli. Ciao. Stefano, scusa, non so sta banconota. Le 30 euro non hanno messo a te.
1: A noi esiste che le 30 euro.
0: Ah no?
1: Esiste.
0: Vabbè,
1: troppo sa fare una polemica coppo 30 euro, che ti credo? Troppo sa.
0: Servirebbe secondo me. Non farebbe male. Ci sono i
1: Maneskin. L'euro di carta invece. Come il dollaro di carta.
0: Quello non lo vedrai mai.
1: L'euro di carta.
0: I vincitori di

0: Allora, torniamo in diretta 0815466873. Veramente la bellezza di Rosario per me è più simile a quella di Damiano De Maneskin che a Stefano.
1: È vero, infatti quando lo imito sono uguale. Sì,
0: sì, diciamo che se volete un Damiano senza tatuaggi, facciamo, Rosario è perfetto.
1: Faccia, sai, così, pure Rich Forrester. Fiero da Sirmi Smoke, questo, guardate.
0: Guarda questo, guarda questo. Ragazzi, chi ve l'ha detto che il 30 euro non esiste? A Napoli non ci facciamo mancare niente, questa moneta è stata cambiata da un napoletano.
1: Sì, è successa sta cosa, sì.
0: Sì, c'è questo è bel vero, 30 vero, messo vero. Sopra, vabbè. Tornelli, buongiorno, io metterei sulla 500 euro il volto santo e chi l'ha mai vista? Dice Tony.
1: No, non si può fare, non lo metto, è una cosa
2: di ma che la verità purtroppo è che per come siamo inguaiati in Italia, da superiete, si fa una domanda che cosa vorresti sulla banconota 500 euro, rispondiamo tutta la stessa cosa. Abbiamo la banconota 500 euro, poi quella che ci mette la coppia da 12 non porto proprio, cancessa neo, anzi si proprio fa una combo letale, coppa banconota 500 euro, mettici una bella ciuscia, che sono le uniche no. cose che non vorremmo ranna, ciuscia no. e 500 euro.
1: No, no, ma comunque quella di 500 euro è illegale, se vi fermano
0: sì,
1: per
0: strada. Sì, è stata tolta.
1: Se tenete un pacotto di 500 euro addosso è illegale.
0: Potrebbe esserci un vago, vaghissimo sospetto di, che so, commercio illegale, di ricettazione.
1: Cioè l'euro è proprio strano.
0: Eh sì.
1: Cioè l'euro è strano in tutta maniera.
0: Ma la 500
1: no,
0: euro
1: non apriamo la polemica, vai, dai,
0: converrai con me che la 500 euro un pacotto di 500 euro che
1: ma che
0: nascondere...
1: è vero, ma che è vero, ma che è vero, converrai con me che convengo con te,
0: cioè, se devo se ti devo corrompere con una cifra sostanziosa
1: già si mette mai 500 euro c'è nulla c'è a cagnare, cioè forza a banca si va con bar malato si va che da... cioè chi devo cagna 500 ma chi tu si mi pigliati e fa
0: vai dice... a comprare l'automob.
1: Ah, tu Gaetano, è tu bar, dice te, io devo bar, lascia sta. No, mamma. Tipo,
0: ti vai a comprare un'automobile cash?
1: Ma non si può fare, come
0: lo so che non si
1: chi
0: può
1: si
0: fare.
1: Piglia se si sotto contante.
0: Allora, io metterei una frase più che un'immagine. E ti è magnatil, cioè sopra ti metti sopra gli euro.
1: Ti capi perché non te l'hanno fatto proporre? Dicevano, fate le proposte che arrivava. Pronto?
0: Che peccato.
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Alde. A te, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, sentite, sono Pasquale.
0: Sì, ciao Pasquale.
1: Ciao Lino.
3: Ciao, io. Ciao. Finalmente, dopo tanti, tanti anni, hanno approvato una legge del migliorare, come si dice, nei confronti dei minori.
1: Dopo ne parliamo dopo. Ne parliamo in seconda ora. Non anticipare, ne parliamo dopo. Dice una cosa, telefona la roba, Pasquale.
0: Chiama la seconda ora, Pasquale.
1: Non d'accordo, da appicciare la seconda ora. Ciao. Ciao, ne parla Maroppa, ciao.
0: Bella questa, buongiorno Camei da Film Luce.
1: Roba antica proprio.
0: Sì.
1: Roba antica.
0: Ah, vabbè. Andiamo avanti.
4: Buongiorno. Buongiorno, adesso vi svelo l'arcano.
0: Sì.
4: Allora, c'è stato prima un contest che ha coinvolto le scuole, compresa la mia, dove gli alunni sono stati invitati a formare la grafica delle nuove banconote. Poi loro hanno fatto una preselezione e adesso fra quelle che hanno scelto stanno proponendo al pubblico sul sito della BCE queste banconote che già hanno scelto loro preventivamente, evidentemente più soggetti per ogni tipologia di banconota, e invitano il pubblico a votarle. Ciao caro,
1: c'ermo arrivato, non sapevo ho fatto delle scuole.
0: C'è uno stile che è molto bello. Devo dire la verità, hanno fatto un bel lavoro,
1: sì,
0: dai.
1: Vabbè, ma ti mettono a innalzare stare 100 euro che non aveva una vita. 100 euro, ma dove che c'è? Se vedi, solo 50 euro e 20 euro.
0: Come sei materiale, pensi sempre al fatto.
1: Ma che c'ho 10 euro, la rossa c'ho 10.
0: Cioè, non è che una cosa se non passa tra le tue mani non è importante.
1: Ma rossa, che tu dici 100 euro. Vedi 200 euro?
0: Un paio di volte.
1: Ah, Rulli, quando andando?
0: Una volta, mi dietro lo stato.
1: Tanto anno fa.
0: E la cambiai dal fruttivendolo. E lui senza battere ciglio.
1: Non si vede, 200 euro, non si vede proprio più. Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. No, volevo raccontarvi la mia esperienza con un 500 euro.
1: Sì, prego.
5: Praticamente feci aiutare un amico a fare dei lavori nel suo giardino, a pulire il giardino.
1: Sì.
5: Lui dopo una quindicina di giorni mi chiamò e disse: senti, vediamo, mi diede una busta, andai ad aprire dopo e ci sta su 500 euro dentro, e ma come lo spendo questo coso? Comunque non ho dormito due notti pensando, insomma, come potevo fare?
1: Paolo,
5: dovevo pagare il bollo dell'auto. Quando andai a pagare il bollo delle due auto, praticamente mi tremava la mano, perché se mi dice dove l'hai preso, come l'hai fatto. Però alla fine ho risolto pagando il bollo dell'auto, il tabacchino lo prese tranquillamente.
1: Eh sì, è tabaccaio, sì, sì, sì.
5: Sì, ma,
1: ma è legale, non è? Cioè, uno sì.
5: Ho
1: cioè,
5: capito, però sentendo come dite voi ogni cosa, si può avere, non si può avere, è legale. Io, cioè, due notti non ho dormito perché pensavo, se mi chiedono dove l'hai preso, no? Dice. E come spieghi? Non è facile.
1: Ho fatto un lavoro in nero in un giardinetto.
5: Ma anche un lavoro in nero, ho aiutato un'amica e mi ha fatto un regalo.
1: E mi ha fatto un regalo, chiamalo regalo, sì, sì. Se un regalo 500 euro è regalo. Sei sposato? Sei sposato, ha fatto a buzzo da fare.
5: Sì, diciamo sì.
1: Vabbè, non siamo male.
0: Vabbè, potevi sempre dire che li avevi prelevati e lo sportello della banca.
5: Prelevati? Ma
1: me l'ha dato uno di colore alla ferrovia.
5: Come si cacciano?
1: Ah no, si dice così.
5: Sanno che io con l'amico, il mio bancomat, non ho prelevato 500.
1: Ma chiedi un bancomat tu?
5: Sì.
1: Pure tu un bancomat.
0: Senti com'è? Sì.
5: Tutto quanto, praticamente
1: ma boh, ma posso amarti così di povero?
5: No,
1: il preleva povero, come si chiama?
5: No, però con quelle quattro tasse che pago me lo posso
1: dire. Babbo, ciao. Allora, poveri, noi andiamo un attimo a sentire una canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina, e poi torniamo per l'ultima parte della prima ora, poi c'è la seconda ora, che pure è interessante.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, cari amici, cari amiche, stiamo per chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: E, un'ora di discussione che ha toccato la carne e il sangue degli
0: non
1: italiani.
0: Non ce la faccio più.
1: Toccato il cuore.
0: Non ce la faccio più.
1: Cuore del problema.
0: Cuore del problema. Vorrei ricordare che è un mese dal mio matrimonio oggi.
1: Cammappa, quando ti hai prenotato divorzio?
0: No, assolutamente
1: no.
0: Vaglione,
1: che non sa proprio più che ha passato.
0: E quindi considerando il bellissimo regalo che ha fatto il bellissimo regalo che mi ha fatto il mio collega, ancora lo ringrazio perché so che è un po' più povero per colpa mia dopo un mese, capito?
1: Sì, una sciocchezza proprio. Volevo fare molto di più.
0: Parla più spesso questa sciocchezza, allora. Io ho acceso molto. Accetto molto volentieri questa sciocchezza,
1: Ti cito pure per danni se divorzi. Questo lo voglio dire.
0: Ma infatti no, potrò andare in crisi profonda, ma pur di non restituirti il regalo.
1: Tu pensa a questo.
0: Che resterò sempre con Sofia.
1: Fallo per busto.
0: Allora, cari amici.
1: Pronto?
0: Andiamo al telefono, che vai.
2: Buongiorno.
0: Ecco qua.
1: Putin, non c'entra chi sta
0: con gli anelli paghiamo.
1: L'umanità.
0: Ma quelli sono tanti gli italiani napoletani che vanno via. Ma se il modello è questo.
1: Volevo dire, questa sera vado a vedere il film, quello là di Nolan, Odyssey.
0: Pieno di polemiche.
1: Odyssey, tu lo reputi un genio, no? Nolan, insomma, come
0: è regista, sicuramente è uno dei migliori registi che abbiamo nel nostro
1: secolo. Tu lo sai cosa ha fatto Nolan?
0: Che ha fatto?
1: Mo lo vedrò stasera per la prima volta. Ha preso il personaggio di Polifemo.
0: Il ciclope.
1: Tu lo sai l'occhio che forma tena?
0: Eh sì, è un po'.
1: Capino! Ha fatto l'occhio a forma di ciuccia.
0: Cioè, se l'occhio
1: perché l'occhio è fatto così, disse l'ha fatto in trasversale, capito?
0: Sì. L'ha messo diverso.
1: Ma allora, fatti malato, rattuso, e guaiato l'Odissea. L'ha fatto Nolan, è un genio, Che cazzo ha avuto dice?
0: Posso dire.
1: Ha fatto Nolan che te, proprio dice Polifemo da ciuccia in capo. Un occidente da rindaccio.
0: L'unico che ha notato questa cosa.
1: Sono l'unico.
0: Nessuno ci aveva pensato.
1: Nellino, prendi la fotografia, facciamo vedere al nostro pubblico.
0: Sì, ho capito, ma
1: stasera vado a vederlo, farò la fotografia e la pubblicherò.
0: Ma il discorso è che ovviamente
1: 3 ore di film,
0: se tu ci pensi, mettere un occhio in fronte non ha senso. Se lo giri, prende la linea col naso. Ma non fare queste facce!
1: Nolan non può fare, ma non è tu su Nolan.
0: Ma è un occhio!
1: È genio! È genio Nolan.
0: Comunque, altra cosa da segnalare carina: è stato usato proprio un motorizzato per farlo. Cioè,
1: la ciuscia tante.
0: È un attore.
1: Un ciuscione tante, mi sa. La ciuscione tante.
0: Ma stiamo per annunciare
1: Nolan ha fatto Polifemo e l'occhio a formiciuccia
0: perché lo dice un giornalista? Cioè perché dovrebbe, non è che lo mette nel radiogiornale questa informazione?
1: Nolan fa l'occhio di ciclope e formiciuccia.
0: Comunque domani ci farai sapere la tua recensione senza spoiler di questo adattamento.
1: Secondo me è un film che va visto così come un fantasy e basta, cioè che ci sta pure Samurai Jane.
3: Prima volta ancora.
0: È tornato a cantare.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao caro.
1: Viva così.

0: va così avanti.
1: Stava cantando da 3 minuti.
2: Buongiorno.
0: Ciao caro, ciao.
1: Cosa ne pensi di Polifemo?
2: E oggi è tornata delle partenze, ragazzi.
0: Ah, sì? C'è partenze?
2: Eh sì,
0: poi scadenze, ah, dipende, come vivo. L'altro
2: venerdì è tornata di partenze. Marco, mi chiedevi cosa pensate?
1: Cosa della pensiamo, vita in generale, della allora, vita in generale.
0: Signori, finiamo. Ah, ciao, ciao. Ciao, resta collegato che la seconda
1: vedi pure, cosa fai?
0: Ciuccio, la vedi?
1: La è un ciuciclope.
0: Un ciuciclope. Guardate, io vado a vedere questo film solo per vedere sta cosa, cioè per dire.
1: Ma è sulla
0: frente per il tuo trailer, dice, ma che ha fatto? Mi sa la ciuccia in fronte a chi? E non parla, e non parla perché da una ciuccia non fa parlare. Cioè,
1: ma stai dire. Andando a vedere un colossal, non appunto. Un film pornografico.
0: E chi parla la ciuccia in capo?
1: Vabbè,
0: parla?
1: Senti, fermiamo tutto, passiamo a un momento di serietà, sentiamo le ultime notizie, il meteo e poi torniamo. Purtroppo con la seconda ora di Essano Chischisse, fermi lì.

0: Allora andiamo con la seconda ora di Essano Kiss Kiss. Guardate sul 76 quanto è bello, quanto è fresco. Rosario Verde.
1: Un ciccio d'acqua a mano, ma frizzei pure.
0: Bello.
1: Allora, fa capra a mare, Calice con lui, Marco Pesacane.
0: Posso dire una cosa? Sì. Che bella scena, tu steso sulla battigia e io col secchio fam. Bello!
1: Al limite qua battici, dai spasello, mi ha lo mando di sciagno.
0: Vabbè, non
1: manco
0: ti volevo,
1: di non lo sapevo.
0: Vabbè.
1: Ti faccio per il capitone, dici. Allora,
0: vedete cosa succede a parlare dell'occhio serie. Di Polifemo? Vedete cosa succede?
1: Parliamo di cose serie. Molti di voi saranno d'accordo con questa legge che io reputo populista, non al poco ma all'ennesima potenza. Vi dico subito il mio punto di vista: questa legge che è stata fatta, secondo me, è acciappa voti, perché siamo sotto elezione e praticamente parecchi di voi saranno contenti, come l'amico di prima che ci ha chiamato senza riflettere, dice: ah, finalmente è giusto, è roba varia. Però un legislatore dovrebbe anche tenere conto di certe cose, per esempio guerra alle baby delinquenti, minori imputabili dai 14 anni. Meloni: chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni. L'opposizione naturalmente attacca. Ha capacità di intendere e di volere. Il minorenne che commette il reato si presume fino a prova contraria, dice la Premier. Allora vi spiego subito. Fino ad oggi c'era la cosa che con l'ultima legge che ha fatto sempre il centrodestra: se un 14enne o un 15enne commetteva un reato, il giudice doveva stabilire se era in grado di intendere e volere. Se lo reputava maturo, nel senso di intendere e volere, allora lo imputava.
0: Cioè, aveva una consapevolezza di quello che ha fatto.
1: Se aveva la consapevolezza di quella che ha fatto, insomma, se no non procedeva come oggi sarà obbligatorio procedere praticamente, e il 14enne dovrà produrre lui le prove della sua innocenza, naturalmente. Cosa dice la scienza su questa cosa? Ho domandato all'intelligenza artificiale: gli adolescenti sono in grado di intendere e volere come gli adulti? E dice naturalmente, dice la risposta in breve: no, non allo stesso modo. La capacità di intendere, comprendere il valore e le conseguenze delle proprie azioni e di volere autocontrollarsi e determinare automaticamente la propria condotta si basa sul maturo funzionamento del cervello. E poi spiega perché l'adolescente fino ad oggi, anche per legge, è stato considerato non maturo, perché molti adolescenti, quasi la stragrande maggioranza degli adolescenti, non ragionano con il lobo frontale, ragionano ancora con
0: però penso con che altre parti del cervello. Discernere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.
1: A quanto pare no, dice la scienza. Però se il legislatore Marco Pesacane dice che può fa o può fa.
0: Io mi ricordo di aver avuto 14 anni, non mi è mai venuto in mente di andare a fare una rapina, però. Perché ho sempre pensato che era una cosa sbagliata, quello è il senso.
1: Ma la legge non dice Pesacane, prendiamo come esempio Pesacane.
0: Ed è un errore, perché dovrebbero prendermi ad esempio e mettere il mio nome in qualche legge.
1: La legge è astratta, non si può stabilire. Infatti la vecchia legge stabiliva che il giudice doveva stabilire se Pesacane era in grado di intendere e volere. Se intendevi Pesacane davanti, diceva: ah, questo ragazzo è in grado di intendere e volere e ha commesso un omicidio, per esempio, allora io ti condanno.
0: Certo.
1: Però si deve che mi si scema, e c'è quando ne hai conosciuto, no? Se ti è 14 anni che sono bambini oppure sono.
0: Però nessuno ha mai fatto cose da delinquente.
1: Una persona che non è in grado di intendere e volere, tu la. Poi, naturalmente, c'è sta pure chi dice: no, io mettessi in galera, non facessi la scicciù. Vabbè, ma quello non è in grado di intendere e volere.
0: Ci sono percorsi adeguati.
1: La legge dice che quando uno non è in grado di intendere e volere, non va processato. Naturalmente va curato più che altro, ma non va. Processato. Questo diceva la legge. Quindi siete d'accordo o no con questa legge? Io penso che sia una cosa, perché siamo sotto elezione, naturalmente acciappa la pancia di chi ha telefonato come prima, dice: ah, finalmente si aggiungono i baby gang.
0: Però
1: mettiamo in galera, così si kill prima si poteva recuperare, lo mettiamo direttamente pure a Puceria, lo facciamo, ma diventa proprio killer quando esce.
0: Però al di là di ora della legge fatta, di quello che si sta commentando, quante volte pure noi però abbiamo detto che manca una una struttura di legge che possa punire chi commette
1: ma voi tenete
0: la
1: memoria tenete la memoria corta, perché ultimamente con il decreto sicurezza, quello là di Caivano, se vi ricordate bene, il governo già l'aveva fatta, aveva reputato responsabili i genitori. Se io fermo un ragazzino di 14 anni con il coltello addosso, reputo i genitori, vengono chiamati i genitori, pagheranno i genitori. Se il giudice reputa che il ragazzo è in grado di intendere e volere, è punibile. Già c'era questa cosa, l'abbiamo fatto con il decreto Caivano. Infatti le carceri, se volete, nel prossimo anno chiameremo anche il garante per i carcerati, che ce lo dirà, sono aumentati proprio assai i ragazzi che adesso stanno in casa. Non lo so il bene, se facciamo bene o male, però ce lo dicono i tecnici. Ecco, voi come la vedete? È una buona cosa questa, che a prescindere, 14 anni ha fatto qualcosa, sei imputabile, vai, ti metto in galera, finita là. Quindi saremo l'unico paese al mondo che tiene questa cosa.
0: No, così su due piedi, ti dico la verità, non la vedo una cosa completamente sbagliata.
1: E cioè, sta acciappa panza, naturalmente, un ragazzo che fa una cosa, io lo metto in carcere. E questo non si chiama, non è semplicemente... si chiama la legge di pancia.
0: No, non è che lo metti in carcere per direttissima.
1: Però
0: almeno che possa rispondere di ciò che ha fatto senza, proteggersi dal fatto che è minorenne e basta, non mi sembra.
1: Ma se prima il giudice doveva stabilire se era in grado di intendere e volere, se tu prendi un ragazzino che ha commesso qualcosa e vedi che non è in grado di intendere e volere,
0: ma questo penso come prima come dopo,
1: no, mo è tutto, mo o io sei in grado o non sei in grado,
0: sì, poi vai davanti là e se non sei in grado di intendere e volere hai un attenuante sicuramente,
1: legge.
0: Sì, ne dico, ma così come per gli adulti, quando tu non sei in grado di intendere e volere, fai sconti eventualmente la pena in un modo diverso, cioè in centro di recupero, in centro di assistenza medica, in altre situazioni del genere.
1: Leggi la cosa, non voglio leggi della bene così. Insomma, vabbè, fateci sapere. 081
0: l'hanno chiamata legge antimaranza. L'hanno identificata con la realtà milanese. Cioè il nome, insomma.
1: Ma io li vado a votare! Ma io li vado a votare, sacrificherò anche i ragazzi nostri, ragazzi 14 anni. Perché acciappa panzi, capisci? Cioè,
0: mi ha molto colpito il fatto che sta già circolando questa ribattezzazione, se così si può dire.
1: Sa bello,
0: sì, la legge antimaranza.
1: Se acciappa te, come pensi tu, figurati a chi le testa, niente fascista oppure ignorante. Vabbè, fateci sapere.
2: Marco, il fatto di non fare una rapina a 14 anni, hai sempre pensato che è una cosa negativa oppure ti hanno insegnato così?
0: Vabbè, un insieme di cose, mi hanno insegnato, la mia famiglia mi ha educato in un certo modo. Se guardavo un film e vedevo una rapina, non pensavo che figo il rapinatore,
1: Marco, ma non è che giro tutta l'umanità attorno a comire tu.
0: Quello mi ha fatto una domanda, che voglio rispondere all'amico.
1: Un'altra cosa, diceva, se
0: ho capito,
1: anche l'ambiente dove è cresciuto un bambino piccolo e roba varia, vabbè, però insomma. Potessimo pure mettere la pena morto, cioè il CRIM direttamente.
0: No, mi sembra un po' esagerato.
1: Oppure ti giuro, 10 ciù, fa pure anche la legge del taglione. Per esempio, tu hai scippato a uni, scippa a te, oppure tu hai ucciso a uni, tacciato a te. Potremmo fare qualsiasi cosa. Pronto?
3: Pronto, ciao, buongiorno, sono Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
3: Ciao, buongiorno. Allora, partiamo dal fatto che comunque io sono d'accordo di ragazzi mettere in galera, perché ho conosciuto tante persone così anche negli ambiti lavorativi, e dopo chi è uscito dalla galera e si è data la ristorazione, chi ha fatto i lavapiatti, eccetera eccetera, quindi secondo me è un fatto anche tra virgolette educativo. Partiamo da un po', diciamo, e questo sarebbe anche una dimostrazione per gli altri, ok, un vero esempio, non dico viene morto, però cominciamo a fare gli esempi veri, seri.
1: Tu le conosci le statistiche di quella che escono di carcere, quanti vengono recuperati di ragazzi? Io sì, tu no, le conosci, ci sono state. Tu
3: ho conosciuto un bel po' recuperati, sai?
1: Ah, le conosci. Ah, tu siccome è pesacano, cioè tutti gira attorno alle conoscenze tu.
3: No.
1: Hai conosciuto una che è uscita a casa.
0: Anche per te le vacanze sono solo quelle che hai fatto tu in Grecia, che c'entra?
1: Chissà, poi vacanze in Grecia.
0: Cioè, che significa?
3: Guardate
1: il gruppo.
0: Sì, sì, dici la tua, dici la tua.
1: Sì, sì.
3: No, anche perché comunque tra l'altra cosa, mettiamo che quelle buone che sta uscendo, chi ti lo dico,
1: vabbè, ma poi a maffia ho capito, grazie.
3: Non intende
1: che ti volevi,
3: allora visto che non
1: andate
3: carcerato, e che faccio?
1: Hai ragione, quindi tu sei favorevole, va bene, grazie.
3: Facciamo restare in galera, facciamo fare le pene, fanno male, cioè, se noi non dobbiamo riguardare, se c'è una persona che può salvarsi, domani mattina esce e si salva, è normale che si esce e continua a fare che la casa fa, perché diventano potentemente però facciamo con delle pene serie e severe, perché io oggi come oggi io faccio quello qui, faccio il corriere, sai quanti ne sto vedendo che io dove in faccia magari che squadra fa, cioè questi scendono proprio con la sorte di sfida. Allora, stiamo dicendo, stiamo là.
0: Allora, quindi tu sei favorevole comunque a questo inasprimento, diciamo, a questa situazione?
3: No, no, ma è normale, ma come un piccolo sono parecchie persone che non vivono più.
0: Va bene, va bene. Grazie caro, un abbraccio. Rosario, col nuovo decreto legge si tiene sempre conto della volontà del minore di perpetrare, i reati. Comunque si stanno registrando aggressioni feroci, rapine e pestaggi. Sono sempre armati, baby gang, maranza. Durante la nostra adolescenza negli anni 80 non era così forte la presenza sul territorio. Qualcosa bisogna pur fare per frenare questo fenomeno, e questo è quello che dice invece Vittorio. Ciao Rosario, ciao Marco. E se un ragazzo facesse una rapina il giorno prima del suo 14° compleanno?
1: E chi c'è il secco?
0: È super minore là, praticamente. Il minore del minore, praticamente. Va bene, ci fermiamo un attimo, ragazzi. Piccola pausa con una canzoncina. Se volete dire la vostra, 342 00 00100, ma potete anche telefonare 081 546 6873.

0: vostre voci, se volete anche in diretta, 081 546 6873. Una volta si aveva paura dei genitori e certe cose non si facevano. Io proporrei arresto, oltre per i ragazzi, anche per i genitori. Così vorrebbe, vabbè, che stiamo un po' esagerando, ragazzi.
1: Ci troviamo facendo,
0: cioè, nel senso, magari a volte dei genitori sono completamente inconsapevoli di ciò che sta per fare il figlio. O ci sono situazioni e situazioni.
1: Al limite ci togliamo la patria potestà, però è troppo blanda.
2: Buongiorno ragazzi, Stefano. Ciao. Rosario, perdonami, ma tu come la risolveresti questa situazione? Non ho capito. Allora questi ragazzi, questi maranza che stanno mettendo sotto sopra il nord, cioè li lasciamo sempre impuniti, non ho capito. La tua soluzione quale sarebbe?
1: Ma la soluzione, come dite voi, è metterli in carcere. Poi se vado a leggere, ciao caro, alea ea, viva il panico. Subito, viva.
0: No, arriva sempre su queste notizie, Ciro, è incredibile.
1: Però io ci sono stato in carcere minorili e vi posso dire, vedendo i ragazzi, molti ragazzi ci fanno che faccio una lavoro tutto coso lo capo. Anzi, poi che fanno? Poi crescendo si vanno anche a specializzare, perché poi conoscono gente dentro, fuori, la tengono come un punto di arrivo. Per esempio, più carcere fanno, uno a 14 anni che va in galera, si sente pure più uomo, più grande. E vi dico che mo sto leggendo, praticamente di va in carcere viene recuperato solo 3 ragazzi su 10 più o meno, e questi qua sono maggiorenni, questi, cioè non sono 17 anni 16 anni, questi qua che stanno andando in carcere, mettendoci 14 anni non lo so se, come dite voi, che va a migliorare. Secondo me è un fatto populista, perché giustamente vedi, prende le pancia della gente e dice: io posso ammettere che faccio l'attore, faccio un altro mestiere. Allora, sentendo una cosa del genere, ah, finalmente, ma chi è tecnico della cosa che fa questo per mestiere e guadagna 15-20 mila euro al mese dovrebbe essere un po' più cauto. Naturalmente prende la pancia della gente, chi è di destra e sente una cosa del genere dice: allora va bene così, voterò di nuovo questa
0: ma magari
1: coalizione.
0: Il problema è...
1: la cosa che mi fa impressione è chi fa Uversaiule e vuol parlare di questi cose qua. Io leggendo le statistiche non è che fa un gran bene, anzi può darsi pure che tu finisci di rovinare questi ragazzi.
0: Il discorso è che
1: se volete poi parliamo proprio chi sta nelle carceri la settimana prossima, chiamiamo proprio chi sta nelle carceri e vi faccio raccontare con la viva voce di chi ha a che fare con questi ragazzi.
0: Il problema è che cosa fai per evitare che succedano queste cose, cioè nel senso la responsabilità
1: non avete capito, a me mi parlano per fare speaker, il pop chiama all'idraulico per mi fa conciare la fontana. Questi qua sono dei tecnici, gente che ha studiato pedagogia, gente che ha studiato criminologia, gente che ha studiato certe cose e vengono pagati per fare questo. La soluzione più semplice la trovo io, no? La soluzione più semplice, ah, ci sta, quello ha rubato, mettiamo la carena, non facciamo mai più a così, però.
0: No, sai, ma non è quello di quello che
1: populisticamente, capanz, la dico. La cosa che mi fa impressione è che se scivoliamo verso questo populismo, questo ragionare di pancia, mi fa paura. No, perché 20-30 anni fa, cioè 60 anni fa, è successo qualcosa sul ragionare di pancia, no? Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Scusa, sono stato il primo a chiamare.
1: Tu sei contento,
3: scusa,
1: no?
3: Scusa se sono intervenuto un'altra volta.
1: No, dici, vai.
3: Voglio dire questo, che al di fuori di tutta la legislatura che ci sta nei confronti, se andrai in atto veramente tutta quanta, quando vuoi per responsabilizzare i genitori, perché i genitori dovranno pagare anche i danni fatti alla vita, diciamo alla vita.
1: Ma perché tu non conosci quell'ambiente, sennò non hai ragionato a così.
3: E debbono pagare i genitori.
1: Ma
3: i genitori di oggi, io non voglio offendere a nessuno, perché anche io, cioè, i figli del nipote di Angelo, sono molto lassisi. Cioè, ti voglio dire una cosa, va bu, io sono qua giù, vabbè, quello così, così. Ma dove a noi, quando ne abbiamo, non voglio dire che i tempi sono cambiati, i cambiamenti sono sempre stati, però ti voglio dire una cosa, che i ragazzi a 14 anni, per modo di dire, per quanto è minorenne, dopo ce ne devono andare a casa, devono stare in casa. Non è che a 2-3 anni poi applicare metà di nuovo cucchiere.
0: Ma lui sta mettendo il coprifuoco proprio per i ragazzi.
3: Questo è un paese incivile.
1: Hai ragione, così la penso. Gli ragiona di pancia, che sarà un pensionato che farà un atomo, sì, non capisco. Cioè, la soluzione più veloce qual è? Accerimola tutto quanto. Cioè,
0: ma nessuno parla di uccidere nessuno.
1: No, sto dicendo, io per esempio, ti dico, arrestamola tu, ciurimla in da cosa, in due carcere, basta. E chi c'è da? Ma pure la televisione, pulimarsi in me, cioè, capi? Insomma,
0: vabbè, però
1: vogliamo ragionare. ragionare, però noi paghiamo dei tecnici per fare delle cose, non mi fa impressione,
0: diciamo, tanto. Che in
1: mi
0: questo
1: fa impressione
0: caso specifico...
1: che è una proposta di legge populista che prende la pancia della gente e che se mi fa paura.
0: Però ti dico, se tu guardi a quello che sono, se tu guardi a quello che
1: non è fatta con il cervello, capi?
0: Ma per, non la riesco a vedere così, sinceramente.
1: Ma tu
0: perché...
1: fai l'attore, che cazzo ne sai? Tu fai lo speaker, fai la cosa, che ne sai due pedagogici, che ne sai due criminologi?
0: La pedagogia è una
1: che
0: cosa.
1: Che ne capisci tu?
0: Non ne
1: capisco perché,
0: allora, perché tu stai dando un parere molto forte. Il concetto qua è un altro.
1: Tu che ragione pensi? C'è Maranza da morire.
0: Ma quando? Ma perché Maranza deve morire? Il Maranza non deve morire assolutamente.
1: Ragionare,
0: se un ragazzo
1: ti faccio parlare con un tecnico della cosa, perché io ti censuro.
0: Ma stiamo parlando di un'altra cosa, Rosa. Stiamo parlando del fatto che a volte, quando succedono le cose che vengono fatte dai minori, come dicevi tu prima, per il fatto della capacità di intendere e di volere, eccetera, eccetera, chi poi commetteva da minore certi reati la passava abbastanza franca e non prendeva manco la responsabilità di quello che aveva
1: fatto. Questo non l'accetto, perché sta scritto, se hai letto l'articolo, te lo dice il giudice adesso con il decreto
0: andrà
1: Caivano,
0: verificato caso per caso.
1: Quando ti arrivava un ragazzo di 14 anni che ha commesso un omicidio, il giudice prima lo faceva analizzare per vedere se era proprio scema proprio, cioè non è in grado di intendere, ma se con la perizia e roba varia il ragazzo risultava in grado di intendere e volere, veniva condannato come un adulto. Già c'è questa cosa, mo si mette in totale tutto, anche chi non è in grado.
0: Aspetta, però, il decreto Caivano ha aumentato le pene per le persone minorenni, ha reso più facile che finiscano in carcere. Sta qua. Sta qua il fatto del decreto Caivano. Questa qua è legata.
1: Non lo sa, GTO decreto Caivano, ma mi sto sbagliando, può essere che.
0: Nel caso specifico adesso di questa cosa qua è sulla. Va visto caso per caso il fatto di intendere di volere.
1: Aspetta, trattieni un attimo, ma chissà. Al telefono per cortesia.
0: Facciamo fermare, quindi dopo il passaggio lo vediamo. Torniamo subito.

0: Allora, altri messaggi. Rosario, la soluzione sarebbe: 1. Allontanare questi ragazzi dalle proprie famiglie per almeno un anno. 2. Far seguire i ragazzi da psicologi, sacerdoti, docenti per insegnare un minimo di conoscenza, artigiani per insegnare un futuro mestiere, attori per inculcargli la passione per il teatro o il cinema, oppure pittura e scultura, o ex sportivi per trasmettergli la passione per lo sport. Insomma, cercare di aprire un po' scoprire quelle che possono essere le aspirazioni.
1: Questo che stai dicendo
0: ragazzi
1: tu è educativo, quello è punitivo. Qui vogliono punire. Fa sentire chi prima, insomma, che dice: sentite un attimo.
2: Amici miei, buongiorno. Allora, io dico una cosa, secondo me è importante. La legge italiana è da prendere e da buttare via. Il reato non ha età.
1: No, non ha età.
2: Il reato che io lo faccio a 50 anni, o tu a 20 anni, o tu a 15 anni, è lo stesso reato. Quindi,
1: pure 10 anni, allora,
2: come lo pago io a 50 anni, lo paghi anche tu a 14 anni.
1: Certo.
2: Identico e preciso.
1: È la vendetta della folla, così. Va bene, 081 546 6873, prego. Vai, pronto?
3: Pronto?
0: Sì, ciao.
3: Pronto?
1: Sì, ciao, ci sei, vai.
3: Ciao, ciao. Senti, io secondo me chi ci ha azzeccato in pieno è stato Rosario, perché da un'esperienza diretta ti posso dire che tra bambini e adulti, perché io li definisco bambini, chi si fa 2 giorni di carcere dopo pensa di aver preso la patente di guappo.
1: Meno quelli che ho conosciuto io,
3: ma quelli che io te lo posso dire per esperienza diretta di quelli che ho conosciuto io, e dopo 2 giorni di carcere si rendono già guappi, pensano di avere la patente perché si sono fatti carcere, secondo loro. Secondo loro. Quindi per me la rieducazione va fatta prima in altre strutture, assolutamente frenati.
1: Cioè, condannare come un adulto un adolescente, secondo me è sbagliato. Cioè, perché tu fai diventare quell'adolescente più infame, che cioè fai diventare ancora più cattivo.
0: Però
1: cioè,
0: credo, forse stiamo parlando di due rami.
1: Però acchiappa la pancia dell'elettore, capi? Guarda che qua il 90% e il 99% di quelli che ci stanno ascoltando dicono che hanno fatto.
0: Faccio una domanda.
1: Acchiappe, capi? Acchiappa.
0: Faccio una domanda, però. Forse stiamo parlando di due rami diversi, cioè mi spiego. Qua stiamo considerando il discorso che una persona commette un reato, poi viene processata, poi si capisce quanto deve scontare e poi deve scontare. Quello che deve scontare è come, forse è un tema. La responsabilità in merito poi all'età che si ha per essere, ecco, processati e poi condannati, forse ne è un'altra.
1: E che senso? Viene considerato come un adulto a 14 anni.
0: No, però dico anche per gli adulti, quante volte ne abbiamo parlato che forse proprio perché siamo un sistema rieducativo, così come sono le carceri oggi, siamo messi malissimo e tutto riesci a fare,
1: Marco,
0: tranne
1: il tema
0: che
1: è
0: andare poi a rieducare, Marco, veramente, Marco, si dovrebbe riformare anche quello.
1: Marco, lascia stare, è nato argomento. L'argomento è un 14enne può essere trattato come un 20enne? Cioè, o un 40enne, penalmente parlando. Per ora non è così, anzi, con le nuove leggi il giudice stabilisce se è in grado o meno di... Mo non è cioè così, mo praticamente tu cur viene arrestato il 14enne e viene considerato come un 40enne. È così, va giusto, non è giusto? Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Mi chiamo Raffaele.
1: Ciao, Raffaele.
4: Senti, io ti dico, facciamo stile americano. La legge è stile americano. Se il padre istiga il figliolo alla violenza e il figliolo fa un omicidio, se li fa fare il padre in 30 anni di galera.
1: Non lo so se in America è così,
4: Sì, è così.
1: È così, me lo dici tu, perché non lo so.
4: Può essere processato da minorenni. Oppure da
1: ma che risolvi? Che che mio padre va in carcere e ci fa un reato?
4: Però fammi parlare tutte le volte, parli tu, io non parlo mai.
1: No, dico, ma che risolvi? Che mio padre va in carcere?
4: No,
1: a me come lo fu?
4: No, perché poi il ragazzo, quando poi diventa maggiorenne, se ne va nel carcere maggiorenne, da minorenne per processare.
1: Tu conservi la pena, mentre sei a 18 anni, tu dici, ho capito.
4: A 18 anni, oppure viene fatto negli strutture, quelle là psichiatre, perché se dentro il non volere se ne fa 10 anni di strutture psichiatri. E poi questo fatto qui lo devi dire alle persone che vengono a subire le cose. Senti, a me 28 anni fa mia moglie si andava a bussare alla porta, guarda, suo marito sta all'ospedale, è morto. Io dopo 3 mesi mi sono svegliato, ho perso la vista perché mi sono beccato 2 fucilati in faccia da un ragazzo.
1: Mi ricordo di te, ciao fratello. Babbo, grazie, grazie. 081 546 6873. Se volete potete, c'è qualcuno al telefono? Vai, tranquillo, messaggi Capalla al 342 00 00 100. Vai Marco.
0: Allora, prima di questa legge il minore veniva considerato incapace. Adesso con questa legge non c'è più l'incapacità, ma il giudice stabilisce se l'azione è cagionevole.
1: Eh no, mo va d'ufficio, cioè direttamente sei responsabile, cioè devi l'onere della prova aspetta a te, capito?
0: Si faranno le perizie psichiatriche, si fanno altre cose, così come succede per gli adulti. Ci sono i Pink Floyd, ragazzi, adesso c'è Money. Voi continuate a scrivere i vostri messaggi, fateci sapere cosa ne pensate. Serve realmente una stretta per le baby gang? Serve altro?
1: Per avere qualche voto in più serve sicuramente.
0: Quello sicuramente.
1: Quella ciappa.

0: piccolo momento di piacere con i Pink Floyd. Andiamo ancora a sentire le vostre voci. 081 546 6873. Pronto?
1: Pronto?
2: Sì. Ciao, chi sei?
1: Ciao, sono Luigi. No, volevo, sentito vagamente, la mia visione, giusto per dividere la polemica, al 100% con Rosario, cioè è qualcosa di allucinante e di assurdo, basterebbe un po' di logica. Criminalità.
2: Non si sente bene.
0: Voleva dire una cosa interessante.
2: Ne approfitto, per citare la nostra redazione esterna, il buon Pio Russo.
0: Ciao Pio!
2: Che dice: negli Stati Uniti i minori possono essere processati come adulti tramite un meccanismo chiamato transfer of waiver, che sposta il caso dal tribunale dei minori a quello ordinario. Questo avviene soprattutto per reati molto gravi come l'omicidio, le rapine armate, su decisione di un giudice.
0: E sappiamo che lì sono molti casi, soprattutto di minorenni che sparano, per esempio, nelle scuole.
2: Ma infatti, quando hanno adottato questa cosa, non si spari più. Pronto?
0: No, lo so, ma non è quello, però almeno buongiorno. Sai che uno che fa una cosa del genere poi prende una certa responsabilità e non è protetto da
2: non vanno a cattare le armi a 16 anni, già che fosse una cosa.
0: Pronto?
2: Pronto?
3: Ragazzi.
2: Buongiorno, Marinella.
3: Rosario, Marco, io vorrei dire una cosa, no? Allora, io ti parlo di quel ragazzo Paolo tetraplegico,
2: sì,
3: aggredito dai Maranza per un monopattino.
2: Sì.
3: Allora, io mi chiedo, allora, io napolitanamente dico, non mi faccio mast, però ragazzi, io mi metto nei panni nelle famiglie vittime di questi ragazzi, no?
2: Sì.
3: Allora, vedere un figlio in quello stato aggredito, cioè per un monopattino, però Marco, Rosario stanno ancora liberi, vi potete spiegare?
0: Non so i dettagli,
2: conosco i dettagli.
0: Non so se è vero, se sono ancora liberi. Comunque poi ci sono i processi, ci sono se sono state fatte le denunce e tutto.
3: Marco,
0: probabilmente sono in attesa di processo, quindi non sappiamo nello specifico.
3: Certo, però come dice Rosario, no, il carcere indurisce ancora di più e peggiora. Allora, meglio una cosa rieducativa, rintrigarli con, che ne so, un psichiatra, un psicologo.
2: Sì, ma non c'è in questa legge, noi stiamo parlando di questa legge che vorrebbe risolvere il problema. Secondo me è una legge solo per prendere la pancia.
3: Però
2: la pancia della gente che la pensa in questo modo e dice.
3: Ma come dici tu, si imbestialiscono ancora di più.
2: Sì, diventano ancora più cattivi, sì.
3: Sì, può peggiorare o può migliorare, però secondo me.
2: Ma ha fatto un killer, dopo quando esce killer a 14 anni, già ha fatto un omicidio, se fa una lista
3: di
2: 3-4 anni.
3: Si incattiviscono ancora di più.
2: Vabbè, ciao Marinelli, ci fermiamo un attimo. Signori, c'è una canzoncina, la pubblicità, la canzoncina, e poi l'ultima parte di questa puntata del venerdì, domani e sabato.
0: Tre ore, che bello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ultima parte di questo venerdì insieme qui su Kiss Kiss Napoli. Vi ricordiamo domani le 3 ore ovviamente di Yes Sano Kiss Kiss, ma chiudiamo ancora con voi ovviamente, andiamo anche al telefono se c'è qualcuno allo 081 546 6873, mentre invece il messaggio di Fabio, cioè di Rosario, scusate, mi dice secondo me un'età da 13-14 anni sei ancora recuperabile, il tuo cervello è ancora tenero per modificare con giuste guide il bene e male. Adulti per me no, hanno passato troppo tempo a vivere nel male, se sei malvagio rimarrai tale, scusatemi ma è il mio pensiero. Capisco anche però il tuo ragionamento, Rosario, però vabbè, diciamo che per fortuna ci sono state delle persone che poi hanno ricambiato la rotta. A volte si diventa cattivi per causa di forza maggiore e si può ritrovare una via, ragazzi.
2: Secondo me un legislatore dovrebbe stare al di sopra di queste cose, però se si legifera per i voti poi mi fa paura, non lo so, io non ne capisco. Quello che ho visto però è che i ragazzi si recuperano diversamente, non con il carcere, cioè con la costrizione. È come dire, io piccio mio figlio per non fargli fare una cosa, e chi la continua a fare? Cioè, quando mai avete visto che con i figli recuperate con le mazzate? Cioè, secondo me non. Cioè, punendo non. Cioè, non si recupera, anzi, finisci di traumatizzare. Cioè. Vabbè,
1: pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Buongiorno, ciao.
3: Sono Mario.
2: Ciao Mario, ciao.
3: Ciao Rosario e Marco.
1: Ciao caro.
3: Io condivido quello che ha detto Rosario al 1000 per 1000, perché parlare alla pancia delle persone è molto facile, e quindi strumentalizzare qualsiasi cosa ai fini di un voto in più, e diciamo è proprio brutto.
2: Che non risolve la cosa poi, quello è
1: Però scusatemi, sbaglierò io con la mia memoria, però quando anche dalle nostre parti, ora lascia stare la situazione dei Maranza, che così poi come è stata ribattezzata un po' la legge, eccetera, però dalle nostre parti quando succedono degli episodi dove sono coinvolti dei minori e gravi, con omicidi o risse pesanti o rapine o cose di questo tipo, purtroppo la cronaca ce le racconta abbastanza spesso, non siamo stesso noi che poi invochiamo un senso di giustizia,
2: sì, ma
1: maggiore?
2: Siamo il popolo, Marco, noi siamo
3: guarda,
2: ringraziandoti, scusami, non abbiamo potere.
3: Marco, scusami,
1: sì.
3: Investire sulla rieducazione dei giovani. Se rimani in carcere per qualsiasi reato, tu hai creato un altro criminale quando uscirà dal carcere e non sarà più recuperabile. Io, guarda, se tu ci fai caso una cosa, dovresti riflettere. Su Caivano, per esempio, hanno fatto una cosa intelligente, stanno cercando di recuperare una zona che era diventata pericolosa, ok?

0: Questo tipo di decreto è in contraddizione con quello con cui è nato, diciamo, il Parco Verde di Caivano, hai capito? Allora, boh, si sta parlando solo alla pancia. Allora tu, per colpire il popolino, per chi di là che va in piazza a protestare perché se mangia, vedi il fatto dell'orafo, no? Dell'orafo. Se la cosa fosse successa all'interno della gioielleria, diciamo, la difesa, nessuno avrebbe detto niente. Ma il fatto di inseguire quei rapinatori, certo, di dargli un calcio in testa della morte.
1: Però adesso sta parlando alla pancia della gente, che tu quando dici, ma chi l'ha fatto buono, chi l'ha avuto il rapino?
0: Animaleschi. Per me deve rimanere tutti i 14 anni in galera questo signore.
1: Vabbè, poi parliamo di un altro argomento, però è quello, è parlare alla pancia della gente. Bravo, che tu quando dici?
0: 14 anni, è un uomo maturo, hai capito?
1: Vabbè, grazie amico mio, diamo un attimo spazio anche a qualcun altro. Grazie. 0815466873, veloce, pronto.
2: C'è Lucia dalla Francia pure che dice: io personalmente credo che tutti debbano essere puniti in modo adeguato. Pronto?
1: Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Salvio di Barcellona.
1: Come ciao, va? Ciao, tutto bene? Ciao. Come la pensi, Salvio?
3: Stavo ascoltando questa cosa. Allora, io ho un figlio di 14 anni e so che ne parlate spesso, no? Oggi i ragazzi alla fine hanno un po' troppo, no? Rispetto alla nostra epoca, quindi comunque vanno guidati e a volte la punizione rosario ci sta, perché comunque, cioè, il bimbo deve capire pure, no? Ovviamente poi ci sono modi e modi e le mani sicuramente no. Però punizioni per cercare.
1: Vabbè, una domanda sì, no, perché devo chiudere. Secondo te un quattordicenne, anche come dici tu, va trattato come un quarantenne?
3: No, trattato come un quarantenne.
1: E questo stiamo parlando. Legislativamente va trattato un quattordicenne come un quarantenne?
3: No, questo no, assolutamente. Però
1: poi si può discutere, discuteranno i pedagogi,
2: però secondo me è incompleta la domanda, perché non lo tratti come un quarantenne, però se fa una cosa da quarantenne grave allo stesso tempo.
1: Un'altra cosa, io subisco.
2: Cioè, se parliamo di un omicidio, di che parliamo?
1: Faccio un'altra domanda. Io subisco 20 rapine, è giusto inseguire il rapinatore fuori la cosa e sparargli così al sangue freddo, anche se è disarmato?
2: No.
1: Io ti dico sì, perché chi l'ha già 15 rapine, ma fa ancora, a me non mi dico, ecco, che parlare alla pancia della gente. Questo
2: sì, abbiamo capito questo discorso di parlare alla pancia
1: bene,
2: della
1: signori,
2: gente.
1: Va bene, signori, basta, finiamo qua, perché ciao. L'appuntamento è domani con 3 ore di Essa Non Chi Schiss con lui, Marco Pisacane.
2: E probabilmente torneremo a parlare alla pancia vostra che ci ascoltate domani tra le 10 e le 13 con lui, Rosario Verde.
1: E ci sta nello.
2: Nerino lo salutiamo. Non
1: ci sta rimane. Chi ci sta rima?
2: Cioè, allora, se non ci sei tu, qua è un problema. Chi c'è domani?
1: Chi c'è domani?
2: Non lo sa nemmeno.
1: Ho Ciro.
2: Non lo sa nemmeno. Vabbè.
1: A domani.
2: Nemmeno ci abbracciamo.
1: Allora, ciao, ci vediamo l'anno che bene.
2: Ciao, ci vediamo al prossimo anno lavorativo. Vi lasciamo ovviamente con la programmazione di Chi Schisse Napoli. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.